0: puro in Dio, ossia il corpo spirituale che è stato contemplato e creato da Dio. Queste forze basilari si trovano nei centri di coscienza, come vengono chiamati dai cristiani delle origini, mentre altri li chiamano anche chakra. Essi costituiscono in un certo senso i centri di distribuzione dell'energia spirituale che affluisce nel corpo. Partendo da questi centri, l'energia di luce pura scorre tramite canali spirituali sottilissimi e ramificazioni in tutti gli organi del nostro corpo fisico e raggiunge ogni cellula. Nella scorsa trasmissione, Gabriele ha fatto insieme a noi un esercizio di interiorizzazione rivolto verso il grado dell'ordine. Abbiamo respirato in modo più profondo, siamo divenuti tranquilli e abbiamo cercato di percepire che cosa fluisce dalla nostra anima, dal campo energetico dell'ordine, che è il primo centro di coscienza. Si tratta di un campo energetico situato nella zona del coccige. Il secondo centro di coscienza è il centro della volontà divina situato nella zona dell'osso sacro. Il terzo centro di coscienza è il centro della sapienza divina e si trova nella regione lombare. Il quarto centro di coscienza è il centro della serietà divina. Si trova vicino al nostro cuore. Viene anche chiamato il centro del Cristo, dato che è qui che agisce la forza redentrice del Cristo Dio. Il quinto centro di coscienza è il centro della pazienza divina situato nella zona della nuca. Il sesto centro di coscienza è il campo energetico dell'amore divino, si trova nella regione tra il naso e le due sopracciglia. Il centro di coscienza situato più in alto, ossia il settimo centro, è il campo energetico della misericordia divina e si trova nella testa vicino all'ipofisi. Come ci ha spiegato Gabriele, dovremmo vivificare di nuovo l'essere puro in noi. Il corpo spirituale costituito dalle forze basilari di cui abbiamo parlato, purificando la nostra anima, in modo che queste perle, ossia le sette forze basilari della vita, risplendano attraverso di noi, come ci ha detto Gabriele. Vediamo perciò che quando preghiamo non si tratta di usare parole esteriori, perle esteriori per pregare, ma si tratta delle perle che si trovano nella nostra anima. Queste contano. Per questo motivo, al termine dell'ultima tavola rotonda, Gabriele ha proposto di parlare delle perle che si trovano in noi. Siamo felici di avere oggi qui tra noi la profetessa e messaggera di Dio e di poterle fare delle domande in merito a questo tema.
1: Mi permettete di rivolgermi a voi come il mio prossimo, cari amici? Nello spirito di nostro Padre Eterno siamo tutti fratelli e sorelle. Per questo mi piacerebbe veramente dirvi, cari fratelli, care sorelle, un saluto dai cieli. Prima di parlare di queste sette perle interiori, desidero descrivere brevemente la nostra eterna patria. Il regno di Dio, il regno di nostro eterno Padre. Infatti, noi siamo esseri divini. L'Eterno ci ha contemplati e creati come esseri puri. e ha donato ad ogni essere il regno di Dio come eredità. Se ora spiego qualcosa in merito al regno eterno, vorrei pregarvi di scusarmi se ora devo tradurre un regno eterno a sette dimensioni nel nostro linguaggio tridimensionale. È appunto così che noi viviamo in queste tre dimensioni e così sono anche le nostre parole e il nostro linguaggio. Quindi vi prego di avere comprensione se non riuscite a comprendere tutto. Ma nelle parole, se guardate più in profondità dentro le parole, si trova ciò che l'involucro, la parola stessa, non è in grado di esprimere, perché lo può fare soltanto il linguaggio dell'essere, che è la legge della vita. La nostra eterna patria, il regno di Dio, è costituito da sette cieli basilari. Per esprimerlo con il nostro linguaggio, sono sette perle divine. In ogni cielo divino risplendono tutti gli altri cieli come sottoregioni. Vorrei inoltre aggiungere che le sette forze basilari hanno determinate sfumature nei colori e in queste sfumature di colore ci sono tutti i colori delle altre sottoregioni degli altri cieli. Possiamo quindi dire sette cieli basilari e in essi risplendono tutti gli altri cieli. Sette volte sette forze, quindi, che compenetrano e illuminano il regno eterno. È la legge della vita, è la vita stessa. Ogni essere divino, di cui facciamo parte anche noi, poiché nel profondo, nella nostra anima, c'è l'essere puro, è erede di tutto questo grande regno. L'essenza della vita, l'essenza dei sette per sette cieli è il nostro corpo divino. Quindi nell'essere puro siamo legge compressa, eterna e divina, costituita da sette volte sette forze. Dio, nostro eterno Padre, è il Dio Padre Madre. Egli è il Creatore che ci ha contemplati e creati come Suoi figli. Il regno eterno possiede un enorme potenziale energetico di luce che noi chiamiamo Sole centrale primordiale. I sette cieli basilari con le sottoregioni ruotano nel Sole centrale primordiale, noi diremmo intorno al Sole centrale primordiale. Quanto più un cielo basilare si avvicina al Sole centrale primordiale, tanta più energia riceve da questo essere eterno primordiale, e questo essere eterno primordiale lo chiamiamo quindi anche Sole centrale primordiale. Da ciò si sviluppano poi altri sistemi solari, spirituali, divini che si inseriscono nei cieli basilari che si trovano nelle vicinanze di questo astro centrale, come lo chiamiamo, o anche sole centrale primordiale o forza di luce. In questo movimento che tende verso il sole centrale primordiale vengono inseriti anche figli spirituali nei cieli, nei sistemi solari. Quindi nell'Eterno Regno ci sono famiglie divine. Le famiglie costituiscono la grande famiglia, dato che ogni essere divino è erede di tutto l'infinito. Quindi le innumerevoli, tantissime famiglie in questo cielo basilare sono una grande famiglia che è stata e viene contemplata e creata dal Dio Padre Madre. I cieli basilari con le loro sottoregioni ruotano quindi intorno a questo possente astro centrale, o in questo astro centrale tutto è energia splendente, non esiste ombra. Dio, la forza universale, l'astro primordiale dona, il cielo più vicino riceve, e così anche tutti gli esseri divini che si trovano in questo cielo basilare con le sue sottoregioni, e si ricevono luce della sua luce. Ogni essere divino che si sviluppa dalla figliolanza divina come essere divino perfetto, come erede dell'infinito, ha una certa mentalità. Ora è difficile spiegare che cos'è la mentalità, diremmo che è una determinata capacità, oppure, come diciamo, la professione, il lavoro dell'essere divino. Da un essere divino, da ogni singolo, si sviluppa quindi la mentalità. Diremmo che dobbiamo imparare una professione. I figli spirituali della patria si sviluppano a poco, accogliendo in sé i raggi dell'Eterno Essere e imparando a comprendere l'essenza della natura divina, degli animali e dei minerali. Questa è la loro crescita, e da ciò si sviluppa la mentalità. Probabilmente direte: ma tutte queste cose esistono? Certo che esistono. Noi uomini abbiamo una deformazione spirituale in noi. Pensiamo che quando facciamo ritorno nel regno di Dio, se crediamo che esista, dobbiamo cantare alleluia e giubilare. Non pensate così. Anche tutto ciò che avviene nelle istituzioni ecclesiastiche, tutte le tradizioni, i dogmi, i riti, tutto ciò non esiste nel regno eterno. Il regno eterno è una patria grandissima, è quindi un regno possente, non trovo altre parole per descriverlo. Non si può dire che è uno Stato, è un regno possente e definito che si ingrandisce sempre più tramite il sole centrale primordiale. Quindi la patria eterna è il vero ed eterno perpetuo mobile. Lo Spirito Divino dona, gli esseri divini ricevono e sono attivi per il Regno di Dio, nel Regno di Dio, nella loro patria. Tutte le altre cose che sentite e pensate, se credete di dover rendere Dio propizio, queste cose non esistono. Dio è misericordioso. Siamo noi uomini che siamo spietati nei confronti dei nostri simili. E se dite, ma lì esistono animali e piante, naturalmente, ma tutto in forma purissima, nobile, fine e pervasa di luce, sette dimensioni, illuminano e compenetrano il nostro corpo spirituale, illuminano ogni particola divina del nostro corpo spirituale, e così sono creati anche gli animali. Tutto è una struttura di particole spirituali tramite le quali risplende la luce primordiale, risplendono le forze dell'essere. Fiori, piante, alberi, tutto risplende di luce propria. È la coscienza che Dio ha contemplato e creato. Potremmo anche dire che è una coscienza dell'evoluzione, poiché da un minerale divino che risplende, che è costituito da atomi primordiali spirituali, e definisco atomo con le nostre parole, questo atomo primordiale si sviluppa e si sviluppano piante, animali, esseri naturali, fino ad arrivare ad un figlio spirituale che viene accolto in una famiglia, e in questa famiglia matura a poco, non vorrei dire che cresce, ma matura per divenire un cosiddetto essere divino perfetto che porta dentro di sé l'essenza di tutte le forze e la può muovere in modo attivo. È così difficile descrivere tutte queste cose. Tuttavia la patria eterna è un regno infinito e meraviglioso. Da questa eterna patria ebbe inizio la caduta. Perché? Perché un essere divino voleva essere come Dio. Nel sistema primordiale questo essere era universalmente divino, era stato contemplato e creato dall'Eterno ed è divino. Sì, nell'Eterno Essere anche voi siete divini come esseri puri, ma non siete Dio, non siete onnipresenti, ma questo essere voleva essere onnipresente. E così non era e non è previsto. Ma voleva esserlo, perché nel principio della creazione era onnipresente. E quando poi venne contemplato e creato da Dio, dall'Eterno, e divenne un essere divino, voleva essere onnipresente. Questo dissenso provocò la caduta. Si può quindi dire che la caduta non è altro che una conseguenza dell'evento della caduta, poiché Dio creò e dalla corrente universale si formarono esseri divini, esseri eterni che presero forma, che sono la legge divina stessa. Sono quindi eredi delle sette forze basilari con le sette sottoregioni, eredi dei sette cieli con tutti gli altri cieli che vengono considerati sottoregioni. Sono quindi sette volte sette forze. E ora si arriva all'incarnazione. Come avviene poi questo? Il corpo spirituale è costituito dalla struttura di particole spirituali. Innumerevoli particole si susseguono una accanto all'altra e una nell'altra e sono pervase dall'eterna legge dell'amore, da sette volte sette forze. Quando un essere divino va ad incarnarsi, queste particole si incastrano l'una nell'altra, si piegano su se stesse, il corpo spirituale si rimpicciolisce e quanto più si rimpicciolisce, tanto più si avvicina alla materia per incarnarsi. Tuttavia, in questo corpo spirituale piegato in se stesso si trovano le sette forze basilari dell'eterno essere, le perle dei cieli. Quando il corpo spirituale si è rimpicciolito, piegato su se stesso al punto che può andare ad incarnarsi, viene chiamato da noi uomini anima. Nasce un figlio umano e un'anima si incarna nelle vicinanze dell'ipofisi dell'uomo. Molto, molto lentamente l'anima fa uscire i sette raggi, le sette forze dell'essere eterno. Lentamente, molto lentamente, l'anima si ingrandisce, poiché essa dovrà compenetrare tutto il corpo fisico e lo farà anche. A poco, queste perle, questi centri di coscienza si edificano nel corpo fisico. Christian ha spiegato dove sono situati. Attraverso queste forze, lo Spirito di Dio si irradia in ogni cellula del corpo dell'uomo, in ogni organo, in ogni vaso sanguigno. Quindi tutto l'uomo a poco viene compenetrato dallo Spirito della vita. Pensiamo a un bambino piccolo. A poco comincia a stare in piedi. Comincia a mettersi ben diritto, a muoversi, a parlare, e ciò significa che le forze della vita prendono possesso del corpo del bambino. Il bambino umano matura e le sette forze basilari della vita agiscono nel corpo fisico. Diciamo in modo così semplice che respiriamo, tuttavia noi respiriamo soltanto perché lo Spirito eterno fluisce tramite le sette forze basilari in tutte le cellule del nostro corpo e respira in ogni organo, in ogni parte del nostro corpo. Ed ora l'uomo dice: io voglio ciò che vuole l'altro, e comincia così a imitare la struttura segnata dal peccato che viene emessa da tante tante persone. Ciò significa che le perle si adombrano. La forza vitale si ritira sempre più, anche se rimane sempre presente e dona, ma non nella sua piena misura. E perché? Perché l'uomo agisce contro la vita, contro queste sette forze basilari, contro l'ordine divino, contro la volontà di Dio, contro la sapienza, contro la serietà, l'essere seri, contro la sapienza, ossia bontà, contro l'amore di Dio, contro la misericordia, ossia mitezza, e in tal modo adombra l'anima e di conseguenza anche le sette forze della vita. E come avviene questo adombramento? Per poter comprendere un po' meglio tutte queste cose, vi do un'immagine. Una parte della terra si volge verso il sole. Al mattino si fa chiaro, tuttavia cosa succede se il cielo è coperto di nuvoloni oscuri o di nuvole anche più luminose? Per esempio, la luce dell'aurora e il rosso del tramonto sono offuscati da particole di fuliggine e da molte altre cose. Ci sono tanti colori diversi che non lasciano passare totalmente il sole. Quando poi questa parte della terra si allontana di nuovo dal sole, scende l'oscurità e noi diremmo che diviene buio. Lo stesso avviene con noi uomini. Se ci allontaniamo da Dio, nostro eterno Padre, dal regno di Dio, allora diviene tutto scuro, adombriamo i nostri centri, adombriamo la nostra anima. La struttura di particole dell'anima diviene grigia, i contenuti dei nostri sentimenti, dei nostri pensieri, dei nostri desideri, della nostra volontà li accoglie dentro di sé. Diviene grigio chiaro, grigio scuro, un rosé sporco se penso per esempio al tramonto o all'aurora. È tutto un miscuglio di diversi colori. Dobbiamo renderci conto che tutto è energia e ogni colore corrisponde al contenuto dei nostri sentimenti, pensieri e parole, dei nostri desideri, del nostro comportamento che può essere per Dio oppure contro Dio. Se è per Dio si fa sempre più luce, se è contro Dio diviene sempre più scuro. Queste sfumature di colore così diverse che ora avvolgono le nostre perle interiori luminose sono le vesti dell'anima. Le particole dell'anima accolgono quindi i contenuti del nostro comportamento. E così irradiano poi anche i nostri centri nel corpo e in modo corrispondente sarà anche la nostra aura. Se ora un centro, per esempio quello dell'ordine o della volontà, è stato incolpato in modo molto grave, ossia per esempio rivestito con un involucro oscuro, anche gli organi avranno difficoltà perché ricevono poca energia. Le cellule chiedono luce, ma noi le abbiamo incolpate e così potremmo salire una perla dopo l'altra, come ha spiegato Christian, sono i centri di coscienza. Noi adombriamo la nostra coscienza dei cieli e la ricopriamo con la nostra bassa coscienza, con il nostro ego, con i nostri peccati, ossia azioni contrarie allo Spirito Eterno. Ci allontaniamo quindi dal sole e percepiamo le ombre nel nostro corpo, dolori, sofferenze, malattie, pene, afflizioni. Perché? Perché abbiamo messo da parte la nostra eredità divina, la luce, la patria, la nostra eterna patria. Siamo soltanto ospiti su questa terra. per riportare alla luce le nostre perle interiori, per ottenere di nuovo la nostra coscienza divina. E come? Rivolgendoci a poco alla luce, nello stesso modo in cui una parte della terra si rivolge verso il sole. Ci accorgiamo delle nostre ombre, ci accorgiamo dei nostri pensieri oscuri e grigi, sono le nuvole all'orizzonte, è ciò che avvolge la nostra coscienza dei cieli. Ci accorgiamo che non riceviamo risposta da Dio. E perché non la riceviamo? Perché ci siamo allontanati da Lui. Ed ora ci rivolgiamo di nuovo verso Dio, però davanti a noi ci sono le mura del nostro ego, dei nostri peccati. Abbiamo incolpato le cinque perle fino ad arrivare alla pazienza, alla bontà. E non vediamo il sole, vediamo soltanto le nostre ombre, soltanto le nostre nuvole. Che cosa possiamo fare? Qualcuno dirà pregare, sì, ma cosa vuol dire pregare? Pregare significa vivere. Ciò che prego lo dovrei mettere in pratica nella vita quotidiana. Se prego per ricevere salute, forza, amore e sapienza, dovrei ricordarmi dei comandamenti di Dio e degli insegnamenti di Gesù, il Cristo, e confrontare le mie preghiere con i comandamenti e con gli insegnamenti di Gesù, il Cristo, per poi fare ciò che Dio vuole. Questo è il modo giusto di pregare. Una preghiera monotona, recitata meccanicamente, non raggiunge Dio, ma una preghiera di vita arriva a Dio e le nuvole si diradano improvvisamente qua e là. Le nuvole si aprono e un raggio di sole ci raggiunge. Questa è la risposta di Dio, la risposta del nostro Eterno Padre che ci dice: figlio mio, vivi secondo la tua eredità divina, secondo la legge della vita, vivi in base ad essa e le tue cellule del corpo potranno respirare, perché la tua anima diviene più luminosa e io ti pervado sempre più. E così i centri, le perle interiori diverranno più luminose, più colme di forza e noi percepiremo la vicinanza di Dio. Ora ho portato sette dimensioni sulla terra. Vi prego, cari amici, scusatemi se non sono riuscita a farlo meglio.
0: Gabriele, credo che anche se tu ora hai riassunto le sette dimensioni in queste parole tridimensionali, spiegandoci come sono fatti i cieli in un linguaggio così semplice e chiaro, in questo modo riesci a raggiungere il cuore di tutti coloro che hanno ancora un po' di interesse per Dio nostro Padre. E anche se dici che è così difficile spiegare queste sette dimensioni, è sicuramente molto, molto più facile comprendere queste cose con le tue parole che non con le parole vuote della cosiddetta casta sacerdotale.
1: Con le parole, o rispettivamente con le mie parole, posso raggiungere soltanto i cuori dei miei simili. Con la mente, con la testa, con il cervello che è rivolto verso le tre dimensioni, probabilmente riuscirò ben di rado a raggiungere uno dei miei simili. Tuttavia, se le parole toccano il cuore, allora l'uomo di cuore si rivolge verso la luce, verso il sole, come una parte della terra si rivolge verso il sole, e il cuore comprende di più della mente, del cervello.
0: Chi apre il proprio cuore, così almeno credo, può percepire in parte questo grande arco che tu hai descritto. Per me si tratta di un arco cosmico. Ascoltando Gabriele, abbiamo potuto sperimentare che, come esseri umani, portiamo il cielo in noi. Infatti, se in preghiera richiamiamo i campi energetici che si trovano in noi, in un certo senso mobilitiamo il cielo che abbiamo portato con noi quando ci siamo incarnati, e possiamo così far diradare a poco le nuvole, le vesti oscure di cui ci siamo avvolti. Io non ho mai percepito così chiaramente come oggi quali dimensioni può avere una preghiera di cuore.
1: Le preghiere di cuore sono quindi preghiere di vita. Dovrei adempiere ciò che prego. Per esempio, se penso per una persona malata, dovrei augurarle di cuore la salute e fare tutto ciò che mi è possibile affinché divenga sana, oppure affinché possa divenire più tranquilla nella sua sofferenza e giungere alla vita che pulsa dentro di lei. Oppure se ringrazio Dio per la giornata, dovrei anche prendere coscienza di quali situazioni mi hanno portato ad agire contro la mia eredità, contro la parte divina in me, e poi potrei chiedermi che cosa devo fare. Il Cristo in me aiuta. Prego rivolgendomi al Cristo, chiedo al Cristo di aiutarmi e di assistermi affinché io possa riconoscere il peccato, i pensieri di peccato, le parole poco belle segnate dal peccato, le azioni, di riconoscerle profondamente, di pentirmene con il suo aiuto e sistemarle in modo corrispondente chiedendo perdono e perdonando se altri mi hanno trattato male o mi trattano male, e se ho fatto qualche cosa che è contro la vita, contro la mia stessa eredità divina, allora dovrei porvi rimedio. E così a poco il sole comincia a risplendere, a brillare in me. E se ora andiamo avanti ancora, potremmo parlare della reincarnazione. Tante volte si sente dire la reincarnazione non è una cosa cristiana. Sì, ma che cos'è cristiano? È cristiano fare ciò che Gesù ci ha insegnato. Questo è cristiano. E se non facciamo ciò che Gesù ci ha insegnato, pensiamo al discorso della montagna o ai 10 comandamenti che Dio ci ha donato tramite Mosè, allora non è cristiano ed è peccato, e noi ci incolpiamo. E dove vanno queste colpe? Vanno nella nostra anima. E così saranno anche le nostre cosiddette vesti della coscienza. Quando decidiamo, l'anima si ritira a poco dal nostro corpo fisico. Essa porta con sé queste vesti della coscienza gravate di colpe, sono le forze di coscienza che la avvolgono. E se poi l'anima va di nuovo ad incarnarsi, essa non irradia nel corpo la luce, bensì irradia questi involucri nel corpo. Vorrei quasi dire che sono come tossine che provengono da un'incarnazione precedente, e queste tossine, queste perle cariche di colpe, si ripercuotono poi in modo corrispondente nel nostro corpo, ci segnano e più avanti determinano anche il mondo dei nostri pensieri. Se viviamo secondo i comandamenti di Dio e secondo gli insegnamenti di Gesù, il Cristo, allora ci liberiamo dalla reincarnazione. Non sarà più necessario incarnarsi di nuovo. Perché? Perché le perle sono pure, perché andiamo verso casa. La reincarnazione non è stata creata da Dio, ma l'abbiamo creata noi stessi, perché ci siamo adombrati. Abbiamo incolpati le nostre particole celesti con i nostri peccati, che chiamiamo anche aspetti umani. Ci siamo immersi nei regni delle ombre dell'ego umano, invece di muoverci verso la luce.
0: Tu hai appena parlato dell'incarnazione e poi della reincarnazione. Se è così che le anime si sono incarnate, sono ritornate nelle sfere dell'aldilà e si sono poi incarnate di nuovo, allora ci devono anche essere dei luoghi in cui si intrattengono nell'aldilà.
1: I mondi dell'aldilà ai quali hai accennato sono sistemi solari parzialmente raddensati, mondi parzialmente materiali oppure mondi di sostanza sottile. Nei mondi di sostanza più sottile, lontano, al di sopra del nostro cosmo materiale, dimorano le anime. Ciò significa che quando un corpo fisico decede, l'anima va in una di queste sfere di purificazione, ossia di questi sistemi solari di sostanza sottile. In base ad uno degli involucri dell'anima che è attivo, ad una delle vesti dell'anima che è attiva, essa va automaticamente su questo pianeta, poiché viene attirata da questo pianeta nel quale sono memorizzati anche i suoi atteggiamenti errati e sono attivi. E ora chiederai che cosa sono queste cosiddette sfere di purificazione, questi mondi di sostanza sottile. Sì, che cos'è la sostanza raddensata, la materia, la sostanza grossolana? Dio è amore e quando ebbe inizio la caduta, Dio diede ai cosiddetti esseri della caduta parti di astri spirituali che portarono con sé e che si avvolsero in modo corrispondente. Dopo essersi staccati dall'essere eterno, divennero mondi della caduta. Allora non esisteva ancora la materia raddensata. Su questi mondi della caduta si intrattenevano già gli esseri infedeli. E a questi esseri infedeli si aggiunsero continuamente esseri di luce che cercarono di riportarle in patria, ma molti non fecero ritorno. E per questo si raddensarono sempre più, perché volevano essere come Dio. Questo raddensamento, questo allontanamento dall'eredità divina provocò a poco il raddensamento degli astri, i pianeti di sostanza grossolana, i sistemi solari di sostanza grossolana, fino ad arrivare alla materia, che è la base di appoggio degli uomini, la base di appoggio delle anime incolpate. L'uomo stesso non è altro se non una veste dell'anima composta da più strati, un raddensamento che brilla, che splende in base alle vesti dell'anima incolpate, ossia ai centri di coscienza. Per questo i caratteri degli uomini sono così diversi tra loro. I valori etici e morali dell'uomo sono di un livello veramente basso in confronto all'etica altissima dell'essere cosmico eterno.
0: Per me è un grande conforto sapere che dopo la vita terrena, se si è vissuto secondo i comandamenti e le leggi di Dio, l'anima può iniziare il suo viaggio per fare ritorno in patria, dato che anche il Cristo ce lo ha promesso, leggendolo a senso nella Bibbia, che si legge ancora oggi: nella casa del Padre mio ci sono molte dimore. Se non fosse così, perché ve lo avrei detto? Anche da queste parole possiamo dedurre che l'anima vive in eterno e che a volte deve percorrere un lungo cammino dalla terra fino al ritorno a Dio, nostro Padre.
1: Sì, e le dimore nella patria sono libere e le famiglie nella patria ci aspettano e hanno nostalgia di noi, hanno nostalgia della grande unità cosmica nella casa del Padre. La casa del Padre è il regno di Dio, infinitamente grande.

0: amo in modo contrario al nostro, alla nostra eredità divina, ma Dio non ci condanna in eterno e non esiste la dannazione eterna. Forse esiste una lunga esistenza nelle ombre perché noi preferiamo le ombre, ma Dio è luce e la luce è amore e l'amore è calore e questo è Dio, nostro Padre. È il Dio Padre e Madre che ci ama e ci chiama. Egli ci ha inviato suo Figlio, il cuore niente dei cieli, per donarci la forza parziale della forza primordiale, una parte dell'eredità divina, affinché possiamo avere un sostegno sulla via che ci conduce alla casa del Padre. Questo è il Cristo, nostro Redentore, la luce della redenzione in noi, che come abbiamo sentito nella preghiera, risplende nel quarto centro.
1: Allora questo insegnamento della dannazione eterna è soltanto un insegnamento che fa restare stolti soprattutto il popolo che tende a credere a tutto.
0: Si può dire così, sì, gli uomini hanno paura di morire. E perché? Non hanno paura della morte, ma hanno paura dei loro stessi peccati. Infatti, quando l'anima fuoriesce a poco dal corpo che sta decidendo, alcune persone si rendono conto di ciò che hanno provocato contro la propria vera vita, contro la propria eredità. Ed è qui che si trovano le radici della paura del decesso o diciamo anche della morte. Cari amici all'ascolto, smettete di giubilare, cantare alleluia, pregate e vivete la vostra preghiera. Forse ci comprenderete anche se diciamo uscite dalle case di pietra che si chiamano chiese. Voi siete il Tempio di Dio. Se in voi risplende Dio, se in voi c'è l'essere divino, se voi siete eredi del regno di Dio, che cosa dovrete fare? Certo, pregare, ma vivere la preghiera. E allora si adempie ciò che sta scritto nel vostro cuore. Voi siete vita eterna, contemplati dal Padre eterno, che vi ama, che vi chiama, che ha inviato suo Figlio, nostro fratello divino, affinché comprendiamo e impariamo che la forza divina è in noi e noi, ognuno di noi, voi, tutti noi, siamo il Tempio di Dio e nel profondo della nostra anima c'è il grande essere divino e quanto più noi diveniamo puri, tanto più facile sarà il nostro decesso quando sarà giunta l'ora, perché percepiamo che il Cristo ci prende per mano e ci conduce passo per passo nella casa del Padre. Basta con le incarnazioni, facciamo ritorno nel regno di Dio.

0: aus vielen Orten urchristlicher Begegnung.
1: Da molti luoghi d'incontro del cristianesimo originario ci perviene ripetutamente la richiesta di pregare una volta in queste serate di preghiera per la Madre Terra e per tutte le forme di vita. Ci dicono: il Cristo ci ha donato così tanto negli ultimi tempi, guarigione, aiuti, assistenza per ogni situazione. Oggi vogliamo pensare alla Madre Terra con tutte le sue forme di vita, affinché possiamo percepire che cosa significa unità, che cosa significa vita. Cari fratelli, care sorelle, grande è il possente eterno Spirito. Egli compenetra l'infinito. Egli compenetra lo spazio e il tempo. Egli, il grande possente Spirito, è onnipresente. Ed è così anche in ogni elemento della materia.
0: Vor unserem inneren Auge,
1: davanti al nostro occhio interiore, vediamo il possente pianeta Terra. La Terra è la madre degli uomini, degli animali e delle piante.
0: Mit den Elementen in Verbindung.
1: In collegamento con gli elementi, essa dona cibo, dona acqua, dona ciò che le piante, gli uomini e gli animali hanno bisogno.
0: Bündeln wir die Gedanken an die Mutter Erde.
1: Facciamo un fascio dei pensieri verso la Madre Terra. Preghiamo il possente Spirito Creatore di animare i nostri pensieri di preghiera e farci percepire che cosa significa unità.
0: Unsere Gebetsgedanken gebündelt.
1: Rivolgiamo i nostri pensieri di preghiera, raccolti in una corrente di luce, verso la Madre Terra. Rivolgiamo la corrente di luce nella Terra. Dirigiamo la corrente di luce intorno al pianeta Terra. Sì, siamo completamente nel silenzio e percepiamo come il possente pianeta, la Madre Terra, che ci nutre, pulsa in noi. La corrente delle nostre preghiere scorre e noi percepiamo il battito della Madre Terra.
0: Groß bist du, allmächtiger, ewiger Geist.
1: Grande sei tu, onnipotente, eterno Spirito. Tu sei presente in ogni minerale, in ogni sassolino.
0: Wir empfinden die Mineralien,
1: percepiamo i minerali, la forza che pulsa in noi. Percepiamo l'unità
0: und beten.
1: E preghiamo
0: für alle Mineralien,
1: per tutti i minerali, che portano in sé la vita creatrice e sono in collegamento con noi.
0: Großer, allmächtiger, weiser, ewiger Geist.
1: Grande, onnipotente, saggio, eterno Spirito. Tu sei l'amore universale che si rispecchia in ogni specie di pianta. Tu ami ogni pianeta. Tu ami la madre terra. Tu ami ogni minerale. Tu ami ogni pianticina, ogni possente albero, ogni cespuglio, ogni fiorellino. Grande Spirito, noi siamo i tuoi figli e figlie. Siamo uomini. Facci percepire in preghiera che cosa significa unità. Così raccogliamo i nostri pensieri e ti preghiamo, o possente Spirito Creatore, ricolmali con la tua sacra luce.
0: Ein mächtiger Strom.
1: Una corrente possente fluisce verso i regni della natura. La madre terra percepisce che degli uomini pensano a lei. Ogni pianticina percepisce la forza dell'infinito. E noi, che cosa significa unità? Lasciate quindi, cari fratelli e sorelle, fluire la corrente di preghiera e percepite nella possente forza che segnala l'unità.

0: Lasst uns gemeinsam für unsere Tiergeschwister beten.
1: Preghiamo insieme per i nostri fratelli e sorelle animali.
0: Vor unserem inneren Auge.
1: Davanti al nostro occhio interiore vediamo gli animali legati nelle stalle. Vengono chiamati animali da macello.
0: Fülle unsere Gedanken.
1: O grande Spirito dell'amore, ricolma i nostri pensieri con la tua luce. Ricolma i pensieri che rivolgiamo verso i nostri fratelli e sorelle animali che sono legati e stipati in strette stalle. Facci percepire come stanno, perché anche loro percepiscono come noi sofferenza e gioia, libertà e felicità. Percepiscono anche loro come noi amore e indifferenza.
0: Großer Geist,
1: grande Spirito,
0: unsere Gebetsgedanken,
1: i nostri pensieri di preghiera scorrono verso i nostri fratelli e sorelle animali.

0: Vater Gott, wir denken.
1: Padre, Dio, noi pensiamo ai nostri fratelli e sorelle umani, agli agricoltori che allevano questi animali. Ricolma i nostri pensieri con la tua luce. Noi li rivolgiamo verso questi agricoltori. Che la loro coscienza venga stimolata a riflettere su ciò che fanno.

0: Großer, mächtiger Schöpfer, Vater.
1: Grande, potente Padre Creatore. Grande Dio dell'infinito.
0: Viele Tiere.
1: Molti animali dei boschi e dei campi hanno freddo perché piove e piove.
0: Sie haben kaum eine trockene Unterkunft.
1: E non hanno quasi alcun riparo asciutto. Dio Creatore, tocca i cuori degli uomini affinché aiutino
0: den Tieren in Wald und Feld
1: a costruire dei rifugi per gli animali nei boschi e nei campi, poiché continua a piovere.
0: Der Herbst hat kaum ein Laubdach.
1: L'autunno non offre quasi alcun tetto di foglie e loro sono molto bagnati. Oh Signore, tu sei la grande forza dell'amore. Ti preghiamo in preghiera, rinforzaci affinché possiamo sempre più aiutare e pregare, in modo che sempre più uomini siano disposti a donare un rifugio per gli animali nei campi e nei boschi, perché piove e pioverà sempre più.
0: O Herr, tu großer Gott,
1: o Signore, tu grande Dio, facci percepire in preghiera di cosa hanno bisogno i nostri fratelli e sorelle animali. Aiutaci ad aiutare con la forza del tuo spirito, a pregare con la forza del tuo spirito. E così dirigiamo i nostri pensieri di preghiera, ricolmi della tua forza verso gli uomini che possono rendere possibile l'aiuto agli animali affinché essi vengano rinforzati dal tuo amore, dalla tua forza. Proteggili, o Signore. Preghiamo insieme anche per gli animali dell'aria e per gli animali delle acque. Pensiamo alle catastrofi del petrolio. Innumerevoli animali soffrono. Innumerevoli animali muoiono in modo crudele e pieno di sofferenza. O grande spirito, accogli i loro raggi parziali, le loro anime parziali, nelle tue mani buone. Vogliamo pensare in preghiera a tutti gli animali dell'aria e dell'acqua e percepire nei nostri cuori l'unità, la comunione con loro.
0: Wir wollen auch an unsere Menschengeschwister denken.
1: Vogliamo pensare anche ai nostri fratelli e sorelle umani che sono cacciatori, che sono in agguato nei campi e nei boschi per abbattere gli animali. O grande Dio, tu sei la vita.
0: Du hast Mensch und Tier den Atem gegeben.
1: Tu hai donato l'alito all'uomo e all'animale. Nessun uomo ha il diritto di togliere il respiro a un altro uomo o a un animale. E così questo diritto non l'ha neanche un cacciatore, anche se lui crede di dover mantenere l'ordine. Tu sei l'ordine e tu sai dirigere il tuo mondo degli animali. O Signore, in preghiera, pensiamo ai cacciatori. Le nostre preghiere stimolano la coscienza del cacciatore affinché possano percepire gli animali hanno bisogno di più spazi vitali. Gli animali vivono. Gli animali hanno ricevuto il respiro da te e tu sei l'ordine. Cristo,
0: tu liebst uns Menschen, du liebst die Tiere.
1: Tu ami noi uomini, tu ami gli animali. Ti preghiamo, vieni presto e libera tutta la Madre Terra da questa schiavitù creata dall'uomo. In preghiera compenetriamo i cacciatori. Tocchiamo la loro coscienza. Grande spirito dell'infinito, in preghiera,
0: das mit deiner Kraft gefüllt ist, denken wir an die vier Elemente.
1: Che è ricolma della tua forza, pensiamo ai quattro elementi che provengono dall'ordine, poiché noi
0: in die Kommunikation
1: siamo intervenuti nella vita, nella comunicazione tra la terra e gli elementi.
0: O Herr, lass uns alle erkennen.
1: O Signore, facci riconoscere, fai riconoscere a noi tutti uomini che la Madre Terra, che è in collegamento con gli elementi, può donare forza, vita e alimenti solo se risana. E così vogliamo rivolgere i nostri pensieri di preghiera verso tutti gli uomini affinché si risveglino e comprendano che cosa significa unità e che gli uomini possono vivere soltanto se la Madre Terra guarisce.

0: Großer, mächtiger Schöpfer Gott.
1: Grande, possente, Dio creatore. Là dove delle preghiere di cuore fluiscono, sei tu presente. Ti abbiamo portato molte, molte preghiere, ma abbiamo potuto ricevere molto di più, percepire la tua presenza, percepire che tu ci compenetri e che ricolmi le nostre preghiere. Grande Dio, noi, tuoi figli, i tuoi figli e figlie hanno pregato e pregano e ti ringraziamo di tutto cuore, poiché tu hai ascoltato e ascolti le nostre preghiere. Ringraziamo però anche gli esseri spirituali e gli esseri della natura che sono al servizio della Madre Terra, sono al servizio di tutta la vita, su di lei e dentro di lei, che si prendono cura di ogni piccolo animaletto, che sono presso ogni pianta, che agiscono attraverso le correnti minerali con forza e luce e che assistono la Madre Terra, che sono presenti ovunque per aiutare con la tua forza, per servire ogni essere vivente. Ti ringraziamo di tutto cuore. E noi uomini, che siamo figli e figlie di Dio, vogliamo riproporci fermamente di coltivare l'unità con tutte le forme di vita, in preghiera e in pensieri ed azioni pieni di forza. Ringraziamo il grande Spirito e i servitori e le servitrici che agiscono invisibili, che servono, che aiutano, che sostengono e guariscono.

0: auf dieser Erde,
1: su questa terra, nel nostro mondo, c'è sempre più insicurezza.
0: Naturkatastrofen,
1: catastrofi naturali,
0: Kriege,
1: guerre,
0: Terror,
1: terrorismo,
0: die Angst,
1: la paura si fa strada e scuote sempre più persone. Molti hanno paura di malattie, di epidemie. Cercano appoggio e sicurezza e vengono sempre delusi, perché in questo mondo non esiste un sostegno e una sicurezza duratura. Non siamo forse tutti alla ricerca di protezione e sicurezza? Molti dicono, sì, possiamo ricevere un sostegno, possiamo ricevere aiuto da persone che sono per il loro prossimo. Ma nessuno può darci una sicurezza e una protezione duratura. Dove si trova allora la sicurezza e la protezione? Diciamo nel Cristo, oppure in Dio nostro Padre. Dove cerchiamo il Cristo? Dove cerchiamo il grande spirito dell'amore che ci ama? Qualsiasi cosa pensiamo e facciamo. Il grande spirito è presente nella materia. Il grande spirito è in ognuno di noi. Chi ha sperimentato lo spirito del Cristo Dio in se stesso, chi lo cerca con il cuore e con la testa, lo percepirà, poiché egli ci è più vicino delle nostre braccia e delle nostre gambe. Noi uomini siamo nella scuola terrena per imparare, proprio nella nostra epoca, nel nostro mondo. C'è solo uno che può darci un sostegno, il Cristo Dio che è in ognuno di noi. Per questo, nella scuola terrena dovremmo imparare a percepire Lui, il grande Spirito. In questi minuti impariamo a percepire lo Spirito del Cristo Dio in noi. Egli è l'aiuto, Egli è la guarigione, Egli ci dona forza, Egli ci fa coraggio, il Cristo in noi. Chi lo desidera, assuma una posizione eretta, interiore ed esteriore. Ci sediamo in modo eretto, appoggiamo entrambi i piedi sul pavimento e appoggiamo i dorsi delle nostre mani sulle cosce. Chi lo desidera può chiudere gli occhi. Cerchiamo quindi Cristo. E abbiamo appena sentito dire Cristo in noi. Impariamo a percepire Cristo in noi. Diveniamo tranquilli Inspiriamo, portando il respiro fino nel ventre. Ed espiriamo lentamente. Inspiriamo, portando il respiro fino nel ventre. Lasciamo che il respiro venga lentamente e poi espiriamo. Inspiriamo profondamente, portando il respiro fino nel ventre e lentamente espiriamo. Facendo questo, attiriamo l'alito di Dio consapevolmente nel nostro corpo. Lo portiamo attraverso il respiro consapevolmente nel nostro corpo ed espiriamo le nostre tossine, ciò che è negativo. Inspiriamo ancora alcune volte profondamente ed espiriamo. Ed ora respiriamo con il nostro ritmo. Lasciamo che il respiro fluisca. Ora percepiamo il nostro corpo. I nostri pensieri si sono allontanati da noi. Il nostro corpo è più leggero. Ci sentiamo più liberi. Dov'è il Cristo? Molti di noi sanno che nelle vicinanze del nostro cuore fisico c'è un enorme sole della vita, è il centro del Cristo, dal quale lo Spirito fluisce andando in tutto il nostro corpo. Ogni cellula, ogni elemento del nostro corpo viene irradiato e illuminato dal grande sole del Cristo.
0: Wir wenden uns also dem Christuszentrum zu.
1: Ci orientiamo quindi verso il centro del Cristo.
0: In unserem Bewusstsein entsteht diese
1: Nella nostra coscienza vediamo questo possente sole radioso, Cristo in noi.
0: Er ist die Geborgenheit.
1: Egli è la protezione. Lui è la sicurezza. Rivolgiamoci verso questa luce grande e radiosa. Non lasciamo accesso ad alcun pensiero umano. Entriamo sempre più nel sole dell'amore. Preghiamo, rivolgendoci nel nostro interiore. Preghiamo nel sole, nel campo di forza dell'amore. Affermiamo le nostre preghiere. Cristo, Cristo in noi. Cristo, tu ci conosci.
0: Christus,
1: Cristo,
0: du rufst
1: tu richiami la nostra anima e la ristori con la tua luce. Cristo, tu ti irradi nel nostro corpo e ci ricolmi di calore, di luce, della tua forza. Tu ci doni guarigione. Tu ci doni forza. Tu ci aiuti a risolvere i nostri problemi e le nostre preoccupazioni. Cristo in noi.
0: Christus, wir bitten dich.
1: Cristo, ti preghiamo, inonda il nostro corpo.
0: Du bist unsere Heimat.
1: Tu sei la nostra patria.
0: In dir ist geborgen.
1: In te c'è protezione. Ti preghiamo, aiutaci a sperimentare la tua presenza. Diciamo sì al Cristo e rivolgiamo le nostre percezioni nel nostro corpo. La possente corrente di guarigione inonda il nostro corpo.
0: Durchflutet unsere Seele.
1: Scorre nella nostra anima.
0: Durchströmt unsere
1: Compenetra il nostro corpo.
0: Lernen wir zu
1: fühlen. Impariamo a percepire.
0: Christus.
1: Cristo.
0: Wir bitten dich.
1: Ti preghiamo
0: Heilung
1: di guarire
0: Leibes.
1: Il nostro corpo.
0: Wir legen die rechte Hand auf
1: Appoggiamo la mano destra sulla parte del corpo di nostra scelta e ci concentriamo su questa zona del corpo. Cristo, tu guarisci.
0: Durch unseren Körper strömt
1: attraverso il nostro corpo fluisce l'energia di luce, la guarigione del Cristo Dio. Sentiamo che si edifica un possente campo di forza tra la parte del corpo che abbiamo scelto e la nostra mano destra. Cristo è presente.
0: Fühlen wir
1: percepiamo
0: in unseren Körper hinein.
1: Ciò che avviene nel nostro corpo. Fluisce.
0: Es heilt.
1: Guarisce.
0: Es strömt.
1: Fluisce.
0: Es heilt.
1: Guarisce.
0: Ganz allmählich beginnt unser ganzer Körper.
1: A poco a poco, il nostro corpo inizia a vibrare.
0: Christus.
1: Cristo, il medico e guaritore interiore, accompagna le cellule malate e deboli verso l'espulsione. Il nostro corpo vibra più intensamente. Cellule malate e deboli vengono eliminate. Impariamo a percepire come il Cristo agisce. L'energia nel nostro corpo si edifica. È la forza del Cristo. Cristo
0: lässt gesunde und kraftvolle Zellen entstehen.
1: Fa nascere cellule sane e piene di forza.
0: Gesunde und kraftvolle
1: cellule sane e piene di forza
0: entwickeln sich in
1: si sviluppano nel nostro corpo.
0: Es ist der heilende Geist.
1: È lo spirito che guarisce, che dirige questi processi, e noi lo percepiamo. Tra la parte del corpo che abbiamo scelto e la nostra mano destra, la vibrazione diviene più forte. Cristo dona sollievo. Cristo aiuta. Cristo guarisce.

0: Un possente campo di forza ci circonda. Correnti dell'amore pulsano e compenetrano il nostro corpo. La forza dello spirito ci avvolge. Impariamo a percepire. Cristo ci avvolge. Cristo ci fa percepire la protezione in Lui. Cristo ci fa sentire la sicurezza in Lui. Egli tocca il nostro capo e scorre dal capo fino alla punta dei piedi e poi ritorna indietro. La possente forza dell'amore è attiva in noi. Lo Spirito del Cristo Dio che guarisce è presente. Nella consapevolezza della sua presenza, appoggiamo di nuovo la mano destra sulla parte del corpo che scegliamo. Ci concentriamo su questa parte del nostro corpo e diciamo sì al medico e guaritore interiore. Cristo, sia fatta la tua volontà. Ti preghiamo di guarirci. Ti preghiamo di darci la tua forza. Ti preghiamo di dare sollievo al dolore. Tu ci ami e l'amore guarisce.
1: Es heilt.
0: Guarisce.
1: Christus lindert.
0: Cristo dona sollievo ad ogni dolore. Cristo ci dona forza e ci incoraggia a dirgli di sì. Diciamogli sì, sì, di tutto cuore. E percepiamo la sua risposta. È la sua presenza che fluisce. L'aiuto.

0: Guarigione.
1: Is heilt.
0: Guarisce.
1: Der Christus Gottes heilt.
0: Il Cristo Dio guarisce.
1: Der Christus Gottes.
0: Il Cristo Dio allevia i dolori.
1: Und hilft.
0: E ci aiuta.
1: Unsere Ängste und Sorgen
0: a rimettere a Lui le nostre paure e preoccupazioni.
1: Christus.
0: Cristo.
1: In uns.
0: In noi.
1: In diesem Bewusstsein, Christus,
0: in questa consapevolezza che Dio è in noi, riportiamo indietro la mano destra.
1: Wir konzentrieren uns auf das Christus.
0: Ci concentriamo sul centro del Cristo Dio.
1: Wir fühlen, dass uns eine mächtige,
0: percepiamo,
1: Sonne durchstrahlt,
0: che un possente sole ci irradia.
1: Regt der mächtige Geist.
0: Il possente spirito stimola in continuazione cellule malate e deboli a venire espulse. In continuazione pulsa la possente forza di luce nel nostro corpo ed edifica cellule sane e piene di forza. Impariamo a percepirlo. Egli ci tocca sempre più. Cristo ci aiuta in ogni difficoltà, nella malattia e nella sofferenza. Per prima cosa, Lui pensa alla nostra anima e dopo al corpo. Tuttavia, il suo amore è presente in Lui. Siamo protetti. Presso di Lui c'è sicurezza. Prendiamo ancora una volta consapevolezza che solo Lui è la sicurezza. Solo Lui è la protezione, poiché l'Eterno Padre e il Cristo Dio sono un'unica cosa, uno spirito che ci ama. Ringraziamo il grande spirito dell'amore. Preghiamo nel silenzio, nel sole della bontà, della misericordia e dell'amore. E percepiamo la corrente dell'amore e la risposta del Cristo Dio alle nostre preghiere.

0: in die große Kraft der Liebe.
1: Ci sentiamo accolti nella grande forza dell'amore. Ci sentiamo protetti. Ci sentiamo sicuri. In questa consapevolezza delicata di essere vicino al Cristo Dio, pensiamo a tutti i fratelli e le sorelle che ora ci vengono in mente, a familiari, a parenti, amici e conoscenti.

0: wenn das Herz spürt, wo es zu Hause ist.
1: Se il cuore percepisce dov'è la sua casa, allora pensa al grande eterno Padre di cui noi siamo figli, figli e figlie dell'Eterno Dio.

0: Se facciamo entrare nel nostro cuore le preghiere, le suppliche che vengono fatte a nostro Padre, a Dio e al Cristo, nostro fratello e Redentore, riconosciamo che sono sempre gli uomini. Uomini contro altri uomini. Uomini contro gli animali. Uomini contro la natura. Uomini che sfruttano la madre terra. L'uomo mette sempre più da parte la sua coscienza e diviene un predatore, quasi come una bestia che deturpa tutta la madre terra, che maltratta tutto, che tortura tutto e uccide. Molti si chiederanno: ma dov'è Dio? Preghiamo Dio, nostro Padre, preghiamo Cristo, e tuttavia sentiamo che c'è una spinta verso l'apice, verso un punto in cui questo mondo ricade su se stesso. E gli uomini divengono vittima delle loro stesse azioni. Dov'è Dio? Dov'è Cristo? Dov'è lo spirito dell'amore? Dio, la legge dell'amore, è in ogni uomo, in ogni animale, in ogni pietra, in ogni pianta. Dio è l'infinito, è il respiro del nostro eterno Padre, la vita, che sostengono l'uomo, l'animale, la natura, sì, tutta la madre terra e tutti gli astri. La vita è amore che proviene da Dio, perché Dio, che è nostro Padre, ci ha visti quali esseri puri nel suo cuore. Ed era buono. Egli attinse dalla fonte infinita della sua legge d'amore. E noi ci siamo sviluppati da un atomo spirituale per divenire esseri divini, fini, nobili, puri, sì, buoni. E Dio, nostro Padre, ci ha donato la libertà, rendendoci così eredi dell'infinito eterno. A un certo punto, alcuni esseri volevano essere come Dio. Si dice come Dio, ma se guardiamo nel mondo, possiamo dire volevano essere più di Dio. E Dio, il grande amore, disse a senso ai suoi figli: se pensate di potermi vincere, allora non vi fermerò, poiché avete il libero arbitrio.
1: Und sprach sinngemäß zu ihnen,
0: ed egli disse a senso loro, io vi amo,
1: und meine Liebe
0: e il mio amore
1: bleibt in euch,
0: rimane in voi,
1: einerlei, wohin ihr geht.
0: Ovunque voi andiate.
1: Und meine Liebe
0: e il mio amore
1: stationen schaffen,
0: creerà per voi delle stazioni, dei pianeti, fino alla materia, alla terra. E così, come oggi noi dubitiamo al grande spirito, anch'essi dubitarono. Pensavano di poterlo vincere. E così abbandonarono Dio. Ma Dio, l'amore del nostro eterno Padre, non li abbandonò mai. L'amore è rimasto nell'essere divino e rimane nell'essere divino che noi uomini chiamiamo anima. Dio, il nostro eterno Padre, è amore. Egli ci vide nel cuore del suo amore e ci creò dal cuore del suo amore e ci rese quali eredi, ognuno uguale all'altro. Questa è la libertà. E nell'eterno essere noi ci muovevamo liberamente ed eravamo felici. Tutti seguivano la legge della pace, la legge dell'amore, la legge dell'unità, fino a che, come detto, è iniziata la caduta. Tuttavia, Dio rimase e rimane presso gli uomini, qualsiasi cosa essi facciano.
1: Sie sind frei.
0: Gli uomini sono liberi.
1: Doch der Wüterich, die Dunkelheit,
0: ma il bruto, l'oscurità, il satanico, continua a cercare di sedurre gli uomini nella speranza di poter vincere contro Dio. Egli non pensa al Cristo, il nostro Redentore, crede di poter trovare uno spiraglio per causare la dissoluzione degli esseri divini, ma la grande luce si è sacrificata sul Golgotha e ha messo così freno alle tenebre che non possono più dissolvere le anime, la creazione celeste. Dio, nostro Padre, in Cristo, nostro Redentore, il possente amore, dimora in ognuno di noi. Egli bussa nel nostro cuore. È il pulsare della vita, è lo spirito, il respiro di nostro Padre. Sempre meno persone riflettono su questo, sempre più si dirigono verso la rovina e accusano Dio. E in realtà Egli ci richiama tramite il respiro. Figlio, io ti amo, cambia. Io ti voglio venire incontro, vieni anche tu incontro a me, cambia. Vedi, io continuo a rivelarti gli estratti che provengono dalla tua eredità divina, tutta la legge della vita, i comandamenti. Vedi, io ti mostro in continuazione la via che Gesù, il Cristo, ha percorso per te prima. Accogli il suo insegnamento e seguilo. E così ci incontreremo perché ci veniamo incontro e tu diverrai felice in me. Questo è il pulsare che percepiamo giorno dopo giorno, è il bussare del grande amore di Dio. Lasciamo risorgere in noi l'amore. E riflettiamo anche che dovremmo ringraziare Dio nostro Padre e Cristo il nostro Redentore. Ringraziamolo di tutto cuore. Egli, il grande Padre, ci ha visto nel suo cuore e ci ha creato dal suo cuore. Eravamo esseri puri, a immagine e somiglianza del nostro eterno Padre. Noi siamo e rimaniamo eredi del grande e possente infinito dell'eterno essere. Lasciamo che l'amore del Padre risorga dentro di noi, nella consapevolezza che nel profondo della nostra anima siamo tutti figli dell'eterno Padre e tra di noi fratelli e sorelle nel suo spirito. Ringraziamolo perché è presso di noi. Anche se non possiamo comprendere alcune cose di quello che succede in questo mondo, ringraziamo Lui perché non si allontana da noi qualsiasi cosa l'uomo faccia. Egli bussa e bussa e chiama, cambia, veniamoci incontro, io vengo verso di te. Figlio mio, ringraziamo di tutto cuore e apriamo il nostro cuore perché Lui, il Padre dell'amore, il nostro eterno Padre, ci chiama. Egli bussa al nostro cuore. La vita bussa in noi. Egli si rivela in tutte le cellule del nostro corpo. Egli parla tramite la nostra anima e ci chiede di attivare la nostra coscienza, perché solo chi ha una coscienza percepisce la vita. Solo chi ha una coscienza percepisce che il possente spirito, l'amore, lo accompagna tramite la coscienza e tramite la coscienza gli viene incontro. Ringraziamo anche Cristo per questo atto di redenzione meraviglioso, per la forza della redenzione nelle nostre anime. Lui è riuscito a far sì che i meravigliosi esseri divini che siamo noi nella nostra anima non vengano dissolti, che questa meravigliosa creazione continua a pulsare e la nostra patria eterna ci aspetta. Nel regno del Padre ci sono così tante dimore libere. Noi dobbiamo possedere l'eterno regno, entrare nelle dimore e di nuovo vivere, vivere così come Lui, nostro Padre, ci ha visto e ci ha creato. Ringraziamo Dio nostro Padre. Ringraziamo Cristo, nostro Redentore. Loro sono qui e aspettano. Questa consapevolezza, loro ci aspettano, vogliamo portarla in questo mondo. Portiamo nel mondo anche l'educazione della coscienza, perché questo è quello che ci rende degli uomini nello spirito dell'amore. Portiamo fuori la consapevolezza che la coscienza è importante, in modo che Dio, nostro Padre, possa mostrarci tramite la coscienza cosa è buono, meno buono o cattivo. E solo allora diverremo di nuovo uomini nel suo spirito. E allora ritorneremo nell'unità e comprenderemo il nostro prossimo nell'interiore. Impareremo ad amare gli animali, che sono una parte di noi. E allora apprezzeremo la Madre Terra. Rispetteremo e ameremo i regni della natura e comprenderemo Dio, nostro Padre, nel nostro cuore, nella nostra coscienza. Questa è la via. E ringrazieremo sempre più di essere figli di un grande, grande amore, figli del Padre eterno e possente, esseri della luce che devono ritornare alla luce. Preghiamo anche tramite il Cristo per le molte anime nei regni intermedi e nelle sfere di purificazione più basse, affinché percepiscano Dio è presente, che si pentano dei loro peccati, lascino risorgere il Cristo in sé e percorrano con Lui la via verso il Padre. Preghiamo per la bellissima divina libertà che c'è in noi, che ci rende felici. Ringraziamo per la libertà, perché da essa si sviluppa l'eredità divina che portiamo. O buon Padre, Tu apri i nostri cuori e noi possiamo percepiamo profondamente. Tu sei qui, Tu ci ami e Tu ami tutti. Anche se hanno messo a tacere la loro coscienza, Tu li ami. Che anche grazie alle nostre preghiere di ringraziamento

E così vogliamo raccoglierci uniti e ognuno per sé nel silenzio ringraziarti. Ognuno ha altri sentimenti e altri pensieri per ringraziarti. E ora lo vogliamo fare insieme, poiché un ringraziamento sincero a te, o Padre, è un campo di energia positiva che si irradia e tocca alcuni che sono alla ricerca. Così uniamoci insieme e portiamo a Lui nel silenzio il nostro ringraziamento.

0: Guten Morgen, liebe Mitmenschen.
1: Buongiorno, cari amici. Sta per iniziare un nuovo giorno. La luce del giorno appena iniziato lo annuncia. Com'è la luce del mattino in noi? Il giorno appena iniziato è forse già offuscato dalle nuvole oppure è sereno? Siamo motivati a salutare il nuovo giorno e ad affrontarlo come si mostra, con chiarezza e con gioia di agire? Oppure in noi c'è un rannuvolamento, un offuscamento del nostro stato d'animo che forse viene accompagnato da un sospiro che dice: «Ah, che cosa mi porterà questo nuovo giorno?» Già la giornata di ieri non è stata molto piacevole e tantomeno equilibrata, serena, né mi ha portato speranza. Cari amici, oggi è oggi. Ieri era ieri, una giornata passata. Ciò che non abbiamo superato forse si trova ancora in noi, come nuvole interiori che offuscano il nostro animo al mattino. Chi o che cosa potrebbe cambiarlo? Tuttavia, comunque sia la nostra coscienza, sia che ci sentiamo sereni e gioiosi di agire, oppure se il nostro umore è triste, un consiglio per voi. Se volete, andate davanti a una finestra aperta, oppure se è possibile davanti alla porta di casa, e respirate alcune volte profondamente, con forza. Sarebbe bene fare ancora alcuni respiri profondi finché ci accorgiamo che i polmoni si riempiono di ossigeno. E poi iniziamo a respirare di nuovo secondo il ritmo del nostro corpo. Chi ha ancora un po' di tempo potrebbe sedersi su una sedia con il busto ben diritto, chiudere gli occhi ed esaminare nel proprio animo come si sente ora. Chi oggi ha un mattino pieno di luce si rialzerà ben presto e ordinerà a se stesso, per esempio: «Su, forza, al lavoro!» Eventualmente potrà poi iniziare la sua giornata facendo colazione. Anche chi oggi si sentiva rannuvolato, motivo per cui ci sono ancora nuvole che offuscano il suo animo, potrebbe ora fare colazione e rinfrescarsi prendendo un sorso di una bevanda che si è preparato e che lo rigenera. Inoltre, alcuni veli di queste nuvole che offuscano il suo animo potrebbero scomparire e rivelargli alcuni aspetti sulle loro cause se applica la parola «perché». Per esempio, chiedendosi: «Perché questa mattina il mio stato d'animo è così offuscato? Che cosa mi vuol dire?» Riceveremo sicuramente una risposta, perché oggi la nostra anima desidera liberarsi da un determinato peso. Quale potrebbe essere questo peso? Forse paura? Di chi o di che cosa? Oppure potrebbero essere preoccupazioni, perché ci chiediamo come andrà avanti la nostra esistenza. Oppure abbiamo paura di malattie o di preoccupazioni, anche per nostro marito, la moglie, i figli e tante altre cose. Chiediamoci, cosa possiamo fare? E soprattutto, dove possiamo dare il nostro contributo affinché altri possano stare meglio? Oppure, quali aspetti di discordia con gli altri dovremmo sistemare per chiarire la nostra parte di ciò che ci ha portati ad essere giù di morale? Sì. In alcuni aspetti non possiamo fare molto o nulla, allora possiamo pregare. Una preghiera espressa sinceramente aiuta, poiché il Cristo è qui. Egli desidera divenire attivo con la sua forza. Affidiamoci a Lui. Forse allora le nuvole si dissolveranno e il vostro animo si rischiarerà. Davanti a ognuno di noi, quando ci risvegliamo e ci alziamo dal nostro letto, si trova il nuovo giorno e ogni giorno ha un compito specifico per ognuno. Affrontare e superare questo compito significa vivere. La nostra giornata vuole essere vissuta. Prendete coscienza che è la vostra giornata e la vostra giornata vuole essere vissuta da voi. Cari amici, permettetemi di augurarvi una giornata piena di gioia e di speranza, una giornata che sicuramente vuole comunicare molte cose a voi e a tutti noi.
0: Gabriele.
1: Gabriele.

0: Wir dürfen Sie, liebe
1: cari amici all'ascolto e cari telespettatori, anche oggi vi salutiamo cordialmente per questa nona puntata della serie dal titolo I grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth, dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli. Già 2000 anni fa, Gesù di Nazareth insegnò alla cerchia più interna dei suoi discepoli molti dettagli pratici che ci indicano come possiamo utilizzare bene la nostra vita terrena per avvicinarci a Dio, lo Spirito libero. Diede ai suoi apostoli e discepoli anche la possibilità di gettare uno sguardo nelle grandi correlazioni cosmiche di cui facciamo parte anche noi uomini. E se ora parliamo di apostoli e discepoli, non significa che al seguito di Gesù ci fossero soltanto uomini. Un motivo potrebbe essere che alle sue discepole Gesù non dovette spiegare queste cose appositamente, perché le avevano già comprese spontaneamente. Gesù insegnò l'uguaglianza ed essa comporta anche la parità tra uomo e donna. Gli unici che non l'hanno ancora compreso sono i sacerdoti. I grandi insegnamenti cosmici che apprendiamo in questa serie di trasmissioni sono quindi indicazioni pratiche per uomini e donne, per giovani e per persone anziane e per ogni situazione della vita, sia in famiglia, al lavoro o a scuola o nel tempo libero. Sono aiuti geniali per la nostra vita e anche noi che siamo qui in studio stiamo imparando e ci stiamo esercitando con questi compiti e facciamo le nostre esperienze. I grandi insegnamenti cosmici sono stati dati all'umanità dal Cristo stesso all'inizio degli anni 90 tramite la parola profetica rivelata per mezzo di Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca. In una grande serie di istruzioni, Gabriele ci ha spiegato questi insegnamenti, dandoci tante spiegazioni e aiuti pratici. Le spiegazioni dettagliate date da Gabriele sono state pubblicate insieme ai grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth in una serie di 5 volumi. Nel corso della trasmissione leggeremo da questo testo insieme a Gabriele, che è qui con noi in studio. Continuiamo ora a leggere dal primo volume.
2: In seinen großen kosmischen Lehren spricht Christus.
3: Nei suoi grandi insegnamenti cosmici, il Cristo dice: in tutto l'universo esiste un unico principio, trasmettere e ricevere. Ognuno trasmette se stesso, ciò che egli è, le sue sensazioni, i suoi pensieri, le sue parole e le sue azioni. Leggiamo ora le spiegazioni date da Gabriele. Consideriamo il concetto: ognuno trasmette se stesso. Noi non possiamo emettere il potenziale di trasmissione del nostro prossimo. Noi emettiamo unicamente il nostro potenziale, i programmi che ci siamo creati nel corso di questa vita o di vite precedenti. Quindi ciò che non è ancora stato sistemato. Rendiamoci quindi continuamente conto che ognuno di noi emette solo il proprio potenziale di trasmissione. Con le nostre sensazioni, i nostri pensieri, le nostre parole ed azioni, edifichiamo questo potenziale che forma i vari programmi nelle nostre cellule cerebrali. Questi programmi, a loro volta, agiscono sulla nostra anima e su ogni cellula del nostro corpo. Infatti, anche esse si trovano in comunicazione con i pianeti di memorizzazione. Quindi, noi ci troviamo in comunicazione con gli astri tramite il nostro potenziale di trasmissione, tuttavia, unicamente tramite il nostro potenziale. Ciò che noi trasmettiamo lo immettiamo nella nostra anima e nei corrispondenti pianeti di memorizzazione, ovvero nel computer causale. Dal computer causale tutto ciò ritorna di nuovo a noi, attraverso la nostra anima, le nostre sensazioni e i nostri pensieri. In tal modo possiamo essere ammoniti dalle nostre sensazioni, dai nostri sentimenti e pensieri, dalle nostre parole ed azioni. Per questo dovremmo essere desti per sperimentare e cogliere che cosa essi ci vogliono dire su noi stessi.
0: Gabriele spiega ancora. Noi siamo il nostro potenziale di trasmissione che determina il modo in cui vibriamo, in cui pensiamo, viviamo ed agiamo. Questo è anche il ritmo del nostro corpo e allo stesso modo vibra anche ogni cellula del nostro corpo. Il nostro corpo è pari ad un corpo sonoro e noi accordiamo questo corpo sonoro, l'essere umano, con le nostre sensazioni, sentimenti e pensieri, con le nostre parole ed azioni. Se vogliamo sapere com'è il suono che emettiamo, prestiamo ascolto a come pensiamo e parliamo. Sapremo così qual è il nostro suono. Dio è armonia. Dio è eterna sinfonia, eterno suono cosmico. Se il nostro corpo sonoro è tutt'uno con la sinfonia, con Dio, anche la nostra anima è nell'essere. Se il nostro corpo è disarmonico, se i nostri ritmi sono spigolosi, bruschi, se non siamo equilibrati e in sintonia, non siamo nemmeno in armonia con l'eterno essere e in tal modo suoniamo la nostra melodia individuale.
3: Nei suoi insegnamenti il Cristo continua dicendo: l'essere puro vive ed opera nella pura legge eterna, nella legge universale e attingendo ad essa. L'impuro vive nel suo piccolo mondo che egli si è creato, un mondo costituito dalle sue impurità, ossia dalle iniquità delle sue sensazioni, dei suoi pensieri, delle sue parole ed azioni. Egli vive e si muove in questo suo piccolo mondo bozzolo e percepisce, pensa, parla ed agisce così com'è e in base a ciò che costituisce il suo mondo bozzolo. Gabriele ci ha dato altri chiarimenti in merito e spiega: le iniquità delle nostre sensazioni, pensieri, parole ed azioni formano un continuo ronzio, un mormorio nel nostro interiore che ci rende insoddisfatti, incostanti e infelici, poiché l'anima desta spinge per divenire libera e felice. Essa desidera collegarsi con la corrente eterna, Dio. Desidera immergersi di nuovo nell'eterno essere, nella luce eterna, quale vero sé, l'essere compresso. Ogni tanto dovremmo esercitarci nel cantico dell'anima. Infatti l'amore dell'anima per il Padre è pari ad un'adorazione, un canto celeste che si rivolge a Lui. Poiché Dio è suono, è sinfonia, armonia e amore. Lasciamo che questo anelito dell'anima si sprigioni e si irradi più spesso dal nostro interiore. Esprimiamo ciò che si muove in noi ed immergiamoci in questa melodia con le nostre sensazioni. Sentiremo così il divario tra l'anima e l'uomo e allo stesso tempo prenderemo anche coscienza di che cosa dobbiamo ancora sistemare. L'anima non ha le nostre parole. Quello che ci comunica l'anelito per Dio, per la purezza, la bellezza, l'unità con la corrente eterna, si esprime in noi, gli uomini, sotto forma di pensieri e parole.
4: In Form von Gedanken und Worten an.
3: I nostri pensieri, le nostre parole sono però talmente limitate che spesso non riescono ad esprimere ciò che affiora ed erompe dalla nostra anima. E così anche l'uomo ha difficoltà a comprenderlo, poiché ha a sua disposizione solo gli strumenti dei pensieri e delle parole.
4: Liebe Mitmenschen,
5: cari amici, anche i sentimenti fanno parte della sfera umana e non sono ciò che percepisce l'anima stessa. Se le vibrazioni che salgono dall'anima, ossia le sensazioni di anelito dell'unità con Dio, raggiungono le nostre cellule del cervello, questo fine e delicato sentimento è di nuovo sintonizzato sulle tre dimensioni, perché l'uomo percepisce, pensa, parla e agisce, appunto, solo nelle tre dimensioni. Vediamo che c'è sempre una discrepanza tra l'anima e l'uomo. E questo spesso fa male. Faccio spesso l'esperienza. Nell'interiore afferro tutto in ogni aspetto, in modo universale. Tuttavia, con le nostre parole umane, posso trasmettere la totalità solo in modo limitato. Il linguaggio umano non dispone delle parole necessarie per trasmettere quello che è attivo in una frase, in una parola della legge assoluta. L'irradiazione, la legge assoluta, è infinita, imponente e potente. La parola umana, al contrario, è piccola e insignificante.
1: Gabriele continua con le sue spiegazioni. Dobbiamo imparare a percepire nel profondo delle parole e dei concetti. Tuttavia, anche questa percezione che abbiamo dentro di noi è limitata, poiché la trasferiamo di nuovo nelle nostre tre dimensioni. Il divario rimane finché ridiverremo divini, coscienti figli e figlie di Dio, l'essere nell'essere. Allora non avremo più bisogno delle parole per descrivere l'essere. Rammentiamoci in continuazione che siamo su questa terra per ridivenire divini. Il nostro interiore è la purezza, la finezza, la nobiltà e la bellezza, la legge dell'amore infinito. Ricordiamoci sempre che Dio, nostro Padre, ci ama. Egli ci ha inviato suo Figlio, nostro Redentore. Il Cristo ci è così vicino, poiché Egli è la via, la verità e la vita. Ripensiamoci spesso. Immergiamoci con i nostri pensieri in questo messaggio d'amore. Dio, nostro Padre, ci ha inviato suo Figlio affinché possiamo fare ritorno a Lui, a Dio, nostro Padre. Questo messaggio è il messaggio dell'amore. Ricorre continuamente nei 2000 anni trascorsi e busserà in continuazione al nostro cuore finché saremo divenuti l'amore e saremo uniti con il grande spirito di nostro Padre, con Dio.
5: Cari amici, Dio è la corrente dell'universo. Nostro Padre è l'essere dell'universo. Pensiamo che nel divino siamo le sue immagini, le immagini del Padre Eterno. Egli e la vita nella corrente, e noi siamo la vita nella corrente. Se ritorniamo a casa, nell'eterno essere, chi ci accoglie? L'infinito amore di nostro Padre. Possiamo contemplarlo, poiché Egli si è dato forma dalla corrente, così come ha dato forma a noi, quali Suoi figli, Sue immagini. Potremmo anche chiederci, dopo il nostro cammino sulla terra, ci presenteremo davanti a Dio, nostro Padre? Ci inchineremo davanti a Lui e lo ringrazieremo di cuore per la Sua guida attraverso il Cristo, nostro fratello e Redentore? Quali figli di Dio eleveremo il nostro sguardo a Lui? Guarderemo gli occhi miti, dolci e buoni dell'Eterno Padre? Ci prenderà sicuramente tra le braccia e ci dirà: Figlio, tutto è compiuto. Il dolore, la sofferenza è passata. Vedi, attraverso mio figlio, tuo fratello, ti ho riportato a me. Vieni, prendi possesso del tuo regno che ti appartiene fin dal principio. Figlio mio, tutto è passato. Tutto è a posto. Guarda e vedrai te stesso, poiché ciò che tu hai creato con la mia forza sei tu stesso, è il tuo essere. E nel nostro interiore e ovunque volgeremo i nostri occhi spirituali, vedremo ciò di cui siamo consapevoli dall'eternità, la luce, la patria. Saremo di nuovo cullati nel grembo di Dio, nella libertà, nella vita della comunicazione con tutto l'essere. Ripensiamoci spesso, prendiamo coscienza ed affermiamo di essere figli e figlie di Dio. Affermiamo di essere immortali. Affermiamo la nostra legge, sì, la nostra legge, che è la vita eterna, la nostra eredità spirituale, e ci sentiremo meglio di ora in ora.
3: Cari amici, ascoltiamo ora altre parole dello Spirito del Cristo Dio, tratte dai Suoi grandi insegnamenti cosmici. Egli dice: l'uomo gravato di colpe può essere paragonato ad un bruco. L'uomo gravato di colpe, il bruco, continua ad intessersi nel suo piccolo mondo fino a che riconosce che deve subire una metamorfosi e trasformarsi per divenire una farfalla. Un essere di luce che vive nell'eterna legge universale di Dio, che si muove e che ha la propria esistenza nell'Eterno, nel principio universale, che è e che esprime se stesso quale sé. Ciò che è puro, fine, nobile, bello,

0: ha
1: Und das
0: riconosciuto.
1: erkannte nicht mehr zu tun. Dann lösen sich
0: in tal modo i fili del suo bozzolo si sciolgono.
1: Die Mauern fallen.
0: Crollano le mura che finora l'uomo ha guardato e che definiva come verità, cioè il suo piccolo mondo dell'ego, che era solo il riflesso della verità. L'anima luminosa e l'uomo rivolto verso l'interiore, verso il Santissimo, contemplano poi dentro di sé l'eterno essere, l'eterna verità.
2: Nelle spiegazioni date da Gabriele sentiamo che cosa significano per noi queste parole. Gabriele ci ha chiarito. Ognuno di noi deve quindi dipanare il bozzolo del suo ego, analogamente a come si riavvolge la pellicola di un film. Mentre lo riavvolgiamo, dobbiamo riconoscerci nelle immagini proiettate sullo schermo dalla nostra coscienza, i nostri giochi umani, gli intrighi, i desideri pressanti, le passioni, la cupidigia, l'odio, l'invidia, la sete di ricchezza, stima e possesso. In queste immagini ci ascoltiamo e sentiamo anche come denigriamo il nostro prossimo e sopravvalutiamo noi stessi. Ascoltiamo cosa diciamo degli altri, quello che pensiamo, se abbiamo fatto loro del male, con quali metodi e molte altre cose. Tutto questo deve essere sistemato con il prossimo attraverso il Cristo.
0: Nei suoi grandi insegnamenti cosmici, il Cristo continua dicendo: l'eterno sé è la verità. Chi è divenuto verità è egli stesso la verità, il sé, l'essere, l'io sono, l'eterna legge dell'amore. L'uomo vede in profondità, dentro di sé, con gli occhi della verità, anche ciò che è all'esterno. Compenetra il riflesso della verità e vede nel profondo la verità in tutti gli uomini, negli avvenimenti, nei colloqui e nei fatti. Egli vede con gli occhi della verità anche ciò che non è vero. Egli non può essere ingannato, perché è la verità e vede in profondità con gli occhi della verità e parla, considera e compie tutto nella verità. Egli è quindi la verità, che è l'eterna legge dell'universo, nella quale vive, nella quale si muove, alla quale attinge e con la quale opera. Egli è la verità, la legge, in ogni sensazione, in ogni pensiero, in ogni parola e in ogni azione. Dato che la verità, l'essere, l'eterna legge è in te e il vero, l'eterno, assume forma e configurazione prima di tutto dentro di te e solo in seguito si manifesta esteriormente nel tuo ambiente, nel tuo mondo, devi vivere in te, nel Santissimo che dimora in te.
3: Queste parole dello Spirito del Cristo Dio hanno un significato molto profondo e anche pratico per noi uomini. Anche noi stiamo imparando e ci stiamo esercitando per fare le nostre esperienze. Gabriele ci ha dato ulteriori spiegazioni. Se vogliamo cambiare il mondo, dobbiamo cambiare noi stessi. Finché parliamo solo di voler cambiare, ma non lo facciamo, ci creiamo solo ulteriori colpe in questo mondo che gravano poi su di noi. Se parliamo solo della pace che deve venire nel mondo e non abbiamo noi stessi la pace, contribuiamo ad accrescere la mancanza di pace, perché la nostra irrequietudine contagia a sua volta gli altri. Se parliamo della luce del Cristo,

0: E noi stessi restiamo privi di luce, scherniamo il Cristo e contribuiamo al fatto che anche il nostro prossimo pensi, parli e viva in modo analogo a noi, ossia senza luce. Se parliamo della misericordia e del servizio samaritano verso il nostro prossimo e diciamo che nel mondo dovrebbero essere esercitati la misericordia e l'amore per il prossimo, e siamo però noi stessi privi di misericordia e di pace, contribuiamo ad accrescere la mancanza di misericordia e di pace nel mondo. Così facendo ci incolpiamo. Quindi, se vogliamo cambiare il mondo in meglio, dobbiamo divenire buoni. Fino a che non rispettiamo noi stessi, non rispettiamo nemmeno Dio in noi. Finché aspiriamo a templi esteriori, non abbiamo ritrovato noi stessi quale tempio di Dio.
1: Nei suoi grandi insegnamenti cosmici, il Cristo ci dice: «Perciò riconosci, tu sei il Tempio dell'Unico, Santo, che dimora in te. Ricordati la seguente frase della verità e vivila. Dimora in te, poiché tu sei il Tempio dell'Unico, del Santo, che dimora in te». Gabriele spiega in merito: possiamo prendere dimora nel nostro interiore solo se adorniamo il nostro tempio con la virtù dell'amore altruistico, della libertà e della fratellanza. Allora l'egoismo si staccherà da noi, i vizi si trasformeranno e diverremo cercatori che trovano. Troveremo Dio in noi.
2: Il Cristo dice: dimora in te significa non ammettere alcun pensiero umano, cioè egocentrico. Eleva a Dio tutte le tue sensazioni, i tuoi pensieri, le tue parole ed opere. Gabriele ha dato le seguenti spiegazioni in merito a queste parole del Cristo. Per elevare le nostre sensazioni, i nostri pensieri, le nostre parole ed opere, dobbiamo divenire coscienti che Dio desidera il meglio per noi e che Egli è in ascolto dentro di noi. Gli aspetti umani sono i peccati contro la nostra anima. Se abbiamo percepito, pensato, parlato ed agito in modo umano, porteremo i nostri aspetti umani a Dio e chiederemo perdono allo Spirito di nostro Padre che dimora in noi. Dio, che ci ama, ci perdonerà, ci rammenterà e ci ammonirà in continuazione quando saremo sul punto di ricadere ancora nelle stesse o simili sensazioni, pensieri o parole. Divenendo sempre più desti, riusciremo sempre meglio ad elevare a Dio per tempo le nostre sensazioni, i nostri pensieri, parole e azioni.
3: Continuiamo a leggere gli insegnamenti del Cristo Dio. Egli ci dice: parla solo se ti viene richiesto, e anche in questo caso unicamente secondo l'eterna legge dell'ordine del Tempio, né troppo poco. La giusta misura si trova in te. Oppure parla se è importante per il tuo prossimo, se puoi dargli dei doni della vita. Nelle spiegazioni date da Gabriele apprendiamo altri aspetti in merito. Perché dovremmo parlare solo quando veniamo interpellati o dire solo cose essenziali e solo secondo la legge dell'ordine del Tempio, quindi secondo i 10 comandamenti e il discorso della montagna? Tutto è energia. La nostra anima è costituita da energia cosmica. Anche il nostro corpo fisico è compenetrato dall'energia cosmica. Dovremmo impiegare queste preziose forze vitali in modo oculato, ossia non dovremmo sprecarle. Dovremmo dare al nostro prossimo attingendo al tesoro del nostro interiore, alle leggi della vita interiore. Gli estratti di questa legge sono i 10 comandamenti e il discorso della montagna. Se doniamo attingendo alla fonte suprema, alle leggi della vita, doneremo doni di vita interiore che hanno un valore inestimabile. Questi doni divini saranno quindi attivi nelle nostre parole e nelle nostre azioni. Potremo quindi attingere e donare dal regno della vita interiore, solo se abbiamo riportato alla luce il tesoro interiore, realizzando ed adempiendo le leggi divine.
2: Il Cristo dice: non chiedere per curiosità, se possibile, non chiedere del tutto. Infatti, colui che dimora in te provvederà a farti comunicare ciò che devi sentire e sapere. Gabriele spiega in merito: chi chiede per curiosità sente solo se stesso e sente eventualmente cose che non è in grado di elaborare in quel giorno e che muove poi nei suoi pensieri. In tal modo si può incolpare ulteriormente, poiché ogni pensiero è energia che non si allontana da lui, ma rimane presso di lui ed incolpa la sua anima e il suo corpo fisico.
1: Cari amici, il Cristo ci insegna: e se il tuo prossimo accanto a te è immerso in meditazione o in pensieri, non rivolgerti a lui per esporgli la tua sapienza umana, poiché non sai dove si trova in quel momento, con chi o con che cosa sta comunicando. E neanche tu sarai mai disturbato, perché tu stesso sarai desto. E se il tuo prossimo pranza o lavora, non disturbarlo, a meno che tu non abbia da comunicargli cose importanti ed essenziali, poiché non sai con chi o con che cosa sta comunicando. Cari telespettatori, care telespettatrici, rispettiamo quindi la legge della vita interiore, che è ciò che è fine, nobile, bello e puro. In tal modo diverremo gradualmente la legge di Dio e nobiliteremo così la nostra anima e la rispetteremo quale essere in Dio, così come rispetteremo il nostro prossimo che nel profondo del nostro interiore è come noi, fine, nobile, bello e puro. Non entriamo quindi mai nel suo tempio e neanche noi verremo disturbati e il nostro tempio non verrà distrutto.
0: Cari amici all'ascolto, quando sentiamo che ogni uomo è il tempio di Dio, ci rendiamo conto che questa affermazione racchiude in sé molti compiti per noi e anche per il rapporto con il nostro prossimo. Quale spiegazione è stata particolarmente importante per voi? Sicuramente ognuno di noi è stato colpito da una frase o da un aiuto nel corso della trasmissione. Portiamo con noi questi compiti per i prossimi giorni, proviamo a farli e potremo sicuramente raccogliere molte esperienze. Se desiderate rileggere il testo che abbiamo presentato in questa trasmissione, lo potete trovare nel primo volume dei Grandi Insegnamenti Cosmici di Gesù di Nazareth, dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli, con spiegazioni date da Gabriele, che potrete trovare in libreria o acquistare anche in internet. In questa trasmissione abbiamo già parlato dell'ordine del Tempio. Nel corso della prossima puntata, che sarà la decima, sentiremo come possiamo orientare sempre più la nostra vita in modo da rispettare sempre il nostro Tempio e non irrompere nel Tempio del nostro prossimo. Saremo felici se vi rimetterete in ascolto per continuare a imparare insieme a noi. E nel frattempo vi auguriamo di fare molte buone esperienze. Arrivederci alla prossima volta e un saluto in Dio.

0: Gedanken für den Tag.
1: Pensieri per la giornata.
0: Guten Morgen.
1: Buongiorno.
0: Wenn Sie wollen,
1: se lo volete, prendete con voi questa frase durante la giornata. Nel mondo si paga qualsiasi ricompensa. Il regno di Dio è insito in voi. Chi dischiude il regno di Dio in se stesso non riceverà alcuna ricompensa, ma sicurezza e aiuto. Premuratevi di non essere catturati dal mondo, poiché tutti ne pagano il prezzo. Posso augurarvi la via più sicura? Dio in noi. Un augurio di amore e bontà per la giornata. Gabriele.

0: 11. Bewusstseinserschließung.
1: Undicesimo testo per dischiudere la coscienza. Io dischiudo la mia coscienza per la via verso l'interiore, verso il sé divino, per raggiungere l'ampliamento della coscienza dell'anima e l'unità con il Cristo.

0: Ewigen noch nicht übergeben konntest.
1: E poni ora di nuovo ai piedi dello Spirito Eterno ed Infinito ciò che non hai ancora potuto rimettere all'Eterno nei precedenti testi per dischiudere la coscienza e che ti assilla in continuazione e ancora ti opprime. Mentre respiri consapevolmente, rimetti al Cristo la tua parte umana che ancora ti opprime.
0: Atme dich bitte frei.
1: Liberati respirando. Osserva il tuo respiro. Immergiti nella tua respirazione e ti sarà più facile portare al Cristo tutti i pensieri umani ancora presenti, tutto ciò che non ti è stato ancora perdonato e che tu non hai ancora perdonato, e chiedere al Cristo la forza necessaria affinché avvenga il perdono da entrambe le parti. Quando avrai perdonato e ti sarà stato perdonato, sperimenterai il senso di liberazione che ti rende felice e la gioia di vivere che ti dona libertà e unità con Dio, tuo Padre, in Cristo, il tuo Redentore.
0: Atme dich frei.
1: Liberati respirando. Penetra con le sensazioni nel respiro. Lascia che lo Spirito respiri in te e renditi conto che è Lui che respira. In questo modo svuoti nuovamente il tuo recipiente dalle cose irrisolte che potrebbero averlo riempito. Svuotalo affinché le forze divine possano fluire in esso ed armonizzarti, affinché tu abbia a divenire silenzioso per ricevere l'eterna forza, poiché la vita si manifesta in te solo nel silenzio. Rilassati completamente. Abbandonati alla vita interiore. Consacrati all'Eterno Spirito in te. L'essenza di tutto l'essere è dentro di te. Rendi viva in te l'immagine vivente dell'erba, dei fiori e dei cespugli. Fai vivere in te i raggi degli astri, tutto il cielo, poiché tutto è dentro di te. Osserva l'erba che ondeggia al vento. Ascolta dentro di te il mormorio del ruscello. Osserva i minerali e le pietre. La loro essenza è in te. Osserva in te l'essenza dei regni animali. Osserva la vita degli animali. Essa è in te. Vedi il bene, ciò che è nobile e bello nell'uomo, ciò che è puro, sublime e sacro, Dio, in te. L'essenza di ogni forma di vita è la tua vita. Tu sei quindi un figlio universale, un essere cosmico. Sii cosciente di questo nel tuo interiore. In te sboccia la vita. Lasciala sbocciare. Guarda dentro di te. Lì è presente spiritualmente tutto ciò che si manifesta all'esterno, nella forma materiale vivente. Riconosci la grandezza insita in te e sii grato per la gioia e per il dolore. La gioia vuole vivificare il tuo interiore. La sofferenza ti conduce verso l'interiore, in modo che tu ti possa riconoscere e possa ritrovare te stesso, poiché tu sei d'eternità in eternità, la vita in Dio, tuo Signore, che ti ha creato e ti mantiene in vita. Fai divenire vivo il tuo interiore, contemplando la vita della materia dentro di te. Riconoscendo la vita in ogni cosa e scorgendola dentro di te, poiché si rispecchia in te. vivi in te e vivrai consapevolmente nelle forze elementari, negli astri, nei minerali, nelle piante e negli animali. Tu vivi in ogni uomo, poiché la vita è onnipresente e tutto è in te.
0: Lebe nach innen.
1: Vivi raccolto nel tuo interiore, amando la vita, l'essenza, il divino.
0: Liebst du alles,
1: se ami tutto ciò che vive
0: und erfährst du es
1: e ne fai l'esperienza in te,
0: dann wirst du fort
1: vivrai d'ora in poi dall'interno verso l'esterno. Vivrai sulla terra, nel mondo, ma non sarai più con questo mondo.
0: Lebe in dich hinein.
1: Vivi dentro di te. Dischiudi le forze universali in te, affinché tu possa vivere dall'interno verso l'esterno. Dio, l'amore, ti chiama. Vieni, rientra nel santuario interiore, che è celato nel tuo tempio, nella tua vita, fino a che resterai costantemente nel Santissimo. Entra e sentiti a casa nel tuo interiore. Nel tuo interiore non verrai disturbato dai rumori e dagli influssi esterni. Tu vivi dove si trova il tuo vero sé, in eternità, e sbocci nell'armonia e nella pace. Perciò afferma consapevolmente la vita in te.

nel Santissimo. Dio mi tocca consapevolmente. Lì, nel Santissimo, riconosco le cose come sono realmente. Lì sperimento l'unità con i regni della natura, l'unità con tutti gli uomini e gli esseri. Lì si dischiudono l'infinito, il sapere, la verità su tutte le cose. Qui, nel Santissimo, sento che io sono d'eternità in eternità, perenne, l'immagine di mio Padre.

Nel profondo del mio tempio, tutto si riassume in Dio. Lì riconosco che l'essenza dei regni della natura è in me, che l'essenza di tutte le forme di vita agisce in me. Qui riconosco che l'amore governa ogni cosa. Qui sento l'alito di Dio, che è il mio respiro. All'esterno l'uomo fa distinzioni, mentre nell'interiore esiste solo l'unità, poiché tutto è nel tutto. Nell'interiore si trova la verità. Tutto è assoluto. All'esterno tutto è relativo. Porto l'interiore nelle cose esteriori, nel mondo delle forme esteriori, che sono costituite da forme di pensiero. D'ora in poi attingo tutto ciò che faccio dall'interiore, nella consapevolezza che le cose esteriori sono

Ora varco di nuovo la porta che mi conduce nel mondo delle forme materiali esteriori, restando però raccolto nell'interiore. Vedo e sento l'agitazione di questo mondo. Ma me ne distanzio. Mantengo un ritmo armonioso. Amando tutto ciò che esiste e sciogliendo con l'amore tutto ciò che non è ben disposto verso di me. Posso così mantenere la pace in me e con tutto ciò che mi capita. Osservo la natura nella sua varietà e riconosco in essa il mio essere. Osservo gli animali, le specie e le forme. Le forze elementari che agiscono in esse. Riconosco che l'essenza degli animali è in me, lo spirito, la vita di mio padre. Vedo le pietre e i minerali come essenza insita in me. Tutto ciò che esiste è racchiuso nella grande unità di Dio. Gli astri non sono lontani da me. L'essenza della vita è in me. Io sono un figlio di Dio, un essere cosmico universale. Arricchito di queste conoscenze, mi accingo a realizzare le leggi affinché la conoscenza e la realizzazione divengano la mia coscienza ed io possa in ogni momento attingere e donare agli altri dal mio interiore. Depongo la mia volontà nella volontà di Dio.

0: dir das Licht.
1: Io ti porto la luce.
0: Ich bin.
1: Io sono
0: ich bin
1: colui che è
0: das Licht
1: la luce in eterno.
0: Ich durchglühe dich.
1: Io ti compenetro con la
0: du
1: mia luce.
0: Mein Kind, Licht
1: tu sei mio figlio,
0: Licht.
1: Luce che proviene dalla mia luce.
0: Ich das Licht.
1: Io, la luce, sono la voce della verità.
0: Du bist in mir das Licht.
1: Tu sei in me la luce e la voce della verità in me, la verità.
0: Lebe in mir und sei,
1: vivi in me e
0: sii,
1: così siamo uniti.
0: Ich das Licht bin dir nahe.
1: Io, la luce, ti sono vicino.
0: Wohin du auch gehst.
1: Ovunque tu vada. Io sono presente.
0: Ich das Licht wohne in dir.
1: Io, la luce, dimoro in te.
0: Leuchte dir.
1: Io, la luce, ti illumino.
0: Ich das Licht bin immer in dir.
1: Io, la luce, sono sempre in te.
0: Das
1: e tu, la luce, sei sempre in me, nella luce.
0: Ich weiß um alle Dinge.
1: Io conosco ogni cosa.
0: Ich durchleuchte alle Dinge.
1: Io compenetro ogni cosa con la mia luce e conosco anche ogni cosa di te. Se hai delle preoccupazioni, io ti aiuto.
0: Bist du in Nöten?
1: Se sei in difficoltà, io la risolvo.
0: Bist du freudig?
1: Se sei felice, io sono felice insieme a te.
0: Bist du traurig?
1: Se sei triste, io ti incoraggio.

0: se sei sconfortato, io ti consolo.
1: Ich das Licht, ich kenne dich.
0: Io la luce, io ti conosco.
1: Ich das Licht, ich rufe dich.
0: Io la luce, io ti chiamo.
1: Ich das Licht, ich leuchte dir.
0: Io la luce, io ti illumino.
1: Ich das Licht, ich trage dich.
0: Io la luce, io ti porto.
1: Ich das Licht, ich leite dich.
0: Io la luce, io ti guido.
1: Ich das Licht, bin die Quelle in dir.
0: Io la luce, sono la fonte in te.
1: Tag und Nacht bin ich das Licht in dir, dem Licht aus mir.
0: Giorno e notte io sono la luce in te, la luce che proviene da me.
1: Zum Licht.
0: La luce viene alla luce.
1: Komme auch du zu mir, dem Licht.
0: Vieni anche tu a me, alla luce.
1: In dir ist es hell.
0: In te è chiaro.
1: Um dich ist es hell.
0: Intorno a te è chiaro.
1: Nimm es so an.
0: Accettalo così e gioisci.
1: Das Licht spricht.
0: La luce dice: realizzami.
1: Und es wird immer heller in dir und um dich.
0: E si farà sempre più splendente in te e intorno a te. E allora sarai circondato di luce e il tuo essere luminoso si ridesta sempre più in te. E allora sarai anche circondato da esseri luminosi.

0: Licht umgibt dich.
1: La luce ti circonda.
0: Das Licht durchglüht dich.
1: La luce ti compenetra.
0: Bist du entbrannt für das Licht?
1: Se ti sei infiammato per la luce,
0: du bewusst
1: sei consapevolmente
0: aus meinem Licht.
1: La luce che proviene dalla mia luce.
0: Licht zieht zum Licht.
1: La luce viene attirata dalla luce.
0: Lichte Wesen umgeben dich.
1: Esseri luminosi ti circondano.
0: Lichte Wesen dienen und helfen dir.
1: Esseri luminosi ti servono e ti aiutano, poiché essi sono un'unica cosa con me, la luce, e sono un'unica cosa con te.
0: Lichte Wesen begleiten dich.
1: Esseri luminosi ti accompagnano.
0: Lichte
1: Esseri luminosi ti guidano.

0: sich an dir.
1: Esseri luminosi gioiscono di te, poiché tu sei la luce in me, la luce.
0: Lichte Wesen bilden die Geschwisterschaft.
1: Esseri luminosi formano fratellanza.
0: Lichte Wesen.
1: Esseri luminosi
0: die heilige Kraft.
1: Ti portano la sacra forza.
0: Lichte Wesen sprechen dir Mut und Kraft zu.
1: Esseri luminosi ti incoraggiano e ti danno forza.
0: Lichte Wesen tragen dich himmelwärts.
1: Esseri luminosi ti portano verso il cielo. Esseri luminosi costituiscono la rete di raggi, l'unità con tutto l'essere.

0: vereint im Licht.
1: Tu sei unito a loro nella luce. L'io sono la luce.

0: sii portatore della luce e la luce ti circonda.
1: Freue dich, Licht,
0: sii felice,
1: ewig Licht,
0: la luce
1: und Ewigkeit.
0: È eterna ed eternità.
1: Du bist das Licht, ewig Licht.
0: Tu sei la luce in eterno, in tutta l'eternità.
1: Licht bleibt,
0: la luce rimane, le ombre scompaiono.
1: Du bleibst im Licht bestehen.
0: Tu continui ad esistere nella luce.
1: In der Tiefe deiner Seele bin ich.
0: Nel profondo della tua anima sono io. Dal profondo della tua anima io, la luce, benedico te che sei il figlio della luce.
1: Des Lichts.

0: Gedanken für den Tag.
1: Pensieri per la giornata.
0: Guten Morgen.
1: Buongiorno.
0: Gott ist gut.
1: Dio è buono.
0: Diese Worte haben in der
1: Queste parole non hanno quasi più importanza nel mondo. Noi esseri umani usiamo la parola buono in molte occasioni. Fare il vero bene e non parlarne proviene dalla forza di Dio. Pertanto, un suggerimento per il nostro nuovo giorno. Sii buono nei tuoi pensieri. Sii onesto, sincero e disponibile e ti avvicinerai sempre più alla parola buono. Un buon giorno nel vero senso della parola, Gabriele.

0: Zum Jahreswechsel fasten viele Menschen.
1: Alla fine dell'anno, molte persone si ripropongono cose buone per il nuovo anno che corrispondono alla volontà del Signore. Preghiamo insieme che questi buoni propositi, che corrispondono alla volontà dell'Eterno, divengano realtà. E se anche noi ci siamo riproposti qualcosa, rimettiamo tutto questo nelle nostre preghiere. Preghiamo dal nostro cuore, immergendoci nel nostro interiore e ponendo i nostri pensieri di preghiera sul centro del Cristo, in modo che a partire dal centro del Cristo scorra una fiamma dell'amore che ricolma i nostri pensieri di preghiera, in modo che le nostre preghiere raggiungano molte persone che possono così agire in base alla volontà del Signore e così che la fiamma del Cristo divenga più grande. Il vecchio anno giunge al termine. Entriamo con le sensazioni nella luce del Cristo. Respiriamo in modo tranquillo e profondo e rivolgiamo i nostri sentimenti nel nostro interiore. Ringraziamo colui che ci ama, che agisce incessantemente per guidarci sulla via verso la vita, verso l'Eterno Padre, il Cristo in noi. Nella preghiera di ringraziamento che rivolgiamo verso il nostro interiore, sentiamo una certa confidenza tra il Cristo e noi che preghiamo. Rivolgiamo un ringraziamento verso l'interiore e percepiamo la luce del Cristo che accoglie il nostro ringraziamento. Se rivediamo brevemente alcune cose di quest'anno nella nostra coscienza, sentiamo che abbiamo motivo di ringraziare. Ringraziamo di tutto il cuore nel nostro interiore. Nello spirito dell'Eterno Padre, siamo tutti fratelli e sorelle. Noi tutti abbiamo un unico Padre, che chiamiamo semplicemente Padre o Dio. Nostro Padre è l'amore eterno e infinito. Ci ama. Il grande amore dimora nelle nostre anime. Irradia tramite la scintilla di redenzione e ci dona coraggio, ci dona forza, ci circonda con l'amore universale dell'essere eterno. Il nostro respiro è tranquillo e ci rivolgiamo sempre più verso l'interiore, verso la luce del Cristo che irradia nelle vicinanze del nostro cuore. Nella preghiera impariamo ad avere confidenza con Dio, nostro Padre, poiché noi siamo Suoi figli, Suoi figli e figlie. Preghiamo nel nostro interiore con la parola Padre e affidiamoci completamente a Lui. Ringraziamolo, poiché Lui ci è vicino tramite il Cristo, perché possiamo tornare a Lui tramite il Cristo. Ringraziamo profondamente e percepiamo la confidenza tra Dio e l'uomo. Non siamo da soli. Noi siamo amati.
0: Lassen wir diese Empfindungen in unsere Gedanken einströmen.
1: Facciamo fluire queste sensazioni nei nostri pensieri. Non siamo da soli. Noi siamo amati. Facciamo un fascio di questi pensieri e chiediamo al Cristo di portarli a tutte le persone che in questo momento si sentono da soli, che i nostri pensieri possano essere una luce di riconoscimento nei cuori soli, una sensazione che li fa sentire che non sono da soli, che sono amati dal grande, eterno Spirito dell'amore, Dio, nostro Padre.
0: Ewiger Gott, du bist der Schöpferlicht.
1: Eterno Dio, tu sei la luce creatrice dell'unità possente e cosmica. Noi tutti siamo esseri dell'unità cosmica e possiamo sperimentare l'unità nella preghiera se lasciamo che nel nostro interiore sorgano le immagini, immagini in cui ci sono le sensazioni e i sentimenti degli uomini, degli animali, delle piante, dei minerali, di tutta la creazione. E così permettiamo che si formino delle immagini della Madre Terra. In noi si formano immagini di animali, di piante e minerali.
0: Wir spüren in diese Bilder hinein.
1: Percepiamo in queste immagini.
0: Leben empfindet.
1: La vita percepisce.
0: Leben ist Liebe.
1: La vita è amore.
0: Tiere strömen uns.
1: Gli animali.
0: Ihre Liebe zu.
1: Trasmettono verso di noi il loro amore.
0: Pflanzen erwachen in unseren Bildern.
1: Nelle nostre immagini si risvegliano le piante che vivono
0: Mineralien strahlen.
1: I minerali irradiano.
0: Und schenken uns das Gefühl.
1: E ci donano la sensazione.
0: Sie ein Teil von uns sind.
1: Di essere una parte di noi.
0: Die Essenz von Sonnen und Planeten.
1: L'essenza dei soli e dei pianeti scorre nel nostro interiore. La nostra coscienza si amplia. In essa fluisce il cosmo intero. Percepiamo l'infinito al di là del tempo e dello spazio. È Dio in noi, l'unità. Diviene sempre più ampia. Il nostro corpo è insignificante. L'infinito scorre attraverso di noi e tira i nostri sensi nell'infinito, nell'eterno essere. Innumerevoli soli si irradiano attraverso di noi. Innumerevoli pianeti pulsano in noi. Esseri della luce non sono lontani da noi. Ci sono vicini. Sì, sono una parte di noi. I regni della natura, dell'eterno essere, scorrono attraverso di noi. I regni della natura, della materia, ci infiammano.
0: Wir sind eingekehrt in das Licht.
1: Siamo immersi nella luce.
0: Das weder Zeit noch Raum kennt.
1: Che non conosce né tempo né spazio.
0: Wir fühlen uns als
1: ci sentiamo quale essere dell'infinito. Noi siamo amati. Attraverso di noi respira l'alito dell'Onnipotente.
0: Wir fühlen die Liebe Gottes.
1: Percepiamo l'amore di Dio.
0: Und die Vertrautheit.
1: E la confidenza.
0: Mit Gott.
1: Con Dio.
0: Der unser Vater ist.
1: Che è nostro padre.
0: Unser Atem geht ruhig und tief.
1: Il nostro respiro scorre tranquillo e profondo.
0: Wir fühlen.
1: percepiamo un grande ringraziamento che proviene dall'anima. L'anima ringrazia l'Onnipotente. Siamo completamente silenziosi e percepiamo la nostra anima che prega.

0: Es betet.
1: Prega.
0: Für die kranken Brüder und Schwestern.
1: Per i fratelli e le sorelle malati.
0: Es betet.
1: Prega.
0: Für alle Menschen.
1: Per tutti gli uomini.
0: Die mit Sorgen beladen sind.
1: Che sono appesantiti da preoccupazioni.
0: Still und ruhig.
1: L'anima prega nel silenzio, tranquillamente, e dona consolazione a tutti coloro che sono disperati. Prega affinché tutti quelli che vivono in prigionia ricevano aiuto. La nostra anima prega per la pace in questo mondo. La nostra anima ringrazia e si inchina davanti al grande e buon spirito. Torniamo indietro. Da noi, gli uomini, e percepiamo di nuovo il nostro corpo e sappiamo, noi non siamo soli, noi siamo amati, siamo circondati della forza infinita. In questa consapevolezza vogliamo collegarci e cantare insieme la canzone dal titolo Grande e Buon Padre. La cantiamo nel mondo affinché sempre più persone giungano al Cristo nel loro interiore.

0: Guten Morgen.
1: Buongiorno.
0: Gott ist Liebe.
1: Dio è amore. Egli è la vera vita. Alcune parole di vita che, se lo volete, potrebbero accompagnarvi nel corso della giornata. Fin dal momento della nostra nascita parliamo della nostra vita, che crediamo termini con la morte. Tuttavia la vera vita non conosce né nascita né morte. Cos'è ciò che l'uomo definisce vita? Noi stessi decidiamo in merito alla nostra esistenza terrena, che l'essere umano definisce vita. Vi auguro molta, molta forza per la vera vita. Una giornata benedetta e appagata.
0: Gabriele.
1: Gabriele.

0: Guten Morgen, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin.
1: Buongiorno, cari ascoltatori e cari ascoltatrici. Il Cristo in noi è la roccia. È come una roccaforte o una fortezza. Soltanto il Cristo ci offre protezione e sicurezza. Nulla, nessuna inimicizia, aggressività, minaccia o malvagità può assalire e conquistare la roccia che è il Cristo, la fortezza in noi. La roccia, il Cristo in noi, respinge ogni ondata del mondo. Anche se le ondate del mondo cercano con tutte le loro forze di far vacillare la roccia che è il Cristo, la fortezza in noi. Il presupposto per raggiungere sicurezza in Cristo è tuttavia che trasformiamo ogni giorno le nostre ondate personali del mondo con il Cristo, facendo così divenire la nostra anima e il nostro stato d'animo un lago tranquillo che non si lascia più agitare da questo mondo. Chi ha trovato la propria patria in Cristo si trova in questo mondo, ma non è più con questo mondo e non prende più parte al gioco delle ondate del mondo. Ogni mattina ci troviamo quindi davanti alla decisione se vogliamo divenire un lago tranquillo oppure se ci vogliamo far spingere dalle ondate del mondo, da desideri passionali, da odio, invidia e inimicizia, dal voler possedere, essere e avere, da un modo di pensare che ha pretese su ciò che è mio, che mi spetta e altre cose del genere. Ogni mattino i nostri pensieri ci indicano su quale nave del mondo ci troviamo, oppure quale vogliamo forse conquistare, forse per essere il capitano che dà ordini agli altri e li comanda. Il mattino ci può però anche indicare che siamo già vicini alla roccia che è il Cristo, la fortezza in noi. Se al risveglio i nostri pensieri sono presso Dio e noi ci rimettiamo con calma e consapevolmente al Cristo, pregandolo di guidarci in questa giornata che sta per iniziare e di essere la nostra coscienza. I pensieri che abbiamo al mattino possono anche trasmetterci che abbiamo costruito la nostra casa sulla roccia che è il Cristo e la nostra casa è costituita dall'anima e dall'uomo e, per esprimerlo con un'immagine, siamo a casa nella nostra fortezza. Il contenuto dei nostri pensieri ci dice se siamo già divenuti un lago tranquillo oppure se in noi e intorno a noi imperversa ancora il mare in tempesta.
0: Liebe Zuhörer, liebe Zuhörerin,
1: Cari ascoltatori e care ascoltatrici, osservarci in modo sincero, senza voler ingannare noi stessi, ci aiuta a comprendere il nostro pro e contro e a capire dove abbiamo preso dimora.
0: Vivere es.
1: Che cosa ne dite di portare con voi i seguenti pensieri nella giornata? Ognuno di noi un giorno dovrà prendere coscienza che è tutto un'illusione. Il mondo dei desideri, del voler possedere, essere e avere, i beni e gli averi, tutto ciò con cui ci aggrappiamo alla materia. Al cospetto di Dio, coloro che hanno molti beni e averi e coloro che hanno solo pochi averi e non hanno alcuna proprietà, sono alla pari, dal momento che alla morte del corpo ognuno deve lasciare tutto. Come anima porta con sé soltanto ciò che essa ha memorizzato.
0: Fragen wir uns daher bei jeglichem drängenden Gedanken.
1: Ogni volta che abbiamo dei pensieri assillanti, in tutto ciò che diciamo o facciamo, chiediamoci quindi: qual è il guadagno per la vera vita? Siate consapevoli che la pace e la vera ricchezza si trovano nel profondo dell'anima. Chi desidera vivere in pace fa pace con il suo prossimo. Ogni giornata veramente buona è contraddistinta da cose veramente buone.
0: Liebe Zuhörer, liebe Zuhörerin.
1: Cari ascoltatori, cari ascoltatrici, se lo desiderate, verso mezzogiorno potreste chiedervi se avete nuotato seguendo le ondate del mondo oppure se siete già stati un lago tranquillo. Se percepite un'irrequietudine nel vostro interiore, essa vi vuole dire che forse dovreste sistemarla ancora prima del pranzo, per poi poter mangiare con calma e iniziare con calma anche il pomeriggio. Anche alla sera, quando avete finito il lavoro, potete determinare come saranno le vostre ore serali, tranquille o inquiete. Se ci sono ancora ondate che mettono in agitazione il vostro animo, sarebbe bene analizzarle per sperimentare che cosa vi mette in agitazione. In base alle parole del Cristo Dio, che disse: guarda prima la trave nel tuo occhio, dovremmo fare una diagnosi del nostro stato d'animo e togliere ciò che si trova nel nostro occhio. Se ci abituiamo a guardare prima la nostra trave e ad esaminarla, Potremmo imparare molto su noi stessi e riconoscerci sempre più.
0: Sagen Sie nicht,
1: non dite che vi conoscete già. Soltanto chi non giudica e non condanna più gli altri, né in pensieri né in parole, acquisisce conoscenza di se stesso. Per questo il comandamento per imparare per ognuno di noi dice: impara da te stesso, riconosci te stesso.
0: Liebe Zuhörer, liebe Zuhörerin,
1: cari ascoltatori e care ascoltatrici, voi stessi determinate se potrete avere una serata libera ed equilibrata oppure se sarà una sera che non è libera, agitata da tante ondate. Una serata equilibrata ci porta anche in una notte tranquilla e ci aiuta a raccogliere forze per la giornata successiva. Vi auguro una buona giornata appagata. Se lo desiderate, potrete ascoltarci di nuovo domani mattina.

0: Gedanken für den Tag.
1: Pensieri per la giornata.
0: Guten Morgen.
1: Buongiorno.
0: Gott in uns.
1: Dio in noi. Dio è amore.
0: Gott lobt nicht.
1: Dio non loda. Dio dona. Tuttavia, chi si aspetta lode e stima, la lode non lo rincorrerà. Infatti, più è forte l'aspettativa di venir lodati, più velocemente svanisce la stima. Se oggi vi capitasse di ricevere lode e consenso, ciò potrebbe costituire un banco di prova per chiedersi: come reagisco? Non dimenticatevi, Dio, l'Eterno, vi è vicino in ogni situazione. Vi auguro una giornata ricca di autoconoscenza. Gabriele.

0: Liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer.
1: Cari amici, cari ascoltatori che ci seguite alla radio e alla televisione, vi salutiamo cordialmente per la nostra seconda trasmissione della serie Vegetariani, eretici senza Dio. Cari amici e cari amici degli animali, gli animali di questa terra, che sono le creature volute da Dio, poste accanto a noi uomini, sono in condizioni così terribili che l'incuria scandalosa di cui sono vittime non potrà mai venir denunciata a sufficienza. Gli animali sono letteralmente in balia delle trame criminali e spietate della cosiddetta specie uomo, e tutto ciò con la benedizione delle chiese istituzionali che si presumono cristiane, quindi sacerdoti, vescovi, cardinali e del Papa stesso. Il perché lo vedremo nel corso della trasmissione. Nella prima trasmissione abbiamo spiegato che Gesù di Nazareth e i suoi apostoli erano vegetariani. E così anche i seguaci del Nazareno, che nei molti movimenti cristiani dei primi secoli prendevano seriamente il suo insegnamento del discorso della montagna ed erano suoi seguaci, i seguaci del Cristo, e non di una chiesa che si stava formando in cui ancora avevano grossa voce in capitolo sacerdoti pagani e pratiche pagane. Abbiamo anche descritto come l'insegnamento di Gesù di Nazareth fin dall'inizio è stato falsificato, soprattutto dagli uomini brutali, macchiati di sangue, che fino ad oggi alcuni di essi vengono addirittura considerati santi, come ad esempio Agostino, Costantino e più avanti Tommaso d'Aquino. Abbiamo anche spiegato che le persone che vivevano come vegetariani vennero definite eretiche senza Dio. Nella nostra trasmissione presenteremo quali conseguenze ha avuto e ha per la vita degli animali e degli uomini su questa terra questa strategia satanica nei primi secoli dopo Cristo, ma anche quali conseguenze avrà per noi uomini in futuro. La vita su questa terra, soprattutto la natura e il mondo animale, nel frattempo sono minacciati di estinzione. Per ora tutto ciò è ancora definito come cambiamento climatico e non ancora catastrofe climatica, tuttavia i tempi stanno cambiando molto in fretta.
0: Nicht Klimakatastrophe, doch die Zeiten ändern sich rasch.
2: Per prima cosa, torniamo ancora una volta agli enunciati contenuti nel Catechismo Cattolico. Ad esempio, in esso si legge: le sperimentazioni mediche e scientifiche sugli animali sono pratiche moralmente accettabili se rimangono entro limiti ragionevoli e contribuiscono a curare o salvare vite umane. Cosa intende veramente il Vaticano sotto la guida del Papa con la frase «sono pratiche moralmente accettabili se rimangono entro limiti ragionevoli»? È stato reso pubblico da Radio Vaticana il 10 dicembre 2011 con la seguente notizia che ora cito. Papa Benedetto ha nominato il neurofisiologo professor Wolf Singer come consulente del Pontificio Consiglio per la Cultura. Già nel 1992 egli fu eletto membro a vita della Pontificia Accademia delle Scienze. Singer, intanto, ha già ottenuto una carica vita come ricompensa per le sue opere fedeli alla Chiesa. Ma poi cosa commette in realtà con gli animali il professor dottor Singer, direttore dell'Istituto di Ricerca sul Cervello dell'Istituto Max Planck a Francoforte, lo potete andare a leggere in internet, sui siti di coloro che sono contro la sperimentazione animale. Per favore, informatevi voi stessi. Esistono pagine web e in internet molto dettagliate. Tagliate, tuttavia non per nervi deboli.
1: Ciononostante, vogliamo citare alcuni passaggi in merito e anche descrivere alcuni esperimenti dei quali il professor Singer ritiene che normalmente siano per gli animali meno invasivi di una castrazione o sterilizzazione degli animali domestici. Gattini di 3 o 5 settimane sono stati narcotizzati e fissati in una cosiddetta cornice stereotassica per ottenere una immobilizzazione completa. Più avanti si legge: Singer e il suo team, grazie a dei fori trapanati nel cranio, spinsero 27 cannule nella corteccia cerebrale. Dopo aver cucito la cute della testa, i vivisezionisti hanno estratto allo stesso tempo un occhio ai micetti. Gli animali, se erano sopravvissuti, venivano poi posti sotto osservazione per settimane. Per sessioni di registrazione fisiologiche, i micetti furono nuovamente narcotizzati, paralizzati completamente e inoltre sottoposti a respirazione artificiale. Al termine di ogni seduta il sangue fu scambiato con una soluzione di fissaggio. Poiché per ottenere buoni campioni di tessuti è necessario lavorare su soggetti in vita, si può presumere che per ulteriori analisi sia stato fatto uno scambio di sangue con formalina in soggetti ancora in vita. Il cervello dei gatti estratto, protetto tramite congelamento, è stato poi sezionato, colorato e analizzato al microscopio per valutare la misura del danno avvenuto attraverso l'inserimento delle cannule da infusione e per ritrovare se era ancora possibile le vie degli elettrodi. Fine della citazione.
2: Per valutare qualcosa o ritrovare qualcosa, qui vengono torturate creature di Dio in modo bestiale, nel modo più brutale. Il dottor Wolf Singer è famoso per i suoi esperimenti sui cervelli dei gatti e delle scimmie. Tuttavia, chi è contro la vita, chi è crudele nei confronti degli animali, viene promosso dal Vaticano in modo più che manifesto. Questo è il modello cattolico.
1: Prendiamo ad esempio i soli laboratori tedeschi di sperimentazione animale, dove vengono effettuati quasi 3 milioni di esperimenti sugli animali all'anno. Di questi circa 4.000 sui cani e 800 sui gatti. Si tratta di circa 11.500 esperimenti su animali che vengono uccisi per giornata di lavoro, oppure di circa 1.400 animali uccisi per ogni ora lavorativa. E non sappiamo quanti di questi vivisezionisti, nonostante questi fatti, si definiscono ipocritamente cristiani. Ciò che è risaputo è solo che Paolo disse: ciò che l'uomo semina lo raccoglierà.
2: E Gesù il Cristo disse: in verità io vi dico che io sono venuto nel mondo per abolire tutti i sacrifici di sangue e il consumo della carne di animali e di uccelli macellati da uomini. Non è spargendo del sangue innocente, bensì con una vita retta che troverete la pace di Dio.
1: Rendiamoci conto che tutte queste torture sadiche vengono benedette dalla Chiesa. Se voi, come amici degli animali o animalisti, ritenete che gli animali abbiano un'anima e che questi esperimenti di ricerca siano perversi e assurdi, praticamente trasgredite le leggi ecclesiastiche e siete da considerate pari a degli eretici. E come eretici, se si infrangono dogmi, riti e culti che sono contro la vita e si trasgrediscono precetti in parte assurdi, brutali, di uomini del passato che quasi sicuramente oggi, in base al diritto odierno, si troverebbero sotto accusa, ancora oggi non solo i cattolici disobbedienti, ma anche tutti gli altri uomini, che al momento sono almeno 5,5 miliardi sulla Terra, rischiano di incorrere nella cosiddetta dannazione eterna. Quindi tutti i musulmani, gli ebrei, gli atei, i buddisti, gli induisti, eccetera, secondo l'insegnamento cattolico, continuano a rimanere dannati in eterno. Vale forse anche per molti di noi e per voi?
2: Lo sterminio degli eretici, tenuto conto che l'attivismo a favore degli animali, così come il vegetarianismo, valevano come indizio principale di eresia, attualmente, grazie ad una Costituzione democratica tedesca, viene rimandato a tempo indeterminato. Tuttavia, ogni cattolico ancora oggi deve accettare per forza di cose questi progetti di annientamento. Altrimenti, anche per i migliori cattolici, il rischio è di venire spediti nella dannazione eterna.
1: Consideriamo che la Chiesa cattolica insegna: ancora oggi tutti i vegetariani sulla terra sono ancora degli eretici senza Dio e dannati in eterno, poiché il padre della Chiesa, Agostino, cosiddetto santo, ha voluto così.
2: Rendiamoci inoltre conto che la Chiesa Cattolica insegna che tutti i vegetariani sulla Terra sono ancora degli eretici senza Dio e dannati in eterno, poiché Papa Giovanni III, dal 561 al 574, nel primo sinodo di Praga, ha espresso un anatema contro i vegetariani che ora cito. Chi ritiene impure e rinuncia a pietanze a base di carne, che sono state donate da Dio agli uomini per il loro godimento, sia colpito da anatema.
1: Un anatema allora era pressoché come una condanna a morte, poiché ne risultava una messa al bando e ognuno poteva addirittura uccidere una persona messa al bando senza venire punito. La persona stessa ripudiata dalla società perdeva automaticamente tutti i suoi diritti.
2: Ma torniamo ai fatti. Nel libro La fede della Chiesa nei documenti del Magistero di Noyen Roos, tredicesima edizione tedesca del 92, al numero 382 leggiamo quanto segue, ed ora cito. Per questo motivo, essa, ossia la Chiesa, deve eliminare e annientare con estrema cura tutto ciò che va contro la fede. Fine della citazione. Esterminare, secondo la definizione del vocabolario, significa eliminare in modo radicale. Ripetiamo, nel vocabolario, sterminare significa eliminare in modo radicale. Questa è la dottrina vincolante della Chiesa Cattolica attualmente in vigore.
1: La Chiesa ha fatto calunniare, perseguitare, uccidere e sterminare tutti i seguaci di Gesù di Nazaret, tutti quelli che volevano comportarsi in un altro modo, ossia così come Gesù di Nazaret insegnò a noi, gli uomini. Quest'altra è la fede istituzionale della Chiesa, la sua etica e morale, è la tradizione cattolica tanto lodata. Comunque anche l'ex cattolico, Martin Lutero, era caratterizzato profondamente da questa condotta, così come dimostrano le esecuzioni e gli stermini brutali, sanguinari, di innumerevoli contadini, presunte streghe e cosiddetti eretici. Molti di loro erano vegetariani.
2: Fin dagli inizi dei primi secoli, i seguaci del Nazareno, che erano esclusivamente vegetariani, infatti in caso contrario non sarebbero stati accolti nelle prime comunità dei cristiani, sono stati perseguitati nel modo più cruento, esterminati crudelmente, essi furono tacciati di eresia, torturati, bruciati al rogo, costretti in schiavitù e uccisi a migliaia in orribili carneficine e sterminati.
1: Esistevano molte comunità di fede cristiana, come ad esempio i Manichei, i Bogumili, i Paulicani, i Valdesi, i Catari, gli Ussiti, con personaggi come Marcione, Montano, Massimilla, Priscilla, Mani, Origene, Jan Hus, Giordano Bruno, Savonarola e molti altri retti seguaci del Cristo che sono stati semplicemente assassinati dalla Chiesa come eretici. Queste erano tutte persone che volevano far risorgere in sé Gesù di Nazaret, il Cristo, seguirlo nella pratica, in tutta libertà, e che erano decise a realizzare nel proprio quotidiano il sapere spirituale sulla vita che è Dio stesso. Tuttavia continuamente si ripresentava la concorrenza religiosa, spietata e senza misericordia, il patto omicida, si potrebbe quasi dire, tra Stato e Chiesa, che con il fuoco e la spada rese già la vita terrena un inferno per alcuni uomini. E questo anche per mezzo della dottrina della dannazione eterna, inventata dai sacerdoti al posto dell'insegnamento della reincarnazione. E questo fino al passato più recente. Una casta sacerdotale aggressiva incitava costantemente alcuni popoli contro le minoranze e contro altri popoli. E gli alti prelati gridavano: Dio lo vuole, Dio lo vuole, Dio è con noi. Essi per secoli colpirono interi popoli, li percossero con il loro fuoco, con la spada, con l'uccisione, l'assassinio, tramite la tortura e la schiavitù, incutendo loro il contrario di ciò che un tempo aveva insegnato Gesù di Nazareth. Riversarono il loro insegnamento del tutto satanico e cannibalista verso gli animali nei corpi martoriati, oltraggiati e nelle anime ferite dei popoli oppressi. E di continuo un alto clero aggressivo sfogava la propria rabbia urlando: «Dio lo vuole, mettetevi al servizio delle autorità, chi non ubbidisce alla Chiesa e allo Stato non solo finisce in galera o sui roghi o alla forca, ma anche alla dannazione eterna». Dio lo vuole, Dio è con noi. Enormi massacri dei più cruenti, fino alle guerre mondiali, da ogni parte, dei fronti, predicavano sempre la stessa cosa. Dio lo vuole, Dio lo vuole. E intanto sui campi di battaglia si accumulavano le montagne di cadaveri in cumuli sempre più alti e popoli martoriati furono sterminati fino a quando non rimaneva quasi più nessuno in vita che potesse fermare questo corso satanico. Ma tanto più facile era poi impossessarsi delle proprietà delle vittime e accrescere così la ricchezza della Chiesa e soprattutto la ricchezza personale. Questa è storia, è anche storia della Chiesa. Questa è la vera tradizione della Chiesa coltivata per secoli interi e il cosiddetto San Paolo afferma: ciò che l'uomo semina lo raccoglierà.
2: Come abbiamo già detto, i signori della Chiesa dunque insegnarono ai popoli dissanguati e intimoriti la dannazione eterna al posto della verità, ossia dell'insegnamento della reincarnazione e della legge di causa ed effetto. Inserirono nuovamente il culto pagano dei sacerdoti con i sacrifici di sangue e il consumo della carne, al posto di un'alimentazione vegetariana secondo la legge. Ancora una volta insegnarono l'apparente prestigio del servizio militare, poiché volevano condurre guerre reclutando a questo scopo carne da macello umana, al posto di insegnare il pacifismo, l'amore per il nemico di Gesù di Nazareth. Così la Chiesa cattolica divenne grande e ancora più grande, ricca e ancora più ricca, ricca in modo incommensurabile, così ricca come ci si può immaginare la prostituta di Babilonia. Ma nessuno riflette su questo, nemmeno di fronte alla domanda se ora il diavolo, per caso, ha preso dimora nella Chiesa.
1: Un ruolo decisivo che portò al distacco dal pensiero dell'amore per Dio e per il prossimo, dai principi di uguaglianza, libertà, unità, fratellanza e giustizia che insegnò Gesù di Nazareth, è stato svolto dall'imperatore romano Costantino. Quando nell'anno 324 d.C., per mano di Costantino, il cristianesimo è stato inglobato e definito per motivi politici e tattici religione di Stato, la nuova alleanza tra Chiesa e Stato, per poter mantenere i propri vecchi usi pagani, lottò con ancora maggiore brutalità contro i seguaci di Gesù di Nazareth, dei quali appunto molti erano vegetariani, scatenandosi quindi contro questi cosiddetti eretici. Si trattava di campagne di puro sterminio, massacri gravissimi contro persone pacifiche, il cui più grande peccato consisteva nel cercare di adempiere ciò che insegnò Gesù di Nazareth, e di questo fa parte anche il fatto di non mangiare carne. Furono perseguitati e sterminati anche perché non volevano sottomettersi alla volontà dei sacerdoti pagani, che a quel punto si definivano cristiani. Essi seguivano invece la parola profetica del Cristo Dio, la parola interiore che era stata data da alcuni di loro per guidare le comunità secondo la sua volontà.
2: L'imperatore Costantino più avanti fu dichiarato santo dalla Chiesa cattolica per aver innalzato il cristianesimo, già allora esteriorizzato e mondano, a religione di Stato, religione che ormai non aveva proprio più niente a che fare con ciò che insegnò Gesù di Nazareth. Proprio come dice il proverbio popolare, corvi con corvi non si cavano gli occhi. L'imperatore Costantino, in quanto a ossessione per il potere e crudeltà, non era tuttavia da meno dei suoi predecessori. condusse molte guerre e i seguaci di Gesù di Nazareth, che volevano rimanere fedeli agli ideali pacifisti, furono costretti ad andare in guerra per l'imperatore sotto minaccia di tortura, e si dice che l'imperatore Costantino ordinasse di riversare piombo fuso bollente nella gola di chi si rifiutava di mangiare carne. A causa delle persecuzioni e dello sterminio dei seguaci di Gesù di Nazareth, il cristianesimo originario si estinse quasi completamente. Da quel momento in poi, i cristiani vennero ufficialmente costretti a prestare servizio militare, a mangiare gli animali e a bere alcolici. Soltanto i cosiddetti cristiani venivano risparmiati dalle persecuzioni.
1: Nel libro La storia criminale del cristianesimo, scritto da Karl-Heinz Deschner, leggiamo: questo mostro di Costantino, questo brutto ipocrita, a sangue freddo, tagliò la gola a suo figlio, strangolò sua moglie, uccise suo suocero e suo cognato e mantenne alla sua corte un gruppo di sacerdoti cristiani bigotti e sanguinari, dei quali uno sarebbe stato sufficiente per incitare la metà dell'umanità a massacrare l'altra metà. Fine della citazione.
2: Nel periodo medievale, la persecuzione dei cristiani che vivevano come vegetariani si protrasse. Nel corso di secoli interi, la Chiesa perseguitò i cristiani che vivevano in modo vegetariano. Essi furono diffamati come eretici e settari, furono calunniati, perseguitati e uccisi. La base filosofica per la persecuzione nel Medioevo fu impostata da un padre della Chiesa, Tommaso d'Aquino. Secondo le sue affermazioni, gli animali e le donne non avrebbero un'anima.
1: Cari amici, gettiamo ancora uno sguardo a questo orribile periodo medievale. Il filosofo conte di Hohensbrück, ad esempio, scrisse: nell'anno 1051, in una riunione di vescovi nella città

0: Cattolici che nel XIII secolo proclamarono la loro ortodossia con questo giuramento: non sono un eretico, poiché ho una moglie e mi unisco a lei, ho dei figli e mangio carne, mento, spergiuro e sono un cristiano fedele, che Dio mi aiuti. Fine della citazione.
1: Ripetiamo ancora una volta le parole di Gesù di Nazareth. In verità vi dico, io sono venuto nel mondo per eliminare i sacrifici di sangue e il consumo della carne degli animali e degli uccelli che vengono uccisi e macellati dagli uomini.
0: Innumerevoli persone sono state quindi perseguitate perché hanno preso sul serio l'insegnamento di Gesù di Nazareth. Si sono alimentati in modo vegetariano e in questo modo hanno rispettato la vita negli animali e nella natura. Quindi si può dire che sono stati torturati e uccisi in modo bestiale perché aspiravano a una vita più elevata dal punto di vista etico e morale, aspiravano a valori più elevati rispetto alle fila di comando cattoliche ecclesiastiche e ai loro vassalli assassini.
1: Cerchiamo di comprendere un po' tutta la gamma delle mostruosità clericali nella storia. Uccidere e torturare, mutilare, bruciare, reprimere, violentare e costringere in schiavitù, esercitare tutte le possibili crudeltà sadiche che soltanto cervelli psicologicamente malati possono immaginarsi, e il tutto senza interruzione. Ci furono innumerevoli vittime per secoli interi. Tali mostruosità furono praticate milioni e milioni di volte, in ogni modo. Si incitò alla guerra e si condusse di persona alla guerra. Guerra di distruzione contro la vita, cristiani contro pagani ed ebrei, cristiani contro musulmani e indiani, e più avanti anche cristiani contro cristiani, e tutti insieme contro la vita degli animali che proviene da Dio, poiché non esiste alcuna vita al di fuori di Dio. Questi sono solo alcuni fatti delle opere storicamente comprovate, o meglio dei misfatti della Chiesa. Questa è chiaramente la sua famosa tradizione, alla quale molti cosiddetti politici che portano la C di cristiano si rifanno volentieri.
0: Per la Chiesa e per i suoi vassalli nella politica e nella società, il vero amore per gli animali e per la natura, il rispetto per la vita, tutta la vita, e il sapere che in tutti e in tutto c'è Dio, il Creatore, erano e sono ancora oggi un'opera diabolica, così come il sapere che in tutto c'è la libertà nel suo spirito, poiché Egli, Dio, l'Eterno, è lo spirito libero.
2: Augenscheinlich gilt. Freie, aufrechte Menschen.
1: È ovvio che vale il principio: persone libere e corrette che pensano come Gesù di Nazareth insegnò e visse con il suo esempio vanno escluse e non sono desiderate nel paese, soprattutto se oltretutto si impegnano nella riabilitazione del Cristo e rendono pubblico l'inganno e la truffa colossale di molti aspetti nelle chiese. Ma chiediamoci per quale motivo in Germania, ad esempio, esistono dei cosiddetti incaricati per le sette, istituiti dalle chiese istituzionali, quando invece nella Costituzione è contenuta la norma della libertà di religione. Abbiamo mai riflettuto su questo? Nel caso della trasgressione delle leggi è competente la giustizia, e questo dovrebbe essere sufficiente in uno Stato democratico in cui la legge pretende espressamente la divisione tra Stato e Chiesa. Ma anche qui la Germania, ad esempio, fa piuttosto un caso a sé. Infatti chi non si piega di fronte a dogmi, riti, cerimonie, culti, nemici della libertà e al sistema di pensiero delle autorità ecclesiastiche, discendente da loro stesse, risulta tutt'oggi più o meno un nemico della società che consuma carne e dei suoi emulatori provenienti da tutti gli strati sociali del popolo, quindi, secondo Agostino, un eretico senza Dio. Agli occhi di questa società, l'animale che ha un'anima è soltanto un capo di bestiame che può venire ucciso e mangiato e che deve portare profitto a tutti i costi. Questa è la loro vera etica, l'etica che potremmo dire cattolica o luterana, che tuttavia conduce l'umanità sempre più nel baratro.
0: Fino a pochi anni fa, i vegetariani sono stati

0: istigati, diffamati dagli incaricati per le sette, perché, come si diceva, si alimentavano a danno della salute e i mass media ripresero con accanimento queste colonie. La Germania è anche questo. Vi consigliamo di informarvi voi stessi e di decidere poi voi quale comportamento volete assumere nella vostra vita nei confronti degli animali. La nostra speranza è che sempre più persone riconoscano il comportamento bestiale esistente nei confronti degli animali e che comincino a vivere in modo vegetariano. Soprattutto in internet ci sono molti siti che possono aiutare a uscire da questo circuito di cattiveria e di partecipazione di colpa alla sofferenza degli animali. Se volete, cominciate lentamente a cambiare le vostre abitudini alimentari. Preparate, ad esempio, alcuni giorni alla settimana dei menù vegetariani. Abituatevi a poco alla nuova cucina. Per alcune persone avviene velocemente, altri hanno bisogno di più tempo. Non importa, giorno per giorno andrà meglio. Vedrete che otterrete un effetto positivo nella vostra vita, non solo perché mangiare in modo vegetariano è molto più sano e anche molto buono, ma anche perché la vostra anima ne beneficia. Per questo non mangiate carne, non mangiate la sofferenza degli animali. Mangiare carne è veramente contro la legge della vita, che è Dio.
1: Liebe Mitmenschen, cari amici,
2: questa mancanza di rispetto verso tutte le forme di vita, anche proprio questi massacri bestiali di animali nei macelli di questo mondo, e tutto il modo di comportarsi satanico nei confronti degli animali e della natura, risalgono alle leggi della Chiesa, ai dogmi e precetti delle Chiese che giustificano la distruzione di tutte le forme di vita e denigrano il Cristo e i Suoi apostoli addirittura come eretici senza Dio per il fatto che erano vegetariani. Tutta la vita animale e vegetale sulla terra, nei mari, nell'aria, secondo le leggi della Chiesa, può liberamente venire assassinata, in quanto ha diritto di esistere solo per il gusto del palato umano. E questa è l'interpretazione satanica di sfruttamento in merito alla frase della Bibbia: sottometterete la terra.
0: Ma chiediamoci, come ha potuto l'umanità degenerare tanto dal punto di vista etico o morale? Come ha potuto sprofondare così in basso nonostante Gesù di Nazareth portò agli uomini l'insegnamento della pace e dell'unità tra uomo, natura e animali, ossia l'insegnamento del discorso della montagna? È possibile che tutti questi crimini terribili dell'uomo nei confronti degli animali e della natura siano tollerati in silenzio dalla maggior parte degli uomini e spesso sono considerati come più che normali? E come è possibile che si sia arrivati al punto che questo modo di comportarsi nel giro di pochi decenni renderà il pianeta Terra quasi del tutto inabitabile? Come si è potuto arrivare a questo punto? Chi vuole tutto ciò? Da dove proviene una manipolazione tale su larga scala? Sì, un tale lavaggio del cervello.
2: Molte persone ritengono del tutto normale sottrarre in misura drammatica gli spazi vitali agli animali selvatici e, con la benedizione dei sacerdoti, prendere di mira gli animali da posizioni nascoste con armi di grosso calibro, dotate di proiettili dagli effetti micidiali, sparando fuori dai corpi la vita o strappando via le membra dai corpi. È normale tutto questo? È cristiano tutto questo? Noi diciamo di no, assolutamente no. Forse possiamo dire che proviene dalla tradizione cattolica luterana, ma niente di più.
0: In merito a ciò cito un'affermazione. La benedizione degli animali e particolari azioni nelle giornate ecclesiastiche hanno esclusivamente una funzione di alibi e non rimediano tuttavia alla sostanziale mancanza di interesse nei confronti della sofferenza degli animali da parte delle istituzioni ecclesiastiche. In questo caso, questo comportamento opportunistico non è soltanto un male. Qui, infatti, si tratta di un crimine nei confronti degli animali. Fin qui la citazione dal libro La danza di morte degli animali di Harald Voss e dottor Gunther Bleibohm.
2: Le nobili creature di Dio, dopo essere state adescate, cacciate, inseguite, colpite, ferite, catturate con trappole e altre bestialità, muoiono in modo terribile a causa della brutalità senza scrupoli dell'uomo, spesso dopo molte ore o giorni di dolori e di sofferenze. Infatti, solo il 25-30% degli animali cacciati vengono uccisi subito grazie ad un colpo. Molti degli animali invece che non muoiono immediatamente, ossia che sono stati colpiti o solo feriti, non vengono più trovati durante la ricerca seguente, se mai viene eseguita. Tutto questo viene chiamato caccia e la cacciagione uccisa viene spesso poi benedetta dai sacerdoti cosiddetti cristiani, che in realtà sono cattolici o protestanti. Dovremmo allora chiederci, Gesù di Nazaret ha mai insegnato queste cose? Chi vuole queste cose? Chi è a favore di questi comportamenti e chi benedice in nome di chi? Non fraintendeteci, per favore, ognuno è libero di restare cattolico o protestante, ma se siete a favore di tutto questo che avete appena ascoltato, riflettete se potete ancora chiamarvi cristiani. Tuttavia persone di cuore provenienti da tutte le culture e tutte le nazioni si appellano a sostegno degli animali e dicono non mangiate carne, non mangiate più la sofferenza degli animali.
0: Ora abbiamo sentito della caccia, ma ancora peggio stanno i cosiddetti animali d'allevamento, che non hanno praticamente più uno spazio vitale, ai quali dai cosiddetti cristiani in Occidente viene concesso solo un breve vegetare in condizioni bestiali, spesso sadiche, prima che siano bovini, maiali, pecore, tacchini o polli o molti altri animali, finiscano assassinati nel modo più brutale, spellati e squarciati, e tutto questo non di rado mentre ancora scalciano sul nastro trasportatore. E alla fine vengono consumati secondo le usanze dei cannibali di animali, e tutto ciò avviene per un numero di capi inaudito.
3: Jonathan Safran Foer schreibt in seinem Buch Tiere essen, auf Seite 45.
2: Jonathan Safran Foer, nel suo libro Se niente importa, perché mangiamo gli animali, scrive a pagina 45. Attualmente circa 450 miliardi di animali provengono ogni anno dagli allevamenti intensivi. Vi potete immaginare che cosa significa uccidere 450 miliardi di animali come bestie da macello? E la tendenza è crescente. Potete immaginarvi 450 miliardi di cadaveri di animali? Ma quanto sarebbe grande questo mare di sangue?
3: Milliarden, Milliarden Tierkadaver vorstellen? Wie groß ist wohl dieses Meer von Blut?
1: Jesus, der Christus spricht.
0: Gesù, il Cristo, dice: in verità vi dico che io sono venuto nel mondo per abolire tutti i sacrifici di sangue e il consumo della carne di animali e di uccelli macellati da uomini.
2: Cari amici, certamente non possiamo e non vogliamo neanche elencare nel breve tempo di una trasmissione tutte le crudeltà e le perversioni che vengono perpetrate nei confronti degli animali. Tuttavia nominiamo qui di seguito alcuni fatti, come ad esempio quelli che riguardano l'immensa sofferenza degli animali. Per esempio, sapevate che solo in Europa vengono allevati ogni anno 400 milioni di conigli che servono all'industria delle pellicce e all'industria della carne? Avete un'idea di quale smisurata crudeltà sia una tale vita in gabbia? Ma anche molte altre specie di animali che vengono catturati o allevati per l'industria delle pellicce sperimentano un vero inferno sulla terra. Informatevi voi di persona, perché in internet ci sono veramente tante informazioni a sufficienza in diversi siti che riguardano soprattutto anche gli allevamenti intensivi.
0: Le seguenti cifre sugli allevamenti intensivi si basano su una ricerca dell'Ufficio federale tedesco delle statistiche pubblicata nel 2008. Il 98% degli animali allevati in Germania per il consumo proviene da allevamenti intensivi. Nel caso dei bovini sono il 95,7%, dei maiali il 99,3% e i volatili il 97,9%.
4: 5,9%.
2: Citiamo ancora alcuni brevi tratti dal libro «Se niente importa, perché mangiamo gli animali?» di Jonathan Safran Foer. Espresso in cifre significa circa 56,5 milioni di maiali, 3,8 milioni di bovini, vitelli e manzi, 1,05 milioni di pecore e agnelli, circa 28.000 capre, 9.400 cavalli. 585 milioni all'anno pulcini da utilizzazione tipo da carne, 25,5 milioni di anatroccoli, 1.300.000 pulcini di oca, 44,8 milioni di tacchini e faraone.
4: 44,8 milioni di truthühner und Perlhühnerküken.
2: Questo significa, ad esempio, in Germania, statisticamente, che il consumo di carne a persona è di 83,3 kg all'anno. A questo si aggiungono 16 kg di pesce a persona all'anno. Fine della citazione.
0: E più avanti, nel libro intitolato «Se niente importa, perché mangiamo gli animali» di Jonathan Safran Foer, si legge: questi sono i cosiddetti pulcini da utilizzazione in batteria, che vengono allevati per la produzione delle uova. Naturalmente, per ogni pulcino femmina che nasce, nasce anche un pulcino maschio, che non è utilizzabile per la produzione delle uova e che viene ucciso. Di conseguenza vengono uccisi 40 milioni di pulcini maschi all'anno in camere a gas o gettati vivi nel tritacarne. Fine della citazione.
2: Cari amici, l'umanità conduce una guerra spietata contro gli animali e contro la natura. Contro la terra, l'acqua, l'aria. È nel vero senso della parola una guerra totale, una guerra di annientamento crudele, contro la vita, ovunque, una guerra che mette in ombra tutto l'immaginabile. Tutti gli animali hanno lo stesso respiro, così come noi uomini. Gli animali amano la libertà sopra ogni cosa. Quindi lo ripetiamo. Informatevi sui cosiddetti animali da sfruttamento, in particolare sugli allevamenti intensivi. Soprattutto in internet ci sono abbastanza siti per farsi un'idea completa. Noi facciamo un appello a favore degli animali. Non mangiate più carne. Non mangiate più la sofferenza degli animali.
0: In merito al consumo mondiale di pesce non esistono delle cifre precise, ma soltanto la considerazione che entro il 2050 gli oceani saranno svuotati a causa della pesca eccessiva, fino al punto di non lasciare in essi più alcuna vita degna di considerazione. In alcune pubblicazioni si dice che ogni anno vengono estratti dal mare più di 120 milioni di tonnellate di pesce. Un terzo di questo è costituito da cosiddetta pesca indesiderata, che viene poi rigettata in mare o lavorata per produrre farina di pesce. Pesca indesiderata può essere costituita da balene, squali, delfini, uccelli marini, tartarughe. E detto con le parole di Safran Foer, la nostra interazione con le risorse ittiche, note anche come pesci, è arrivata a somigliare ad una guerra di sterminio. Alla pesca si applicano ormai sistematicamente e alla lettera tecnologie militari. Radar, ecoscandagli, sistemi di navigazione elettronici sviluppati dalla Marina Militare e da 20 anni a questa parte i GPS satellitari danno ai pescherecci capacità senza precedenti di individuare e seguire i movimenti dei pesci. Per localizzare i banchi si usano immagini satellitari delle temperature oceaniche. E si legge ancora: quando si ha un quadro completo della pesca industriale, 1,5 miliardi circa di ami calati con i palangari ogni anno, a ciascuno dei quali è attaccato un pezzetto di pesce, di calamaro o di carne di delfino. 1,200 reti, lunghe ciascuna più di 50 chilometri, usate da una singola flotta per catturare una singola specie ittica. La capacità di un unico peschereccio di caricare 50 tonnellate di pesce in pochi minuti diventa più facile assimilare chi oggi lavora sulle navi da pesca agli allevatori industriali piuttosto che ai pescatori. Fine della citazione.
3: Kann man sich das vorstellen?
2: Possiamo immaginarci cosa significano 1,200 reti, ognuna delle quali lunga 50 chilometri. È qualcosa di inverosimile. Questo corrisponde circa a 1,5 volte la circonferenza terrestre. Potete immaginarvi quanti pesci restano vittima di questa pesca.
0: In un altro punto del libro possiamo apprendere quanto segue sui pesci. Anche i pesci hanno una colonna vertebrale e dei recettori del dolore. Producono endorfine per alleviare il dolore. I pesci mostrano tutte le reazioni al dolore conosciute. Pesci costruiscono nidi complessi, stringono relazioni monogame, cacciano in cooperazione con altre specie, usano supporti. Si riconoscono a vicenda come individui e tengono traccia di chi è affidabile e chi no. Prendono decisioni individuali, tengono in conto il prestigio sociale e competono per le posizioni migliori. Hanno una significativa memoria a lungo termine, sono abili nel trasmettersi le conoscenze all'interno di un gruppo sociale e sanno passare le informazioni da una generazione all'altra. Hanno quelle che la letteratura scientifica chiama tradizioni culturali durevoli su particolari percorsi che portano a luoghi dove mangiare, formare un branco, riposare o accoppiarsi. Fine della citazione.
2: Noi uomini prestiamo così poca attenzione allo spazio vitale che è l'oceano quanto a tutti gli altri animali. Nell'oceano troviamo enormi voragini di sacchetti di plastica nei mari con un diametro di centinaia di chilometri. Sono alti centinaia di metri e galleggiano in una profondità di poche centinaia di metri. Anche in seguito a ciò muoiono innumerevoli abitanti dei mari, scambiando per cibo le immondizie di plastica. Tutto questo è normale, non è vero? Tutte queste cose accadono nel mondo occidentale, sotto la guida etica e morale delle nostre chiese istituzionalizzate. Possiamo chiamarle anche sotto la guida del Papa, perché da una parte sua gioisce dei cadaveri di caprioli e dei polli castrati che arrivano sulla sua tavola, e questo come presunto rappresentante del Cristo. Tutto più che normale, non è vero? Infatti sta scritto: sottomettete la terra.
0: Riguardo al versar sangue e macellare, ci sono esempi ancora più imponenti. Nel 2011, al termine di una festa di operai sul cantiere del Duomo di Hildesheim in Germania, quindi al centro del Duomo, come annunciò orgoglioso l'Episcopato, un maialino da latte si rigirava nel proprio sugo. Tutto normale, non è vero?
2: E l'arcivescovo di Monaco e Freising, il cardinale Reinhard Marx, spiegò che dal suo punto di vista la macellazione fa parte da sempre del cristianesimo e affermava di ricordarsi ancora bene i tempi in cui a casa sua si macellava. E cito cosa ha detto: in tale occasione avevamo il permesso di mescolare il sangue nel secchio.
0: Il culto della macellazione del sangue appartiene al cattolicesimo, non al cristianesimo. Gesù disse: «In verità vi dico, chi trae vantaggio dall'ingiustizia inflitta ad una creatura di Dio non può essere retto, e tantomeno coloro che hanno le mani macchiate di sangue oppure la bocca infetta dalla carne possono fare cose sacre o insegnare i misteri del cielo». Tuttavia il comportamento delle figure di guida della Chiesa mostra molto chiaramente quali sono le forze oscure a cui fanno servizio le Chiese. La storia della Chiesa è scritta con quantità inimmaginabili di sangue, sangue di innumerevoli uomini innocenti e di molti triliardi di animali innocenti. Triliardi. Triliardi.
2: E sia ben inteso, la guerra di sterminio contro gli animali e la natura avviene principalmente in una società che in Occidente si definisce ipocritamente cristiana, per la quale gli assassini di massa degli animali, i massacri degli animali nelle cosiddette festività cristiane come la Pasqua o Natale, sono considerate del tutto normale. Il tutto avviene con la benedizione vincolante delle chiese e per il popolo sotto la minaccia di una dannazione eterna, nel caso alcune pecorelle dovessero decidere di allontanarsi dal gregge, cominciando ad usare il loro cuore e la loro intelligenza. Questo è un sacrilegio dal punto di vista della Chiesa, per rinunciare così al paganesimo sanguinario e barbaro che viene praticato e definito cristiano. Questo può avvenire se cominciamo eventualmente ad ampliare a poco la nostra coscienza e adempiere così, passo per passo, ciò che ci insegnò Gesù di Nazareth nel suo discorso della montagna. Quindi non quello che insegnano le chiese, in particolare per quanto riguarda il rapporto con la natura e gli animali.
0: Natale e Pasqua. A caratterizzare di anno in anno la società occidentale apparentemente cristiana sono i massacri di animali e fiumi di sangue di enormi entità, come apice dell'anno delle chiese cristiane istituzionali. Il fatto che in questo sia soggetta al fatale inganno di pensiero di essere una società abbastanza civilizzata, mentre invece in gran parte ha un freddo cuore di pietra ed è lontana da riconoscere cosa significa etica, morale e civiltà, testimonia il suo basso livello morale e etico. Questo vale in particolare per le chiese che si definiscono cristiane e che per 2000 anni hanno tenuto i popoli sotto il loro giogo e infine per coloro che si definiscono partiti cristiani. Infatti, se non fosse così, questo mondo non sarebbe sicuramente così irrispettoso della vita.
2: Dovremmo riflettere che alle feste solenni di Natale e di Pasqua che la cristianità istituzionata celebra precede sempre una grandissima festa del macello che è veramente bestiale. In fondo i cosiddetti cristiani festeggiano una festa sanguinosa, una festa pagana senza paragone. E storicamente si potrebbe quasi dire una copia del paganesimo e di una tradizione barbara delle più primitive.
0: Detto in modo colloquiale si può dire, per quanto riguarda la natura e gli animali, molti, e sottolineiamo non tutti, ma molti dei cosiddetti cristiani delle generazioni odierne si comportano peggio di persone che nella loro vita non hanno mai sentito parlare di valori etici e morali elevati. Questo avviene in Occidente sotto la guida etica e morale delle chiese istituzionali cattoliche e luterane, che evidentemente non hanno accettato gli aspetti della legge che il Cristo Dio insegnò a noi uomini come norme vincolanti per la giornata quotidiana e che non hanno alcuna idea della creazione di Dio che è la vita in tutto e in tutti. Cari amici, non mangiate carne, non mangiate la sofferenza degli animali.
2: La storia lo dimostra. Un tempo gli animali venivano sacrificati direttamente nel luogo del Tempio. Per questo Gesù di Nazareth impugnò la frusta per scacciare i mercanti dal Tempio. Negli scritti tramandati leggiamo quanto segue in merito alla purificazione del Tempio. Egli rovesciò i tavoli dei cambiamonete e le sedie dei venditori di colombe e disse loro: «Sta scritto, la mia casa sarà chiamata casa di preghiera per tutti i popoli. Voi invece ne fate un covo di ladri». Quindi non parlò di un tempio per cattolici, parlò di un tempio per tutti i popoli. E chi ha orecchie per intendere, intenda. Oggi i macelli di massa non avvengono più in un tempio o in un covo di ladri, non più nell'atrio del tempio, ma nell'anonimato delle zone industriali, nelle spelonche dei macelli, nel macello che per gli animali rappresenta l'inferno.
0: Sì, e la cena di sacrificio viene preparata poi nelle cucine e consumata nelle sale da pranzo degli appartamenti e delle case, magari anche nell'anonimato dei chioschi che vendono Würstel o altro, fino ad arrivare ai templi culinari di alcuni chef che nutrono il loro cannibalismo di animali in show televisivi e cercano di inculcare agli altri di seguire il loro esempio, come se non avessero mai sentito parlare del collegamento che esiste fra gli allevamenti intensivi e il collasso climatico, per non parlare poi di etica.
2: Nell'anno 2011 sono state prodotte circa 290 milioni di tonnellate di carne. Abbiamo già sentito a quanti animali corrisponde circa. Centinaia di miliardi di esseri viventi sensibili, per lo più sono cuccioli di animali, che come dimostrato dalla scienza hanno una coscienza, vengono uccisi in modo bestiale per poi venir consumati secondo le usanze del cannibalismo animale. 290 milioni di tonnellate di carne in un anno. Entro il 2050 dovrebbero diventare 460 milioni. La fisica dice: nessuna energia va persa. E Paolo, l'apostolo, dice: ciò che l'uomo semina lo raccoglierà. E Gesù, il Cristo, dice: in verità vi dico che io sono venuto nel mondo per abolire tutti i sacrifici di sangue e il consumo della carne di animali e gli uccelli macellati dagli uomini. Ed è per questo che anche noi vogliamo fare un appello a voi per gli animali. Non mangiate carne, non mangiate più la sofferenza degli animali.
0: Care ascoltatrici e cari ascoltatori, cari amici degli animali, riceviamo sempre riscontri e lettere da parte dei nostri ascoltatori che ci ricordano che Gesù di Nazaret moltiplicò pani, frutti e pesci e pare che abbia mangiato anche carne. E a questo proposito vorremmo leggere tale risposta. Nella rivelazione del Cristo, questa è la mia parola Alfa e Omega, a pagina 361 si legge a proposito quanto segue ed ora cito. In quel giorno mi vennero portati anche dei pesci morti da moltiplicare. Quando presi nelle mie mani quella sostanza morta, spiegai agli uomini che il potenziale di forza del Padre, l'alta forza vitale, si era ampiamente ritirata dai pesci e che io non avrei creato dei pesci viventi per poi ucciderli. Perciò io non vi porterò dei pesci viventi dallo Spirito del Padre, ma attingendo all'energia della terra, creerò per voi dei pesci che sono morti, quindi poveri di energia. Non porteranno mai vita in sé e non potranno quindi essere uccisi. Vi voglio mostrare che gusto hanno le cose viventi, il pane e i frutti, e metterli al confronto con il cibo morto. Più avanti il Cristo rivela: ogni interruzione drastica delle vecchie abitudini è fanatismo. In colui che abbandona le cose abituali da un minuto all'altro avviene un'interruzione, ma non una trasformazione. Questa interruzione racchiude in sé il germe che fa rispuntare le vecchie abitudini represse. Le vecchie abitudini non dovrebbero quindi essere troncate, ma l'uomo dovrebbe invece abbandonarle gradualmente fino a trasformarle, rivolgendosi verso mete e valori più elevati. Questo è il passaggio spirituale verso nuove sponde. Con la moltiplicazione dei pesci mostrai che l'uomo si deve trasformare e non mortificare. Ogni trasformazione avviene secondo la legge, è il passaggio dalla vita infima a quella elevata. La trasformazione è quindi un processo di cambiamento dall'umano allo spirituale che comporta l'abbandono graduale dei lati umani e allo stesso tempo il risveglio della vita divino-spirituale. Fine della citazione. Spesso ci viene anche fatto questo appunto, ma anche Gesù ha mangiato carne. E in proposito leggiamo ancora nella rivelazione del Cristo, questa è la mia parola, quanto segue. Né gli apostoli né i discepoli ordinarono di macellare un agnello. Eppure sia a me che agli apostoli e ai discepoli furono servite parti di agnello, presentatoci come un dono dell'amore. I nostri simili volevano offrircelo in dono in buona fede. Benedissi il dono e cominciai a consumare la carne. I miei apostoli e discepoli fecero altrettanto e mi chiesero poi assenso. Dovremmo distanziarci dal consumare carne, come tu ci hai comandato, ma ora tu stesso hai consumato della carne. Istruì così i miei.
4: Ich unterwies die meinen. Der Mensch
0: L'uomo non dovrebbe uccidere intenzionalmente alcun animale e tantomeno consumare la carne degli animali che sono stati uccisi per cibarsi della loro carne. Ma se degli uomini che sono ancora ignari di questo hanno preparato come cibo della carne che offrono in dono e presentano da mangiare all'ospite, questi non dovrebbe rifiutarla. È infatti diverso se l'uomo consuma la carne per avidità oppure come ringraziamento verso l'ospite per la sua premura. Chi invece è consapevole di queste cose dovrebbe, se gli è possibile e se le circostanze e il tempo glielo permettono, dare delle indicazioni generiche al padrone di casa, senza volerlo però convincere di qualche cosa. Quando il tempo sarà maturo, anche il padrone di casa comprenderà queste indicazioni generiche. In questo mondo anche la comprensione e la tolleranza sono una parte dell'amore altruistico. Lasciate ad ogni uomo il libero arbitrio di decidere se vuole o meno comprendere ed accettare le vostre indicazioni generiche. Se pensate, parlate ed agite sempre in modo altruistico, rimarrete nell'amore e l'amore vi benedirà. Ciò che vi verrà poi servito come dono d'amore sarà benedetto. Fin qui le spiegazioni contenute nella rivelazione del Cristo Dio, questa è la mia parola.
2: Cari amici e cari amici degli animali, siamo ora giunti al termine di questa seconda parte della nostra serie di trasmissioni Vegetariani, eretici senza Dio. Cosa possiamo consigliare? Se lo desiderate, aprite il vostro cuore per gli animali, le creature viventi che sono poste vicino a voi. Se lo desiderate, contribuite a portare della chiarezza, perché la sofferenza degli animali su questa terra è veramente enorme. Informatevi e decidete poi come desiderate vivere nei confronti degli animali. Il nostro desiderio, come abbiamo detto, è che sempre più persone diventino coscienti di come ci si comporta in modo crudele verso gli animali. E a questo proposito è possibile trovare moltissimi siti internet che danno molte spiegazioni ed informazioni. Se volete, potete cominciare a cambiare un po' alla volta le vostre abitudini alimentari. Per alcune persone il cambiamento è facile, altri hanno bisogno di un po' più di tempo, ma ogni giorno sarà sempre più facile e questo potrà portare anche un beneficio alla vostra vita. L'alimentazione vegetariana, infatti, è più sana e questo è confermato anche dal punto di vista medico, ma soprattutto la vostra anima ve ne sarà grata. Nella terza parte della nostra trasmissione Vegetariani eretici senza Dio porteremo ancora in modo dettagliato alcuni orrori dei macelli e vi porteremo anche alcuni brani della letteratura che si può trovare in ogni libreria che riguarda la sofferenza animale, così come citeremo anche personaggi molto conosciuti nel campo della scienza, della politica e della società. A tutti auguriamo una buona giornata e speriamo di risentirci alla prossima puntata. Siate desti e divenite un vero amico degli animali. Un saluto in Dio. Arrivederci.

0: Der innere Arzt und Heiler.
1: Il medico e guaritore interiore. Guarire nel corpo e nell'anima tramite la forza del Cristo Dio.
0: In der Ruhe.
1: Nella calma si trova la forza per la guarigione.
0: Liebe Mitmenschen,
1: cari amici, Cristo guarisce.
0: Zwei Worte,
1: due parole che sono importanti per la nostra vita, per la nostra anima, ma anche per la salute del nostro corpo, se ciò è bene per noi. Lo spirito cosmico, che in Occidente chiamiamo anche spirito del Cristo Dio, è la vita eterna. La vita eterna non può morire. La vita eterna che proviene dalla possente fonte del creato è sempre benessere e salute. Ogni disturbo fisico o addirittura una malattia ci indica che c'è qualcosa che non è in ordine nei nostri sentimenti, nei nostri pensieri e in tutto il nostro comportamento. Quante volte preghiamo e invochiamo: «Buon Dio, aiutami, voglio guarire!» Oppure: «Voglio vivere la mia vita quotidiana senza le mie depressioni, senza i miei malumori. Buon Dio, voglio essere felice e sereno!» Tante persone sono deluse da Dio perché si sono rivolte a Lui chiedendogli aiuto e sostegno, ma non lo hanno ricevuto. Chi o che cosa può essere il motivo per la nostra delusione? Riflettiamo su quanto segue. Lo Spirito del Cristo Dio è il medico e guaritore interiore. Sentendo medico e guaritore interiore, alcuni ascoltatori si chiederanno: che cosa vuol dire medico e guaritore interiore? Lo Spirito di Dio, lo Spirito del Cristo Dio, è forza cosmica, onnipresente. È la vita nel profondo della nostra anima e in ogni cellula del nostro corpo, quindi anche nel nostro respiro. La vita che proviene dal profondo dell'anima è salute. Per raggiungere una guarigione globale dell'anima e del corpo, è necessario prima di tutto purificare la nostra anima. L'anima è quindi la base per la guarigione globale. Se la base è a posto, e ciò significa che l'uomo dovrebbe creare una certa base, riconoscendo i propri aspetti umani, diciamo anche pentendosene, sistemandoli per poi non ripeterli più, allora entriamo in sintonia con la vita nel profondo della nostra anima. Cominciamo così a entrare in comunicazione con lo Spirito del Cristo Dio, con lo Spirito che guarisce in noi. Comunicare con la base nel profondo della nostra anima ossia con la parte vera, è determinante per una guarigione globale dell'anima e del corpo, sempre con il presupposto che ciò sia bene per il nostro corpo fisico. Quando si dice Cristo guarisce, il medico e guaritore interiore tiene conto prima di tutto dell'anima e poi del corpo fisico. Come abbiamo appena sentito, dovremmo prima di tutto creare la base per una guarigione globale, per la guarigione dell'anima, affinché anche il corpo possa poi ricevere aiuto e guarigione. Iniziamo a fare ordine nella vita dei nostri sentimenti o nei pensieri ancora presenti. Per farlo, se c'è possibile, ci sediamo con il busto ben diritto. Appoggiamo tutti e due i piedi sul pavimento e chi lo desidera appoggia i dorsi delle mani sulle cosce, avvicinando i dorsi al busto. In questo modo il nostro corpo fisico assume una posizione ben diritta e noi uomini riusciamo ad accogliere meglio la forza interiore. Vogliamo ora osservare più da vicino i sentimenti ancora presenti o i pensieri che ci disturbano, per poter respirare in modo tranquillo e profondo. Controlliamo che cosa avviene dietro ai nostri sentimenti e ai nostri pensieri. È ciò che ci disturba e ci impedisce di respirare in modo abbastanza profondo. Ogni irrequietudine dovuta al nostro comportamento ci vuole dire qualche cosa. Che cosa ci occupa quindi e che cosa possiamo sistemare ora in pensieri per respirare poi in modo più profondo? Facciamo ora una breve pausa in modo che ognuno possa esaminare se stesso per sistemare in pensieri ciò che provoca l'irrequietudine e si ripercuote sul nostro respiro. Se c'è qualcosa che potremo sistemare più tardi, affermiamo che lo faremo. Ci riproponiamo di sistemare ciò che non è buono dopo la guarigione del Cristo Dio. Facciamo ora una breve pausa per esaminare noi stessi.

0: Wir sind ruhiger.
1: Siamo più tranquilli, ossia più equilibrati.
0: Nun beginnen wir
1: mit Ora iniziamo con il respiro.
0: Wir atmen tief
1: Inspiriamo ed espiriamo profondamente.
0: Tief ein
1: Inspiriamo ed espiriamo profondamente.
0: Wenn Sie wollen,
1: Se volete,
0: können Sie Ihre Augen
1: potete chiudere gli occhi.
0: Sie atmen tief
1: Inspirate profondamente.
0: Und aus.
1: Ed espirate.
0: Sie atmen tief
1: Inspirate
0: ein.
1: Profondamente.
0: Und langsam
1: ed espirate aus. Lentamente.
0: Nun begleiten Sie
1: Ora accompagnate il vostro respiro.
0: Sie atmen bis in
1: Respirate portando il respiro fin nel ventre.
0: Halten mit dem Atem
1: Vi soffermate un breve momento tenendo il respiro.
0: Und atmen
1: ed espirate poi attraverso il naso
0: aus.
1: O attraverso la bocca.
0: Wir atmen in den
1: Inspiriamo portando il respiro fin nel ventre. Accompagniamo il nostro respiro. Ci soffermiamo brevemente ed espiriamo di nuovo attraverso il naso o attraverso la bocca.
0: Atmen
1: Inspiriamo portando il respiro fin nel ventre. Ci soffermiamo brevemente. Ed espiriamo di nuovo.
0: Wir atmen ein.
1: Inspiriamo.
0: Halten kurz
1: Ci soffermiamo brevemente.
0: Und atmen
1: ed espiriamo di nuovo lentamente e in modo consapevole.
0: Diese Atemübung
1: Ripetiamo alcune volte questi esercizi di respirazione. Accompagnando il nostro respiro fin nel ventre e poi espirando di nuovo.
0: Wir atmen ein.
1: Inspiriamo profondamente, portando il respiro fin nel ventre. Ci soffermiamo brevemente. Ed espiriamo di nuovo lentamente e in modo consapevole.
0: Wir atmen ein.
1: Inspiriamo profondamente, portando il respiro fino nel ventre. Ci soffermiamo brevemente ed espiriamo di nuovo lentamente e in modo consapevole.
0: Wir atmen ein.
1: Inspiriamo.
0: Und aus.
1: Ed espiriamo.
0: Ein.
1: Inspiriamo. Ed espiriamo.
0: Unsere Gedanken haben
1: I nostri pensieri si sono allontanati da noi. Il sistema nervoso è rilassato.
0: Sie atmen nun
1: Respirate ora in modo tranquillo e profondo.
0: Ruhig und
1: Il respiro è tranquillo e profondo. Respirate in modo tranquillo e profondo. Il respiro è tranquillo e profondo. In base al ritmo della vostra respirazione, lasciate ora fluire il respiro. Il respiro fluisce. Il respiro fluisce. Dalla fonte di forza della vita interiore, mi rivolgo ora alla vostra anima e al vostro corpo. Vi prego di non accompagnarmi in pensieri, ma lasciate semplicemente che tutto ciò avvenga, respirando in modo tranquillo e profondo. Cristo agisce nella vostra anima. Cristo agisce nella vostra anima. Cristo agisce nella vostra anima. Cristo irradia attraverso la vostra anima. Cristo irradia attraverso la vostra anima. Cristo irradia attraverso la vostra anima. Lo spirito dell'infinito agisce nel vostro respiro. Lo spirito dell'infinito agisce nel vostro respiro. Lo spirito del Cristo Dio che aiuta e guarisce fluisce nel vostro respiro. Inspirate la forza che aiuta e guarisce. Ed espirate cose spiacevoli come sofferenza, dolore o aspetti di malattia. Lo spirito del Cristo Dio agisce nel vostro respiro e tramite il vostro respiro. Lo spirito del Cristo Dio agisce nel vostro respiro e tramite il vostro respiro. Inspirate profondamente ed espirate le sostanze nocive che si sono accumulate nelle parti del corpo. Inspirate profondamente ed espirate le sostanze nocive. Inspirate profondamente ed espirate le sostanze nocive.
0: Bleiben Sie ruhig.
1: Restate tranquilli, in completa armonia.
0: Denken Sie nicht mit.
1: Non seguite le parole
0: Lassen
1: con i pensieri, ma lasciate fluire la vita.
0: Lassen Sie
1: lasciate fluire la vita.
0: Sie nehmen in ihrem
1: Accogliete nel vostro respiro la forza guaritrice del Cristo Dio. Ed espirate le sostanze nocive dal vostro corpo. Inspirate la forza di guarigione. Ed espirate le sostanze nocive dal vostro corpo. Inspirate la forza di guarigione. Ed espirate le sostanze nocive. Respirate e lasciate fluire la forza di aiuto e di guarigione. Lasciate fluire la forza di aiuto e di guarigione.
0: Una
1: musica dolce e armoniosa è come un fiore che fonde il suo profumo.

fluisce attraverso l'anima nel vostro corpo. Fluisce attraverso l'anima nel vostro corpo. Accogliete nel vostro respiro il profumo del fiore cosmico. Fluisce e voi respirate. Fluisce e voi respirate. Fluisce e voi respirate. Anche se ora la musica tace a poco, fluisce e voi respirate. Fluisce, voi respirate. Fluisce, voi respirate.

0: zum Geleit.
1: Parole che vi accompagnano.
0: Der Christus Gott.
1: Lo Spirito del Cristo Dio è il medico e guaritore interiore, il guaritore dell'anima. Ciò significa per ognuno di noi che dovremmo esaminare nella misura del possibile le dissonanze che si presentano nei nostri sentimenti e nei nostri pensieri, ma anche nelle nostre parole e azioni nella nostra vita quotidiana, per poi sistemarli.
0: Sie zu beheben.
1: In questo modo creiamo la base per la guarigione globale. Allora la corrente potrà fluire e fluirà sempre più nel nostro corpo attraverso l'anima. Il vostro respiro sarà così colmo della forza di guarigione e di aiuto del Cristo Dio. Per finire, potremmo ascoltare ancora un po' di musica tranquilla e profonda.

0: Wenn Sie wollen.
1: Se lo desiderate, restate ancora un po' in questa atmosfera interiore. Possa la vostra via condurvi sempre più vicini al Cristo.
0: Denken Sie auch dann,
1: anche quando vi recate da un vostro medico di fiducia, ricordatevi che anche in lui c'è lo Spirito del Cristo Dio. E ricordatevi di respirare in modo tranquillo e profondo, perché nella calma fluisce la forza. Permettetemi di augurarvi una vita benedetta e ricolma di Dio.
0: Gabriele.

0: Gedanken für den Tag.
1: Pensieri per la giornata. Buongiorno. State cominciando la vostra giornata. Che cosa mai vi porterà? Se lo volete, potete riflettere su quanto segue. Dio in noi. Dio è amore e sostegno. Dio è sempre presente. Vale la pena riflettere su queste parole. Presto percepirete che Dio è in voi, che Dio è onnipresente. Vi auguro una giornata appagante.
0: Gabriele.
1: Gabriele.

0: Worte für das Leben.
1: Parole per la vita. Io, il Cristo, vengo presto. Queste parole infondono speranza all'anima che è alla ricerca, le donano conforto e la incoraggiano di nuovo ad accettare la sua vita in un corpo umano. Le parole «Io, il Cristo, vengo presto» donano consolazione alla terra ferita e maltrattata, poiché anch'essa invoca con disperazione di essere redenta. Gli alberi, gli arbusti e i fiori, la natura intera, traggono un respiro di sollievo e accolgono nella loro vita la chiamata «Io, il Cristo, vengo presto», poiché ogni fiore respira, ogni arbusto dona forza e vita, ogni albero maestoso offre ombra e dona forza vitale. Tutte le radici degli alberi, degli arbusti e dei fiori sono vita che comunica e passano avanti l'impulso «Io, il Cristo, vengo presto». Per la natura è il raggio di sole e la speranza che provengono dall'Eterno Essere, poiché gli uomini considerano gli alberi, gli arbusti e i fiori come cose prive di vita. Ma tutto vive, perché la vita è amore universale e quindi vita universale. Gli animali che subiscono sofferenze, che sono maltrattati e destinati a una morte atroce, percepiscono la chiamata «Io, il Cristo, vengo presto». Tutti gli animali destinati alla produzione della carne accolgono nel loro respiro «Io, il Cristo, vengo presto». È la speranza per tante anime e uomini, per la natura e per gli animali. E non per ultimo, anche il regno dei minerali trasmette dei segnali all'infinito che dicono conforto nella disperazione, speranza grazie all'amore del Creatore, fedeltà alla vita, che è il Creatore.
0: O Mensch, der du meinen Ruf vernimmst.
1: O uomo che percepisci la mia chiamata, io, il Cristo, vengo presto. Ascolta nel tuo cuore. Io non desidero spazzare via tutto sulla terra, ma portare a casa, ricondurre in patria, nel grande essere, nell'amore eterno e possente, poiché la tua anima vive in eterno. Ascolta. La vita degli alberi, degli arbusti e dei fiori è raccolta in collettivi spirituali dell'essere universale. In esso è contenuto il palpito della vita per i regni della natura. Ogni fiore percepisce e annuisce, poiché il soffio della vita è presente. Ogni animale respira consapevolmente, nella speranza «Io vivo in eterno». Uomini di ogni generazione, io, il Cristo, non distruggo. Io dono consolazione e speranza e invio la mia chiamata in questo mondo e agli uomini su tutti i continenti. Io sono la pace. Fai pace con il tuo prossimo. Fai pace con i regni della natura. Non abbattere gli alberi e gli arbusti nel pieno della linfa. Non strappare i fiori, poiché desiderano sviluppare la loro piena fioritura. Percepisci, o uomo, che ogni animale ha il diritto di vivere. Non maltrattarlo, non farlo soffrire e non ucciderlo, e non mangiarlo. Il tuo nutrimento per ora ti viene dato ancora dalla Madre Terra. La Madre Terra desidera donarti. Prenditene cura e distanziati da qualsiasi sfruttamento di questo pianeta abitato che dona. La terra è la madre degli uomini, poiché essa dona nutrimento, cibo e acqua. Tu hai bisogno di entrambi, ma utilizza bene il tempo, rispetta la vita e di anche ad altri. Io, il Cristo, sono la pace. Io, il Cristo, desidero donare speranza e vita affinché l'anima dell'uomo possa respirare sollevata e l'uomo possa decidere con la speranza. Sì, Egli, il Cristo Dio, dimora nella mia anima. Ogni respiro è ricolmo della sua vita. Respira, o uomo, e lascia respirare anche la natura, lascia respirare anche gli animali, e sii consapevole che anche il minerale vive. Mantieni la pace, o uomo. Mantenete la pace, voi uomini, e percepirete in voi. Io, il Cristo, sono la pace, anche nella tua anima e in ogni cellula del tuo corpo. O anima, in veste umana, cresci nello spirito dell'amore, poiché Dio, tuo Padre, è l'amore. Io sono suo figlio, il Cristo. Io conduco a casa quando sarà giunta l'ora. Io, il Cristo, sono anche colui che libera la terra. Anche la terra riceve la sostanza più sottile che è stata preannunciata, una terra più fine e una vita più luminosa per persone nella luce del Cristo Dio. O uomo, diventa consapevole che io, il Cristo, vengo presto. La chiamata «Io, il Cristo, vengo presto» raggiunge la terra e la terra si prepara per la mia venuta.
0: O mensch, nimm meine Worte wahr.
1: O uomo, ascolta le mie parole e lasciale fluire nel tuo cuore. Io, il Cristo, sono la via, la verità e la vita. Io, il Cristo, ti chiamo. Io, il Cristo, colui che chiama, ti dico, rispetta la Madre Terra, la vita, poiché la vita è Dio e io sono il Redentore. Sì, la mia chiamata vale. E io mi rivolgo a ogni anima, al cuore di ogni uomo, dicendo, io sono la via, la verità e la vita. Vieni, seguimi e trova con ogni tuo passo la vita, poiché io sono vita presente.

0: Gedanken für den Tag.
1: Pensieri per la giornata.
0: Guten Morgen.
1: Buongiorno. Dio è la legge dell'amore, che è la libertà. Se volete, prendete con voi i seguenti pensieri per la vostra giornata. La felicità e la libertà si sviluppano attraverso pensieri costantemente rivolti a Dio, a ciò che è la sua volontà. Chi si comporta così guadagna terreno, perché diviene cosciente degli aspetti della legge dell'universo, che poi mette in pratica passo per passo. Posso augurarvi una giornata felice e di cuore?
0: Gabriele.
1: Gabriele.

0: Cari amici all'ascolto, vi diamo il benvenuto alla 16ª puntata della serie La via interiore verso la coscienza cosmica, la via del Cristo Dio nell'epoca messianica e sofianica sotto il segno del Giglio, la via che conduce a Dio in noi. È la via che ci riconduce alla nostra vera patria, poiché il Cristo, la luce del mondo, invia la sua chiamata in tutti i continenti. Io sono la via, la verità e la vita. Venite tutti a me, poiché io desidero condurvi al Padre. La via interiore che conduce a Dio in noi inizia con il grado dell'ordine. Tramite Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio nella nostra epoca, abbiamo ricevuto dal regno di Dio esercizi e spiegazioni per fare ordine nei nostri pensieri e nelle nostre sensazioni, in tutta la nostra vita, per porre le basi, le buone fondamenta, su cui continuare i successivi livelli verso la coscienza cosmica, verso il nostro vero essere. Per fare ordine è necessario fare anche pace in noi, pace con il nostro prossimo, riconoscendo se ci siamo comportati in modo sbagliato nei suoi confronti, per chiedere poi perdono, perdonare e non ripetere più gli stessi errori. Ci orienteremo invece sui 10 comandamenti di Dio e sul discorso della montagna di Gesù di Nazareth, che ci insegnò tra le altre cose: beati gli operatori di pace, poiché saranno chiamati figli di Dio. Chi giunge alla vera pace e la mantiene fa il primo passo per portare la pace anche attorno a sé e nel mondo, per una cultura più elevata e un'umanità pacifica. Oggi sentiremo spiegazioni molto profonde e di grande motivazione sulla vera pace che ci sono state date da fratello Emanuele, il nostro insegnante spirituale, il cherubino della sapienza divina, con le quali ci ha indicato una bellissima meta: il regno della pace sulla terra. Barbara, Elena ed io mi chiamo Elisabetta, vi leggiamo il testo di istruzione, quale allieve tra allievi. Se volete, potete preparare già ora carta e penna per segnarvi le spiegazioni e i compiti che ascolteremo oggi.
1: Gabriele ci disse: caro fratello, cara sorella, fratello Emanuele, il nostro insegnante spirituale, desidera avvicinarsi il più possibile a noi con le sue parole che scaturiscono dal cuore. Egli ci disse e ci dice: miei amati fratelli e sorelle, di tutto cuore e con tutte le mie sensazioni spirituali, desidero incoraggiarvi a percorrere questa via interiore. Oh, riconoscete la forza e l'amore del vostro insegnante che affluiscono a voi nelle mie parole. Desidero liberarvi dalle angustie della vita quotidiana per condurvi alla pace eterna insita in voi, al Cristo. In verità, amici, chi è giunto alla pace interiore può a sua volta donare la pace. È il portatore di pace di cui questo mondo ha bisogno. Il regno di pace può essere edificato e condotto solo da uomini pacifici. A che servono tutte le cose esteriori se l'uomo non è ricolmo di pace, gioia e dinamismo? Il Cristo, vostro Redentore, parla del regno della pace. Voi siete tutti chiamati a fondare e ad edificare con Lui questo regno della pace, che ognuno possa riconoscere in sé stesso il compito, questo grande e possente compito. Ciascuno deve dapprima dischiudere la pace dentro di sé per portare la pace nel mondo. Perciò ognuno dovrebbe sentirsi responsabile affinché possa sorgere il regno della pace. Tuttavia, ciò può realizzarsi soltanto se voi stessi realizzate. Cari amici, se percorrerete questa via dell'amore e della pace interiori con gioia, gratitudine e appagamento, e se siete pacifici, sarete vivificati dalla beatitudine che potrete poi portare a tutti coloro che sono assetati di giustizia. Retto nei confronti del prossimo è solo colui che è retto con se stesso, in pensieri, parole e opere, e le cui sensazioni e pensieri sono conformi alle sue parole. Chi è retto con se stesso è giunto alla pace interiore e collabora a edificare il regno di Dio. Amici miei, le parole dicono ben poco. Afferrate il senso delle mie parole e riconoscete che la via interiore è necessaria affinché possa sorgere il regno della pace. Quindi, chi percorre la via interiore con coerenza collabora veramente ad edificare il regno di Dio sulla terra. Al termine di questa vita terrena, ritornerà vittorioso nella patria eterna dove si sentirà a casa. Amici miei, miei diletti fratelli e sorelle, realizzate ed eseguite con gioia i compiti. Gioite ogni volta che giunge il momento in cui potete fare la preghiera dell'anima. La preghiera dell'anima porta ogni volta un nuovo orientamento e nel contempo un'ulteriore nobilitazione. Amici miei, miei amati fratelli e sorelle, che la benedizione dell'Onnipotente possa sostenervi e stimolarvi ogni giorno di più a fare quanto necessario per trovare la pace interiore, per poter presto attingere all'eterna coscienza, poiché lo spirito dovrà dominare consapevolmente la materia.
2: Cari amici all'ascolto, i compiti che abbiamo ricevuto dal Regno di Dio per la via interiore che conduce alla coscienza cosmica portano movimento nella nostra vita, soprattutto nel nostro interiore. Possiamo così riconoscere molte cose per poi superarle e cambiarle, divenendo passo per passo più liberi. Per questo è bene ripetere gli esercizi in determinati intervalli di tempo. Nel testo di istruzione, fratello Emanuele, il nostro insegnante spirituale, e Gabriele riassumono i compiti del quinto capitolo per ricordarci i compiti più importanti e le spiegazioni che ci sono state date. Fratello Emanuele ha rivelato: prima di ottenere la vittoria è necessario lottare contro le forze negative, contro le basse sensazioni, pensieri, parole e azioni, contro i sensi esteriori che aspirano a una vita di piaceri, a una vita incostante. Fino a quando l'uomo non avrà dominato il proprio infimo ego, facendo divenire attive le forze più elevate, i suoi sensi cercheranno di attirare l'anima e l'uomo verso l'esteriore, allettandolo con i piaceri. L'affermazione che segue è fondamentale per ogni allievo che percorre la via interiore. Chi afferma il divino in ogni forma di vita e realizza le leggi divine, assorbe anche le forze positive della natura e degli astri. Chi emana forze d'amore riceverà forze d'amore in misura molto più grande. Un'altra affermazione importante: la via che conduce nell'interiore è la via dell'amore. Per amore per Dio, l'allievo in cammino verso il regno interiore dovrebbe a poco staccarsi da tutto ciò che è umano, affermare la spiritualità e applicarla nella vita quotidiana in modo conforme alla legge. Un compito molto importante sul grado dell'ordine è la nobilitazione dei sensi. Nelle trasmissioni precedenti abbiamo ricevuto alcuni esercizi per affinare il senso dell'udito, che Gabriele riassume dicendo: caro fratello, cara sorella, ti ricordo ancora una volta l'educazione dell'udito, i compiti importanti per noi per far fuoriuscire a poco il nostro ego dal nostro interiore. Quello di cui non siamo ancora consapevoli e che ci provoca difficoltà, impedendoci di trovare l'unità con tutti gli uomini e con Dio. Desidero inoltre ricordarti ancora una volta i sostegni di coscienza che ci sono di aiuto sulla via quando la curiosità sale in noi, quando i desideri e le aspirazioni ci vogliono sopraffare e che ci aiutano ad aprire la porta verso la vita interiore. Alcuni sostegni di coscienza possono essere, per esempio: io sono il silenzio. Io sono la pace. Tutto è in silenzio in me. Io sono pacifico. Io sono armonioso. Nonostante questi esercizi, svolgeremo la nostra attività, qualunque essa sia, regolarmente, ma con armonia interiore, orientati sulla forza verso la quale siamo protesi.
0: Nel riassunto del capitolo, Gabriele continua dicendo: ripeto, dovremmo vedere il divino anche in tutte le forti dissonanze, poiché il divino si trova in tutto, anche nel rumore forte, solo che è incapsulato dalle sensazioni, dai pensieri, dalle parole e dalle azioni che abbiamo emanato. Nessun suono potrebbe formarsi se in esso non vi fosse anche la forza armoniosa. La forza divina viene in parte ricoperta dall'uomo o trasformata in un suono forte e acuto, così come trasformiamo molte cose che possono poi avere conseguenze fatali per noi. Con la costanza nell'affermare solo i suoni positivi ed armoniosi, formiamo attorno a noi un bozzolo spirituale che attenua poco a poco i suoni acuti che ci circondano, impedendo che essi agiscano pienamente su di noi. Cara sorella, caro fratello, ti prego di non dimenticare di annotare le tue sensazioni e i tuoi pensieri, sia durante i giorni interiori, sia durante quelli esteriori. Più avanti riconoscerai quanto questi appunti siano preziosi per te, dato che ti mostreranno che in fondo hai già fatto alcuni passi sulla via interiore. Dovremmo affinarci. La struttura grossolana dell'uomo dovrà nobilitarsi e spiritualizzarsi. Questo comprende anche l'affinamento dell'olfatto e del gusto. Ti prego di tener presente che tutto ciò che è orientato verso l'esterno è grossolano, vale a dire anche senza freno. Se osserviamo le leggi divine, mettendo ordine nei nostri pensieri, frenando la lingua e dominando i nostri sensi, veniamo afferrati e pervasi da vibrazioni più elevate, che fanno trasparire sempre più l'anima che si sta nobilitando. Vi do ora una frase su cui riflettere. Chi gioisce della bellezza e del profumo dei fiori, dei cespugli e degli alberi, chi percepisce l'amore divino in queste forme di vita, rafforza l'armonia nella propria anima e nel proprio corpo.
1: Continuiamo a leggere le spiegazioni di Gabriele. Ricordati che desideri nobilitare l'olfatto e il gusto anche mentre mangi. Quando ti metti a tavola, siediti con il busto ben dritto e cerca di non mangiare in fretta. Mastica bene il boccone e solo dopo aver deglutito prendi quello successivo con il cucchiaio o la forchetta per portarlo alla bocca. Fallo coscientemente e riconoscerai quanta armonia e quanta pace ti pervadono anche durante i pasti. Il pasto sarà poi un cosciente esercizio contemplativo di ringraziamento. Lo stesso vale anche per le bevande. Non dovremmo trangugiare il contenuto del bicchiere d'un fiato, bensì bere a sorsi. La bevanda non dovrebbe essere né troppo calda né troppo fredda. Fratello Emanuele ha rivelato: se i sensi dell'uomo si affinano, si affina anche l'intera struttura del corpo. Ne consegue che anche gli involucri dell'anima diventano più luminosi e l'anima più nobile. Grazie alla nobilitazione esteriore si nobilita anche l'interiore. Se i sensi esteriori si affinano, si modifica allo stesso tempo anche la struttura degli atomi dell'anima. Gli atomi spirituali si rivolgono a poco verso il nucleo centrale, verso il cuore dell'anima. Gabriele ha ripetuto alcune spiegazioni molto importanti. Cara sorella, caro fratello, dobbiamo acquisire esperienze per essere disposti a percorrere la via spirituale con sempre maggior impegno. Dopo aver sperimentato ciò che avviene in noi sia nel corso dei giorni interiori che di quelli esteriori, saremo felici di passare all'esercizio successivo e ripeteremo continuamente l'esercizio del momento. Dobbiamo liberarci dal nostro ego umano. Il basso ego umano si lega a determinati desideri. L'ego umano si lega alle persone e vuole legare le persone a sé. Legare significa anche avere un atteggiamento di aspettativa. Mi aspetto che il prossimo faccia questo e quello. Mi aspetto che si comporti in un determinato modo. Finché abbiamo un atteggiamento di aspettativa, finché ci attendiamo qualcosa dal prossimo, ossia che faccia questo o quello, non siamo liberi. Siamo legati al nostro ego e con il nostro ego siamo legati a persone, cose, desideri e concetti. Un'altra frase importante per noi. Se tutte le nostre aspirazioni sono rivolte verso l'interiore, verso colui che è la pienezza, se vogliamo compiacere Dio e non gli uomini, riceveremo anche ciò di cui abbiamo bisogno, poiché Dio dona a noi nella misura in cui noi ci apriamo a Lui. Quanto più la nostra anima diviene pura, tanto più riceveremo anche esteriormente, poiché la pienezza si riversa in colui che ha dischiuso la pienezza nel cuore, nell'anima.
2: Gabriele ci ha ricordato un altro aspetto molto importante, dicendo: cara sorella, caro fratello, sistema il tuo passato. Chi vive in Dio non vive più nel passato, né pensa con timore al futuro. Egli vive nel presente. Dio vive in colui e attraverso colui che vive l'attimo, il presente. La sua anima verrà sorretta da ali possenti. L'amore altruistico apporta libertà interiore. Chi ha trovato la libertà interiore ha raggiunto la vera grandezza. Se abbiamo sistemato in gran parte il passato e ci sforziamo di vivere nel presente, Dio, lo Spirito Onnipotente, predisporrà il futuro con noi. Fratello Emanuele ci ha incoraggiati a conquistare la libertà interiore. Staccatevi, amici miei, staccatevi dal passato. Non preoccupatevi per il futuro. Lo Spirito di nostro Signore vi è così vicino. Egli, l'Onnipotente, desidera divenire attivo in voi e donarvi la pienezza. Quanto più rendete onore a questo eterno Spirito, adempiendo le leggi, tanto più vi arricchirete nel vostro interiore. La vostra vita sarà silenziosa e gioiosa. Le persone che si affidano a Dio riceveranno in verità quello di cui hanno bisogno e ben di più. Coloro che sono pervasi dallo Spirito dell'amore sono felici, gioiosi e grati. La spontaneità del loro interiore si esprime anche nell'esteriore. Nel riassunto del capitolo, Gabriele continua dicendo: cara sorella, caro fratello, ti ricordo ancora una volta la preghiera dell'anima. Ti prego di pregare con le tue parole. Prega come ti suggeriscono le tue sensazioni. Lascia che la preghiera scaturisca dal tuo interiore oppure verso il tuo interiore. Ognuno di noi deve sperimentare per sé ciò che è meglio per lui al momento. Pregare ad alta voce, formulando la preghiera in parole, oppure pregare in silenzio o con i pensieri. Gabriele ci ha inoltre ricordato: facciamo vibrare dentro di noi la seguente affermazione del Signore: ciò che fate al più piccolo dei miei fratelli, lo fate a me. Questa affermazione significa: ciò che arrecchiamo al nostro prossimo in sensazioni, pensieri, parole e opere ricade poi su noi stessi. Se pensiamo in modo positivo del nostro prossimo, se vediamo il bene, il divino in lui, anche la nostra anima diverrà più silenziosa. In modo impercettibile, l'Eterno purifica l'anima e l'uomo. Di conseguenza, la forza del Cristo si intensifica nella nostra anima. L'anima diviene più luminosa e il corpo più radioso. Se invece parliamo in modo negativo del nostro prossimo, anche queste negatività ricadranno su di noi. Il corpo si adombra e l'anima si offusca, dato che la luce del Cristo nella nostra anima si affievolisce. L'uomo cade in sfere di vibrazione povere di luce. Le ombre che si sono formate nell'anima e nel corpo a causa di un comportamento errato danno così origine ad altre cause sulle quali possiamo edificarne altre ancora. Tali persone invecchiano molto in fretta. Giunte a mezza età possono già avere un brutto aspetto, possono essere gonfie e appesantite dal carico dei propri pensieri e delle proprie opere. Il loro corpo è incurvato e il busto deforme.
1: Gabriele ha ripetuto un'affermazione di fratello Emanuele: gli uomini dello spirito non invecchiano, appassiscono solamente. Riconoscete questa enorme differenza? Non invecchiano, ma appassiscono. Ciò significa che grazie alla forza dello spirito, la giovinezza interiore e il dinamismo rimangono fino a tarda età. È dunque solo il nostro corpo che appassisce, dato che è soggetto alle leggi della natura. Ma l'anima e l'uomo, pervasi dallo spirito, non invecchiano. Fratello Emanuele disse in merito le seguenti parole: una foglia che appassisce su un albero può essere bellissima. Chi direbbe mai che la foglia è vecchia? Solo chi è vecchio lui stesso. Anche le seguenti affermazioni di fratello Emanuele, che nostra sorella ha ripetuto a senso, sono importanti per noi. Quanta più forza spirituale fluisce attraverso l'anima e l'uomo, tanto più dinamico è l'uomo. Una persona spirituale avrà un portamento eretto anche in età avanzata, dato che il suo animo è retto. L'essere di una persona pervasa dallo spirito è radioso, amorevole e ricolmo di forza interiore e di dinamismo. Miei fratelli e sorelle, vale quindi la pena di percorrere il sentiero interiore, se non altro per non invecchiare. La serenità di un essere spirituale può dirci queste cose in modo diretto. La via interiore porta quindi libertà e pace dentro di noi. Perciò dovremmo percorrerla con gioia per raggiungere la nobiltà della nostra anima. Le persone pervase dallo spirito dell'amore divengono felici, liete e grate. La spontaneità del loro interiore si manifesta anche nell'esteriore. Caro fratello, cara sorella,

Cari amici all'ascolto, con queste parole incoraggianti della Sapienza Divina, che in collegamento con il Cristo ci guida e ci accompagna sulla via interiore, siamo arrivati al termine della trasmissione. Chi lo desidera può segnarsi anche le parole che fratello Emanuele ci ha dato in merito alla vera pace e tenerle presenti nei prossimi tempi. Chi è giunto alla pace interiore può, a sua volta, donare la pace. È il portatore di pace di cui questo mondo ha bisogno. Saremo felici se vi rimetterete in ascolto anche la prossima trasmissione, nella quale continueremo con l'educazione del senso del tatto. Vi auguriamo pace e bene per i prossimi tempi. Alla prossima volta. Restiamo collegati con un saluto in Dio.

0: Liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer.
1: Gentili spettatrici, cari spettatori, vi salutiamo di cuore a questa trasmissione del solstizio d'inverno, dal titolo La luce sorge. Betlemme si risveglia nello splendore della nuova epoca. Cari amici, in tutto il mondo si festeggia di nuovo per commemorare la nascita del Figlio di Dio nelle vesti di Gesù di Nazareth. Tuttavia, raramente gli uomini sono consapevoli della dimensione cosmica in cui è inserita la vita terrena del Figlio di Dio. Per preparargli le vie, quale Gesù di Nazareth, esseri elevati, principi della legge del Regno Eterno, si sono caricati davanti al trono di Dio il giogo di incarnarsi come esseri umani e il compito profetico. Vennero su questa terra quali messaggeri dell'Eterno per portare a noi uomini la libertà, la legge dell'amore per Dio e per il prossimo. Essi vennero tutti rifiutati e insieme a loro il messaggio dei cieli proveniente dal Regno Eterno. Così fu prima di Gesù di Nazareth e così fu dopo la sua vita terrena. Esseri del Regno Eterno passarono in continuazione attraverso i regni della caduta del cosmo di materia non del tutto sottile, fino ad arrivare alla materia grossolana, per ammonire noi uomini a cambiare, a tornare a casa. Come persone semplici che hanno vissuto nelle stesse condizioni di vita dei loro fratelli e sorelle, i messaggeri hanno vissuto e vivono come esempio cosa significa adempiere e trasmettere ad altri la legge della vita. Si tratta di un'unica corrente, di un unico operato, di un'unica fonte, Dio, da Abramo a Gabriele. Tutti loro non portarono la spada, la lotta che hanno portato e portano le religioni, ma insegnarono e insegnano la legge della vita, che è amore, unità e pace, perché rappresentano il principio della creazione dell'infinito, l'amore originario e la sapienza originaria. Cari amici, la luce sorge. Betlemme si risveglia nello splendore della nuova epoca, poiché il Figlio di Dio ha annunciato: «Io vengo presto». Il Cristo Dio ci ha rivelato la similitudine delle vergini sagge. L'uomo desto, che è in attesa del suo Signore, può essere paragonato alle vergini sagge. Esse portarono con sé nei loro recipienti anche una riserva d'olio per le loro lampade. Questo significa esse portarono la luce in sé grazie alla realizzazione delle leggi di Dio. L'uomo desto, che fa attenzione a realizzare le leggi dell'amore, avrà la luce interiore. È il segno sulla fronte. Questo significa per noi, l'uomo ha il compito di aprirsi a Lui, allo Spirito del Cristo Dio, che dimora in ogni anima e in ogni uomo che ha un'anima, ed è più facile farlo proprio nel momento del solstizio. Come già detto, a Natale le religioni commemorano la nascita di Gesù di Nazareth quale bambinello nel presepe. Perché è così? Egli è in realtà risorto ed è il corregnante del Regno di Dio. Perché quindi minimizzare e ridicolizzare il grande spirito a un rito che si ripete tutti gli anni, in cui il Figlio di Dio, il nostro Redentore, viene adorato come una statuina nel presepe? Già i popoli dell'antichità avevano armadi pieni di statue di legno degli dèi che non avevano alcun potere. Cari amici, invece di pensare al bambinello nella mangiatoia, pensate al Cristo Dio risorto, alla sua venuta che è stata annunciata nella gloria e nella pace. Anche se ci vorrà ancora un po' di tempo, la sua luce precede la sua venuta ed è già qui.
0: Der Friedefürst
1: Il principe della pace annuncia la sua venuta spirituale. Io vengo presto. E se ci apriamo a questo pensiero, non si pone forse automaticamente anche la domanda: perché non dovremmo fare e mantenere la pace anche noi? Fare la pace e mantenere la pace significa vivere in modo pacifico. Questa sarebbe la vita che ci ha insegnato Gesù di Nazareth: fare pace e mantenere la pace.
2: Dov'è la sacra notte santa nel cuore degli uomini? E che aspetto ha? Ha forse qualche contenuto? Le parole vuote, i sentimentalismi sono ben lontani dal cristianesimo vissuto. Ognuno ovviamente è libero di realizzare le proprie idee del Natale, ma tutto questo non ha niente a che fare con il Cristo Dio risorto. Il Natale è una festa per Cesare. Proprio così. È stato tramandato: da Cesare quello che spetta a Cesare e a Dio quello che spetta a Dio. Cosa sono tutti i regali pagani e il cosiddetto luccichio natalizio in confronto a una casa in cui si è fatta varco la pace, perché i suoi abitanti si vengono incontro e si perdonano a vicenda? Abbiamo fatto spesso l'esperienza di come la disponibilità a fare pace dia una nuova direzione alla vita di intere famiglie in cui subentrano gioia e pace. La riconciliazione può essere un primo passo per dare nuovo spazio all'amore impersonale nella nostra vita. L'amore perdona, l'amore sostiene. Subentra la pace, e la pace ci conduce all'amore per Dio e per il prossimo. E in questo ci aiuta il Cristo Dio, il risorto. Il suo messaggio, io vengo presto, è la promessa della pace e dell'essere pacifici, dell'amore per Dio e per il prossimo. Se si osserva tutto quello che avviene nell'epoca odierna, quasi non si riesce a credere a questo messaggio «Io vengo presto». Tutto va sempre peggio. Ovunque regnano mancanza di pace e la freddezza del cuore. Ma dove le cose vanno male, c'è anche una risalita, forse non per questo mondo, ma in noi, per ognuno di noi. Perché questo è quanto ci viene chiesto: sviluppare la luce interiore e portarla. Dobbiamo divenire portatori di luce interiore e non portare il mondo freddo e ingannevole. Dovremmo finalmente averne abbastanza e dire no per una nuova epoca. Cari amici, chiediamoci: cosa deve ancora succedere affinché ci ricordiamo della nostra origine divina, che siamo esseri incarnati provenienti dall'eterno essere? Cosa deve succedere ancora su questa terra per farci risvegliare da una letargia e dall'essere soddisfatti di noi stessi che ci spingono direttamente verso il collasso climatico e ci lasciano indifferenti nei confronti del messaggio di Dio proveniente dal Regno Eterno? Anche se Dio, l'Eterno, parla nuovamente tramite la parola profetica da 45 anni e ci dice: «Io sono colui che sono, il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, Io sono il Dio di tutti i veri profeti. Sì, e in quest'epoca di svolta egli parla in modo possente tramite la sua profetessa dell'epoca odierna, Gabriele. Dio, l'Eterno, rivela tramite la parola profetica a cosa stia andando incontro l'umanità e ammonisce a cambiare. Tuttavia, la massa degli uomini preferisce riempirsi del sudiciume e della manipolazione di gruppi industriali giganteschi dall'impronta religiosa e di strutture statali dello stesso genere, piuttosto che ascoltare la vera parola di Dio. Non è forse più che mai ora di svegliarsi, poiché gli effetti delle emissioni mortali di oggi ricadranno sul clima solo fra decenni. Quello che oggi sperimentiamo come cambiamento climatico sono i nostri peccati di circa 40 anni fa. Non è abbastanza il fatto che interi ecosistemi stiano collassando? Non è abbastanza che a causa dell'estinzione delle specie si interrompano intere catene alimentari con conseguenze apocalittiche per le piante, gli animali e gli uomini? Non è abbastanza che ogni giorno muoiano di fame decine di migliaia di bambini? Non è abbastanza che più di 2 miliardi di persone non abbiano accesso all'acqua potabile pulita, considerando che l'acqua potabile rimarrà la prima causa di potenziali conflitti. Fino ad arrivare all'estinzione dell'umanità odierna, non è abbastanza che giorno dopo giorno, ora dopo ora, minuto dopo minuto, milioni di animali debbano consumare la loro vita in condizioni terribili fino a che verranno poi uccisi in modo brutale per soddisfare i piaceri del palato degli uomini. Proprio le cosiddette festività cristiane sono ancora feste sacrificali che hanno le loro radici nel più profondo paganesimo, nelle barbarie. In tutti i tempi, l'Eterno Dio ha rivelato tramite la parola profetica, per esempio tramite il profeta Isaia. «Cosa mi importa dei vostri sacrifici senza numero?» dice il Signore. «Sono sazio degli olocausti di montoni e del grasso di giovenchi, il sangue di tori e di agnelli e di capri, io non lo gradisco». «Quando venite a presentarvi a me, chi vi chiede che veniate a calpestare i miei atri?» «Smettete di presentarmi offerte inutili. L'incenso è un abominio per me. Noviluni, sabati, assemblee sacre. Non posso sopportare delitto e solennità. I vostri noviluni e le vostre feste io li detesto. Sono un peso per me. Sono stanco di sopportarli». «Quando stendete le mani, io allontano gli occhi da voi. Anche se moltiplicate le preghiere, io non ascolto. Le vostre mani grondano di sangue. Lavatevi, purificatevi, togliete il male dalle vostre azioni, dalla mia vista. Cessate di fare il male. Imparate a fare il bene. Ricercate la giustizia, soccorrete l'oppresso, rendete giustizia all'orfano, difendete la causa della vedova».
1: Cosa ne è stato fatto di tutti i moniti e gli avvertimenti dati nel corso dei millenni da profeti di Dio che si sono caricati del pesante giogo della loro esistenza terrena? Cosa deve ancora avvenire affinché accettiamo il messaggio di pace del Principe della Pace, il Cristo? Lo accogliamo e iniziamo a metterlo in pratica nella nostra vita? Non ne abbiamo ancora abbastanza delle lotte, delle guerre e dei fratricidi? Di arsenali di armi con l'etichetta di cristiano? E chiediamoci anche, cosa ha a che fare tutto questo con il Natale, con l'incarnazione del Cristo Dio in Gesù di Nazareth? Niente, assolutamente niente, così come le parole vuote dei predicatori delle religioni e di chi vuole confondere nelle strutture statali e l'ebbrezza del consumo delle masse. Il Natale come usanza attuale coniata dalle istituzioni è una festa familiare del consumismo, celebrata in tutto il mondo a spese dei più poveri tra i poveri. È una festa sacrificale abbellita dalle religioni sacerdotali pagane che uccide miliardi di animali, che sono creature provenienti dalle sfere di evoluzione dell'eterno essere e che sono state affidate a noi uomini per servirle con amore e umiltà davanti a Dio, che è la vita. Questo mondo sta per soccombere. È abbastanza. Basta con i profitti ottenuti a spese dei più poveri. La Madre Terra non sta più al gioco. Essa non soccomberà, ma si libererà da tutto il sudiciume di cui l'ha gravata l'umanità nel corso di tutte le generazioni fino ad oggi. Basta con questo Natale. Basta con gli atteggiamenti ipocriti a spese dei più piccoli di questo mondo. Basta con i riti cruenti perpetrati a miliardi in occasione delle principali festività dei sacerdoti di Baal nelle chiese e nello Stato. La terra indica già ora quello che viene represso ovunque, quello che chi detiene il potere cerca di tenere ancora nascosto per quanto possibile. Sì, nell'Occidente ecclesiastico è scesa l'oscurità, perché la cultura dominante ecclesiastica, che determina da secoli l'umanità, ha ricusato e tradito gli insegnamenti di Gesù di Nazareth.
2: E ciò nonostante, cari amici, tenendo presenti questi retroscena così seri, consideriamo l'affermazione «La luce sorge, Betlemme si risveglia nello splendore della nuova epoca. Il Cristo Dio ci annuncia, io vengo presto». La nuova epoca è annunciata, l'epoca del Giglio, nell'era messianica e sofianica. La luce del Regno Eterno si irradia sempre di più nell'atmosfera della Terra e trova una risonanza nelle persone dello Spirito che portano in sé il palpito della vita nel suo Spirito. La luce sorge. Betlemme si risveglia nello splendore della nuova epoca. Lo splendore della nuova epoca è l'adempimento, passo per passo, dell'amore per Dio e per il prossimo. Tutto il resto verrà spazzato via dalla legge di causa ed effetto. Quello che l'uomo semina lo raccoglierà. Cari amici, sono parole serie e tuttavia sostenute dall'amore eterno che ci chiama dicendo «venite a casa». Anche se può sembrare che l'odio, l'invidia, l'inimicizia, i crimini assassini di fratello contro fratello, sorella contro sorella, ma anche dell'uomo contro la natura e gli animali abbiano posto il loro segno di vittoria, il Cristo Dio, in collegamento con la sapienza divina, annuncia l'epoca del Giglio, l'aurora per la nuova epoca, nella quale avverrà quello che è stato annunciato dai profeti. Il regno della pace di Gesù Cristo, la costruzione della nuova Gerusalemme. Quando ne avremo abbastanza di questo mondo e ci rivolgeremo al regno eterno, la cui legge della vita bussa nel profondo della nostra anima e desidera guidarci già in questa vita, conducendoci verso più luce, verso l'amore, la pace e l'unità con tutti gli uomini e con gli animali e la natura? Dio in noi. Mettiamoci in cammino, portiamo la sua luce in questo mondo, poiché il mondo diviene sempre più freddo, sempre più povero di valori interiori, e alcuni cercano la sua luce e non riescono ancora a trovarla, perché la cercano ancora in questo mondo con le sue religioni. Cari amici, non è forse confortante sapere che il Cristo Dio ha avverato la sua promessa e che nella nostra epoca si compie tutto tramite la sua profetessa e messaggera, Gabriele? Ma il Consolatore, lo Spirito Santo, che il Padre invierà nel nome mio, vi insegnerà e vi ricorderà tutto quello che io vi ho detto. Molte cose avrei ancora da dirvi, ma per ora non sareste in grado di portarne il peso. Ma quando verrà lo Spirito della verità, egli vi condurrà nella verità tutta intera, poiché egli non parlerà da se stesso, ma dirà quello che sente e annuncerà quello che avverrà.
1: Cosa vuole il regno eterno del quale sentiamo parlare così spesso? Che facciamo ritorno, quali figli e figlie di Dio, a casa, nel regno eterno, della nostra patria eterna, dalla quale siamo provenuti. Il regno eterno di Dio è il regno della pace, il regno dell'amore. Dio è spirito, è forza. È energia. Perché quindi si dovrebbe adorare la statuetta di legno di un bambinello? Perché è quello che pretendono le religioni sacerdotali, che vogliono che il Cristo Dio taccia. Il bambinello non è ancora in grado di parlare e Gesù di Nazareth fu messo a tacere sulla croce del martirio. La parola di Dio data tramite i suoi profeti è pericolosa per la casta sacerdotale, perché la smaschera. Rendiamoci conto di quanto segue. Si commemora il bambinello Gesù ed eventualmente sua madre Maria e suo padre Giuseppe. Ma a quei tempi chi ha accolto il figlio di Dio con Giuseppe e Maria? Persone semplici hanno offerto loro un rifugio tra gli animali. La luce proveniente dal santuario del regno di Dio si è ingenerata tra gli animali. Perché? Perché gli animali vivono nell'unità e perché il Cristo Dio venne anche per liberare gli animali dall'asservimento e dalla brutalità degli uomini. Come la maggior parte degli uomini non ha accettato il Cristo Dio, così non ha compreso l'unità che Egli ci ha portato, l'unità dell'essere in ogni forma di vita, che si rispecchia anche nella natura e negli animali. Cosa sono in fondo le cosiddette festività cristiane? Sono feste del consumismo e del macello, in cui si mettono in primo piano culti, i piaceri e i piatti che deliziano il palato. Da dove provengono queste feste del macello o culti del sacrificio, i riti delle cosiddette giornate di Natale? Il Regno Eterno non macella animali. Perché noi uomini macelliamo gli animali? Ancora una volta, perché vogliono così le religioni e perché la massa degli uomini ha seguito le religioni, con i loro culti del sacrificio che sono stati e sono contrari al Cristo Dio, contrari alla luce dell'Eterno Essere. Noi ci impegniamo per le leggi dei cieli, dell'essere eterno, l'amore per Dio e per il prossimo, adempiendoli passo per passo, anche se abbiamo ancora errori e debolezze. Fare la pace e mantenere la pace significa, non per ultimo, esaminarsi personalmente, esaminare il proprio ego personale e farlo in continuazione per sistemare i peccati e sperimentare poi dentro di sé l'unità di tutte le forme di vita. Chi fa la pace e mantiene la pace andrà incontro consapevolmente anche agli animali, considerandoli i nostri fratelli e sorelle minori, donando loro amore e prendendosi cura di loro, rispettando la natura nella sua varietà di forme di vita, senza sfruttarla e sterminarla, ma restando in unità con essa, rispettando e comprendendo l'essenza delle piante, che è il soffio vitale dell'Eterno, che agisce anche nel mondo degli animali e delle piante. Questo è un passo nella vita dell'unità.
2: Cari amici, l'amore per Dio e per il prossimo collega. L'amore per Dio e per il prossimo unisce. Uniamoci nel suo spirito. Iniziamo noi a farlo passo per passo e diventiamo consapevoli che il regno eterno è vita eterna. La morte non esiste più. Non esistono più né sofferenze né infermità. Noi tutti siamo portatori di pace. Siamo i portatori del regno eterno. Gabriele dice sempre: vivere in questa consapevolezza significa morire per l'ultima volta e fare ritorno a casa, nella pace eterna, nella luce eterna. Nel libro L'epoca del giglio, Gabriele descrive: l'umanità si trova alle porte di un'epoca possente. È l'inizio che porta a una nuova epoca, all'epoca del giglio, senza religioni, senza sacerdoti e parroci. L'epoca del giglio prepara la venuta del Messia spirituale, del Cristo Dio. Dio è libertà, non conosce alcuna costrizione. Il Cristo Dio, il Figlio di Dio, non venne riconosciuto dalla massa degli uomini quale Messia in Gesù di Nazareth e fu consegnato alla casta sacerdotale della sua epoca, che fece assassinare il Figlio di Dio tramite il potere di Stato. Anche se nelle religioni e nelle strutture di Stato il suo cadavere è ancora appeso alla croce dell'infamia del suo assassinio, quale simbolo della fine delle religioni, quale crocifisso, il Cristo Dio prepara la sua venuta nello Spirito, quale Messia spirituale. Rendiamoci conto ancora una volta che non sono necessarie religioni, né culti o cerimonie, né sacerdoti né parroci per giungere nell'essere eterno. È necessario unicamente seguire passo per passo Gesù di Nazareth, il Cristo Dio, adempiendo i suoi insegnamenti, le leggi della vita, dell'uguaglianza, della libertà, dell'unità, della fratellanza, che significa giustizia. Se percorriamo passo per passo la via dell'amore per Dio e per il prossimo, se adempiamo sempre di più le indicazioni che Egli ci ha portato nei Suoi insegnamenti, anche nell'esteriore diventerà a poco visibile quello che è contenuto nel Suo messaggio di pace, pace e unità. Cari amici, il tempo corre, le ore sfuggono agli uomini. Per questo desideriamo riportare alcune parole del Cristo Dio. Il Cristo rivela nell'opera: questa è la mia parola, Alfa e Omega. la svolta dei tempi nella quale io mi avvicino sempre più ai miei può essere paragonata alla tarda estate e all'autunno, poiché l'epoca della svolta dal vecchio mondo peccaminoso alla nuova epoca è un periodo del raccolto. Coloro che vivono in me portano buoni frutti, e coloro che hanno abusato e abusano del mio nome per i propri scopi mostrano ora i loro frutti malvagi. La svolta dei tempi fa riconoscere molto chiaramente i buoni frutti e quelli malvagi. Riconoscete. La tarda estate e l'autunno sono già iniziati per l'epoca peccaminosa. I frutti divengono visibili. Il raccolto è in corso. Quello che è stato preannunciato è già iniziato. Quanto predetto avviene con la precisione di un meccanismo, di un orologio. Le catastrofi e le sciagure si susseguono a catena. Da questo si riconoscono i mutamenti dei tempi. Il mondo peccaminoso declina. In esso si profila già la nascita della nuova epoca. Si delineano le generazioni risvegliate nello spirito, dalle quali scaturirà l'umanità spirituale della nuova epoca. L'epoca attuale è simile ai tempi di Noè o ai tempi della distruzione di Pompei. La maggior parte degli uomini si possiede, si fa possedere. Pur sentendo parlare dei segni dei tempi, continuano a vivere nel peccato. Sono affondati e affondano con la loro ricchezza e con il loro potere esteriore. Quello che l'Eterno rivelò in tutti i tempi agli uomini tramite i profeti è ora imminente. Anche se gli ammonimenti e le indicazioni dell'Eterno non trovano ascolto presso la maggior parte degli uomini, è iniziata questa grande svolta dei tempi. Chi si preoccupa ancora delle proprie cose esteriori e le vuole mantenere e moltiplicare, non solo vi resta legato, ma si inabisserà con tutti i suoi beni e averi. Nonostante le afflizioni e le pene, il regno di Dio sorge gradualmente sulla terra nella misura in cui il mondo sprofonda. Se riconoscete che il mondo si sta scardinando, non tornate indietro e non fermatevi per andare a prendere o sistemare questo o quello. Andate nel luogo di Dio che è in voi e fatevi guidare da colui che dimora in voi.
1: Cari amici, le parole del Cristo Dio rivelate tramite la sua profetessa possono indurci a riflettere e viene chiesto a ognuno di riflettere su se stesso. Ci si ripropone così tante cose per il nuovo anno. Cosa potremmo riproporci? Dovremmo averne abbastanza di questo vecchio mondo che ha gettato al vento qualsiasi principio etico e morale ed è segnato da crimini perpetrati in continuazione e riproporci di fare la pace e di mantenere la pace e di portare la pace in questo mondo. E anche se sono solo pochi a farlo, ma questi pochi sono per Lui, essi sono il fuoco della giustizia. Siamo chiamati. Chiunque prega il Cristo Dio e crede nel Padre Eterno, nel Dio Padre e Madre, e adempie passo per passo le sue eterne leggi dell'amore per Dio e per il prossimo, è un portatore di luce e porta la luce in questo mondo. Vogliamo essere persone che raccolgono la luce per un'epoca che chiamiamo la nuova epoca, ma la nuova epoca ha bisogno di pace. La nuova epoca ha bisogno di persone che prendano sul serio le leggi della vita e che iniziano a vivere in base ad esse. Se siete anche voi una persona che raccoglie la luce, allora il mondo diventerà più luminoso, diventerà più pacifico e cominceremo a portare nel mondo quello che significa Betlemme, la pace. E quando la cosiddetta vita quotidiana cerca di sopraffarci, ricordiamoci in continuazione la sua chiamata. Seguitemi, i suoi insegnamenti dell'amore per Dio e per il prossimo, per superare i nostri errori e le nostre debolezze con il suo aiuto. E così a poco si farà più luce in noi e la sua promessa non ci sarà più estranea. Io vengo presto. Il suo messaggio rivolto a noi dice fare la pace e mantenere la pace, poiché Egli è il principe della pace. Cari ascoltatori e care ascoltatrici, ovunque vi troviate, permetteteci di inviarvi in questo senso il saluto della vita. Pace. Restiamo collegati nel suo spirito e nella sua pace sboccerà la nuova epoca sotto il segno del giglio. Un saluto in Dio e arrivederci.

tutto è in fiore. Chiudiamo gli occhi e ci immaginiamo di essere in mezzo a un prato fiorito. Mi trovo in mezzo

0: su a un prato pieno di fiori. Intorno a me tutto è in fiore. Percepisco la forza dei fiori in me. Percepisco il vento tiepido che porta con sé il profumo dei fiori, dei cespugli in fiore e delle giovani piante. Assaporo il dolce profumo della vita. I miei pensieri umani si allontanano. Tutto ciò che mi ha occupato fino a pochi minuti fa scompare. Non mi sento più da solo. Mi sento parte di questa possente fioritura piena di forza. Tutto è in fiore. Tutto è profumato. La vita dei fiori e delle piante mi viene incontro. I raggi del sole giocano sul mio viso. Riscaldano il mio corpo. In me e intorno a me c'è un piacevole calore. Il mio corpo diviene sempre più leggero. Non mi accorgo quasi più dei particolari del mio corpo che si apre come i fiori che sbocciano ed accoglie in sé l'irradiazione della vita. La natura mi compenetra. Sono pervaso dal profumo di innumerevoli fiori e delle giovani pianticelle. Respiro e nel mio respiro c'è il palpito dell'infinito. Nessun pensiero umano ha accesso in me. Sono compenetrato dalle forze delle piante, dei fiori, delle erbe. Gli imponenti abeti lontani sono improvvisamente vicino a me. Le loro forze mi pervadono. Il mio corpo è permeabile. È divenuto fine e sottile. Non respinge nulla. Non irradia nulla di umano. Viene compenetrato dalle innumerevoli sfaccettature della verità eterna. I raggi del sole mi compenetrano. Le forze dell'universo non si fermano davanti a me. Improvvisamente, io sono il corpo universale, dato che l'universo mi pervade. Le mie sensazioni sono nobili, sottili. Il mio interiore è puro, amorevole e mi dà un senso di dolcezza. È la legge dell'amore. È la tua forza, o eterno Padre. Non sono un essere isolato. Io sono l'essere dell'universo, poiché tutto ciò che proviene da te mi pervade. Percepisco in me il fluire delle forze dei fiori, cespugli, alberi. Percepisco il fluire delle forze dell'universo. Tutto fluisce. Chi sono io? Elevo la mia coscienza chiedendomi chi sono. Ciò che mi pervade mi risponde. Tu sei il possente io sono. Tu sei la forza dei fiori, dei cespugli, degli alberi, degli astri. Tu sei la forza dei minerali e delle pietre. Tu sei la forza insita anche nel mondo degli animali. Tu sei. Chi sei tu? Rispondi tu stesso in preghiera, in silenzio. Resta in silenzio. Sensazioni nobili e sentimenti purissimi ti pervadono. Ti trovi in mezzo al prato in fiore. E allo stesso tempo non sei tu stesso. Chi sei? Esprimilo ora in silenzio e in preghiera. Lascia che le tue sacre sensazioni parlino a colui nel quale tu sei. Tu sei leggero, quasi privo di peso, perché le tue sensazioni sono sacre e i tuoi pensieri sono sacri. Sappi che la legge di Dio è sacra, e se le tue sensazioni e i tuoi pensieri sono sacri, tu sei l'essere santificato in Dio. Continua a percepire nel profondo del tuo interiore. L'infinito ti pervade. Dove potrebbe avere ancora posto un pensiero umano. Dove potrebbero avere ancora posto un moto o una tendenza umani? Tu sei ricolmo di luce e forza, di sapienza e grandezza. Dove potrebbe avere ancora posto una parola umana? Senti come sei leggero e dinamico. Ora passa con le tue sacre sensazioni sul prato in fiore. Passi in mezzo ai fiori, ai fili d'erba, in mezzo ai cespugli. Percepisci che non incontri alcuna resistenza. Ciò che ti può compenetrare non oppone alcuna resistenza. Eppure, tutto ciò che percepisci e contempli dall'interiore ha un proprio ordine in gruppi. Sono i gruppi di coscienza, chiamati anche gruppi collettivi. Tuttavia, tutto è in te come essenza. Percepisci come avanzi nel prato di fiori. Sei leggero e dinamico. Senti che non calpesti alcun filo d'erba, nessun fiore, nessuna pietra ti fa male e ti duole sotto il piede. Percepisci tutto ciò che ti può compenetrare. Ha un atteggiamento positivo nei tuoi confronti. Tu non lo rifiuti, ma lo accogli in te. Tutto si irradia verso di te e ti compenetra. Chi sei tu? Tu sei gioia. Tu sei gratitudine. Tu sei pace. Tu sei il grande amore, poiché tu sei un figlio di Dio. In te non c'è più posto per alcuna sensazione umana. Come potrebbe avere posto in te? Tu sei totalmente compenetrato dalla legge universale dell'amore. I fili d'erba, i fiori, gli animali, gli alberi, i cespugli, le pietre si chinano davanti a te, percepiscono in sé la tua grandezza, il tuo amore, la tua possente coscienza universale che racchiude in sé tutte le forze e le irradia. Tu incontri il tuo prossimo. L'incontro avviene nell'esteriore e nell'interiore. Le forze positive ti compenetrano. Il tuo prossimo è in te e tu sei in lui. Vi porgete le mani e vi sentite tutt'uno, sorretti e fusi nell'amore. Quali aspetti umani potrebbero avere ancora posto e dove non c'è più posto per questi? Tu sei la legge, io sono la legge, noi siamo la legge, la legge ci compenetra. Proseguiamo tenendoci per mano, leggeri e dinamici. Siamo due e tuttavia siamo tutt'uno, poiché ci compenetriamo a vicenda. Incontriamo continuamente altre persone, incontriamo animali e piante. Sono al di fuori di noi? Sono esseri che provengono dalla forza di Dio e tuttavia sono in noi e noi in loro. Ci compenetriamo reciprocamente e siamo esseri in Dio. Ogni essere ha la propria mentalità e le proprie caratteristiche, eppure ci compenetriamo a vicenda. Chi è contro chi? Dove c'è ancora posto per qualcosa di contrario? Da nessuna parte, poiché siamo tutt'uno, dato che tutto l'essere ci pervade. Noi siamo. Padre meraviglioso, non ti ringraziamo più con parole umane. Le tue forze ci pervadono e noi le trasmettiamo agli altri, a tutti coloro che sono alla ricerca, a tutti coloro che hanno fame e sete della verità. Noi siamo. Coloro che sono alla ricerca vengono verso di noi, hanno ancora molti aspetti esteriori in sé e tuttavia noi accogliamo le forze positive. Esse ci pervadono e noi pervadiamo le persone alla ricerca. Nell'interiore siamo tutt'uno e ciò che diciamo proviene dall'unità, dalla legge. Esprimiamo ciò di cui ha bisogno la persona alla ricerca, poiché la conosciamo nel nostro interiore, dato che è una parte di noi stessi. Padre, la nostra preghiera è servire altruisticamente. La nostra preghiera è muoversi costantemente nella legge dell'amore. La nostra preghiera è donare la parola della Sacra Legge. La nostra preghiera è l'azione altruistica. La nostra preghiera è la vita in te. La nostra preghiera è donare la vita che proviene da te. Padre, tramite tuo Figlio, tu ci hai glorificati. grazie nella legge della vita, tramite la vita della legge. Noi siamo la legge, siamo compenetrati dalla legge. Siamo amore e forza, con le sensazioni. Ritorniamo indietro dal prato di fiori e percepiamo di essere nella tenda di Dio tra gli uomini, in mezzo agli uomini, nel nostro prossimo. Siamo e restiamo compenetrati dall'eterna forza onnipresente. Siamo la preghiera, il nostro prossimo che siede accanto a noi, davanti a noi, dietro di noi. È in me ed io sono in Lui. Noi siamo. Grazie, Signore, perché siamo. E noi siamo con tutti gli uomini e gli esseri, perché anch'essi, come noi, costituiscono l'universo.
1: Danke, ewiger.
0: Grazie, o Eterno.

0: Liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer.
1: Cari amici all'ascolto, un saluto cordiale. Benvenuti alla tavola rotonda di oggi. Con noi è presente anche Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca, che salutiamo di cuore. Oggi desideriamo parlare di un tema che nell'Occidente cristiano è piuttosto scottante e molte volte provoca anche accese discussioni. Si tratta del tema che riguarda la possibilità di vivere più volte su questa terra. E il titolo del programma è Reincarnazione, un dono di grazia della vita. Noi non siamo cristiani che seguono le chiese, bensì cristiani delle origini nella corrente dell'insegnamento del Cristo Dio. Gesù, il Cristo, insegnò la reincarnazione, quindi la possibilità di ritornare più volte in un corpo. Si dice anche incarnarsi più volte. I suoi discepoli e gli apostoli sapevano della reincarnazione, nonostante oggi nelle trascrizioni tradizionali non si trovi quasi più nulla in merito. E anche noi cristiani delle origini sappiamo della reincarnazione.
2: Abbiamo qui una poesia veramente bella dal titolo La vita che ho scelto io stesso, che viene attribuita a Hermann Hesse e che ci può dare un'idea delle correlazioni che riguardano la reincarnazione. Il senso di questa poesia è che siamo già stati più volte in questo mondo e come anime siamo tornati in questo mondo per incarnarci in un corpo umano e dopo la morte del nostro corpo ce ne andremo di nuovo ed è possibile che ritorneremo di nuovo in un corpo umano per purificare la nostra anima, per fare il ritorno a Dio, nostro Padre. Gesù, il Cristo, ci offrì il regno di Dio dicendo: «Nella casa del Padre mio vi sono molte dimore libere e io vi precedo per preparare un posto per voi che mi seguirete». Gesù ci indicò quindi la via che ci riporta nella nostra patria, dalla quale un giorno siamo tutti provenuti. Ora vogliamo leggere insieme questa poesia. La vita che ho scelto io stesso. Prima che io venissi in questa vita terrena, mi fu mostrato come l'avrei vissuta e vidi preoccupazioni e afflizioni. C'erano pene e un fardello di sofferenze. Vidi i vizi che mi avrebbero preso, gli errori che mi avrebbero tenuto prigioniero, l'ira affrettata e il rancore, l'odio, l'orgoglio, la presunzione e la vergogna. Ma c'erano anche le gioie di quei giorni, pieni di luce e di sogni. Senza alcun lamento né sofferenza, e ovunque doni zampillanti dalla fonte. Dove l'amore, a chi è ancora legato nella veste terrena, dona la beatitudine dell'essere libero da tutto, dove l'uomo, libero da ogni sofferenza umana, pensa come un eletto dal sublime spirito. Mi venne mostrato il male e il bene. Mi vennero mostrate tutte le mie mancanze, la ferita che mi avrebbe fatto sanguinare, e mi venne mostrato l'aiuto degli angeli. E al che vidi così la mia vita futura, sentii un essere che mi chiese se avevo il coraggio di viverla, perché ormai era giunta l'ora di decidere. E soppesai ancora una volta tutte le cose peggiori E poi risposi con voce decisa: questa è la vita che voglio vivere. E mi caricai in silenzio del mio nuovo destino. Così nacqui in questo mondo. E così avvenne che entrai nella nuova vita. Non mi lamento se spesso non mi piace, perché l'ho accettata già prima di nascere.
3: Denn ungeboren hab ich es bejaht.
4: Ein Gedicht, das wirklich aufhorchen lässt.
5: È una poesia che fa veramente pensare. In questa poesia, che come hai detto tu viene attribuita a Hermann Hesse, viene descritto molto bene ciò che viene mostrato all'anima prima di una vita terrena, mentre si trova ancora nelle sfere che noi definiamo come sfere di purificazione delle anime, ossia prima che l'anima si incarni nel luogo per il quale è destinata. Solo poche persone sanno e si rendono conto che l'insegnamento della reincarnazione era già conosciuto nel cristianesimo originario. Nonostante la Chiesa rifiuti l'insegnamento della reincarnazione, ci sono fonti attendibili che affermano che al tempo di Gesù i giudei conoscevano la reincarnazione e che anche Gesù la insegnò. Esiste tutta una bibliografia in merito con indicazioni che dimostrano dove fosse conosciuta la dottrina della reincarnazione e quali furono le cause che portarono alla sua scomparsa. Chi ci può dire qualcosa di più su questo tema? Chi conosce bene questo argomento e potrebbe riassumere brevemente i fatti storici?
2: Voglio provare a riassumere alcuni fatti tratti dal gran numero di fonti disponibili. Il professore di teologia evangelica Hans Schwarz scrive quanto segue sul secondo secolo dopo Cristo. Dobbiamo constatare con stupore che la reincarnazione era un'idea molto diffusa. E l'esperto in scienze religiose Shalom Ben Chorin, nel suo libro Fratello Gesù, il Nazareno dal punto di vista dei giudei, scrive quanto segue. È chiaro che il pensiero della reincarnazione faceva parte della fede del popolo giudaico al tempo di Gesù. Anche lo storico Giuseppe Flavio, nel primo secolo d.C., dà alcune indicazioni sulla fede nella reincarnazione presso il gruppo influente dei farisei. Anche il professore di matematica e studioso di lingue Friedrich Weinreb, le cui radici risalgono alla tradizione ebraica cassidica, e che si rifece alle antiche scritture ebraiche, parlò dell'insegnamento della reincarnazione nel giudaismo. Inoltre Origene, nel III secolo, scrisse che i giudei di Gerusalemme, con i quali parlò Gesù, credevano nella reincarnazione. Origene descrive nel modo più chiaro l'insegnamento della reincarnazione. Lui stesso considerava un errore nell'insegnamento della stessa più grave di una mancanza morale.
6: Abbiamo appena sentito il nome di Origine, che viene spesso definito come il cristiano delle origini più noto. Era uno studioso, un cristiano delle origini. E che cosa ha insegnato?
7: Origene va effettivamente considerato un cristiano delle origini. Secondo Origene, tutti gli esseri dotati di ragione sono scaturiti da Dio e sono eterni, poiché Dio è eterno. Tutti gli esseri puri provengono da quest'unico Padre, Dio, il Padre di tutti noi. Da tutto ciò che Origene insegnò risulta che le anime esistevano prima di entrare in un corpo di carne ed ossa. Erano quindi preesistenti. E questo è il presupposto fondamentale per il concetto o per l'insegnamento della reincarnazione, del ritorno in un corpo. Egli definisce la preesistenza dell'anima con parole che si trovano ancora oggi nella Bibbia delle chiese, nei testi del profeta Geremia. Questi dicono: prima di formarti nel grembo materno, ti ho conosciuto. Prima che tu uscissi alla luce, ti ho consacrato. Questa è la citazione tratta da Geremia. Origene insegnò anche che un giorno tutte le anime faranno ritorno a Dio e affermò quanto segue in merito al ritorno a Dio. Alcuni si affrettano davanti a tutti e anelano ad arrivare presto in alto, altri seguono a poca distanza e altri ancora seguono più indietro. E così ci sono innumerevoli livelli di esseri che avanzano, che passano dall'inimicizia alla riconciliazione con Dio fino all'ultimo.
5: Ora però le chiese affermano, contrariamente a tutte queste cose che ci hai raccontato, che nel cristianesimo originario non sarebbe esistita la reincarnazione. E contestano, ancora oggi, la preesistenza dell'anima, ossia il fatto che essa esista prima di entrare in un corpo e che tutte le anime faranno ritorno a Dio.
7: Si deve però sapere che Origene, che visse tra il 185 e il 253 d.C., non era una persona qualsiasi, bensì uno studioso di grande importanza. Inoltre era un cristiano convinto. Fu il primo studioso del cristianesimo originario che confrontò tutti i documenti reperibili a quel tempo, includendoli nei suoi insegnamenti.
2: È anche risaputo che l'erudizione di Origene venne inizialmente appoggiata dal vescovo di Alessandria di quel tempo, Demetrio. Tuttavia, nel momento in cui la sua popolarità divenne sempre più grande, fu proprio lo stesso vescovo, Demetrio, ad attaccare Origene e farlo condannare, spinto dalla propria invidia e dalla propria vanità offesa. Per quanto riguarda la sua attività di scrittore, Origene ha superato tutti i padri dell'antico cristianesimo. Parti dei suoi testi si trovano ancora oggi nella biblioteca dei padri della Chiesa.
7: A questo proposito si può dire che il caso di Origene può essere definito come il primo caso di conflitto tra un maestro libero e indipendente e l'autorità della Chiesa che stava sorgendo a quel tempo. La lotta per la verità era già una lotta per il potere di un sistema ecclesiastico gerarchico. L'atteggiamento basato sul potere assunto dalle autorità ecclesiastiche rendeva impossibile un confronto spirituale corretto. Ben presto, nel III secolo, venne dichiarato come eresia il solo fatto di leggere gli scritti di Origene. E a quel tempo nessuno era in grado di opporsi a tutto ciò, se non voleva essere risucchiato da questo vortice che, si deve proprio dire, costituiva veramente un pericolo mortale. Quindi già pochi secoli dopo la venuta di Gesù e pertanto molto presto, il potere della Chiesa trionfò sul vero insegnamento di Gesù di Nazareth. Erano quelle forze che vengono rappresentate ancora oggi dalla Chiesa Cattolica, anche se al tempo di Origene non esisteva ancora un Papa. Tuttavia la Chiesa, basata sul potere, ebbe i suoi inizi a quel tempo.
2: E così si arrivò addirittura a condannare Origene. Chi fu corresponsabile di questa condanna? In realtà si arrivò alla vera e propria condanna degli insegnamenti di Origene soltanto 300 anni dopo, a seguito della pressione esercitata dall'imperatore Giustiniano a Costantinopoli, tramite il patriarca di Costantinopoli, Menas. Giustiniano pretese che si convocasse un sinodo e formulò lui stesso gli anatemi contro Origene. In seguito, nel 543, Menas sottoscrisse a Costantinopoli, insieme ai vescovi presenti, l'editto imperiale contro Origene. Con gli anatemi formulati da Giustiniano contro Origene, vennero condannati come eresie gli insegnamenti della preesistenza delle anime e del ritorno in patria di tutti gli esseri caduti.
6: Sì, però vorrei chiedere un chiarimento. Cosa vuol dire eresia?
7: La domanda è molto buona e in effetti non è così facile dare una risposta. Nel XVI secolo il teologo di Basilea Castellon disse in merito, e ora cito, «Dopo molte ricerche su cosa sia un eretico, non ho trovato altro da dire se non quanto segue». Definiamo come eretici tutti coloro che non concordano con il nostro modo di vedere le cose. La confessione cattolica pretende tuttavia di possedere l'unica verità assoluta. Ai suoi occhi tutto ciò che si distacca da essa è un'eresia ed è stata e viene fino ad oggi combattuta, come venne confermato e sottolineato di recente nel 1998 nel nuovo Catechismo Cattolico nel canone 1436. Già a suo tempo Castellon scrisse: uccidere un uomo non vuol dire difendere un insegnamento. Uccidere un uomo vuol dire ucciderlo.
2: Questa condanna riguardava comunque essenzialmente questioni di fede che venivano definite eresie. Tuttavia ci furono anche fatti scientifici comprovabili che la Chiesa definì per 500 anni come eresia, come per esempio il sistema cosmico di Galileo Galilei. Pertanto, potrei trarne la conclusione che ciò che la Chiesa definisce come eresia è in realtà vero, e ciò che ritiene vero è invece un'eresia.
5: In effetti oggi Galileo viene considerato come uno dei fondatori della scienza moderna. Vorrei però ritornare a Origene. Infatti ci si deve rendere conto che passarono 300 anni prima che l'insegnamento di Origene venisse condannato. E perché venne condannato?
2: È veramente interessante esaminare il perché, e la risposta è palese. Se l'insegnamento della reincarnazione avesse continuato a diffondersi, ossia se avesse preso ancor più piede, la casta sacerdotale avrebbe perso il suo potere sugli uomini.
5: Ciò significa quindi che condannando ed eliminando la conoscenza della preesistenza dell'anima, già prima del corpo materiale e anche del ritorno di tutte le anime cadute a Dio, loro creatore, nella Chiesa venne tolto ogni fondamento all'insegnamento della reincarnazione, ossia del ritorno in un corpo.
7: E nel corso dei secoli, per sostituire tutto ciò, nacquero gli insegnamenti ecclesiastici secondo i quali l'anima verrebbe creata da Dio al momento del concepimento del corpo fisico. E inoltre l'insegnamento del peccato originale e naturalmente anche la funzione di grazia apparentemente indispensabile della Chiesa ufficiale. Venne inoltre formulato l'insegnamento delle pene infernali eterne per tutti coloro che non volevano rimanere nel sistema ecclesiastico, sia uomini che anime. Tutte queste cose si svilupparono soltanto nel corso dei secoli successivi a Origene. Ma è chiaro che è questa l'eresia. Origene insegnò la verità, ossia ciò che aveva portato Gesù di Nazareth, mentre in questo caso si tratta ancora una volta dell'eresia dell'istituzione ecclesiastica che perdura fin nei nostri giorni.
6: Ma c'è ancora una cosa, abbiamo sentito che Giustiniano formulò degli anatemi contro l'insegnamento di Origene e ora mi interesserebbe sapere che cosa vuol dire anatema.
7: Il termine anatema deriva dalla stessa parola latina anatema e si tratta dell'esclusione, come è stato detto anche prima in modo esatto. A questo si collega il concetto che una persona che vive al di fuori della Chiesa sia condannata a finire all'inferno per l'eternità. Secondo i concetti e gli insegnamenti della Chiesa, che noi naturalmente non condividiamo, al di fuori di essa non esiste alcuna via che conduce a Dio, alla salvezza. L'anatema quindi è la condanna definitiva di un'anima alle pene infernali eterne.
2: Tuttavia è notevole che il cristianesimo originario, malgrado tutti gli anatemi e le condanne, si faccia continuamente varco insieme alla verità, ossia con gli insegnamenti di Gesù il Nazareno. Nel corso dei trascorsi 2000 anni, nonostante tutte le resistenze presentate dalle chiese, il cristianesimo originario si è sempre fatto varco in uno o nell'altro luogo. A partire dal Novecento, con i Bogomili nei Balcani, con i Catari nell'Italia del Nord e nel sud della Francia, con gli Albigesi, i Valdesi o gli Amici di Dio in Germania. Ma come ci si può spiegare che nonostante tutte queste cose, nel corso dei secoli siano sempre nati questi movimenti del cristianesimo originario?
8: Ora sappiamo che il cristianesimo originario
6: conosce e insegna la reincarnazione e che essa si basa sull'insegnamento originario di Gesù di Nazareth. Gesù, il Cristo, è l'unica via che conduce alla casa del Padre, poiché Lui stesso disse: «Io sono la via, la verità e la vita». Lo Spirito di Dio non si lascia sopprimere facilmente ed eliminare con insegnamenti errati. E per questo si sono continuamente incarnati esseri spirituali, anime, per portare avanti la corrente del cristianesimo originario.
8: Sentendo tutto ciò mi rendo conto di molte cose e ho una domanda a proposito. Tutte queste correnti del cristianesimo originario hanno insegnato la reincarnazione?
2: Sì, in tutti i casi, anche se non esistono prove scritte in merito, dato che la Chiesa, dopo aver distrutto questi gruppi, ha sempre provveduto anche a eliminare in modo radicale i loro testi. Può tuttavia essere dimostrato nel caso dei Bogomili e dei Catari e anche di alcuni altri gruppi.
5: Allora si potrebbe anche dire che il cristianesimo originario è risorto qui e oggi si riallaccia in fondo al vero insegnamento, a quello di Gesù di Nazareth. Parti di esso si trovano ancora oggi nella Bibbia, anche se ciò viene continuamente contestato. E oggi lo Spirito del Cristo Dio insegna di nuovo la reincarnazione per mezzo della parola profetica dei nostri tempi donata tramite Gabriele.
7: E ora, dopo aver ascoltato e approfondito i retroscena storici che hanno portato a far sparire l'insegnamento della reincarnazione dalla coscienza del cosiddetto Occidente cristiano, in questa tavola rotonda desideriamo parlare del significato e dell'importanza della reincarnazione per tutti gli uomini e le anime. A questo proposito vorrei porre una domanda. Molte persone non si chiedono più da dove provengono e dove sono dirette e non riflettono più su chi siano veramente e su ciò che accadrà loro quando lasceranno questa terra. Qual è la causa di questa indifferenza?
2: Forse è dovuta al fatto che le risposte date dalla Chiesa a queste domande fondamentali che riguardano la vita erano talmente astruse che si è preferito non sapere nemmeno da dove si proviene e dove si è diretti. Infatti, secondo gli insegnamenti ecclesiastici, l'anima dell'uomo si forma al momento del concepimento. E ciò che avviene poi con quest'anima per l'eternità viene stabilito nel corso di una vita terrena che può essere di breve o lunga durata. Se da piccoli siamo entrati a far parte della Chiesa con il battesimo, sembra che tutto dipenderà poi dal fatto se da giovani e da adulti seguiremo gli insegnamenti della Chiesa. Se non lo faremo, la nostra anima, secondo quanto abbiamo sentito, in merito all'eresia della Chiesa romana, sarà destinata inevitabilmente alla dannazione eterna.
5: Dannazione eterna. È veramente un'immagine terribile. Forse alcuni ascoltatori o ascoltatrici non ci credono. In questo caso cito: «Se qualcuno non crede a tutto ciò che è stato tramandato dalla Chiesa, sia per iscritto e o in parola, sia scomunicato». Questa frase si può leggere nel libro di Neuner Ross dal titolo «La fede della Chiesa nei documenti del Magistero ecclesiastico».
6: Allora sono scomunicati anche la maggior parte dei fedeli cattolici. Infatti, si vivono forse secondo l'insieme dei dogmi dell'istituzione cattolica.
2: In base ai criteri che abbiamo appena sentito, viene scomunicato perfino un cattolico che non crede anche soltanto in uno di questi precetti. Oggi è tuttavia normale che molti fedeli si facciano una propria immagine, pur rimanendo nella Chiesa cattolica, e quindi che credano in alcune cose e in altre no. Secondo quanto insegna la Chiesa cattolica, finiranno automaticamente nella dannazione eterna.
7: Cari amici all'ascolto, non ci credete? Non volete credere che sia così? Prima ho nominato il Catechismo Cattolico che è stato redatto nel 1998. Lì potete leggere voi stessi tutto ciò che abbiamo appena detto.
2: Credo che questo sia uno dei motivi per cui così tante persone abbandonano la Chiesa.
8: Sì, e si può dire ha ragione. Se secondo la Chiesa cattolica, come forse molti pensano, sono dannato in eterno, perché dovrei restare ancora in questa Chiesa?
2: La cosa più triste è comunque che quando lasciano la Chiesa cattolica portano in sé l'immagine di Dio che è stata trasmessa loro e si allontanano così da Dio, contribuendo a chiudersi la via che conduce al vero Dio.
8: E per questo si sente dire così spesso: io non credo in Dio. Dobbiamo esaminare la differenza. Crediamo al Dio della Chiesa oppure crediamo al vero Dio eterno, che è il Padre di tutti i Suoi figli ed è anche il Padre di noi che siamo ancora in veste umana.
5: Ma come posso credere a Dio se sono scomunicato, dannato in eterno, in base al

0: citazione. Anche questo si può leggere nel libro di Neuner Ross.
1: Per il diavolo e i suoi angeli, il diavolo ha anche degli angeli, questa mia è nuova.
0: Sì, è del tutto nuova. Si sa che Dio, il Padre Eterno, ha creato esseri puri, angeli, ma non il diavolo.
1: A questo punto vorrei veramente chiedere cosa significa dogma, visto che ne hai appena parlato.
2: Forse potrei rispondere nel seguente modo. In origine un dogma non era altro che un'ideologia o un'opinione, un concetto di istruzione. Ma nel corso della storia della Chiesa, questa ne ha fatto un concetto di dottrina assoluta. Quindi da una semplice opinione o concezione di qualcosa, quindi da un'ideologia, è finito per divenire un precetto di fede coercitivo, un dogma appunto.
1: Sentendo parlare di un concetto di dottrina assoluta, penso che in questo modo l'istituzione affermi di essere l'unica a possedere i veri insegnamenti. Ma allora, se l'istituzione cattolica ha i cosiddetti insegnamenti assoluti, che insegnamenti ha portato Gesù di Nazareth? Infatti, ciò che ha insegnato Gesù di Nazareth, il nostro Redentore, non corrisponde quasi per nulla agli insegnamenti dell'istituzione ecclesiastica.
3: E cosa affermano i detti popolari? Chi ci crede è beato e anche chi non ci crede entra nei cieli.
1: E chi non ci crede e segue Gesù, il Cristo, è veramente beato, poiché è sulla giusta via, sulla via che ci è stata offerta da Gesù, il Cristo. Egli disse: io, il Cristo, sono la via, la verità e la vita. E disse anche a noi tutti: nessuno viene al Padre se non per mezzo di me, quindi solo per mezzo del Cristo. Ascoltiamo bene.
3: E di questa via e di questa verità fanno parte anche la conoscenza e la realtà della reincarnazione. E in effetti è molto più chiaro e più logico di tutto ciò che abbiamo invece sentito dai dogmi. Più della metà dell'umanità ritiene in ogni caso che la legge di causa ed effetto e il fatto che l'anima si possa incarnare più volte siano una cosa del tutto naturale. Queste conoscenze si trovano in tutte le culture e non soltanto in Oriente, come per esempio nel buddismo o nell'induismo, come molti credono. È anche errato pensare che il pensiero della reincarnazione abbia avuto origine da filosofi greci come Pitagora o Platone. La conoscenza della reincarnazione è molto più antica. Già gli antichi egizi ne erano a conoscenza. Comunque bisogna forse dire che questa conoscenza della reincarnazione non può essere paragonata all'insegnamento orientale della trasmigrazione delle anime, secondo la quale un essere umano si può incarnare anche in un animale o in una pianta. Più avanti approfondiremo anche questa questione.
1: Se crediamo veramente e con convinzione alla reincarnazione, ossia al ritorno dell'anima in un corpo umano, fino a che è ampiamente libera dai pesi di cui si è caricata in veste umana, per fare poi ritorno alla casa del Padre, allora non può esistere la dannazione eterna. La reincarnazione esclude la dannazione eterna.
3: Credo che anche molti personaggi rilevanti nella storia dell'umanità ne siano stati consapevoli. Forse non ne abbiamo sentito parlare molto, ma vorrei citare soltanto alcuni nomi di grandi personaggi, poeti e filosofi, per i quali è scontato partire dal presupposto che ritorniamo più volte sulla Terra per poterci purificare. Si tratta di nomi come Pitagora, Leo Tolstoi, Richard Wagner, Wilhelm Busch, Arthur Schopenhauer, Hermann Hesse, Gotthold Ephraim Lessing, Heinrich Heine, per nominare soltanto alcuni, e sicuramente molti di noi li conoscono. Possiamo anche constatare e ricordare che anche

0: Nel Nuovo Testamento ci sono diverse indicazioni sulla reincarnazione. Per esempio, Gesù disse in merito a Giovanni Battista: è lui quell'Elia che deve venire. E più avanti si dice: ma io vi dico, Elia è già venuto e non l'hanno riconosciuto. Anzi, hanno fatto di lui quello che hanno voluto. Fine della citazione. E in un altro passo Gesù chiede ai suoi discepoli: la gente chi dice che sia il figlio dell'uomo? Risposero: alcuni dicono Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia o qualcuno dei profeti. I contemporanei di Gesù, quali giudei, partivano quindi dal presupposto che l'anima di un uomo si possa incarnare più volte.
1: E nella lettera di Giacomo, nel capitolo 3, versetto 6, nell'originale in greco, e sottolineiamo appunto nella versione originale in lingua greca, si trova il concetto di ruota della nascita. Posso citarlo in tedesco? La lingua è quella parte che porta tutto l'uomo in rovina e che infiamma la ruota della nascita. Ciò significa che se non teniamo a freno la nostra lingua, poniamo cause che provocano ulteriori incarnazioni. Tuttavia, chi apre la Bibbia oggi troverà una sorpresa. Il concetto di ruota della nascita viene tradotto da Lutero, ad esempio, in modo poco chiaro con il concetto di tutto il mondo. E nella traduzione unitaria si parla invece di ruota della vita. Ci sono centinaia di errori di traduzione di questo tipo che sono stati riconosciuti in modo incontestabile da più di 100 anni, ma nessuno, proprio nessuno, è disposto a cancellarli dalla Bibbia oppure a correggerli.
2: Ora però dovremmo chiederci che conseguenze ha avuto per l'umanità il fatto che sia stata negata la reincarnazione, dato che negando la sua esistenza è stata soppressa ufficialmente per molto tempo una gran parte della verità proveniente dai cieli. Se a suo tempo Geronimo avesse incluso nella prima edizione latina della Bibbia questa conoscenza della reincarnazione propria del cristianesimo originario, come era presente anche negli scritti di origine e in tanti Vangeli apocrifi, e l'avessi così diffusa nella cultura occidentale, sicuramente gli ultimi 1700 anni avrebbero seguito un corso diverso. L'umanità realizzerebbe ben altri valori etici e morali elevati nella vita, poiché il fatto di conoscere la reincarnazione e la legge di semine raccolta, come abbiamo sentito anche oggi, comporta la presa di coscienza della responsabilità che l'uomo ha per la propria vita e per il proprio comportamento.
3: Se gli uomini conoscessero la ruota della rinascita e se sapessero che il principio di causa ed effetto comporta una responsabilità per ciò che penso, ricordiamo quanto è stato detto sulla lingua, per ciò che penso quindi e ciò che dico, per ciò che faccio ne sono responsabile io stesso. Se le singole persone lo sapessero, ognuno dovrebbe in ultima analisi chiedersi: a che cosa serve allora un'istituzione ecclesiastica? In tal caso non ho bisogno di un'istituzione ecclesiastica, ho bisogno soltanto dei 10 comandamenti e degli insegnamenti di Gesù, il Cristo. E allora posso fare un confronto chiedendomi: quali sono i contenuti dei miei pensieri, delle mie parole e di tutto il mio comportamento? Corrispondono ai comandamenti di Dio e agli insegnamenti di Gesù, il Cristo? Se non è così, ho posto delle cause e ne sono responsabile io stesso. Esse ricadono su di me come effetti, se non le riconosco in tempo, se non me ne pento e non le sistemo, per poi non ripeterle più. Solo in questo modo riusciamo tutti a staccarci dalla ruota della rinascita, per entrare nella luce per andare verso Dio, nostro Padre, per mezzo della forza della redenzione che ci è stata portata da Gesù di Nazareth. A che cosa serve allora un'istituzione cattolica nel momento in cui prendo coscienza di questa conoscenza?
1: Hai detto giustamente, a che cosa serve allora un'istituzione ecclesiastica? E posso dire che personalmente ho provato a fare come è stato descritto, e forse si può anche consigliare. Provate a seguire questa via e potrete constatare voi stessi se è vera oppure no.
3: È quindi la via dei 10 comandamenti che l'Eterno ci ha donato per mezzo di Mosè e degli insegnamenti di Gesù, il Cristo, che troviamo anche nel discorso della montagna. Se proviamo a metterli in pratica, come hai detto tu, sentiamo che diveniamo più liberi, che diveniamo più felici nell'interiore. Perché? Perché nella nostra anima affluisce più luce e anche nel nostro corpo. Ciò significa che riconosciamo gli effetti che pesano su di noi. E questo ogni giorno un po' di più. E ciò significa che chi li analizza e se ne pente con l'aiuto del Cristo Dio, li sistema e non li ripete più, trova la via che ci è stata offerta da Gesù di Nazareth. Allora il Cristo Dio ci potrà prendere per mano e condurre su questa via verso il Padre. È un insegnamento semplice. Chi prova a metterlo in pratica sperimenta da sé che è la verità.
0: Ciò significa quindi che se analizzo un mio comportamento errato, guardo nel mio interiore, dentro di me. E Gesù il Cristo ci ha insegnato anche il regno di Dio è insito in voi. Quindi la domanda che hai fatto, ho il diritto di farlo? O anche altre domande come a cosa servono i sacerdoti? Perché dovrebbero servire chiese di pietra? Diventano del tutto superflue.
3: A che cosa servono quindi le chiese di pietra se ogni uomo è il tempio di Dio e lo Spirito di Dio dimora in ognuno di noi? Dove dovremmo rivolgerci? Per esempio, quando siamo afflitti dalla tristezza e dal dolore, solo verso l'interiore, verso lo Spirito della verità. Egli ci conosce, Egli ci ama, Egli ci aiuta a liberarci da questi peccati, dai nostri errori, per allontanarci così dalla ruota della rinascita. Beati sono quindi coloro che credono soltanto in Gesù, il Cristo, e lo seguono. Infatti, solo Lui è la via, la verità e la vita. E nessuno giunge all'Eterno Padre, al vero Dio, se non per mezzo di Gesù, il Cristo. È un insegnamento semplice. Che cosa insegnò Gesù di Nazareth? Seguitemi. E seguirlo significa, come abbiamo già spiegato, riconosci i tuoi peccati, pentitene, chiedi perdono e perdona. Non ripetere più le stesse o simili cose e ti libererai. Diverrai libero da ciò che era ed è contrario a Dio. Liberi quindi, e così giungiamo sulla via che Gesù ci ha offerto.
0: E questa è la via per staccarsi dalla ruota della rinascita, per liberarsi dalla reincarnazione e percorrere, tenendo la mano del Cristo, la via che conduce nell'eterna casa del Padre. E questa via è aperta a ogni uomo, è rivolta a ogni anima. Non esiste la dannazione eterna.
3: Abbiamo quindi solamente un Dio, e questo Dio, l'unico Dio, è amore. È questo che ci ha insegnato Gesù di Nazareth. E lo sperimentiamo anche nei 10 comandamenti di Dio. donati per mezzo di Mosè, dal suo grande amore, dall'amore di Dio, egli non ha mai dannato noi che siamo i suoi figli, ma al contrario, per mezzo di Gesù di Nazareth ci ha avvicinati al suo cuore. Egli desidera riaverci presso di sé nel regno di Dio, nel regno di nostro Padre, dove vivevamo come esseri spirituali e dove vivremo di nuovo. Gesù, il Cristo, è quindi la via. Nessuna persona ci può condurre al Padre, se non Gesù, il Cristo, nostro Redentore. Dio, nostro Padre, ci ha donato come grande grazia la possibilità che la nostra anima si incarni di nuovo, affinché sulla terra possiamo riconoscere i nostri peccati, ossia errori, e con l'aiuto del nostro Redentore, il Cristo, possiamo pentirci dei nostri peccati, sistemarli e non ripeterli più. Allora saremo rinforzati sulla via che Gesù, il Cristo, ci ha portato. Vorrei ripeterla. Gesù ci ha insegnato: io sono la via, la verità e la vita. Ed egli ci chiama anche oggi, fino a che saremo sulla sua via, dicendo: seguitemi. Quindi seguite Gesù, il Cristo. Gesù, il Cristo, ci conduce al Padre, e soltanto Lui è la via.
1: Parole scaturite dal cuore, rivolte alla nostra anima. Riusciamo a comprenderle anche con la nostra mente? Cari amici l'ascolto, siamo giunti al termine della nostra prima tavola rotonda sul tema della reincarnazione, ossia della possibilità di fare ritorno in un corpo. Nelle prossime puntate proseguiremo con questo tema. Cosa ne pensate voi, cari amici? È possibile che esista un insegnamento della reincarnazione secondo il cristianesimo originario? Ed è possibile che questo insegnamento della reincarnazione sia effettivamente un grande dono di grazia che ci viene fatto dal nostro Padre Celeste, che Egli ci doni continuamente nuove possibilità per sciogliere le nostre ombre dell'anima, per ridivenire pieni di luce, ossia per purificarci e fare a poco ritorno alla nostra patria eterna, da nostro Padre a casa, da dove un giorno, oppure molti eoni fa, siamo provenuti. Nelle prossime trasmissioni parleremo in modo ancora più dettagliato di questo dono della grazia di poter vivere più volte sulla terra, della reincarnazione appunto, e possiamo dirvi già ora che sarà veramente molto interessante. Se desiderate leggere di più su questo insegnamento della reincarnazione secondo il cristianesimo originario, vorrei indicare un libro su questa trasmissione che porta appunto il titolo Reincarnazione, un dono di grazia della vita, che è disponibile in tutte le librerie. Vi invitiamo a seguirci anche nelle prossime puntate e per oggi ci congediamo da voi con un cordiale saluto in Dio. E un arrivederci.

0: Un cordiale benvenuto alla nostra trasmissione, cari amici. Sicuramente ognuno di noi ama fare una passeggiata nella natura, osservare una pianta, un albero o i fiori. Nella nostra rubrica di oggi vogliamo parlare di come possiamo conoscere meglio la natura, scoprendo anche le sue proprietà terapeutiche, che sono contenute ad esempio nelle piante officinali. Conoscere ed usare nel modo appropriato le proprietà terapeutiche delle piante può contribuire in modo naturale al nostro benessere. Esse possono anche sostenere e stimolare le forze di autoguarigione che sono presenti in ognuno di noi. Per questo, anche oggi vogliamo fare la conoscenza di alcune piante officinali e salutiamo di nuovo qui con noi in studio Diana Ciprandi, esperta di nutrizione, che oggi ci parlerà dell'equiseto o coda cavallina e anche della lavanda, due piante diffuse anche nel nostro paese, le possiamo vedere qui nel nostro studio. Dunque Diana, a te la parola, raccontaci un pochino cosa hanno di particolare queste due piante.
1: Sì Stefano, buongiorno, vorrei raccontarvi qualcosa su queste due piante che hai appena citato, l'equiseto e la lavanda, che sono piante che crescono in tutto il nostro territorio e conosciute dalla maggior parte delle persone e come diceva Paracelso, questo famoso medico del Rinascimento, nella natura tutto il mondo è una grande farmacia che non ha nemmeno il tetto e in effetti in ogni stagione crescono tante piante che possono contribuire al nostro benessere e alla nostra salute. L'uomo moderno non presta molta attenzione a queste possibilità semplici anche di curarsi, di aiutare la salute con la natura, ma in passato, quando si era più collegati con la natura, più dipendenti da essa, l'uomo ha dedicato molto tempo a osservare e a studiare le piante per cercare di riconoscere le proprietà curative di queste. E magari prendeva anche spunto dalla forma delle piante, oppure osservava come queste interagiscono con gli elementi, per esempio col vento, la pioggia, o come si comportano quando cala il sole o quando sorge il sole, comportamenti delle piante che spesso assomigliano a delle funzioni del nostro corpo. O naturalmente il modo più facile era osservare come si comportano gli animali, come le usano. Infatti sappiamo che se gli animali possono vivere in libertà, nel loro habitat, indisturbati, fanno sempre un uso molto appropriato delle piante e quindi ci fanno vedere come possiamo utilizzarle anche noi. E un altro detto popolare dice: per ogni malattia cresce un'erbetta nel giardino del Signore. E come possiamo riconoscere queste erbette? Appunto, dicevamo, in passato l'uomo usava anche osservare la forma delle foglie, dei fiori, addirittura delle radici, che spesso hanno una spiccata similitudine con alcuni organi umani. Quindi in questo modo prendevano spunto per provare a vedere se questa pianta aiutava a curare questo organo. In gergo si dice il principio della segnatura. È una teoria molto antica, conosciuta in tutte le grandi civiltà del passato. Il primo medico che se ne è occupato in modo molto intenso è Paracelso, di nuovo questo famoso medico del Rinascimento, che ha scritto i primi trattati sulla dottrina della segnatura. E li ha diffusi al popolo. Infatti era il primo medico che era convinto che fosse importante coinvolgere il paziente nel processo di guarigione e che il paziente stesso contribuisse attivamente alla sua salute. Ma forse per capire meglio che cos'è la segnatura, la teoria della segnatura, facciamo degli esempi. Stefano, se pensiamo ad una noce, che cosa ti viene in mente, che cosa ti ricorda?
0: Ma dentro c'è, mi ricorda la forma, mi ricorda il cervello e fuori questo guscio si potrebbe dire una bella testa dura.
1: Sì, infatti la noce ci ricorda il cranio, in particolare il guscio, la calotta cranica, il frutto, il gheriglio ci ricorda la corteccia cerebrale e la pellicina che ricopre il gheriglio la membrana cerebrale. Questo è un esempio di un'analogia morfologica, ossia dove ritroviamo in un frutto, in una pianta, degli aspetti aspetti simili agli organi umani. Questo concetto era molto caro sia agli antichi egiziani, agli antichi cinesi, agli alchimisti del Medioevo, agli indiani d'America e appunto, come dicevamo, a Paracelso che ha diffuso questa dottrina della segnatura che in fondo ci indica che la natura e il cosmo sono come un grande organismo vivente costituito da più parti, così come il nostro corpo umano è costituito da più organi e quindi esiste una correlazione tra tutte le cose, si può dire in fondo dagli astri agli animali, dagli animali alle piante, dalle piante ai minerali, fino ad arrivare a tutte le componenti del nostro organismo, alle nostre cellule, c'è un collegamento, un filo comune, una similitudine che praticamente collega sostanze, strutture della stessa natura o con le stesse funzioni insieme. E questa caratteristica che le collega, questo segno da cui nasce la teoria della segnatura, appunto è quello che poi ritroviamo guardando una pianta che ad esempio ha delle foglie a forma di cuore e magari, naturalmente non vale per tutte le piante, però molte magari aiutano anche il nostro cuore.
0: Cari amici, io credo che sia una cosa molto molto interessante. Se capisco bene, possiamo dire, così come ho capito, che vi è una corrispondenza generale tra l'universo, il cosmo e il nostro organismo, l'organismo umano, al punto tale che ci sia una somiglianza morfologica che può creare una risonanza basata su aspetti comuni tra alcune piante e il corpo umano, come tu hai detto ad esempio la noce o mi vengono in mente anche i fagioli o altre cose. Quindi a seconda dell'angolatura dalla quale guardiamo tutte le cose naturali, potremmo anche dire che il microcosmo racchiude in sé tutto il macrocosmo e viceversa il macrocosmo si riflette nel microcosmo.
1: Sì, nella medicina empirica si dice il simile cura il simile. Non so se magari ci vengono in mente altri esempi. Stefano, ti viene in mente qualche altro, magari anche frutto, non solo ortaggio?
0: Ma bisognerebbe provare, non è che me ne intendo molto, però così spontaneamente magari i fagioli rossi che usiamo anche in cucina mi ricordano un po' la forma dei reni.
1: Mm-hmm, giusto.
0: Oppure se penso al cuore, la cipolla, questa forma così un po' come il cuore o anche altre foglie che tu hai nominato di particolari.
1: Esatto, sono tutte cose esatte quelle che hai detto perché sia i fagioli rossi che fanno bene ai reni e la cipolla fa bene al cuore, oppure se prendiamo degli altri esempi, se tagliamo una fettina di carota, tagliando la carota di traverso e la mettiamo contro luce, riconosciamo per esempio un occhio umano, vediamo addirittura il centro con la pupilla e queste linee a raggiera che ci ricordano l'iride e in effetti già le nostre nonne dicevano che le carote fanno bene agli occhi. E la scienza lo conferma, oppure un frutto, un ortaggio che in Italia è molto diffuso, il pomodoro, se lo tagliamo anche questo di traverso, ha quattro camere, è rosso, cosa ci ricorda? Quindi il cuore che ha queste quattro camere, i due ventricoli e i due atri ed è rosso. In effetti il pomodoro contiene moltissimo licopene che è importante per il cuore e per tutta la circolazione.
0: Imparare moltissimo anche alimentarci in modo più sano, magari provando, bisogna fare delle prove, magari non per tutti uguali, però è molto interessante.
1: Esatto.
0: Ma veniamo dunque alle piante che abbiamo detto all'inizio di cui vogliamo parlare oggi. L'equiseto o detto anche coda cavallina. Cos'ha a che fare questa pianta con la teoria delle segnature? Dici un po' qualcosa.
1: Sì, l'equiseto è appunto il nome botanico che proviene dal latino equisetum e sia il nome botanico che quello popolare coda cavallina si riferisce in effetti alle sue caratteristiche fisiche. Questa è una pianta che non ha foglie, non ha fiori, ma dei rametti sottili al posto delle foglie che effettivamente, lo vediamo anche qui dietro, ricordano un pochino la coda del cavallo, il crine del cavallo. E in effetti questa pianta fa anche molto bene ai capelli, ma questa struttura particolarmente articolata, strutturata, quasi architettonica, ci ricorda anche molto lo scheletro umano, quindi le ossa, la colonna vertebrale con le sue vertebre. E in effetti questa è una pianta che viene utilizzata per tutte le affezioni che provengono dalla colonna vertebrale, per rinforzare le ossa e tutto quello che è collegato anche alle ossa. Quindi in questo senso ritroviamo questa segnatura. È una pianta che esprime struttura, ordine, organizzazione molto articolata, abbiamo detto, e ha una forma quasi architettonica. E in questo senso ci rispecchia anche questi aspetti per la nostra vita. È una pianta che interviene quando, ad esempio, c'è bisogno di un pochino di struttura nella vita, nel pensiero, la capacità di porsi degli obiettivi, di prendere delle decisioni. Però nello stesso tempo, come spesso nelle piante, aiuta anche per l'opposto, quando questa caratteristica magari è addirittura un pochino esagerata e porta più a irrigidimento o a un eccesso di volontà propria. Sul piano fisico, questa pianta contiene molto silice, quindi un minerale, e lo contiene a tali livelli che potremmo dire è una pianta che avvicina un pochino il mondo vegetale a quello minerale. Quindi è una pianta che è un po' pianta, ma è anche un po' minerale. È proprio in questo delicato equilibrio che sta la sua forza. Infatti, questo contenuto di silice aiuta e interviene laddove è necessario portare stabilità, consolidare, rassodare, rinforzare, quindi per le ossa abbiamo detto, ma anche per tutto quello che necessita di essere indurito, per esempio per i denti, per i capelli fragili, ma anche per la pelle. È una pianta che viene utilizzata su larga scala, sia a livello cosmetico, per esempio per la pelle, anche in caso degli inestetismi della cellulite, per assodare i tessuti o per le smagliature, ma anche per le malattie della pelle, quindi psoriasi, eczemi e tutte quelle ferite della pelle che non cicatrizzano bene. Infatti questa pianta contiene, ha proprietà cicatrizzanti, proprietà anche antiemorragiche, e appunto abbiamo detto la capacità di consolidare e nello stesso tempo di sciogliere, quindi aiuta per esempio anche in caso di tumefazioni interne, quando per esempio dopo una botta non sfocia la ferita e rimangono all'interno queste sostanze che vanno sciolte, come delle ghiandole che si induriscono, oppure dopo un'operazione quando è necessario cicatrizzare i tessuti interni o quando c'è un cedimento addirittura dei tessuti interni. Quindi vediamo una larga scala di proprietà. In passato era forse più conosciuta per le malattie dei polmoni, infatti queste sue capacità cicatrizzanti e antiemorragiche aiutavano, quando ancora non c'erano gli antibiotici e la penicillina, per tutte le malattie dei polmoni, anche gravi e anche croniche, come la tubercolosi. Nella medicina moderna è più conosciuta forse per queste proprietà di tipo antinfiammatorio e anche diuretico. Nella fitoterapia moderna l'equiseto è la pianta per eccellenza per i reni, quindi tutte le volte che c'è un'infiammazione dei reni o della vescica si può ricorrere a questo rimedio naturale, anche per prevenire la formazione della renella e dei calcoli, perché abbiamo detto da una parte indurisce, ma dall'altra aiuta anche a sciogliere tutto quello che si è cristallizzato, pietrificato, potremmo dire, come appunto nel caso della renella e dei calcoli ai reni.
0: Caspita Diana, stupisco per tutte queste conoscenze e sicuramente sono presenti anche nella tradizione popolare, dovremmo saperne di più, perlomeno non perdere tutte queste conoscenze di cui tu adesso hai fatto degli esempi riguardo all'equiseto. Però a un certo punto, se io scopro che sono una persona disordinata, che ho bisogno di strutture, che ho bisogno di mettere a posto delle cose nella mia vita, nei polmoni o come sia, certamente non mi basta nutrirmi di tè all'equiseto o che ne so, di bevande. Cosa ne dici? Abbiamo parlato di queste teorie del microcosmo, del macrocosmo.
1: Certo, senz'altro, non, come dici tu, non è così semplice. Le piante servono un pochino da spunto, appunto dicevamo, le loro caratteristiche, anche il loro carattere, il loro essere può farci notare magari degli aspetti che possiamo mettere in ordine nella nostra vita, ma sicuramente non basta la tisana, ma anche lavorare attivamente proprio nel momento in cui riconosciamo degli aspetti che forse non sono così del tutto positivi del nostro carattere, porsi degli obiettivi, appunto, dicevamo, e cercare piano piano di cambiare questi aspetti, lavorando magari un pochino su se stessi.
0: Quindi l'atteggiamento positivo che dobbiamo avere anche quando magari abbiamo degli scompensi e queste erbe ci aiutano, ci sostengono, è certamente di cambiare noi qualcosa di positivo. Se la mia stanza è in disordine non cambia da sola, devo fare ordine, devo, come dire, cambiare il mio programma di disordine e iniziare io stesso a pormi in un atteggiamento più positivo verso la vita. Quindi cambiare alcune cose, no?
1: Questo a volte è un pochino, diciamo, il vantaggio di un disturbo, di una malattia. Spesso in queste occasioni ci fermiamo un attimino a riflettere che cosa non va nella nostra vita. Quando stiamo bene, tutto va bene e siamo in corsa, diciamo, non magari riflettiamo su aspetti del nostro carattere che magari il nostro prossimo ci fa notare continuamente, ma noi non li vediamo. Quindi a volte il fermarsi, appunto, a causa dei disturbi aiuta anche a riflettere che cosa al di là del problema fisico potrei cambiare per ritrovare una certa armonia, una certa positività nella mia vita e fare un passettino avanti, perché comunque ognuno di noi tende all'evoluzione.
0: Adesso, tornando sul concreto, come si prepara ad esempio l'equiseto?
1: Sì, l'equiseto si può prendere come infuso, quindi come tisana, lasciandolo magari nell'acqua bollente un pochino più a lungo rispetto a altre erbe perché è un pochino più legnoso. Se vogliamo usarlo a livello come depurante del sangue, perché contiene moltissimi minerali oltre alla silice ed è anche fortemente alcalinizzante, quindi ha un effetto diretto sul sangue, depura il sangue. Oppure in primavera, appunto, come ricostituente, ma se, diciamo, ne abbiamo bisogno in particolare per questo contenuto di silice, quindi per rinforzare le ossa, per rinforzare i denti, per affezioni della bocca piuttosto che per depurare internamente i reni, è meglio fare un decotto in modo che il silice possa sciogliersi nell'acqua, ma naturalmente cotto a lungo. La cosa migliore sarebbe addirittura metterlo a bagno la sera prima, lasciarlo una notte a bagno e poi cucinarlo a fuoco lento per almeno 20-30 minuti. Questo decotto lo possiamo bere, ma lo possiamo anche utilizzare per degli impacchi, per esempio, abbiamo detto, per questi problemi della pelle, perché l'equiseto ha questa capacità di assorbire le tossine dalla pelle, quindi possiamo provare a fare o un bagno della parte malata o un impacco o addirittura metterlo nella vasca da bagno. Quindi ci sono varie possibilità di utilizzarlo, semicupi, pediluvi, una vasca da bagno con, per esempio, una pentola da spaghetti in cui abbiamo cotto questo decotto, sarebbe sufficiente per disintossicare completamente un po' tutto l'organismo.
0: È molto interessante, ma tu parli adesso sia della pianta fresca, che chi può magari la raccoglie in determinati periodi dell'anno, normalmente però si trova come fosse un tè, quindi secco, no?
1: Sì, esatto. Sì. In questo caso, allora, diciamo, per una vasca da bagno si può prendere due manciate di erba secca in una pentola, appunto, da spaghetti, quindi saranno più o meno 5 litri, oppure se si prende la pianta fresca bisogna prenderne grosse quantità, naturalmente.
0: Ok, andando a caccia di equiseto. Dove lo si può trovare e in che periodi dell'anno lo si può raccogliere?
1: Sì, questa pianta è una pianta che cresce alla fine della primavera, all'inizio dell'estate, quindi diciamo verso i primi di giugno la possiamo raccogliere per tutta l'estate fino più o meno, insomma, alla fine di luglio, agosto, ed è una pianta che si trova soprattutto in terreni brulli, abbiamo detto aridi, è una pianta molto resistente che ha bisogno di poco, lo vediamo anche molto concentrata, non sviluppa né foglie né fiori, Tuttavia è una pianta che appartiene a una grande famiglia con diverse qualità, ce ne sono almeno 35, in Italia una quindicina, e non tutte fanno bene internamente, quindi non tutte si possono bere. E la pianta di cui stiamo parlando ora è l'Equiseto arvense, ma ci sono anche quello palustre, quello campestre, quello silvestre, quindi se non conosciamo bene le differenze della pianta, che sono abbastanza chiare, però si può sbagliare facilmente, è meglio comprarla in erboristeria, quindi non fare esperimenti se non la conosciamo bene, perché a livello esterno si può sempre usare, ma a livello interno si parla dell'Equiseto arvense.
0: Senti, adesso abbiamo parlato molto degli aspetti terapeutici, ci sono altri campi particolari in cui viene usato?
1: Ma oggigiorno forse meno, veniva usato più in passato, si sa, si usavano le piante anche per uso più domestico, per esempio per pulire le stoviglie di peltro o l'argenteria. Infatti il nome comune tedesco contiene la parola stagno, perché questo è un metallo che era contenuto nelle stoviglie di peltro. Questo silice ha la capacità di lucidare, quindi l'argenteria in metalli. Altrimenti con questo decotto di cui abbiamo parlato si può anche innaffiare le piante quando hanno dei parassiti o dei funghi. È una pianta che agisce in questo senso, aiutando anche la salute delle altre piante.
0: Diana, oggi volevamo parlare anche di un'altra pianta, e credo si trattasse della lavanda, una pianta che tutti conoscono per il suo bel colore, il suo bel profumo, è usata nella fitoterapia. Bene, parlaci un pochino della lavanda.
1: Sì, la lavanda è una pianta che è molto diffusa nel nostro paese, in tutta la macchia mediterranea, proviene dalla macchia mediterranea ed è una pianta molto resistente che sopporta bene sia i climi molto torridi che i freddi molto rigidi. Per questo motivo è una pianta che ben presto si è insediata anche nel nord Europa, se pensiamo all'Inghilterra, alla Francia, che ne sono grandi esportatori, e che è passata, diciamo, oltre le Alpi con i monaci dei conventi. Quindi i primi trattati sulla lavanda, le prime informazioni sulla lavanda a livello fitoterapico le troviamo proprio nel nord, quindi nella Germania, grazie alla famosa badessa Hildegarda di Bingen, una mistica tedesca, una grande donna studiosa di scienze naturali e di medicina, che è stata la prima a scrivere sulle proprietà della lavanda. Ma si sa che questa pianta era già conosciuta dagli antichi romani, che usavano mettere dei mazzetti di lavanda nei loro bagni termali, da qui naturalmente probabilmente l'origine del nome dal latino. Infatti questa è una pianta che aiuta a detergere, a pulire, e da qui infatti il nome lavanda.
0: Sì, credo che ognuno di noi abbia provato, forse ha nell'armadio un pochino di lavanda per profumare i vestiti o l'ambiente, ma oltre a questo come viene utilizzata?
1: Sì, i principi attivi sono soprattutto questi oli essenziali che hanno queste proprietà appunto detergenti, disinfettanti, e che sono contenuto nell'olio che si può estrarre dai fiori della lavanda. Quest'olio si può utilizzare anche a livello fitoterapico, a livello curativo, per soprattutto le sue proprietà calmanti e sedative. Infatti nel frattempo ci sono anche molti fitopreparati per esempio per dormire che contengono la lavanda. Queste capacità sedative e calmanti sono conosciute fin dall'antichità e si può utilizzare l'olio essenziale, per esempio mettendo qualche goccia sulle tempie oppure in un fazzolettino vicino al cuscino, sotto la federa o sul comodino, per favorire un sonno più tranquillo, ma anche in caso di agitazione, di nervosismo e soprattutto di emicrania, di mal di testa. Quindi queste sono le proprietà più famose. La lavanda però è anche conosciuta per le sue proprietà disinfettanti del tratto digestivo, quindi possiamo utilizzarla anche internamente, per esempio quando ci sono dei ristagni di fermentazioni di gas nel tratto gastrointestinale, quindi avendo anche delle capacità un pochino antispasmodiche si può utilizzare quando si hanno dei dolori addominali o una pesantezza di stomaco, facendo una tisana per esempio di lavanda, di fiori di lavanda.
0: Bene, nel caso esterno è chiaro, come l'hai spiegato, c'è quest'olio, ma nel caso della tisana si prepara nello stesso modo, qualunque come le altre tisane o come?
1: Sì, si prendono soprattutto i fiori della lavanda secchi, ne basta un cucchiaino per due tazze di tisana, oppure si può mischiare, soprattutto se si fa una tisana a scopo rilassante per la sera, si può mischiare con dei fiori di tiglio, di melissa, di camomilla, anche per darle un sapore più interessante. Oppure la tisana di soli fiori di lavanda, appunto si usa più che altro per lo stomaco, per l'intestino, per fluidificare la bile, allora in questo caso basta un cucchiaino appunto di fiori in infusione. Anche questa pianta si può utilizzare per fare dei bagni, per rilassarsi, metterla nella vasca da bagno facendo un decotto di fiori di lavanda, oppure ricorrendo di nuovo all'olio essenziale può venire utilizzata anche per disinfettare la pelle, innanzitutto anche in caso di punture di insetti, quando si formano anche dei gonfiori, aiuta a decongestionare e a disinfettare, ma anche per disinfettare gli ambienti, per esempio qualche goccia di lavanda potrebbe a volte sostituire anche dei detersivi, si può mettere nell'acqua per lavare il pavimento o piuttosto che per lavare le superfici, oppure per esempio, visto che disinfetta sia le superfici che l'ambiente, può venire spruzzata un pochino in una stanza dove ci sono delle persone malate. Sì, a questo proposito mi viene in mente la leggenda dell'aceto dei quattro ladroni. Non so se la conosci, Stefano. Ti dice
0: conosco
1: qualcosa?
0: Conosco tanti ladroni, però magari sarebbe interessante per i nostri ascoltatori se ci racconti un pochino questa storiella.
1: Infatti, nel periodo della peste in Francia si scoprirono un gruppo di quattro ladri che saccheggiavano le case dei malati di peste o dove le case abbandonate dei malati di peste. E la leggenda racconta che questi quattro ladri furono interrogati e gli fu promessa la libertà in cambio del segreto di come avessero fatto a non farsi contagiare. E appunto la ricetta è questo aceto dei quattro ladroni che ancora adesso in alcune farmacie francesi è possibile acquistare, la cui base è appunto un aceto in cui è stato fatto macerare della lavanda, della salvia, del timo e del rosmarino, quindi delle piante tutte disinfettanti che hanno la capacità di tenere lontani i batteri. Quindi tornando alla nostra lavanda, qualche goccia di lavanda nell'acqua per pulire le superfici oppure quando c'è qualcuno malato in casa, ma anche in ufficio, quando ci sono i raffreddori e le epidemie di influenza, si può portarsi appresso.

0: oppure per molti dessert al cucchiaio, come per esempio la panna cotta alla lavanda, ha un sapore molto delicato e molto interessante, oppure appunto per aromatizzare degli aceti, in questo caso per l'insalata associata all'alloro, al rosmarino, o messa un pochino nell'insalata o nelle frittate. Quindi possiamo incoraggiare i nostri ascoltatori anche a utilizzare la lavanda come spezia.
1: Diana, anche oggi ci hai dato una molteplicità di informazioni, sono sicuro che anche i nostri ascoltatori a casa hanno ricevuto consigli utili sull'uso di alcune piante, nonché anche aspetti del carattere delle piante. Infatti abbiamo sentito che le piante aiutano non solo grazie ai loro principi attivi, ma anche rispecchiandoci la loro natura nobile, da cui possiamo prendere un esempio se anche noi vogliamo provare ad affinare il nostro carattere. Cari amici, vi ringraziamo di averci seguito in questa trasmissione e speriamo di aver risvegliato in voi la voglia e l'interesse di conoscere di più e più da vicino le piante e la natura che ci circonda. Grazie di nuovo a te, Diana. Sicuramente avremo occasione di averti di nuovo in studio e continueremo questo tema sulle piante e delle erbe medicinali. A voi tutti, cari amici, un caro saluto. Arrivederci alla prossima puntata.

0: Herzlich willkommen.
1: Un cordiale benvenuto a tutti, cari amici all'ascolto. Vi salutiamo per questa terza puntata della serie I grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth, dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli. I testi che ci sono stati tramandati riportano soltanto pochi frammenti sulla vita e sugli insegnamenti di Gesù. Fino a poco tempo fa non si conoscevano le istruzioni approfondite che egli diede già allora a una piccola cerchia dei suoi discepoli. Nella nostra epoca ci sono stati rivelati per la prima volta in ogni dettaglio gli insegnamenti universali della libertà dati da Gesù di Nazareth. Infatti, all'inizio degli anni 90, Gesù, il Cristo, per mezzo della sua parola profetica, data tramite Gabriele, la grande profetessa, istruttrice e messaggera, ha rivelato i suoi grandi insegnamenti cosmici all'umanità. In questi insegnamenti non ci sono misteri, ma essi ci permettono invece di gettare uno sguardo nel profondo del senso e dello scopo della nostra vita terrena e di comprendere ciò che si trova ben al di là dell'orizzonte limitato della nostra esistenza terrena. In una serie di istruzioni, Gabriele ci ha dato spiegazioni dettagliate per aiutarci a comprendere in profondità i grandi insegnamenti cosmici e ad applicarli nella nostra vita quotidiana. Queste spiegazioni sono raccolte insieme agli insegnamenti del Cristo Dio in un'opera che comprende 5 volumi, dalla quale oggi leggeremo di nuovo alcuni brani insieme a Gabriele, che è qui con noi nello studio. Chi ha avuto la possibilità di seguire le trasmissioni precedenti probabilmente ha già fatto l'esperienza che questi grandi insegnamenti cosmici sono aiuti

0: pratici con i quali si può imparare molto per la vita quotidiana, rivolti a tutti, giovani o anziani, e per tutti i campi della vita, sia nel lavoro, in famiglia o con gli amici. Se lo desiderate, fate anche voi le vostre esperienze, provando a metterle in pratica. Nella trasmissione di oggi continueremo a leggere dal testo, proseguendo dal primo volume a pagina 51.
1: Nei suoi grandi insegnamenti cosmici, il Cristo dice: tutti risorgeranno in me. Io troverò tutti coloro che credono di essere perduti. E i deboli diverranno forti in me, dato che io sono la gloria nel Padre. Sentiamo ora cosa ci ha spiegato in merito Gabriele. Questo paragrafo dovrebbe infonderci coraggio, darci fiducia, poiché Dio è. E noi risorgeremo nel Cristo, poiché il Cristo è la luce della resurrezione in noi. Ogni giorno Egli ci porge la mano, mostrandoci ciò che dovremmo mettere in pratica, ossia realizzare, in modo che la luce del Cristo, possa crescere in noi e noi possiamo risorgere nel Cristo.
0: Io ritroverò tutti coloro che credono di essere perduti. Così dice il Cristo Dio. Cari amici, cosa ci vogliono dire queste parole? Nulla può andare perduto, nessun essere, nessun granello di polvere può andare perso, dato che nel granello di polvere c'è Dio. Se andasse perso un solo granello, l'infinito non sarebbe perfetto. Nessuna energia va persa, e Dio è energia positiva, eterna, splendente. Egli risplende nel granello di polvere, nel granello di sabbia, e questa piccola forma, spesso insignificante per noi, racchiude in sé, a sua volta, la divinità. Quindi, se questa piccola cosa andasse persa, non esisterebbe più una parte della creazione. Questo è impossibile, poiché Dio è. Sì, già la particella più piccola è sorretta e protetta dalla cura di Dio, quanto più il Cristo seguirà ogni essere, ogni uomo. Infatti, l'essere spirituale insito nell'uomo possiede tutte le forze dell'universo. Il più piccolo è nel grande e il grande nel più piccolo. E nulla può andare perso, perché Dio è. Egli è nella particella più piccola come nel grande.
2: Continuo a leggere. In Dio non esiste niente che passi, niente che si perda nel nulla. Quando diciamo che il mondo passerà, intendiamo che crollerà tutto ciò che è egocentrico, in modo che possa sprigionarsi ciò che è altruistico, la forza divina insita in noi. Quando diciamo che l'uomo, la parte umana, ossia ciò che è peccato, l'involucro dell'ego, passerà, che dovrà morire, questo significa che l'involucro deve trasformarsi affinché la parte pura, fine, nobile dell'eterno essere spirituale possa venire alla luce. Essa si trasforma poiché Dio, la vita interiore, è imperituro. Cari amici all'ascolto, Gabriele ci spiega in modo più profondo anche le parole del Cristo Dio e i deboli diverranno forti in me. Potremo trasformarci in senso divino per ridivenire forti nel divino solo se aspiriamo a farlo. Dal mondo dei nostri pensieri possiamo dedurre se intendiamo farlo seriamente. Se ruotiamo ancora molto attorno a noi stessi, nutriamo il nostro ego umano. E se nutriamo il nostro ego umano, come vogliamo giungere a Dio? Dio non nutre il nostro ego umano. Siamo noi stessi che lo nutriamo, rafforziamo ed ingigantiamo, facendo cattivo uso delle forze di Dio che ci vengono donate ogni giorno. Le trasformiamo in energia negativa, con il nostro modo di percepire, pensare, parlare ed agire egocentrico. Oppure sottraiamo forze al nostro prossimo, rendendolo dipendente da noi, in modo che faccia ciò che vogliamo. In tal modo ci appropriamo della sua energia, che impieghiamo poi per noi, e in fondo ne abusiamo.
3: In jedem Augenblick ogni attimo abbiamo l'opportunità di riconoscere, di afferrare nel negativo, nella debolezza, il positivo, il divino, la forza e di scegliere quest'ultima costruendo su di essa. Le negatività che abbiamo accantonato verranno poi trasformate gradualmente nel Cristo. La debolezza diviene forza. Abbiamo sempre la possibilità di realizzare, di impegnarci a trasformare i nostri aspetti del tutto umani, le nostre debolezze umane. Dipende solo se lo facciamo veramente. Ciò che conta è che lo facciamo.
2: Il Cristo dice: «E i deboli diverranno forti in me, poiché io sono la gloria nel Padre». Ascoltiamo le spiegazioni di Gabriele che ci aiuta a comprendere in modo più profondo questa frase. Che cosa succede se, riferendoci a questa affermazione, diciamo: «Bene, allora restiamo deboli. Nella debolezza c'è la forza e prima o poi verrà alla luce».
4: Wird die Stärke zum Vorschein kommen.
2: Auch wenn wir anche se restiamo passivi, se continuiamo a far passare le giornate senza sfruttarle, la forza verrà alla luce. Tuttavia, attraverso la sofferenza, la malattia, le pene, attraverso l'espiazione. Un giorno, anche se sarà solo dopo varie incarnazioni, oppure nei regni delle anime, ci renderemo conto che dobbiamo percorrere la via del pentimento, del chiedere perdono, del perdonare, e che non possiamo più ripetere gli errori umani che abbiamo riconosciuto. Non possiamo fare a meno di riconoscere le nostre debolezze, affinché in esse si possa risvegliare la forza. Quindi, se consideriamo le nostre debolezze e gli aspetti umani, e con questo si intendono gli aspetti umani più bassi, la parte debole in noi, allora la forza, la luce del Signore, si irradierà a noi. Se stiamo solo ad aspettare che ci venga data la forza, non la raggiungeremo. Siamo noi che dobbiamo riconoscere noi stessi. Infatti, se non riconosciamo i nostri errori e le nostre debolezze, continueremo a ripeterli. Siamo noi che li dobbiamo riconoscere, che dobbiamo percorrere la via della purificazione e non ripetere più gli errori. In questo modo si risveglia la forza, che è in fondo lo Spirito del Cristo Dio in noi, e poi giungiamo insieme a Lui nella gloria del Padre, dove si trova Lui, il Cristo.
0: E questo non è difficile sulla via che conduce a Dio, ci dice Gabriele per incoraggiarci e ci spiega ancora. Diviene difficile solo se non abbiamo fede in Dio, nostro Padre, e nel Cristo, nostro Redentore, se non ci affidiamo a Dio. Diviene difficile solo se non vogliamo accettare e accogliere noi il nostro prossimo, poiché giungeremo a Dio solamente attraverso il nostro prossimo, dato che questi fa parte della grande unità di Dio. Anche gli animali, le piante, i minerali e gli astri sono parti della grande unità di Dio. Non possiamo ignorare nemmeno una piccola scintilla di vita dicendo «vado da solo da Dio». Dobbiamo giungere a Dio attraverso l'uomo oppure attraverso l'animale o la pianta che noi rifiutiamo. Divenire puri significa dischiudere la nostra eredità eterna che racchiude in sé le forze di tutte le forme di esistenza dell'intero universo. Non possiamo quindi escludere nulla dal nostro cuore, altrimenti non dischiuderemo la nostra eredità celeste.
1: Liebe Mitmenschen, cari amici, dalle spiegazioni date da Gabriele impariamo quanto segue. Tutto ciò che percepiamo, pensiamo, diciamo e facciamo è importante. Infatti, ogni pensiero, ogni sensazione ed ogni sentimento sono un aspetto della legge divina oppure della legge causale. La legge causale, la legge di causa ed effetto, è il termine globale. Noi siamo registrati con le nostre colpe nella legge di causa ed effetto. Ognuno di noi è una legge personale nella legge causale. La nostra legge personale è il nostro ego umano, con tutte le sue varianti. Questo ego umano deve essere smantellato, ossia trasformato, affinché possiamo giungere nella legge impersonale a Dio. Rendiamoci conto ancora una volta del fatto che ogni sentimento, ogni sensazione, ogni pensiero, ogni parola ed ogni azione sono un aspetto della legge. Chiediamoci: ciò che sentiamo, percepiamo, pensiamo, diciamo e facciamo è divino o è contrario al divino? Ciò che è divino ci eleva e ci rende liberi, felici e sani. Ciò che non è divino, invece, è contro la libertà, contro la felicità, contro la salute. Per questo ci porta a malattia, sofferenza, infermità e mancanza di pace. Così, ogni attimo, sia che ne siamo consapevoli oppure no, decidiamo di ingrandire la nostra legge personale, cioè le nostre colpe, oppure di divenire divini. Anche nel nostro subconscio avviene continuamente uno scambio, ossia una comunicazione con forze corrispondenti. Noi siamo responsabili anche per queste sottocomunicazioni.
2: Il senso e lo scopo della nostra vita terrena sono di giungere dagli aspetti umani, ossia dai nostri peccati, a quelli divini, dall'egocentrismo al collegamento con Dio, alla vita interiore. Ogni anima ed ogni uomo conoscono i criteri su cui orientarsi per vivere in modo conforme alla legge. Essi sono formulati nei 10 comandamenti e nel discorso della montagna. Se adempiamo passo per passo i 10 comandamenti e il discorso della montagna, giungiamo dal conscio al subconscio. Diveniamo improvvisamente coscienti di cose di cui non eravamo consapevoli e in tal modo le possiamo sistemare. Dobbiamo quindi elaborare uno strato dopo l'altro. Se lo facciamo seriamente insieme al Cristo, potremo risparmiarci molte cose. È solo l'azione che conta, la realizzazione dei comandamenti di Dio. Se li realizziamo giorno per giorno, la grazia e l'aiuto di Dio interverranno continuamente. Possiamo essere consapevoli della grazia e dell'aiuto di Dio, tuttavia dobbiamo fare i nostri passi per sviluppare l'anelito di avvicinarci a Dio, nostro Padre, e quindi alla nostra eredità divina. Questo vale per tutti gli uomini e per tutte le anime.
0: Egli, il grande unico universale, mi ha affidato, quindi ha affidato al Cristo, il compito di ricondurre nell'eterno essere tutto ciò che sembrava essere perduto. Cari amici, sono parole del nostro Redentore, il Cristo, che ci confortano. La redenzione è data a tutti per divenire liberi e per trovare se stessi in Dio. Per questo dovranno scomparire anche tutte le religioni e tutte le istituzioni. In Dio non esistono né religioni né istituzioni. La religione interiore è il Cristo Dio, è la vita dell'uomo nel Cristo. Se dischiudiamo la nostra eredità divina attraverso la fede, la fiducia e la realizzazione della legge di Dio, facciamo risplendere in noi la scintilla redentrice. Zum Leuchten gebracht. Per far questo non abbiamo bisogno né di religioni esteriori né di istituzioni. Se abbiamo dischiuso il regno interiore dentro di noi, siamo tutt'uno con Dio, nostro Padre, e quindi con tutte le forze dell'infinito, dato che siamo divenuti nuovamente divini.
3: Cari amici, continuiamo a leggere nel nostro libro i grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazaret dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli. E ascoltiamo un altro insegnamento del Cristo Dio. Il Cristo dice: quale Gesù di Nazaret parlai della legge della vita a coloro che erano in grado di comprendermi, senza servirmi di similitudini. Le sacre parole erano dei segreti per coloro che non erano in grado di comprendermi. Per tale motivo parlai ripetutamente in immagini. Ma ora è giunto il tempo in cui io, il Cristo, rivelo a tutti la legge della vita, in modo che abbiano a trovarmi. Infatti, io sono in cammino per edificare il mio regno sulla terra. Chi ha orecchi per intendere, intenda.
2: Come possiamo imparare a comprendere le parole dello Spirito del Cristo Dio? Gabriele lo spiega a tutti noi. Dobbiamo imparare ad ascoltare e a percepire nel profondo delle parole, per afferrarne il profondo significato, altrimenti non riusciremo ad interpretare le parole. Tutto ciò che viene detto resta per noi un segreto. Possiamo comprendere la legge di Dio solo se impariamo a conoscerci. Chi non conosce se stesso non comprende se stesso, e chi non comprende se stesso non si conosce. Chi non si conosce non può nemmeno guardare nel profondo delle parole dello Spirito di Dio, ed esse restano segreti per lui. È per questo che esiste la via interiore. Chi percorre la via interiore con coerenza purifica la propria anima. Purificando l'anima, la coscienza si dilata e nell'anima e nel corpo dell'uomo scorrono sempre più luce e forza. L'uomo vede le cose più chiaramente e con una visione più ampia e più profonda, afferra e percepisce di più. Perché? Perché ha più energia. Quanto meno energia divina abbiamo, tanto meno comprendiamo, perché non comprendiamo nemmeno noi stessi, dato che non vogliamo vedere come siamo.
1: Il Signore disse: «Ma ora è giunto il tempo in cui io, il Cristo, rivelo a tutti la legge della vita». Perché? Chiede Gabriele. E ci dà subito anche una risposta. Perché viviamo in una potente epoca di sconvolgimenti, in un'epoca mai esistita prima d'ora. Tutte le vecchie strutture scompariranno. In nessun paese, in nessun continente sopravviveranno le vecchie cose. Esse verranno spazzate via. E questo segna la venuta del Cristo. Il Cristo dice: «Io sono in cammino per edificare il mio regno sulla terra». E Gabriele ci dice in merito: «Il suo regno dovrebbe essere anche il nostro regno, dato che noi siamo eredi di questo regno, poiché il regno del bene, della purezza, si trova in noi, è la nostra eredità spirituale». Non dovremmo accontentarci di sapere queste cose. Mettiamoci in cammino. Dobbiamo dischiudere di nuovo la nostra eredità spirituale per giungere nel regno interiore, per essere abitanti del regno di Dio, nel regno della pace di Gesù Cristo, in cielo o sulla terra. Quindi non possiamo fare a meno di dischiudere il regno interiore, la legge assoluta.
2: Il Signore dice: «Chi ha orecchi per intendere, intenda». Gabriele ci spiega il significato di queste parole. Se impariamo a sentire cosa c'è nel profondo delle parole, non avremo più bisogno del linguaggio delle immagini, costituito dai nostri concetti, da proiezioni del nostro ego umano, e vedremo in profondità l'immagine di Dio nella parola e in fondo noi stessi quali esseri divini. Il linguaggio si esprime in immagini. Se sono immagini umane, abbiamo bisogno di similitudini, delle immagini della legge causale. Se giungiamo alle immagini di Dio, afferriamo plasticamente le leggi di Dio e guardiamo più a fondo. Quindi, se sciogliamo ciò che è legato, si svelano anche i cosiddetti segreti di Dio. Dio non ha segreti. Con i nostri peccati che non vogliamo rendere palesi, ci precludiamo l'accesso alla vita interiore. In tal modo non guardiamo in profondità e definiamo tutto come segreto di Dio. Se sciogliamo le catene del nostro ego umano, ci sciogliamo dai nostri pensieri segreti, da ciò che vorremmo ancora nascondere, e così sveleremo anche i cosiddetti segreti di Dio.
0: Quindi in Dio non ci sono segreti. Noi stessi siamo un nostro segreto per noi. Siamo noi stessi che abbiamo offuscato l'eterna legge, la nostra eredità spirituale, con il nostro errato modo di pensare, con i nostri peccati. Quindi dobbiamo scoprirla di nuovo noi, dato che siamo eredi dell'eterna verità, esseri di luce. Sappiamo che percorrendo la via interiore giungiamo nella legge assoluta, alla nostra eredità spirituale. Tuttavia, non vi giungiamo se ci limitiamo a parlare della via interiore. In tal caso ne parliamo solamente, mentre invece dovremmo mettere in pratica. Non limitiamoci quindi a parlare, ma facciamo. Percorreremo così la via interiore seriamente. Solo se la percorriamo seriamente, ossia con coerenza, usciremo dal pantano dei peccati. Riflettiamo su quante belle parole sono state dette in merito al Cristo e su quanto è stato scritto sulla legge causale. Non serve a nulla se ascoltiamo e leggiamo soltanto le parole. Non serve a nulla se solo ne parliamo. Dobbiamo compiere le cose noi stessi e quindi metterle in pratica.
3: Cari amici all'ascolto, nella trasmissione abbiamo sentito come un filo conduttore l'indicazione che ciò che conta sono solo le azioni concrete. I grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth sono quindi insegnamenti pratici, da mettere in pratica in modo concreto, che ci indicano la via per giungere nel regno interiore. Oggi abbiamo sentito tanti aiuti e indicazioni e chi lo desidera può provare a metterli in pratica. Se desiderate rileggere ciò che avete ascoltato oggi, potete trovare il testo nel primo volume dei Grandi Insegnamenti Cosmici di Gesù di Nazareth, dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli, con spiegazioni date da Gabriele. Questo libro lo potete richiedere in libreria. Nelle prossime trasmissioni continueremo a leggere dal testo dei Grandi Insegnamenti Cosmici e nella prossima puntata parleremo, tra le altre cose, dei seguenti aspetti: come possiamo nobilitarci, come possiamo affinarci e come sviluppiamo il senso della comunità. Ci farà piacere se vi rimetterete di nuovo in ascolto per continuare a imparare insieme con noi. Vi auguriamo ogni bene, tante buone esperienze, arrivederci alla prossima volta e un saluto in Dio.
5: Gott zum Gruß.

0: Gedanken für den Tag.
1: Pensieri per la giornata.
0: Guten Morgen.
1: Buongiorno.
0: Ein bescheidener Hinweis.
1: Permettete un suggerimento per le ore della vostra giornata.
0: Die Welt ist wie ein Moor.
1: Il mondo è come una palude.
0: In ihm versinken
1: In essa affonda solo chi non è disposto a prosciugarla.
0: Die Hilfe.
1: L'aiuto e il soccorso sono sempre presenti. È Dio in voi. In verità è Dio in voi che vi accanto e vi aiuta. Vi auguro un sostegno sicuro in Dio e una giornata benedetta. Gabriele.

0: Wenn wir in diese Welt blicken,
1: se guardiamo questo mondo, ci chiediamo: è questa la vita interiore? O non è invece una completa bramosia della vita materiale? La vita interiore è purezza, bellezza, sintonia, amore, libertà e unità. La vita interiore è lo spirito, è la sua forza, è la sua legge dell'amore che unisce tutti gli uomini, tutti gli esseri, la natura, gli animali, le piante, tutto l'infinito. Lo Spirito di Dio, lo Spirito di nostro Padre, afferma in ognuno di noi, in ogni uomo, la sua legge dell'amore, della libertà, della bellezza, dell'unità. Chi si allontana dalla legge di Dio, dell'amore, dell'unità e della libertà, si abbandona alla cosiddetta esistenza materiale, che non è però la vita, bensì, in ultima analisi, la morte spirituale.

0: blicken wir in unsere Welt.
1: Se guardiamo nel nostro mondo, vediamo sempre più la morte spirituale. Il mondo si sta scardinando sempre più, ma non per via della legge della vita, bensì a causa degli uomini che aspirano soltanto a ciò che è materialistico, che credono che l'esistenza materiale sia tutto e la definiscono come

0: come la loro vita.
1: Sempre più persone diventano avide di guadagni. La corruzione è all'ordine del giorno. Odio, invidia, inimicizia, guerre, liti, assassinio e uccisione tra gli uomini nei confronti della Madre Terra e del mondo degli animali. Potremmo quindi dire: ma che razza di uomini sono? In fondo, sono i nostri fratelli e sorelle. Tanti, veramente tanti, sono cristiani che affermano la loro fede, ma non la lasciano diventare attiva. Infatti, la fede, la vera fede, è vita. La vera fede è unità. La vera fede è sintonia. E non ha nulla a che fare con ciò che offre il mondo. Noi uomini abbiamo in parte un orientamento molto, molto negativo. Ci fermiamo a pensare per ore, giorni o addirittura per settimane a ciò che non ci piace e che ci riguarda. Forgiamo piani su come possiamo far pagare qualcosa al nostro prossimo, ossia su come possiamo vendicarci. Pensiamo alla nostra mancanza di rispetto verso il nostro prossimo perché è in un certo modo che noi non vogliamo e non possiamo accettare. Continuiamo a rimuginare e in pensieri parliamo eventualmente con la persona nella quale non vediamo nulla di buono. A casa ci si lamenta del lavoro, di una persona o dell'altra, di come si comportano. Ma chiediamoci: la persona di cui parliamo in modo negativo o pensiamo in modo negativo, nella quale non vediamo nulla di buono, non ha forse anche qualcosa di positivo? Ogni uomo ha dei lati positivi. Con questo non si intende il positivo che torna a nostro vantaggio, che lusinga il nostro ego, bensì ciò che corrisponde ai 10 comandamenti di Dio e agli insegnamenti di Gesù, il Cristo. Come sarebbe se ora riflettessimo sui lati positivi di coloro che rifiutiamo con i nostri pensieri con i quali rimuginiamo, che disprezziamo, verso i quali abbiamo sentimenti di inimicizia e di astio? E se ora cerchiamo i lati positivi nel nostro prossimo, li troveremo se lo vogliamo.

0: Wir müssen das Positive.
1: Dobbiamo affermare il positivo, continuare ad affermarlo, soprattutto quando vacilla e diventiamo di nuovo negativi e cominciamo a rimuginare. Esercitiamoci in questa consapevolezza. In ognuno c'è il positivo e ognuno ha qualcosa di positivo. E se continuiamo ad approvarlo, ben presto ci accorgeremo in noi stessi che la nostra anima ha più forza, che diventiamo più gioiosi, che il nostro corpo riceve forze dall'anima e non per ultimo anche la persona o le persone delle quali affermiamo il positivo, ciò che corrisponde alla volontà di Dio, prima o poi giungeranno a questa consapevolezza. Nel prossimo non è tutto negativo. E anche noi stessi che affermiamo il positivo nel prossimo riconosceremo ben presto che anche in noi ci sono aspetti positivi e se li sviluppiamo e li favoriamo ci sentiremo ogni giorno più forti, rinvigoriti nello Spirito di Dio. Cominciamo da noi stessi. Lasciamoci guidare e troveremo i lati positivi nel prossimo. E se facciamo così, come abbiamo appena detto, sperimenteremo giornate belle ed edificanti e percepiremo quanto Dio ci è vicino.

0: Cari amici, benvenuti alla nostra rubrica dedicata alla lettura del libretto Il giovane e il profeta, che riporta l'intervista che un giovane ha fatto tempo fa a Gabriele, la profetessa di Dio della nostra epoca. Durante il colloquio affiorano molte domande che riguardano la vita e il sentire dei giovani. Domande alle quali nella società odierna non si trovano facilmente risposte esaurienti. In questo libretto, Gabriele offre alle giovani generazioni molti aiuti concreti per affrontare difficoltà e insicurezze e per orientare la vita su valori etici e morali. Si tratta di quei valori elevati che già 2000 anni fa ci insegnò Gesù di Nazareth. Valori che Gabriele sa esprimere con parole semplici e che sono anche regole di vita che ognuno può mettere in pratica nella quotidianità, in famiglia, al lavoro, a scuola, con gli amici e in ogni situazione che gli si presenta. E come Gabriele spiega al giovane, sono questi i valori che costituiscono la base per una buona società. Ma ascoltiamo la prossima domanda che il giovane pone a Gabriele. Gabi, un mio amico mi ha pregato di chiederti quanto segue. Padre, madre, figli per tutta la vita. Devo proprio farlo?
1: Gabriele risponde così. Una buona famiglia intatta non è davvero una prigione a vita come mi sembra di capire che pensi, dice al giovane. Il tipo di famiglia che si trova in genere nella nostra società non è la famiglia che intendo io. I rapporti familiari dovrebbero essere un collegamento, nel senso che i genitori mantengono la fedeltà. Dove esiste il collegamento, grazie alla fedeltà, c'è anche la libertà. Se ognuno ha la propria libertà, perché è certo dell'altro, si possono tenere anche buoni colloqui sinceri che collegano, dai quali deriva l'aiuto reciproco.
0: Gabriele continua. Anche i figli che nascono da un tale matrimonio verranno educati nello stesso modo in cui vivono i partner. Se i figli realizzano i criteri dei genitori oppure no, questo dipende da loro, perché non sappiamo quali tendenze essi portano in sé.
1: Ma cosa significa davvero libertà nel matrimonio? Cosa significa per i figli se i genitori impostano il loro rapporto sul rispetto reciproco e sull'affetto e l'apertura di cuore? Gabriele spiega. Essere liberi non significa lasciare la libertà all'altro affinché abbia altri rapporti di coppia, oppure permettersi cosiddette scappatelle con un altro. Libertà significa rispetto dell'altro e di se stesso. Se i figli vengono educati in questo spirito, hanno una buona base di partenza per la propria vita. Dipende poi da loro se sfrutteranno questa possibilità.
0: Un matrimonio sano, nel quale regna la libertà, la fedeltà e il rispetto dell'altro, ha chiaramente un effetto positivo anche sui figli. Come dice Gabriele, proprio i bambini piccoli vogliono genitori che si comprendano, che siano disponibili per loro, che diano loro protezione e una casa nella quale sentano di essere rispettati e, cosa determinante, dove ricevano da mangiare e da bere. Anche i figli più grandi, se lo desiderano, andranno volentieri dai genitori, poiché la loro casa rimane un luogo in cui si sentono a casa, ma non una dimora nella quale si trastullano spesso fino ad età avanzata.
1: Come spesso fa, Gabi usa la natura come esempio per come dovrebbe essere per gli uomini, in questo caso per come dovrebbe essere nelle nostre famiglie, e dice: quando gli uccellini sono in grado di volare, si costruiscono il proprio nido. Quando i nostri figli sono in grado di vivere da soli, dovrebbero prendere in mano in modo responsabile la propria vita, ciò che hanno portato con sé per questa esistenza terrena. Se hanno un buon fondamento, per esempio nella casa dei genitori, e una buona preparazione professionale, andranno a trovare volentieri i genitori per parlare con loro, ma non per essere un peso per loro in età avanzata.
0: Infatti, le radici per una buona crescita del bambino si trovano spesso nella famiglia. Gabriele prosegue dicendo: Dipende quindi totalmente da ciò su cui due persone basano il proprio matrimonio, sulla vera fedeltà oppure sul cosiddetto amore, che trova spesso la propria espressione in un'accentuata vita sessuale. Se due persone basano il proprio matrimonio sulla fedeltà, sulla comprensione e sulla libertà, allora il cosiddetto per tutta la vita non comporta una prigionia, ma una vita in comune, che è anche a favore dei propri simili, di una società etica e morale, o addirittura di un gruppo di famiglie, nel quale diverse famiglie operano insieme per la comunità e per una buona società.
1: Il giovane pone ora un'altra domanda a Gabriele. Quali mete mi potrei porre in un'amicizia senza farmi influenzare dall'esterno, dai film, dalla pubblicità o da opinioni?
0: E Gabriele risponde: i contenuti e le mete per una buona amicizia possono scaturire solo dal mondo dei nostri sentimenti e dei nostri pensieri, se ci chiediamo che cosa collego con la parola amicizia. I film, la pubblicità, le opinioni ci possono dare impulsi che spesso non vanno in senso positivo, poiché quando l'amicizia degenera nella sessualità non esiste più quel collegamento che valorizza un'amicizia, bensì un legame all'oggetto dei propri desideri. Ognuno ha la libertà di imbastire da sé la propria vita. L'ago e il filo per farlo sono costituiti da ciò che noi facciamo con i nostri sentimenti e con i nostri pensieri. Questo è ciò che siamo.
1: Il giovane prosegue l'intervista affrontando un nuovo tema: sesso prima del matrimonio. Gabi, cosa ne pensi? Forse a molti dei giovani che ci seguono da casa questa domanda può fare un po' sorridere. Ma dobbiamo pensare che questa intervista è stata fatta diversi anni fa, quando ancora nelle famiglie si veniva educati con questi principi morali, nonostante i desideri spingessero in un'altra direzione. Le risposte di Gabriele a questa domanda sono ancora molto attuali e possono interessare tutti i giovani di oggi. Ascoltiamole. È una domanda delicata, alla quale non voglio rispondere né con un no né con un sì, dato che so che esiste la reincarnazione e quindi che abbiamo molte vite alle nostre spalle. È possibile che in una di queste vite ci siamo caricati di cosiddetti programmi di desideri che entrano anche nella nostra anima. Se l'anima non ha sistemato questi programmi totalmente umani, dopo la morte del corpo essa li porterà con sé nelle sfere di sostanza sottile dell'aldilà. Essa porterà poi con sé nelle successive incarnazioni ciò che non ha sistemato nell'aldilà.
0: Se il programma di desideri è particolarmente attivo nella costellazione planetaria che ha condotto l'anima ad incarnarsi, il giovane, nel quale ribollono e fermentano questi programmi, potrà difficilmente porre freno agli ormoni attivi che lo spingono. Dipende ancora una volta da come ci poniamo nei confronti di questa spinta, ossia se la lasciamo fluire attraverso i nervi degli ormoni sessuali per praticare poi l'atto sessuale con un qualsiasi partner, oppure se il giovane elabora la sessualità.
1: Come già detto, egli la elabora nella mente, valutando che cosa gli porta al fatto di cercarsi un oggetto per i propri desideri sessuali e chiedendosi se questa è la linea etica e morale di vita che desidera seguire o se non vuole invece staccarsi a poco da questi desideri assillanti.
0: Gabriele prosegue: molte volte avviene che dopo aver iniziato un'amicizia, l'uno si aspetta la soddisfazione sessuale dell'altro, il giovane della ragazza e la ragazza del giovane. Ognuno dovrebbe quindi chiedersi: dove ci porta tutto ciò? Che cosa vogliamo ottenere in questo modo? Vogliamo solo soddisfarci a vicenda oppure vogliamo fondare un rapporto di coppia o un matrimonio? Inoltre, esso potrà essere duraturo se basato sulla sessualità, o non dovremmo renderci conto entrambi che esiste un altro tipo di amicizia, ossia un'amicizia aperta che potrebbe liberarci da questa passione sessuale? Da ciò potrebbe svilupparsi un collegamento costante nel quale ognuno ha rispetto per se stesso e per l'altro. Sì, cari amici, tali domande ci aiutano a riconoscere le conseguenze dei nostri atteggiamenti, affinché possiamo poi decidere consapevolmente come desideriamo impostare la nostra vita.
1: In generale, si può dire che in tutto ciò che facciamo, ciò che conta è come lo facciamo. E ciò vale per tutti i campi della vita, anche per i rapporti fisici. Credo che chi legge attentamente questo numero dal titolo Il giovane e il profeta potrà certamente trarne ulteriori aspetti sui quali, se lo desidera, si potrà orientare.
0: Gabriele ci spiega ora che anche lo sport potrebbe essere un buon ingrediente per creare una vera amicizia. Il dinamismo dei giovani si manifesta in diverse attività, anche nello sport e in hobby di diverso tipo. Proprio i giovani che si trovano nel periodo burrascoso della loro vita potrebbero crearsi un'amicizia sincera e basata sulla fiducia tramite lo sport. Questo anche con l'altro sesso, poiché lo sport o gli hobby orientano spesso gli interessi su altre cose e in tal modo il divertimento sessuale passa in secondo piano.
1: Ma questo però non significa che un giovane dovrebbe reprimere pensieri e desideri con lo sport o con i propri hobby, tutt'altro. Gabi dice infatti di non reprimere, altrimenti i desideri diventano ancora più forti. Bensì, dice lei, di analizzare quale potrebbe essere la radice della propria spinta sessuale. È anche importante che il giovane rifletta sulla sua vita futura, sia riguardo al campo professionale, sia quello della famiglia, sia su una vera amicizia, sia sulla società. Se ha una buona cerchia di amici con cui parlare per esprimere con loro ciò che lo occupa, potrà certamente smantellare anche in tal modo alcuni desideri sessuali.
0: Il giovane si rivolge a Gabriele con le seguenti parole. Gettando uno sguardo sul foglio dei miei appunti, mi rendo conto che la prossima domanda affronta un tema completamente diverso. Dopo aver raggiunto l'apice della società del benessere, viviamo ora in un periodo molto difficile. Disoccupazione, inquinamento ambientale, guerre, malattie, cancro, manipolazione genetica, corruzione nel campo della politica e così via. Ci si sente completamente impotenti. Quale potrebbe essere la via d'uscita?
1: Gabriele risponde: noi uomini chiediamo sempre quale sia la via per uscire da situazioni difficili. Spesso ci siamo abituati a dare la colpa agli altri, ad accusarli di essere incapaci, di aver fallito e così via. Tuttavia, fino a che puntiamo il dito sugli altri, tutto resterà così com'è. Le ondate di disoccupazione, inquinamento, guerre, malattie, manipolazione genetica, clonazione, corruzione continueranno il loro corso, andando su e giù. Prima si sente una spinta di miglioramento, poi le cose vanno di nuovo male. Chi o che cosa dovrebbe cambiare? Perché la spinta positiva possa restare costante? Devono forse cambiare solo coloro ai quali attribuiamo la responsabilità di questa miseria? O non dovrebbe forse prendersi ognuno di noi il compito di divenire diverso da come sono gli altri al momento, sviluppando norme etiche e morali più elevate?
0: Quindi non serve a molto lamentarsi e puntare il dito su chi non ha fatto bene la sua parte, ma come dice Gabriele, ognuno dovrebbe attivarsi e sviluppare in sé gli aspetti positivi che può poi portare alla società. I giovani potrebbero aspirare ad avere una buona istruzione e una buona formazione professionale, che ognuno dovrebbe compenetrare con una buona qualità e quindi anche la consapevolezza che apporta nella società. Non per arrampicarsi sulla scala del successo facendosi largo con i gomiti, bensì mettendo le proprie capacità al servizio del prossimo e del vero bene comune, ossia del bene di tutti.
1: Inoltre, prosegue Gabriele, una persona che ha valori etici e morali elevati non entrerà mai nel giro della corruzione, ma guadagnerà i propri soldi esercitando bene il proprio lavoro. Sarà anche per la natura e rispetterà la vita degli animali, delle piante, dei minerali, riconoscendo che proprio gli animali hanno sensazioni molto sottili e percepiscono spesso molto di più rispetto all'uomo grossolano.
0: Gabriele continua. Una persona con valori etici elevati sa che le guerre non avvengono per caso, ma che rappresentano di fatto un problema di intere generazioni. Infatti, chi crede nella reincarnazione sa che sui campi di battaglia vengono perpetrate carneficine che formano a loro volta un magnete per coloro che non hanno trasformato in pace la propria inclinazione bellicosa. Combattere la guerra con la guerra significa iniziare prima o poi una nuova guerra. Ciò non riguarda solo un determinato paese, ma anche il singolo.
1: E coloro che si sentono responsabili del proprio destino e desiderano impostare la propria vita in modo etico per se stessi, ma anche per il bene di coloro che gli sono accanto, sanno inoltre che non solo le guerre tra i popoli, ma anche le malattie dei singoli non si presentano a caso. Esse derivano, dice Gabriele, dalla riserva di comportamenti errati, debolezze, errori, ossia aspetti del peccato che l'uomo ha portato con sé da incarnazioni precedenti e che non smantella in questa esistenza terrena, ma che invece nutre con i pensieri, desideri ed azioni, attirando su di sé in tal modo la propria sorte, che può essere costituita da malattie, pene, sofferenze e molte altre cose.
0: Il contenuto dei nostri pensieri, sensazioni, parole e azioni possono essere la causa anche di ulteriori degenerazioni, ci spiega Gabriele. Molti uomini non sono quindi incantatori di serpenti, ma nutrono invece il serpente del destino. Ingrandiamo il nostro destino continuando a nutrirlo con lo stesso cibo, che è costituito dai nostri sentimenti, dai nostri pensieri, dalle nostre parole e azioni. Tutto ciò che è snaturato, ogni forma di degenerazione, come l'inquinamento ambientale, la manipolazione genetica, la clonazione, la corruzione e molte altre cose, derivano dal mondo dei desideri che noi stessi abbiamo immesso. Oppure credi che provengano da Dio? Chiede Gabriele al giovane.
1: Cari amici, effettivamente viviamo in un momento difficile dove non è facile trovare lavoro. Eppure sappiamo che non esiste il caso, quindi nemmeno una disoccupazione casuale. Se vogliamo possiamo chiederci, come mai mi trovo in questa situazione? Non si può infatti imputare tutto semplicemente agli imprenditori o ai politici, che in fondo hanno ricevuto i voti dal popolo. Ma possiamo chiederci se e quanto siamo stati a guardare ciò che avviene nell'economia e nella politica e in che modo viene affrontata la responsabilità in questi campi, anziché agire noi stessi.
0: Gabriele ci spiega che il singolo può liberarsi da questo conglomerato di ego puro della società solo se si unisce ad altre persone dagli stessi intenti. Non per ripagare con la stessa arma o con la stessa moneta, ma per ricorrere ad aspetti del discorso della montagna, comprendendo il significato della vita. Prosegue dicendo: proprio nel discorso della montagna ritroviamo anche la possibilità di costruire un sistema economico duraturo, che può tuttavia essere praticato solamente da una società con valori etici e morali superiori. Per questo l'uomo dovrebbe iniziare ad impegnarsi per sviluppare valori morali più elevati. E questo è un compito che riguarda soprattutto i giovani.
1: I giovani, cari amici, hanno quindi la possibilità di creare un mondo migliore. E il giovane, ascoltando tutto questo, dice a Gabriele: Gabi, in realtà mi sembra di capire che non sia poi così complicato. Si tratta in fondo sempre di non puntare il dito sui propri simili, ma di battere il pugno sul proprio petto, chiedendosi: cosa voglio fare e come mi voglio comportare? Ora, dice il giovane, mi è veramente chiaro quanto sia importante il discorso della montagna per tutto lo sviluppo dell'umanità, poiché dagli insegnamenti del discorso della montagna derivano, come hai detto, i principi etici e morali per una società più elevata. Là dove si vive e si lavora in base al discorso della montagna, può nascere anche un sistema economico ben funzionante.
0: Sì, cari amici, anche il giovane ha riconosciuto che il discorso della montagna costituisce il fondamento per una società sana, onesta e orientata sul bene di tutti. Come ci ha detto Gabriele, questo è però possibile solo se ognuno si impegna a vivere e a realizzare anche nella propria vita valori etici e morali elevati. Non si tratta quindi di fare tante belle parole su come si potrebbe fare o su come dovrebbero andare le cose, ma di prendersi la responsabilità per la propria parte, per il contributo personale che il singolo può portare per costruire un mondo migliore. Cari amici, auguriamo a voi delle buone riflessioni sui contenuti che Gabriele ci ha portato nella trasmissione odierna. Arrivederci alla prossima puntata.
1: Arrivederci.

sentitevi liberi, nello spirito libero di Abramo, Mosè, Isaia e Gesù di Nazaret. È aperto il nuovo centro mondiale dello spirito libero, la Biblioteca Sofia, per tutte le culture in tutto il mondo. Potete trovare la parola per iscritto, in formato audio e video in varie lingue, e acquistare libri, CD e DVD. Informatevi anche in internet nel sito www.sofia-bibliothek.de. Vi invitiamo anche a partecipare ai numerosi concerti e presentazioni, letture di libri e varie manifestazioni. Venite a trovarci in Germania, a Marktheidenfeld-Alfeld, presso l'uscita dell'autostrada A3 tra Würzburg e Francoforte. Gabriele Verlag das Wort, numero di telefono 0049 9391 504 138. Saremo felici di darvi il benvenuto.

0: Guten Morgen.
1: Buongiorno.
0: Gott ist Liebe.
1: Dio è amore. Egli è la vera vita. Alcune parole di vita che, se lo volete, potrebbero accompagnarvi nel corso della giornata. Fin dal momento della nostra nascita parliamo della nostra vita, che crediamo termini con la morte. Tuttavia la vera vita non conosce né nascita né morte. Cos'è ciò che l'uomo definisce vita? Noi stessi decidiamo in merito alla nostra esistenza terrena, che l'essere umano definisce vita. Vi auguro molta, molta forza per la vera vita. Una giornata benedetta e appagata.
0: Gabriele.
1: Gabriele.

Care telespettatrici, cari telespettatori, un cordiale benvenuto alla quarta puntata della nostra serie di trasmissioni che tratta il tema della guarigione e della salute e le relazioni che queste hanno con la nostra vita dal punto di vista spirituale. Anche questa volta leggeremo estratti dal libro Dio guarisce, scritto da Gabriele, la donna che Dio definisce la sua profetessa e messaggera per la nostra epoca. In questa trasmissione, come nelle precedenti, affronteremo il tema della guarigione nella nostra vita quotidiana, ossia come una vita condotta in base a principi etici e morali, in armonia con il prossimo e con il nostro ambiente, possa influire sulla salute del nostro corpo e del nostro spirito. Nelle precedenti puntate abbiamo sottolineato che la vera guarigione è un processo che deve iniziare innanzitutto nell'anima. Ma continuiamo ora a leggere cosa ci dice il libro Dio guarisce su questo tema serio e profondo che può veramente cambiare la nostra vita. Iniziamo con il capitolo dal titolo Ognuno deve riconoscere la propria responsabilità e iniziare da se stesso. Se l'uomo desidera vivere in modo sano, deve vedere e sperimentare Dio in ogni cosa. Deve mettere in pratica le leggi cosmiche dell'amore altruistico, della pace e dell'armonia. Deve vedere la parte pura, buona e nobile in ogni cosa e soprattutto rispettare ogni forma di vita. Non deve limitarsi a parlare della vita e di Dio, dicendo cosa si dovrebbe fare per migliorare il mondo. Ognuno è chiamato a iniziare da se stesso. Se l'uomo impara a cambiare il proprio modo di pensare ed agire secondo la legge, eleverà la propria irradiazione. Cambierà la propria vita orientandola sul divino. Non avrà più pensieri negativi e distruttivi e agirà e vivrà in pace con il prossimo, con la terra e con i regni della natura. La pace può nascere solo dall'uomo stesso, da ogni individuo, se egli si sforza di pensare e di vivere in modo altruistico e di rispettare la vita. Ogni uomo determina non solo la propria vita e quella dei suoi simili, ma influisce anche sulla terra e su tutto ciò che essa produce. Perciò ognuno è responsabile per se stesso, per il suo modo di pensare e di agire, e oltre a questo per tutti gli uomini, per il pianeta Terra e per la sua atmosfera. Ogni singolo deve cambiare. Solo in questo modo irradierà delle forze positive ed edificanti e vivendo in comunione con altre persone dagli stessi ideali avrà un influsso positivo sui suoi simili. Così facendo agisce anche sulla terra di cui è parte. Gesù disse: «Ciò che fai al più piccolo dei miei fratelli lo fai a me». Dio è il tutto nel tutto. Ciò che infliggiamo al nostro prossimo e anche ai regni naturali ricade poi su di noi. Se le nostre sensazioni, i nostri pensieri e le nostre parole e azioni sono positivi, se iniziamo a condurre una vita altruistica, a rispettare il prossimo, ad amarlo, a fargli del bene, a rispettare la vita della terra e i regni della natura, la nostra vibrazione diverrà più fine

0: e si eleverà con l'aiuto della forza del Cristo.
1: Proseguiamo la nostra lettura. Così facendo, la forza divina eleverà la nostra anima, rafforzerà le nostre cellule, gli organi, i muscoli, le ghiandole e gli ormoni e porterà l'intero organismo in una irradiazione più elevata. Se siamo compenetrati e guidati da forze sempre più elevate, ci distanziamo sempre più dalle vibrazioni basse e negative. In questo modo sorgerà la nuova umanità. Dal negativo emerge il positivo. L'aiuto in ogni difficoltà o pericolo è Dio in noi. Pertanto, se desideriamo avvicinarci a Dio, iniziamo a farlo subito. Inviamo dal nostro interiore onde di gratitudine verso Dio e solidarietà verso tutti gli uomini. Invece di lamentarci della nostra malattia, proviamo a sviluppare sentimenti di ringraziamento per Dio e benevolenza verso i nostri simili. Attraverso il ringraziamento e la benevolenza, le tensioni dell'anima scompaiono e la resistenza fisica aumenta, dato che le vibrazioni elevate ci pervadono sempre più intensamente. Dovremmo pertanto impegnarci ad elevare la nostra coscienza su un piano spirituale più elevato, verso l'irradiazione fine e superiore di Dio, conducendo una vita retta, con la preghiera, la meditazione, con pensieri e azioni positivi. Se la nostra coscienza anela alla coscienza divina, Dio può guidarci in base alle sue leggi. La coscienza elevata sarà quindi la guida della nostra vita in tutte le cose, sia in quelle piccole che in quelle grandi. Se, per esempio, avremo davanti a noi diversi tipi di cibo, non sceglieremo cibo non adatto alla nostra costituzione o che contiene addirittura sostanze dannose o tossiche. Dipende quindi esclusivamente da noi, dalle nostre sensazioni, dai pensieri e dalle azioni. Dobbiamo portare il nostro vero sé in sintonia con tutto l'universo. Verremmo così guidati dalla forza di Dio, dalla forza del Cristo. Cari amici, abbiamo letto spesso in questi libri di Gabriele che dovremmo ricordarci che noi tutti siamo figli di Dio e che dentro di noi c'è la fonte della forza e della salute. Ora giungiamo al tema dei nostri pensieri negativi e di come possiamo liberarcene proseguendo nella nostra lettura dal libro Dio guarisce. L'immagine di malattie, problemi, paure e preoccupazioni deve svanire dai nostri pensieri. Invece di fissarci su malattie, preoccupazioni, difficoltà e problemi, affermiamo la salute, la gioia, l'armonia e la felicità. Ognuno di noi porta in sé la vita divina ed è un figlio dell'Altissimo. Siamo di origine divina. La pienezza del nostro vero essere è salute, pace e felicità. Meditiamo sulle parole: siamo figli di Dio che possiedono l'intera pienezza dell'infinito, la salute, la pace e la felicità. Rivolgiamoci quindi a Dio, l'eterna forza e pienezza. Non dovremmo parlare sempre delle nostre malattie e delle nostre disgrazie. Non dovremmo lamentarci e pensare a quale medicina potremmo provare a prendere oggi. Infatti, in base all'atteggiamento che abbiamo nei confronti delle malattie e delle loro cause, contribuiamo a dare origine a nuovi sintomi. Se ci liberiamo da ogni atteggiamento negativo ancora esistente, la forza vitale potrà divenire attiva. Nella nostra vita non deve esistere nemmeno l'odio, Il nostro prossimo dovrebbe essere per noi un amico e un fratello. Se eliminiamo ogni stato d'animo irrequieto, raggiungiamo la pace che guarisce l'anima e il corpo. Come i corpi materiali cadono poiché sono soggetti alla forza di gravità, così anche nel campo dei pensieri esiste la legge della forza di attrazione. Rendiamoci conto che la malattia non è altro che la manifestazione dei nostri pensieri. Ciò che attiriamo con i nostri pensieri ricade su di noi, perché dentro di noi ci sono aspetti simili o uguali. Infatti, il simile attira il simile.
0: Cari telespettatori, si fa sempre più chiaro in noi il concetto che la malattia e il nostro modo di vivere sono collegati e che la malattia deriva spesso dal nostro modo sbagliato di pensare e di agire. Ma potremmo anche chiederci, cos'è in realtà la malattia? Un piccolo esempio dal nostro libro in immagini. Possiamo paragonarla alle nuvole. Il vapore acqueo sale dalla superficie della Terra e si raddensa, formando delle nuvole che oscurano la vista del sole. Analogamente, le cause affiorano dall'anima dell'uomo sotto forma di effetti e si manifestano nella malattia. Esse contraggono il sistema nervoso e, come conseguenza, si riduce la forza spirituale che aiuta, guarisce ed edifica. Le nuvole formano un involucro che avvolge l'anima, un velo, ma lo spirito stesso non ne viene toccato. Dunque, come abbiamo detto, la malattia deriva da un modo di pensare errato. Ciò che pensiamo assume forma, dato che ogni pensiero è energia. La somma dei nostri pensieri che prendono forma agisce sull'anima e sul corpo. Possiamo riflettere su questo ed ora continuiamo a leggere. Con la nostra paura affermiamo la malattia. Parlando della malattia la affermiamo e creiamo così un complesso di pensieri definito malattia. Se siamo coscienti che nessuna energia va persa e a causa della nostra paura e parlando di malattie emettiamo energie riferite alla malattia, attiriamo nuovamente proprio ciò che inviamo, che esercita poi il suo influsso su di noi. Così facendo, appesantiamo la nostra anima ed il nostro corpo e quindi, di conseguenza, ci ammaliamo. Possiamo pertanto dire che le nostre malattie sono pensieri manifesti, i nostri pensieri e non quelli del nostro prossimo. Se temiamo i virus e i batteri dannosi, li attiriamo. Se abbiamo paura di ciò che possono provocare, essi esercitano il loro influsso su di noi e provocano ciò che temiamo e cose simili nel nostro corpo. Quindi ciò che temiamo diviene realtà in noi. I timori e le preoccupazioni sono segno di scarsa fiducia in Dio. Se non abbiamo fiducia in Dio, significa che in noi scorre poca forza spirituale. Se rafforziamo i nostri timori e le nostre preoccupazioni affermandoli, la forza spirituale si riduce sempre più e di conseguenza abbiamo meno e poca energia. Questo comporta che abbiamo una carenza di energia o che ne perdiamo sempre di più in base a quanto ci tormentiamo con le nostre preoccupazioni e le nostre malattie, continuando a pensare ad esse. Impoverirsi di energia spirituale porta a un indebolimento dell'anima e del corpo. Di conseguenza, ciò che temiamo esercita liberamente il suo influsso su di noi. Ci contagiamo con i nostri stessi pensieri di paura, di preoccupazione, con i nostri pensieri riferiti a malattie o disgrazie. La malattia è un modo di pensare errato. Prima o poi comprenderemo e impareremo che siamo figli di Dio, esseri cosmici. Dio ha creato il nostro essere interiore, il nostro corpo spirituale, assolutamente puro e libero. Dio non conosce malattie, Egli è assoluto. Dato che siamo scaturiti da Lui quali esseri puri, in Dio siamo esseri assoluti, e quindi puri, liberi e quindi perfetti. Se ci allontaniamo dall'assolutezza, dalla legge assoluta dell'amore e dell'armonia, segniamo in modo corrispondente la nostra vita. Noi tutti ci siamo distaccati e ci distacchiamo dalla legge divina con il nostro modo di pensare e di agire sbagliato. I nostri schemi di pensiero errati agiscono su di noi e ci segnano. Ciò significa che noi stessi diventiamo il nostro schema di pensiero, che può essere costituito da timori e preoccupazioni di ogni tipo. La paura della malattia dà origine ai suoi sintomi, prima intorno a noi e poi dentro di noi. Nello spirito non esistono malattie. Esse quindi devono essere state create da noi e il loro manifestarsi è un'immagine errata che corrisponde al nostro essere. Si tratta di un complesso di pensieri che si è manifestato nel nostro corpo e che agisce nella misura in cui glielo permettiamo, coltivando continuamente pensieri riferiti alla malattia e con la nostra paura.
1: Quanto appena letto è molto importante. Dio è assoluto e perfetto. Nello spirito non esistono le malattie. Quindi, elevando la nostra coscienza e collegandoci con lo spirito in noi, possiamo fare i passi per raggiungere la guarigione tramite lo spirito divino. Leggiamo ora il prossimo capitolo. Non possiamo guarire da malattie gravi solo con i pensieri positivi. Tuttavia, se li inviamo nel nostro interiore, alle nostre cellule e ai nostri organi, essi preparano il nostro corpo alle onde di guarigione dello spirito. Le nostre sensazioni e i nostri sentimenti dovrebbero affermare i nostri pensieri. In altre parole, i pensieri, le sensazioni e i sentimenti dovrebbero essere in unità. Il nostro essere puro, il nucleo centrale dell'anima, non contempla la malattia. Dovremmo ampliare ed elevare la nostra coscienza con pensieri positivi che affermano salute, affinché si intensifichi la comunicazione con il nucleo dell'anima, con lo spirito assoluto. In questo modo, la corrente dello spirito che apporta alla salvezza dell'anima e la salute del corpo scorre più intensamente. Lo spirito divino in noi può così dissolvere la malattia, facendola scomparire come fa il sole con le nuvole. Tuttavia siamo noi a dover fare il primo passo, ampliando ed elevando la nostra coscienza, per entrare in una comunicazione più intensa con il nucleo centrale, con il divino in noi. Per ottenere la guarigione, l'uomo spesso si rivolge alla forza delle preghiere e dei pensieri positivi e sceglie un'alimentazione adeguata. Queste cose lo aiutano ad entrare più in profondità, nel suo interiore, dove scorre la fonte della vita. Ciò nonostante, non riesce a entrare completamente nella sfera di vibrazione in cui può ricevere la guarigione tramite lo Spirito di Dio. Se ci sentiamo abbastanza in armonia, se i nostri pensieri sono prevalentemente positivi e nonostante tutto sentiamo che non ci eleviamo con la nostra coscienza, dovremmo guardare dentro di noi. Dovremmo anche osservare se nella nostra famiglia ci sono dei contrasti, litigi, discordia o altre cose simili. Queste energie sono un fattore di disturbo e possono ripercuotersi su chi cerca di interiorizzarsi e impedirgli di entrare in armonia. Se nella famiglia non regna l'armonia, è bene che la persona malata si impegni a portarvi armonia. I pensieri sono forze, sia quelli positivi sia quelli negativi. Siamo dunque pazienti e comprensivi e confidiamo che si verifichi un cambiamento anche all'interno della famiglia. Consideriamo il prossimo come una parte di noi stessi. Ci sarà così possibile avere comprensione ed essere tolleranti e dare l'amore che risana molte ferite dell'anima. Dovremmo prendere coscienza di quanto segue e programmarci consapevolmente. Dio, nostro Padre, non ha creato alcuna malattia. Pertanto, nella sua realtà non esistono malattie. Non dovremmo quindi mai pensare di essere malati. Non affermiamo continuamente di essere malati e pensiamo invece di essere sani. Così facendo, la coscienza delle nostre cellule si risveglia, donandoci forza in abbondanza e anche pace. Chi prega per ricevere le forze di guarigione dovrebbe orientare i propri pensieri su di esse, sulla verità, e rendersi conto di essere un figlio di Dio e, di conseguenza, un essere spirituale. Se oltrepassiamo le fitte nubi dell'apparenza esteriore e comprendiamo la nostra natura spirituale, possiamo dire con convinzione: io sono un figlio di Dio. Per riuscire a pensare in modo positivo e a sviluppare pensieri di salute, non dobbiamo considerarci solo come un corpo fisico. Dovremmo, al contrario, riconoscere che siamo esseri eterni e immortali. Per quanto critica sia la nostra situazione attuale, per quanto debole sia l'uomo, è solo un'apparenza esteriore, non è la realtà. Dobbiamo imparare a cambiare completamente il nostro modo di pensare e orientare le nostre sensazioni e i nostri pensieri sulla legge della vita. Giungeremo così alla verità, a Dio in Cristo, che ci rende liberi. Dovremmo distogliere i nostri pensieri dal male che ci tormenta nella mente e nel corpo e sforzarci di avere pensieri affermativi ed edificanti che favoriscono la salute. Dedichiamoci quindi a pensieri di salute. Se riconosciamo e accettiamo che Dio è la nostra vita, non potrà esistere nulla al di fuori di Lui. Permettiamo quindi che Dio divenga manifesto in noi, affermando il divino. I complessi di pensieri negativi si ritireranno e in noi ci sarà più luce. Diverremo più armoniosi e gentili. La malattia è un male e Dio non ha creato alcun male. Per questo dovremmo affermare il nostro vero essere. Dio ha creato l'essere spirituale puro e assoluto. Il corpo spirituale insito in noi con tutta la sua luce e la sua forza. Dobbiamo quindi imparare a cambiare il nostro modo di pensare. Solo se l'umanità, ossia ognuno di noi, impara a cambiare il proprio modo di pensare, essa potrà fiorire tramite la forza divina e diventare sana, felice, pacifica e armoniosa. La guarigione spirituale, ossia la guarigione attraverso lo spirito divino in noi, è quindi un processo per liberarsi dal male che noi stessi abbiamo provocato. Lo Spirito, Dio, può tuttavia agire più intensamente e portare a una liberazione solo se l'uomo stesso crea le condizioni necessarie per farlo. Il presupposto essenziale è che l'uomo si rivolga a colui che è la vita. L'uomo deve cambiare e sostituire i pensieri negativi con pensieri positivi ed edificanti.
0: Cari ascoltatori, abbiamo approfondito come la malattia è in relazione ai nostri pensieri ed atteggiamenti negativi e come l'orientamento su Dio e sul Cristo possa aiutarci a superarla. Il prossimo passo è capire che la preghiera è una forza particolare che fa parte di questo processo di guarigione. Leggiamo la spiegazione data da Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca, nel suo libro Dio guarisce, nel capitolo dal titolo La vera preghiera racchiude in sé la realizzazione. L'espressione più immediata del collegamento con Dio è la preghiera. I pensieri che esprimiamo in preghiera hanno tuttavia una forza particolare solo se nella vita quotidiana realizziamo ciò che chiediamo. Se prego per la salute, dovrei impegnarmi anche nella mia vita a coltivare pensieri di salute e non di malattia, per prepararmi così per la guarigione. Se prego per la pace e l'armonia, dovrei impegnarmi io stesso a vedere il bene nel prossimo, affermando le sue caratteristiche positive. Non posso quindi parlare di lui in modo negativo. Ciò che emetto ricade su di me. Se auguro al prossimo pace e armonia e lo vedo nella luce della divinità, ossia in modo positivo, ciò che ho trasmesso, ossia la pace e l'armonia, ritornano a me. Io divengo ciò che ho chiesto nella mia preghiera. Se desidero essere amato, devo innanzitutto impegnarmi ad amare il prossimo. Io irradio ciò che corrisponde al mio essere. Ciò che invio ritorna su di me come un eco. Perciò dobbiamo cambiare. La vera preghiera è sempre accompagnata da un retto modo di vivere. Essa racchiude in sé la realizzazione della nostra vita e ha un'enorme importanza per noi uomini. Pregare nel modo giusto significa vivere nel modo giusto. Pregare nel modo giusto significa rispettare le leggi divine, perdonare il nostro prossimo, amarlo e inviargli pensieri buoni, positivi e d'amore, anche al nostro più grande nemico. Questa è la preghiera vissuta, che penetra nel nostro interiore e apre la nostra coscienza alle onde di guarigioni del Cristo. Chi riesce a pregare di cuore in questo modo, chiedendo forza e aiuto a Dio, riceverà in misura corrispondente. Se la preghiera non viene esaudita subito, la maggior parte degli uomini perde la fede in Dio e si lamenta. Così facendo, però, spazza via il seme che aveva deposto con fede nel terreno fertile e produttivo. Dobbiamo renderci conto che una preghiera sincera e sentita, ossia vissuta, è già stata esaudita nel mondo della realtà. Una preghiera vera e sincera si adempie necessariamente, perché ciò che viene affermato e vissuto è già presente nel mondo interiore. Dio, nostro Padre, è la pienezza. Egli ha posto tutta la creazione dentro di noi. Pertanto, tutto esiste in noi. Dovremmo prendere coscienza che il seme racchiude già in sé il raccolto, anche se l'occhio fisico ancora non lo vede e non lo riconosce. Se innaffiamo il seme giusto, con pensieri di preghiera giusta e con le forze vitali, riceveremo di conseguenza. Una preghiera vissuta in questo modo scaturisce da una profonda fede e fiducia in Dio, nostro Signore, e in Cristo, nostro Redentore. Se sappiamo che il nostro interiore racchiude già ciò che desideriamo, tocca solamente a noi sviluppare queste forze, pensando e vivendo in modo positivo. Dio possiede anche la caratteristica della pazienza. Noi ci aspettiamo che se oggi preghiamo per qualcosa, il seme insito in noi dovrebbe germogliare il giorno successivo o dopo una settimana, e si dovrebbe vederne il raccolto. Non possiamo aspettarci che ciò che chiediamo si realizzi subito davanti ai nostri occhi. Solo Dio sa cosa è bene per la salvezza della nostra anima. Ogni aspettativa verso Dio è un segnale di dubbio. Non dovremmo aspettarci qualcosa, ma essere certi di avere già ricevuto ciò che chiediamo nel nostro interiore. Affinché si possa manifestare anche nell'esteriore, dovremmo sviluppare un'incrollabile fiducia che l'amore di Dio ci è vicino, che Dio è presente. Egli ci conosce. Noi stessi non ci conosciamo quasi per nulla. Egli sa ciò che è bene per noi. Noi non lo sappiamo perché non conosciamo le colpe della nostra anima. Tutto serve per la crescita della nostra anima. Pertanto non dovremmo mai pretendere nulla da Dio, ma pregarlo. Soltanto Lui sa ciò che cosa è bene per la salvezza della nostra anima. Esercitiamoci dunque nella pazienza. Otterremo gli aiuti più grandi solo quando saremo maturi per riceverli, vivendo secondo la volontà di Dio. Dobbiamo quindi riconoscere che anche la sofferenza è necessaria per l'evoluzione dell'anima dell'uomo, finché essa raggiungerà un livello più elevato.
1: Sentendo questo, possiamo vedere anche la sofferenza di una malattia in un'altra luce. Anche in questo caso potremmo vederla come un aiuto per riconoscere noi stessi, per riflettere sulla nostra vita e fare poi un passo avanti sulla nostra via che ci porta verso la libertà e la guarigione. Il nostro libro ci spiega ancora. La sofferenza può essere anche causata da una colpa ancora esistente dell'anima che fuoriesce e che non può essere cancellata completamente dallo Spirito del Cristo, dal medico e guaritore interiore, ma eventualmente soltanto alleviata. Per trovare una via d'uscita dalla vita piena di sofferenze, dovremmo analizzarci ogni giorno, chiedendoci: di che cosa parliamo? Parliamo spesso male degli altri? Parliamo in modo positivo degli altri? Siamo pessimisti oppure ottimisti? Parliamo di cose banali? Parliamo forse di guadagni e di ricchezze? Oppure di evoluzione spirituale? Riconosciamo che le risposte che ci diamo sono decisive per il decorso della nostra vita. Se ci rendiamo conto che raccoglieremo i frutti di ogni singola parola che pronunciamo, d'ora in poi presteremo certamente attenzione a ciò che sentiamo, pensiamo e diciamo. I pensieri e le parole positivi e amorevoli sono delle vere preghiere. Le parole dure e cattive non solo danneggiano gli altri, ma ricadono su di noi, sulla nostra vita e sulla nostra salute. Le parole amorevoli, invece, ossia le parole che placano gli animi agitati e li rendono felici, favoriscono anche la nostra salute e la nostra felicità. Anche nella Bibbia sta scritto: ciò che semini raccoglierai. Cerchiamo quindi di porre una buona semina nel campo della nostra vita e raccoglieremo così dei buoni frutti, come per esempio salute e felicità. Quante volte diciamo che le nostre preghiere non sono state esaudite? Da che cosa dipende? Rendiamoci conto che per ogni cosa vale la legge di causa ed effetto. Alcuni credono che pregare richieda meno sforzo e impegno che sacrificare se stessi o operare per gli altri. Una preghiera fatta di sole parole richiede sicuramente meno sforzi, ma porta ben poco nel nostro interiore. Non contribuisce nemmeno ad apportare guarigione e armonia, felicità e gioia. Non è una preghiera vissuta. Chi non dà vita alla propria preghiera, attivandola con le proprie azioni colme di vita, non potrà mai ricevere adeguatamente. Prima o poi, tutti dovremmo riconoscere che solo chi ha posto un buon seme nel campo della vita farà un buon raccolto. Tutto questo è necessario per ottenere la guarigione spirituale. Dobbiamo liberarci a poco dalle nostre sensazioni e dai nostri pensieri negativi. Dobbiamo renderci conto sempre più di essere figli di Dio, esseri cosmici. Se impariamo a fare tutto questo, passo per passo, sentiremo la libertà interiore, sentiremo di esserci staccati da ogni contrarietà che cerca di trascinarci in basso e legarci a ciò che è umano, come l'odio, l'invidia, l'inimicizia e altre cose simili. L'intenzione sincera di chiedere perdono al nostro prossimo o perdonarlo è già il primo passo. Per liberarci da pensieri di odio o di ostilità e per poterci colmare di amore, ritiriamoci ogni mattina e ogni sera 5 minuti in una camera tranquilla o in un angolino silenzioso e affermiamo con i nostri pensieri e sensazioni: sono un figlio di Dio. Che l'amore possa colmare il mio cuore. Non desidero odiare né avere delle ostilità in me. Amo anche chi non è ben disposto verso di me. Se riusciamo ad amare in modo sempre più altruistico, con il passare del tempo riceveremo sempre più amore. Chi semina amore raccoglierà amore. Questa è una legge dello spirito. Riceveremo ciò che inviamo. Tuttavia, l'amore non deve essere solo sempre come una brezza tiepida e leggera, ma esprimersi anche nella serietà, con la quale l'uomo dice ciò che corrisponde alla legge. L'amore è anche portare chiarimento. Se le mie sensazioni, i miei pensieri e le mie parole sono altruistici, questo è amore. Quindi ciò che inviamo ricade su di noi, mette radici in noi e ci influenzerà di conseguenza. Per questo motivo, se vogliamo ricevere le forze guaritrici, dovremmo vivere in modo retto e altruistico. L'amore è la massima potenza del cosmo. L'amore è il nostro vero essere. Che ognuno di noi possa raggiungere di nuovo questa massima forza cosmica, l'amore, per contribuire alla crescita e all'evoluzione dell'umanità e delle singole anime degli uomini. È ciò che auguro con tutto il cuore a tutti i miei simili. Un saluto in Dio. Gabriele.
0: Cari ascoltatori, siamo così giunti al termine di questa ultima puntata della nostra serie tratta dal libro Dio guarisce, scritto da Gabriele, la donna che Dio chiama la sua profetessa e messaggera per la nostra epoca. Non ci resta che salutarci con l'augurio che ci ha espresso Gabriele stessa. Che ognuno di noi possa raggiungere di nuovo questa massima forza cosmica, l'amore, per contribuire alla crescita e all'evoluzione dell'umanità e delle singole anime degli uomini. Grazie per l'ascolto ed un cordiale saluto in Dio.

Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, dalla tenda di Dio vi diamo il benvenuto a una trasmissione molto particolare, dal titolo L'estraneo, riflettere, cambiare modo di pensare, un nuovo beneficio per la vita. Cari amici, ci siamo mai chiesti da dove provengano gli insegnamenti delle cosiddette religioni cristiane? Se provengono da Dio, l'Eterno, come affermano le religioni sacerdotali, allora Gesù di Nazaret si è forse ribellato contro Dio? Ha corretto le indicazioni date da Dio? O ci ha descritto un falso Dio? Oppure ci ha ingannati? Cosa che sembra impossibile, dal momento che insegnò tutt'altro di quello che insegnano le religioni sacerdotali sul loro Dio? Sembra che il Dio di Gesù di Nazaret, del Cristo Dio, sia un Dio completamente diverso da quello che ci insegnano i sacerdoti che affermano di essere cristiani. Dio, l'Eterno, rivelò agli uomini i 10 comandamenti tramite il suo profeta Mosè e tramite suo figlio, il Cristo Dio in Gesù di Nazaret rivelò il discorso della montagna. Nei testi tramandati, unicamente i 10 comandamenti di Dio e gli insegnamenti del discorso della montagna di Gesù contengono i veri insegnamenti provenienti dal regno di Dio. Tutto il resto, tutto quello che viene imposto ai popoli dalle religioni, sono testi scritti da sacerdoti e norme stabilite dai sacerdoti dell'idolatria e non hanno nulla a che fare con il Dio eterno, unico, universale dell'amore per Dio e per il prossimo che ci è stato annunciato da Gesù di Nazaret. Cari amici, queste sono alcune domande e testimonianze per prepararci a questa trasmissione. Il manoscritto per questa trasmissione è stato scritto da Gabriele, la messaggera di Dio, e desideriamo sottolineare fin dall'inizio che noi, che stiamo presentando questo testo, siamo seguaci di Gesù di Nazaret e sosteniamo completamente il contenuto e siamo grati di potervi leggere questa trasmissione che porta chiarimenti. Iniziamo a leggere il testo. L'estraneo. Riflettere. Cambiare modo di pensare. Un nuovo beneficio per la vita. Chi è l'estraneo? Dov'è l'estraneo o ciò che è estraniante? Si fa riferimento a me? Due parole che hanno contenuto. Riflettere, cambiare modo di pensare. Chi si prende del tempo per riflettere sull'estraneo o su ciò che è estraniante, cambierà poco a poco il suo modo di pensare. Qualcuno risponderà brevemente e con ritegno. Perché mai cambiare modo di pensare? Le persone mi sono comunque per la maggior parte estranee, perché mi sono indifferenti. Io stesso mi sento spesso come un estraneo, ma riflettere su queste cose sarebbe uno spreco di tempo, dal momento che ognuno in fondo è estraneo a se stesso. Ogni giorno ha il suo peso ed è già abbastanza. Gabriele scrive: «Il mio nome è Gabriele. Tante persone vivono alla giornata senza mai soffermarsi a riflettere sul mondo dei loro programmi. Il mondo dei programmi, il mondo energetico di ogni singola persona ha tante sfaccettature. Nel frattempo, sappiamo che tutto si basa sull'energia. Chi può sapere quanto

0: i programmi si susseguono in una persona nel corso di una giornata? Io, così dice Gabriele, mi sono presa del tempo per riflettere su di me e sul mondo in cui vivo. Perché sono un essere umano? Solo perché mio padre mi ha generata e mia madre mi ha partorita? Perché sono diventata un essere umano e non un fiore o un animale? Un pensiero si susseguiva all'altro in me. Sciocchezze, tutto dipende dal germe, proprio come la natura lo prevede e lo ha predisposto. Così il seme del maschio germinò nella femmina e vi era predisposto il frutto che era diventare un essere umano. Continuai a pensare, nel caso dell'uomo e dell'animale, viene chiamato concepimento. Per le varie specie di piante si parla di impollinazione e nel caso dei cereali si parla lapidariamente di semina. E così continuai a pensare. A un certo punto mi sono soffermata, ma i pensieri continuavano a susseguirsi. Ogni essere umano, anzi in fondo tutto, sia che si tratti dell'essere umano, delle specie di piante o di minerali, sembra avere una coscienza. Per noi, quali esseri umani, coscienza significa mi rendo conto di quello che penso e dico, di quello che faccio. Abbiamo la coscienza anche per valutare e soppesare e per esaminarci. Per me questo significa non esiste nulla di assolutamente morto. In tutto c'è uno sviluppo, quindi evoluzione. E pertanto tutto ha un certo livello di coscienza, anche se noi uomini parliamo di materia priva di vita o di morte o di caso o di tante altre cose.
1: Gabriele scrive ancora. Per me, Gabriele, come persona, ne risultarono ulteriori domande. Noi esseri umani siamo soddisfatti nel nostro livello di coscienza? Oppure esiste un ulteriore sviluppo della coscienza, quindi un'evoluzione? E noi esseri umani siamo in genere soddisfatti? Oppure ci sentiamo spinti ad andare sempre avanti, ma dove? Per esempio, alcuni hanno raggiunto molto nella propria vita professionale, guadagnano bene, hanno acquisito proprietà, hanno una vita familiare in ordine, possono permettersi di fare dei viaggi per le vacanze e di divertirsi nel tempo libero e molto di più. Queste persone sono profondamente soddisfatte. A me sembra che malgrado le proprietà, i patrimoni e la stima, la maggior parte delle persone, chi più, chi meno, sia alla ricerca. Appunto perché nella coscienza si fa continuamente sentire una certa insoddisfazione. Che cos'è? Cosa cerchiamo o di cosa siamo alla ricerca? Vale a dire, perché siamo continuamente insoddisfatti, considerando che al momento, come almeno sembra, non ci manca nulla? Abbiamo mai riflettuto su questo? Vale la pena di riflettere su queste cose? Io ho riconosciuto che ogni persona ha il proprio mondo di pensieri personali e il proprio livello di coscienza. Conosciamo il livello di coscienza degli altri? Nessuno dovrebbe consigliare a un altro una o l'altra cosa, perché in fondo si tratta sempre solo di un consiglio, anche se, in segreto, si vogliono influenzare gli altri affinché facciano una o l'altra cosa. Prima o poi ci si stanca di cercare o addirittura di esaminare se stessi. Ma come sempre, l'uomo continua e continua ugualmente a pensare, malgrado tutti i buoni propositi. Dove si trova il freno? Io mi sentii così, dice Gabriele, e iniziai poi a poco a cambiare modo di pensare, riconoscendo quanto segue. Ci deve essere qualcosa che va al di là di questa dimensione e che dà degli impulsi al mondo dei pensieri affinché io cambi modo di pensare. Anche quando si tratta dello spettacolo del mondo, dovremmo riflettere su di esso. Il mondo, in quanto tale, è costituito da ognuno di noi esseri umani. Raramente l'essere umano è soddisfatto a lungo di se stesso. Verso quale obiettivo mirano veramente i contenuti profondi dei nostri pensieri? Dove sono le loro radici? Mentre cercavo la risposta a questa domanda, i miei pensieri si sono fermati sulla parola Dio, con la domanda: esiste un Dio? Ci sono così tante religioni con fedi diverse e concezioni differenti del loro Dio. Quasi nessuno è soddisfatto di se stesso, nonostante faccia parte di una religione, nonostante la preghiera, la confessione dei peccati, la comunione e tante altre cose ancora, non lo sono nemmeno le guide religiose stesse. Se si ascoltano più attentamente le loro parole, quello che affermano, si sentono i se e ma, i potrebbe essere così. Chi legge la definizione del termine religione, per esempio nel dizionario Duden, comincia a esaminare se stesso, chiedendosi: esiste un Dio? E chi è in grado di dimostrare Dio? Io, quale essere umano, così dice Gabriele, affermo: nessuno. Ognuno è tenuto a dimostrare a se stesso l'esistenza di Dio. Per farlo ci sono stati dati molti aiuti da Dio tramite Mosè e da Gesù di Nazaret. Molte religioni fanno opera di missione per la loro religione e, in ultima analisi, per il loro Dio. Ma la maggior parte di coloro che fanno opera di missione non è neanche soddisfatta di se stessa e del proprio Dio. Se si rivolgono loro determinate domande in modo più preciso, allora parlano del Dio che punisce e castiga, ma allo stesso tempo anche dell'amore di Dio. C'è qualcosa che non va.
2: Ascoltiamo ulteriori spiegazioni di Gabriele. Se si analizzano le affermazioni ambigue, si riconosce che fare opera di missione significa anche, tra l'altro, reclutare, inglobare nelle prescrizioni religiose, che prevedono l'obbligo che comporta: devi farlo, altrimenti subirai la punizione o un castigo. Questo è il Dio della punizione e del castigo di cui parlano le religioni. Ci si chiede: quando le religioni parlano dell'amore di Dio, è questo forse l'estraneo, il Dio estraneo di cui parlano? Il Dio del cui nome le guide religiose abusano da millenni per dare presunte istruzioni divine di assassinio e omicidio ogni volta che le persone si sono opposte al Dio della religione e alla dittatura dei sacerdoti? Nel corso dei millenni, il cosiddetto Dio della religione ha sviluppato sempre più crudeltà. Chi si rifiutava di conformarsi è stato perseguitato. Molte persone sono state uccise in modo crudele. E per coloro che non si subordinavano, furono accesi anche i roghi. In tutti i millenni, né i bambini, né le donne, né gli anziani, né i malati sono stati risparmiati da queste torture terribili e anche assassine. Con il tempo, il clan religioso ha organizzato interi eserciti di uomini, soldati che hanno sterminato intere stirpi. Tutto quello che non era fedele alla religione è stato massacrato e, come già detto, nel modo più crudele possibile. E sempre in nome del Dio della religione, della casta sacerdotale. Questo non può essere l'eterno unico universale, il Dio estraneo dell'amore, perché ogni religione ha il suo cosiddetto Dio. Il modo spaventoso e brutale in cui i vassalli degli dei bellicosi della religione hanno agito contro i loro simili è entrato nella coscienza delle persone fedeli alla religione e alla Chiesa, provocando paura, angoscia interiore e disperazione sia nelle donne che negli uomini. I timori per il padre di famiglia, a cui era stato ordinato di andare sul fronte per la sua religione, sono entrati nella coscienza delle donne e dei bambini, che hanno rivolto le loro preghiere al Dio della religione, affinché il padre di famiglia venisse risparmiato. Già i bambini sentivano parlare del Dio della Chiesa bellicoso, del Dio dell'omicidio, che fece uccidere migliaia di persone e al quale vennero sacrificati interi popoli. Spesso hanno sperimentato di persona che le madri, i figli e i padri dovevano andare a prendere la legna per i roghi. Donne, bambini e uomini dovevano guardare come i genitori o un genitore o i parenti più vicini venivano bruciati vivi. Cosa avviene in queste persone? Le paure per un Dio così crudele hanno molti volti, per un presunto Dio che tortura, che uccide, che rinchiude, mutila, acceca, annega, impicca, che brucia le persone vive se non sono state fedeli alla religione, e molto altro ancora. Il Signore degli eserciti della guerra è il Dio della Chiesa, per il quale coloro che non si attengono alle sue regole religiose, cioè che non si sottopongono al codice religioso, devono solo essere estirpati. Chi oggi si subordina ancora alla casta che è la religione, con il suo transfer tra Chiesa e Stato, dovrebbe esaminare se stesso, chiedendosi se non sia già diventato nevrotico.
0: Gabriele fa un esempio che induce ad analizzare se stessi. Le persone ascoltano e leggono i messaggi dei profeti e delle profetesse e del gran numero di fratelli e sorelle fedeli a Dio. Nei tempi prima di Abramo e dopo Abramo, fino a oggi, con Gabriele, vennero i messaggeri dell'estraneo, del vero Dio eterno. Il messaggero più considerevole fu il Figlio di Dio, Gesù di Nazaret. Quale fu la fine della maggior parte dei portavoce di Dio, in particolare di Gesù di Nazaret? Chi ha perseguitato e perseguita i portavoce del vero Dio, che per molti è un estraneo? Chi li schernisce, li deride e chi ha fatto uccidere molti di loro per mano del potere del declino statale? Chi furono coloro che istigarono e aizzarono la gente finché si arrivò a tanto? Chi furono gli esecutori? Si legge e si sente spesso parlare del cavallo, che è lo Stato, e del cavaliere, colui che istiga e che fa parte della rispettiva casta sacerdotale, chiamato anche parroco, e degli esecutori, che in passato furono i re e gli imperatori e oggi sono i potenti dello Stato. Fu così per molti dei messaggeri di Dio che furono giustiziati e per molti uomini e donne fedeli a Dio e soprattutto per Gesù di Nazaret. Il popolo gridò inizialmente «Osanna al re dei Giudei» e poi, istigato dal clan dei sacerdoti, «Crocifiggetelo», cosa che lo Stato eseguì, e Gesù di Nazaret fu crocifisso. A causa degli istigatori della casta sacerdotale, i messaggeri di Dio divennero vittime della crudeltà della Chiesa e del potere di Stato in molti modi diversi. Chi sono i colpevoli per la persecuzione e la morte degli innumerevoli uomini e donne giusti, del gran numero di messaggeri di Dio venuti prima di Abramo e dopo Abramo fino a oggi? Il colpevole che li ha sacrificati è forse il rispettivo potere statale o sono gli istigatori, il clan dei sacerdoti? Oppure, per riprendere la nostra immagine del cavallo e del cavaliere, il colpevole è forse il cavallo perché ha sacrificato i messaggeri di Dio o sono gli istigatori, la chiesa sacerdotale, quindi il cavaliere? Chi ha effettivamente eseguito il sacrificio di sangue, l'assassinio dei messaggeri di Dio e a chi e a quale Dio furono sacrificati? Chiunque analizzi più attentamente l'intera carneficina sanguinaria perpetrata per millenni dovrebbe arrivare analiticamente alla conclusione che si sta parlando di due immagini di Dio diverse. Da una parte, il Dio eterno unico universale, che è l'amore per Dio e per il prossimo, e che da questa fonte di vita ha inviato i suoi messaggeri all'umanità crudele. E dall'altra, il cosiddetto Dio delle religioni, di cui parlò Gesù di Nazaret quando rimproverò i sacerdoti di quei tempi con le parole tramandate, perché non comprendete quello che dico? Perché non siete in grado di ascoltare le mie parole. Voi avete per padre il diavolo e volete compiere i desideri del padre vostro. Egli è stato omicida fin da principio e non ha perseverato nella verità, perché non vi è verità in lui. Quando dice il falso, parla del suo, perché è menzognero e padre della menzogna. A me invece voi non credete, perché dico la verità. Chi di voi può dimostrarmi che ho peccato? Se dico la verità, perché non mi credete? Chi è da Dio ascolta le parole di Dio. Per questo voi non le ascoltate, perché non siete da Dio.
2: Gabriele scrive: se, tenendo presenti queste parole, si ripensa all'immagine del cavallo e del cavaliere, si presenta di nuovo la domanda: chi ha sacrificato i messaggeri di Dio? Chi li ha uccisi? Sono stati coloro che hanno eseguito l'ordine? I potenti degli stati, indipendentemente dai tempi in cui questo è avvenuto, e quindi il cavallo, o sono stati invece coloro che hanno istigato il popolo, vale a dire il cavaliere? Chi sono stati i fautori? Dio, l'eterno unico universale, l'amore per Dio e per il prossimo, che oggi è ancora l'estraneo per i seguaci delle chiese, sicuramente non ha fatto uccidere i suoi inviati, ma furono piuttosto coloro che da tempo immemorabile hanno voltato le spalle all'Eterno, al Dio dell'amore per Dio e per il prossimo, e l'autorità della caduta, che dopo la caduta dal Regno Eterno ha eletto i propri pseudo-dei, che hanno voluto e vogliono mantenere i loro costrutti con ogni crudeltà possibile. Sono le religioni sacerdotali, con i loro dei dell'idolatria, che compenetrano le generazioni, fino nell'epoca odierna, con le loro futili malvagità. Se si getta uno sguardo indietro, non si trova altro che tormenti, sfruttamento, morte e omicidio, con conseguenti crudeltà sempre maggiori. Le persone portano da generazioni nella propria coscienza questa brama di violenza, pari a una disciplina dettata, accompagnata dalla paura. Chi crede nella reincarnazione si rende conto che questi aspetti memorizzati a livello dell'anima vengono continuamente portati nell'esistenza terrena. Anche l'intera atmosfera della Terra è impregnata di omicidi e uccisioni, di stupri e abusi perpetrati sui bambini. Tutto si basa sull'energia e nessuna energia va perduta. Dove vanno quindi tutte queste energie? Chi le ha portate nel mondo, immesse nell'atmosfera? Considerando tutte queste cose ci si chiede: come si può o chi può ancora credere che il Dio delle religioni sia un Dio dell'amore per Dio e per il prossimo? Gesù di Nazareth ci ha detto, ha vissuto come esempio e ha insegnato chi è il Dio dell'amore per Dio e per il prossimo. Ma la massa degli uomini ha messo da parte il suo messaggio e ha creduto alla Chiesa sacerdotale e ai suoi dei della religione. Quindi è comprensibile se il cervello di una persona e la sua anima hanno assorbito gran parte del male vissuto da molte generazioni, dell'estirpazione e delle minacce che, come si afferma, Dio avrebbe imposto alle persone, ma che in realtà sono state inventate e personificate dalla casta dei sacerdoti, come ad esempio commettere omicidio, uccidere o inglobare. Ma questo è il Dio che proviene dal basso, come lo ha descritto Gesù di Nazareth.
1: Gabriele spiega inoltre: Gesù, il Cristo, parlò del Padre che proviene dall'alto, per il quale egli venne per annunciare agli uomini che hanno un'anima il vero Dio, il Dio dell'amore per il prossimo, della pace e dell'unità, il Dio per gli animali e la natura, il Dio del regno eterno, di cui egli è il Figlio. Per impedire l'operato dei messaggeri di Dio e del Figlio di Dio in Gesù di Nazareth, il Padre che proviene dal basso si appropriò del nome di Gesù, il Cristo. Lo mise sopra la sua veste da vassallo demoniaco e rese in tutto il mondo tanti esseri umani e persone che hanno un'anima succubi della congrega sacerdotale, che ancora oggi abusa imperterrita del nome del Cristo Dio, dal momento che molti che fanno parte della congrega sacerdotale erano e sono fino a oggi esperti della caduta, che volevano fare di meglio del Dio eterno, unico, universale. Il Dio eterno, unico, universale è appunto eterno. Egli lasciò e lascia agli istigatori la possibilità di dar prova di se stessi al di fuori del regno eterno di Dio, affinché possano ravvedersi. Anche se l'Eterno, il vero unico universale, fino a oggi è ancora un estraneo per molti figli e figlie, egli non li abbandona. In una corrente di 4.000 anni, egli ha inviato i suoi messaggeri che hanno ricordato agli uomini di portare in sé l'amore per Dio e per il prossimo, nella loro origine, nelle loro radici. In questi 4 millenni, il Dio eterno ha rivelato ai suoi figli e alle sue figlie la via per cambiare. Ciò nonostante, gli esperti della caduta fecero perseguitare i loro fratelli e sorelle.

0: Cari ascoltatori e cari ascoltatrici, vi diamo il benvenuto a questo programma della serie La vera scuola è la vita, insegnamenti dati dalla sapienza divina. In questa serie di trasmissioni, tratte da momenti di istruzione con Gabriele, la profetessa e messaggera del Regno Eterno, riceviamo spiegazioni profonde e indicazioni su molti temi diversi, per poter utilizzare bene la nostra vita sulla Terra e far crescere in noi la certezza che Dio ci è molto vicino. Ogni giorno della nostra vita, sì, che Egli è sempre in noi e con noi. Come spiega spesso Gabriele, la vita sulla terra ci è data per imparare ogni giorno, ogni minuto, ogni istante. E per questo il titolo di questa serie è La vera scuola è la vita. Proviamo a osservare la nostra vita con un po' di distanza, per esempio concretamente la giornata di oggi. Ci alziamo, ci prepariamo per la giornata, mangiamo qualcosa per colazione, andiamo a svolgere il nostro lavoro e i nostri impegni, o andiamo a fare la spesa, incontriamo persone, ascoltiamo le notizie, facciamo qualche conversazione, o forse andiamo nella natura o leggiamo un buon libro. E se ci osserviamo attentamente, ci rendiamo conto che in tutto quello che facciamo c'è qualcosa che avviene costantemente, potremmo dire ininterrottamente. Continuiamo a pensare, pensare e pensare. Se ci rendiamo conto che tutto è energia, anche ogni pensiero, e che nessuna energia va perduta, che tutto è comunicazione, secondo il principio il simile attira il simile, cosa succede con tutti questi pensieri? Gabriele ha spiegato che possiamo immaginarci i pensieri come piccoli semi. Cosa contengono? Dove vanno? E quali effetti hanno?
1: In un'istruzione dal titolo I miei pensieri, i semi che si insediano, Gabriele dà spiegazioni in merito e inizia con le seguenti indicazioni. Ogni essere umano è in definitiva come un recipiente composto da cellule, gruppi di cellule, da moltissimi elementi di base del corpo fisico, per esempio ormoni e ghiandole, si potrebbero elencare tutti gli elementi esistenti. E mentre i processi nel nostro corpo fisico sono in corso, noi pensiamo incessantemente. Continuiamo a pensare, pensare, pensare. Pensiamo prima di tutto nel cervello. Questo continuo pensare, i nostri pensieri, potremmo definirli anche come semi o piccole entità che si insediano. Quando continuiamo a pensare sempre alle stesse e simili cose, questi semi passano dal conscio al subconscio. Dal subconscio queste entità che si insediano, i nostri pensieri, vanno come semi nelle diverse cellule del nostro corpo fisico, nei gruppi di cellule, nei vasi sanguigni, negli ormoni, nelle ghiandole, nei fluidi corporei, in tutti gli elementi di base del corpo. Così facendo riempiamo il nostro recipiente con tutto quello che continuiamo a pensare, pensare e pensare. E così come pensiamo, così irradia il nostro recipiente. Sappiamo che quando un recipiente è pieno, ne prendiamo un altro per riempirlo. La stessa cosa avviene in noi. Se il nostro recipiente è in gran parte colmo di tutto quello che continuiamo a pensare, pensare, pensare, allora questi semi che si insediano vanno anche nella nostra anima e, al di là di essa, negli astri che corrispondono al potenziale di vibrazione, alle frequenze dei nostri pensieri. In questo modo creiamo ciò che potremmo definire un circuito, una ruota, cioè conscio, subconscio, gruppi di cellule, anima e astri. E questa ruota continua a girare in ognuno di noi, però con i pensieri più diversi, poiché ognuno ha pensieri differenti. Ne fanno parte anche i nostri sentimenti, sensazioni, parole e azioni, ma i pensieri sono i più forti perché pensiamo costantemente. E così facendo, creiamo questa ruota. E in questa ruota includiamo i nostri simili, che pensano allo stesso modo o in modo simile a noi, e accolgono i nostri semi che si insediano, che si possono anche definire semi volanti. Questa immagine è poi contenuta a sua volta in questa ruota.
2: Gabriele ci dà un'immagine per aiutarci a comprendere meglio. Pensiamo per esempio a una pianta di dente di leone. Che aspetto ha? Il tarassaco spunta dalla terra, cresce la pianta, poi il fiore, e poi cosa si forma? I semi volanti. E il vento soffia i semi volanti in tutte le direzioni. E i nostri semi volanti, Gabriele parla dei nostri pensieri, vanno in uno o nell'altro luogo in base al nostro modo di pensare, al nostro potenziale di vibrazione, e si insediano nei luoghi dove trovano le stesse o simili cose. Quindi questo significa che prima di tutto maturiamo, riempiamo il nostro recipiente in modo simile a come il dente di leone cresce e diventa un fiore. Quando il fiore ha raggiunto la giusta maturazione, si sviluppano i semi volanti. La stessa cosa avviene per noi. Prima riempiamo il nostro recipiente, creiamo la ruota con cui siamo collegati al cosmo materiale e alle sfere di purificazione. E poiché il recipiente è appunto pieno, distribuiamo senza riflettere. Spargiamo i nostri semi volanti, i nostri pensieri, le nostre entità che si insediano. Altre persone accolgono in sé i nostri semi che si insediano, che eventualmente provocano in loro determinate cose, e così si esaudiscono desideri non conformi alla legge, si sviluppano passioni, le risvegliamo in una o nell'altra persona. Naturalmente in queste persone sono già presenti aspetti simili o uguali. Può accadere che queste persone, in una delle prossime incarnazioni, si incarnino poi di nuovo in Australia, in Egitto, e ci portano con loro. Perché? Perché nella loro anima si trovano i semi volanti e a un certo punto queste persone ci attirano di nuovo, poiché in loro ci sono le stesse vibrazioni o vibrazioni simili. Siamo noi che le abbiamo immesse in loro e pertanto dobbiamo sistemare alcune cose con loro.
3: Gabriele ci dà altre indicazioni importanti. Quindi dobbiamo fare attenzione con i semi che si insediano. Dovremmo chiederci quali sono i contenuti dei nostri pensieri. È con il loro contenuto che ci insediamo. Prima di tutto diamo forma a noi stessi, creiamo tutto il nostro comportamento, riempiendo il nostro recipiente con il nostro modo di pensare. Cioè riempiamo l'essere umano, le cellule. In questo modo, in definitiva, creiamo anche le nostre sofferenze, le immettiamo dal conscio nel corpo, nell'anima, nella ruota, come abbiamo appena sentito. Siamo noi stessi a creare le nostre preoccupazioni, perché pensiamo in modo corrispondente, le predisponiamo. Le nostre passioni, i nostri desideri, li predisponiamo tutti noi stessi. Stabiliamo noi che il nostro vicino è una persona malvagia, che è una persona impossibile. Forse gli auguriamo addirittura sofferenze, preoccupazioni, gli auguriamo ogni cosa possibile. Detto in generale, gli auguriamo la rovina. In definitiva, così facendo, predisponiamo la nostra stessa rovina. E infine, colui al quale auguriamo la rovina accoglierà forse alcuni nostri aspetti, proprio perché è già una persona non del tutto positiva e ha in sé predisposizioni simili alle nostre. Accoglie i nostri semi che si insediano e questi costituiscono poi l'ultimo passo, l'ultimo impulso per diventare, ad esempio, un criminale. Andiamo avanti in questa immagine. La vita terrena ha fatto in gran parte il suo corso. Il nostro prossimo finisce davanti al tribunale, viene condannato, porta i nostri semi con sé in prigione. In base ad essi, che sono stati per lui un impulso, continua a pensare e crea la successiva incarnazione corrispondente. Cosa avviene poi con i pensieri che si sono insediati, che porta con sé? E noi abbiamo continuato a pensare a questa persona? Abbiamo continuato a pensare negativamente di lui? Ha accolto in sé anche altri nostri pensieri che si insediano? Quali sono i contenuti? Se poi, come anime nelle sfere di purificazione, non riusciamo a scontare questi pensieri che si sono insediati e che il nostro prossimo ha accolto in sé, allora in una delle prossime incarnazioni egli genererà un corpo per noi, o una donna darà alla luce un corpo e sarà il corpo per la nostra anima.
1: E poi ci lamentiamo, continua Gabriele, perché i nostri genitori sono così malvagi con noi, perché non ci amano, perché ci hanno fatto questo o quello da piccoli. Rivoltiamo la questione pensando alle incarnazioni. Forse ci siamo comportati noi così con loro. Forse è proprio questo che abbiamo insediato in queste persone. E ora abbiamo la possibilità di rimediare. Rimediamo o continuiamo a insediare i nostri pensieri? La decisione spetta a noi sulla base della libertà. Rimediamo o continuiamo a insediare? Non veniamo costretti a fare nulla, poiché Dio ci ha dato la libertà. Ma libertà significa anche che siamo responsabili per noi stessi e, in definitiva, della nostra sorte, che noi stessi ci siamo predisposti. Pace, amore per Dio e per il prossimo, o discordia, odio, invidia, lotta, svalutazione del prossimo, sfruttamento dei nostri simili, guerra, distruzione. Cosa è contenuto nei nostri pensieri che si insediano? E ancora, tutti questi aspetti che mettiamo in questa ruota con i nostri pensieri contengono tutte le immagini corrispondenti. Li mettiamo come immagini nella ruota e questa ruota costituisce poi il film della nostra vita.
2: Forse ora ci chiediamo, se riconosciamo che abbiamo inviato in continuazione questi semi, queste entità, Gabriele li chiama anche semi che si insediano, come possiamo ora sciogliere di nuovo queste energie? Cosa possiamo fare? Gabriele spiega. Se cambiamo il nostro modo di pensare, se facciamo il primo passo verso Dio, facciamo anche il primo passo verso il nostro prossimo per chiedergli perdono o per perdonare il nostro prossimo. Nel momento in cui facciamo questo passo verso Dio e quindi anche verso il nostro prossimo, la grazia e la misericordia di Dio iniziano ad agire in modo più intenso. Tuttavia la grazia non obbliga il nostro prossimo a perdonarci. La grazia piuttosto cerca di far affiorare delle immagini in lui, immagini che gli dicono «Perdona, non farlo più, ti farà stare meglio, pensa all'armonia che dovrebbe inondare il tuo corpo. Se lasci andare questi pensieri, entrerà più armonia nella tua anima». Questi sono gli impulsi sottili che giungono tramite la coscienza. Questa è la grazia, l'aiuto, la misericordia di Dio.
3: Se vogliamo davvero liberarci dalla nostra ruota, è essenziale riconoscere in modo sincero cosa c'è nei nostri semi, nei nostri pensieri che si insediano e cosa portano in questo mondo. Infatti, è il contenuto che conta. Gabriele ci fa il seguente esempio. I pensieri altruistici sono pensieri di assoluta libertà. Se diciamo, per esempio, «Sì, il mio prossimo è in disarmonia, dovrebbe invece diventare armonioso e ora gli invio pensieri di armonia». Oppure il mio vicino non ha pace, ma ora gli invio pensieri pacifici. Potremmo ritenere che questi pensieri siano positivi, ma questi pensieri sono altruistici, sono in un certo senso pensieri di costrizione, vogliamo imporgli qualcosa. Forse non vuole diventare pacifico, forse non vuole diventare armonioso. Ma noi diciamo, ma come? Ora gli ho mandato così tanti pensieri positivi e lui non diventa più pacifico. Alla fine lo abbiamo eventualmente contagiato con il contenuto dei nostri pensieri a diventare meno pacifico. Dovremmo valutare cos'è la libertà assoluta. Possiamo esaminare noi stessi. Per esempio, se preghiamo il Cristo, Cristo, affido a te, mio fratello, mia sorella, tu sai cosa è bene per lui e si compia la tua volontà. So qual è la tua volontà in base ai 10 comandamenti di Dio e al discorso della montagna. Poi ci chiediamo, Signore, sono io pacifico? Sono io in armonia? E percepiamo una sensazione di disagio vicino al cuore. E poi arriva la risposta.
1: Gabriele dà ulteriori spiegazioni. La risposta non arriva dal nostro interiore come una voce che dice «Tu sei senza pace». Lo Spirito di Dio non agisce così. Non dice mai «Tu sei senza pace, tu non hai pace». Egli parla in generale della mancanza di pace degli uomini, ma non dirà mai «Tu sei senza pace» o «Tu sei senza amore». Parla in generale. Così percepiremo improvvisamente che dal nostro cuore affiorano dei sentimenti che si fanno poi sentire in pensieri su come ci siamo comportati in certe circostanze verso determinate persone, oppure verso i regni animali, verso i regni vegetali. E improvvisamente ci accorgiamo di dove siamo ancora senza pace. E ora abbiamo di nuovo la libertà. Vogliamo pentirci e sistemare di cuore quello che abbiamo ancora in noi di umano, gli atteggiamenti sbagliati, con il suo aiuto, cioè con l'aiuto del Cristo Dio, che ha toccato la nostra coscienza, e poi, e questo è importante, non ripeterlo più? Nel non ripeterlo più è contenuta la soluzione. Perché chi si pente di cuore degli aspetti del peccato, li sistema e non li ripete più, scioglie poco alla volta la rete di comunicazione, scioglie gradualmente la ruota di cui ho parlato.
2: Gabriele ci dà una prospettiva su cosa significhi utilizzare bene la giornata per liberarsi dalla rete di causa ed effetto. Il regno di Dio non ha questa rete di comunicazione. Quando avremo fatto ritorno alla nostra patria eterna, saremo in unità con tutto l'essere, poiché noi stessi siamo essere divino compresso. Questo non significa quindi che dobbiamo continuamente muoverci nella legge di causa ed effetto e occuparci dei nostri semi volanti. Infatti, se utilizziamo bene le giornate, non abbiamo bisogno di chiederci dove sono i nostri pensieri che si insediano, dove ci siamo insediati. Sfruttiamo la giornata. Ogni giorno è la giornata di ogni singolo individuo e ogni giorno è la nostra giornata e ogni giorno porta a ciascuno di noi una parte di ciò che si trova nella ruota o di ciò che abbiamo immesso nella rete di causa ed effetto. E se sfruttiamo la giornata, ci si presentano così tante opportunità, poiché ci sono innumerevoli situazioni, e riconosciamo alcuni pensieri che abbiamo pensato per anni, decenni, che si sono insediati qua e là. Se poi ci rivolgiamo al Cristo in noi e gli chiediamo «Signore, aiutami», aiutami a sciogliere questi pensieri che si sono insediati. Ti prego, ci verrà data anche un'immagine. Prenderemo coscienza di uno o dell'altro aspetto e poi arriva il momento in cui all'improvviso comprendiamo. Sì, è questo che devo affrontare. Se continuiamo a chiederci, sì, dove ho inviato ancora qualcosa, dove si trovano dappertutto i miei pensieri che si insediano, ci allontaniamo dalla giornata. Solo quell'unico impulso, quell'unico pensiero che percepiamo nella nostra giornata è fondamentale. Con questo pensiero, una volta risolto, cominciamo poco alla volta a sciogliere i nodi, a dipanare le maglie. E il Cristo ci aiuta a farlo. Questo è il passo verso di Lui. E in questo modo iniziano ad agire la grazia e la bontà di Dio. Noi siamo liberi. Abbiamo fatto liberamente questo passo verso il Cristo, chiedendogli, Signore, aiutami. Ho pensato questo pensiero per anni, decenni. Aiutami a sciogliere questo nodo. E il Cristo aiuta. Non dice, devi andare in uno o nell'altro luogo, ma sperimentiamo nei sentimenti, sperimentiamo nei pensieri quello che dovremmo fare e improvvisamente sapremo cosa dobbiamo affrontare per sciogliere questo nodo.
3: Da Gabriele abbiamo imparato che il pentimento profondo è fondamentale per sciogliere questi nodi dentro di noi. Gabriele spiega. Il pentimento si sviluppa nel cuore. Dove non c'è pentimento, non c'è nemmeno una vera richiesta di perdono e nemmeno il perdono. Il pentimento di cuore è spesso doloroso e dovrebbe anche fare un po' male se riconosciamo quello che abbiamo inflitto al nostro prossimo e non quello che ha fatto lui a me. In genere c'è qualcosa da entrambe le parti, ma cosa gli abbiamo inflitto noi? Come ci siamo comportati noi con lui? E questi pensieri di pentimento fanno spesso male nel cuore. Sentiamo una sensazione di disagio nel petto. Proviamo un dolore indicibile vicino al cuore. E sperimentiamo il nostro comportamento verso il prossimo. Questo è il vero pentimento e noi dovremmo lasciare che avvenga. Nel momento in cui affiora, lasciatelo uscire, perché così saliranno anche le immagini di come ci siamo comportati verso i nostri simili. E queste immagini ci indicano spesso un'ulteriore direzione, per esempio verso parenti, conoscenti, per sistemare anche lì quello che è ancora un legame. Ripeto ancora una volta, così dice Gabriele, lasciate che affiori il pentimento di cuore, che fa salire le immagini. Cari ascoltatori e cari ascoltatrici, siamo arrivati alla fine di questa istruzione di Gabriele sul tema «I miei pensieri, i semi che si insediano», nella quale ci aiuta a vedere la nostra vita e soprattutto il nostro modo di pensare sotto una luce completamente nuova. «I pensieri sono liberi», dice una nota canzone popolare tedesca, ed è vero. Solo che, come ha spiegato Gabriele, siamo anche responsabili di ogni nostro pensiero e quindi anche dalle conseguenze che derivano dai nostri pensieri e dalle nostre azioni. Quindi non è mai Dio, nostro Padre, che ci invia difficoltà, preoccupazioni, malattie, afflizioni, poiché Egli è l'amore assoluto. Abbiamo sempre nelle nostre mani la possibilità di cambiare noi stessi la nostra vita e Dio ci aiuta a farlo. Facciamo le nostre esperienze con quello che abbiamo imparato oggi. Abbiamo l'opportunità di farlo ogni giorno, perché la vera scuola è la vita. Invece di sparpagliare i nostri pensieri che si insediano, i nostri semi, potremmo così diventare i veri operatori di pace di cui Gesù di Nazaret disse: «Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio». Sono le persone che hanno sviluppato la pace dentro di sé attraverso l'autoconoscenza, con il pentimento di cuore, il perdono, chiedendo perdono e non ripetendo più il male fatto, e che portano questa pace agli altri, anche agli animali, alle piante, a tutta la natura e alla madre terra. Auguriamo a tutti voi buone esperienze con le indicazioni che abbiamo potuto sentire oggi. Arrivederci e un saluto in Dio di cuore.

0: La vita. Oggi sul tema imparare ad amare, raggiungere la libertà, essere felici. Chi non desidera amore, libertà e felicità? Chi non desidera essere amato? Forse alcuni pensano, perché dovrei imparare ad amare? Io amo già molte persone. Mentre altri pensano, non è proprio così facile. Anche la libertà e l'essere felici sembrano sfuggirci di continuo. Perché? Cosa significhi veramente amore e come l'amore per Dio e per il prossimo possa condurci passo dopo passo alla libertà e a una vita appagata è quello che Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca, insegna da circa 50 anni in innumerevoli rivelazioni divine e insegnamenti, tra cui un'istruzione data nel settembre del 1997, dalla quale oggi desideriamo leggere alcuni estratti e ascoltare alcuni passaggi della registrazione originale. Gabriele ha iniziato la sua istruzione con le seguenti parole. In fondo è triste dover parlare di amore per Dio e per il prossimo, dal momento che siamo tutti figli dell'unico amore, figli del Padre Eterno, che ci ha contemplato nel suo cuore, nel suo grande cuore primordiale, e ci ha dato la vita dal suo grande cuore primordiale dell'amore, quali esseri dell'amore. Molti parlano di amore e non è altro che l'anelito di amore, il desiderio di sentirsi protetti. Da dove viene il profondo desiderio di amore, di sentirsi protetti? In definitiva, dal profondo della nostra anima, perché nel profondo della nostra anima siamo esseri dell'amore. Nel profondo della nostra anima c'è il grande amore, Dio, l'amore che pulsa instancabilmente nella nostra anima e bussa alla porta che conduce al conscio dell'essere umano.
1: Gabriele ha spiegato inoltre: questo bussare del nostro essere più profondo, il bussare di Dio alla porta del nostro conscio, lo definiamo come anelito verso l'amore, come desiderio di protezione. Se non lo riceviamo, riteniamo che il nostro prossimo sia privo di amore e forse lo svalutiamo perché non ci dà quello che desideriamo. Se invece riceviamo dal nostro prossimo un briciolo di amore del tutto umano, per un breve periodo siamo felici. Ma se questo briciolo di amore umano svanisce, continuiamo a desiderare l'amore. E in questo processo ci adombriamo sempre di più, perché ci aspettiamo costantemente che qualcuno ci dia l'amore a cui aneliamo e che in fondo si trova nel profondo della nostra anima. Così cominciamo ad agire contro il nostro prossimo. Lo svalutiamo, ci aspettiamo da lui quello che di fatto non può darci, perché anche lui si è adombrato come noi. Infatti anche lui sta cercando l'amore. Entrambi cercano amore. Tutti cercano l'amore e nessun essere umano è in grado di darcelo. Perché? Perché tutti lo cercano. Ci siamo abituati ad appoggiarci al nostro prossimo per cercare di ottenere forse una piccola scintilla d'amore. Ci siamo abituati a pretendere dal nostro prossimo. E molte persone non possono soddisfare le nostre richieste perché non sono in grado di darci quello che pretendiamo. Di conseguenza, noi esseri umani siamo diventati sempre più egoisti. E la parola egoista porta con sé la dipendenza dall'amore, la dipendenza dalla protezione. Questa dipendenza

0: pensa, cerca sempre di ottenere dal prossimo quello che lei stessa non ha. Di conseguenza, il corpo fisico dell'individuo è diventato sempre più pesante, appesantito dai numerosi pensieri peccaminosi, cioè negativi. Abbiamo perso il contegno di fronte al nostro vero essere, che è l'amore. Abbiamo perso il contegno davanti a Dio, nostro Padre Eterno, e davanti al Cristo, nostro Redentore, e tuttavia aneliamo all'amore.
1: Gabriele continua con le sue spiegazioni dicendo: disperiamo di Dio perché non ci dà quello che vogliamo. Sì, cosa vogliamo in fondo? L'amore è trasformato a un livello inferiore, l'amore egoistico. Egli non può darcelo perché non lo possiede. Pretendiamo da Dio che ci dia la nostra libertà peccaminosa, che ci aiuti ad allontanarci dal nostro prossimo, a rifiutarlo. Egli non può farlo perché non possiede queste cose. Pretendiamo da Dio che ci invii una persona che ci ami come vogliamo noi. Non può farlo perché non conosce l'amore egoistico. Così spesso rimproveriamo Dio perché non ci dà quello che vogliamo. Tuttavia non può darcelo perché Egli non è un peccatore, ma il grande amore eterno. E l'amore eterno non ci lascia mai. Perché? Perché noi, come esseri puri, siamo nel suo cuore primordiale, eternamente. E così Egli ci chiama e bussa alla porta del nostro conscio, e noi esseri umani non lo comprendiamo perché ci siamo incolpati. Ci siamo allontanati dalla nostra origine, dall'amore. Abbiamo trasformato la nostra eredità divina a un livello più basso, nella nostra eredità dell'ego, nel mondo dei nostri pensieri. E questi nostri pensieri segnati dal peccato, queste nostre parole e azioni peccaminose sono la nostra eredità personale, che è il nostro ego. E questo è ciò che amiamo, e su questa base vogliamo essere amati. Cosa significa in realtà imparare ad amare? Significa prima di tutto imparare su noi stessi. Tutto quello che ci mette in agitazione ci indica che possiamo imparare da questi aspetti. Dal momento che viene messa in movimento una parte degli aspetti personali del peccato che abbiamo immesso, è il nostro amore egoistico. Questo significa che amiamo noi stessi più di quanto amiamo il nostro prossimo, per non parlare di Dio, perché nel momento in cui il nostro ego si inalbera, siamo contro il nostro prossimo e lo rifiutiamo. Per questo il corpo umano è diventato sempre più pesante. Siamo diventati più trascurati e quindi, come già detto, abbiamo perso il contegno verso il nostro vero essere e verso Dio. Ascoltiamo ora ulteriori spiegazioni nella registrazione originale dell'istruzione di Gabriele.
2: Lieben lernen heißt also ganz.
1: Quindi, imparare ad amare significa prima di tutto osserva te stesso. La trascuratezza si manifesta nell'atteggiamento del nostro corpo. Credete forse che come esseri puri, al cospetto di Dio, assumiamo un atteggiamento come i seguenti? Incrociamo le braccia davanti a Dio, accavalliamo le gambe davanti a Dio, appoggiamo la testa sul palmo della mano. Mangiamo ingurgitando il cibo che Dio ci ha donato. Questi sono tutti segni degli aspetti che abbiamo immesso. Dio si siederebbe forse così davanti a noi. Dio assumerebbe questa posizione davanti a noi. Cosa diremmo? Sono tante piccole occasioni, cari fratelli e sorelle, in cui possiamo imparare. Oppure immaginiamo quanto segue. Dio si siede a tavola con noi, puntellando il gomito sul tavolo, appoggiando la testa sul palmo della mano e ingurgitando il cibo. Non diremmo forse impossibile? E questo dovrebbe essere Dio. Ma noi ci permettiamo questo comportamento. E perché? Perché non abbiamo imparato ad analizzarci. Cosa ci appesantisce così tanto da portarci ad assumere questo atteggiamento? Già il fatto di assumere questo atteggiamento dovrebbe portarci immediatamente a dire: attenzione, perché ora ho assunto questa postura? Riconosceremo così subito che in noi ci sono determinati pensieri, pensieri negativi, pensieri pesanti che ci spingono ad atteggiarci in questo modo. Sono pensieri contro la sinfonia, la leggerezza dell'amore infinito, quindi pensieri contro l'amore.
3: Cari ascoltatori e care ascoltatrici, abbiamo ascoltato un estratto dalla registrazione originale. Continuiamo ora a leggere. Già dall'atteggiamento che assume il nostro corpo, potremmo imparare. Imparare da noi stessi. Chi siamo? Con quali aspetti ci siamo allontanati dall'amore di Dio? Eventualmente vediamo delle immagini, e in queste immagini vediamo noi stessi, perché memorizziamo in immagini. E così si presenta la domanda: sì, cosa ho immesso nei miei pensieri, nella mia volontà? E di solito si tratta di un'aspettativa. Ci aspettiamo qualcosa dal nostro prossimo, e se non ce lo dà, lo rifiutiamo e incrociamo, ad esempio, le braccia. Anche questo è un segno che rifiutiamo il nostro prossimo e amiamo noi stessi più di quanto amiamo la parte più profonda, la parte pura nel nostro prossimo, che è anche in noi. Tutti questi atteggiamenti esteriori possono aiutarci ad imparare, a comprendere cosa ci separa dall'amore, dalla nostra eredità divina. Se siamo disposti ad imparare, col tempo riconosceremo che ci appoggiamo ai nostri simili. Per quale motivo ci appoggiamo a loro? Ossia, ci aspettiamo da loro determinate cose che in fondo potremmo fare noi stessi. Perché la nostra energia spirituale, l'energia dell'amore, diventa sempre più debole. Diventiamo indolenti, e l'indolenza ha a sua volta un effetto sul nostro corpo fisico. Gli effetti sono le diverse posizioni assunte dal nostro corpo fisico. Le conosciamo tutti e ognuno ha i propri atteggiamenti caratteristici. Ma questi atteggiamenti sono sempre un'espressione dei nostri comportamenti sbagliati e quindi un'espressione del nostro egocentrismo. Solo quando impareremo a smettere di appoggiarci al nostro prossimo aspettandoci da Lui quello che potremmo fare noi stessi, quando cominceremo a fare noi stessi per il nostro prossimo quello che ci aspettiamo da Lui, otterremo rispetto per noi stessi. Il rispetto per noi stessi comporta che il nostro corpo si raddrizza gradualmente. La trascuratezza diminuisce e a poco alla volta sviluppiamo anche il rispetto per il nostro prossimo. Infatti, gli aspetti che riconosciamo in noi come comportamento sbagliato e sistemiamo con l'aiuto dello Spirito del Cristo Dio per poi non ripeterli più, ampliano la nostra coscienza e così percepiamo sempre di più il nostro prossimo. Sperimentiamo poi i suoi lati positivi nel nostro cuore, nella nostra coscienza spirituale, che si dischiude sempre di più, perché sistemiamo i nostri aspetti del peccato, cioè togliamo la trave dal nostro occhio con il Cristo. Così, a un tratto, troviamo accesso al nostro prossimo. Cambiamo. I nostri pensieri diventano più luminosi, le nostre parole più ricche di contenuto spirituale. Impariamo a nostra volta dal prossimo, perché impariamo a comprenderlo. E così riusciamo a stabilire un contatto con Lui, anche quando ci rifiuta. Troviamo accesso al suo interiore, perché non ci aspettiamo più nulla da Lui, ma facciamo noi stessi quello che siamo in grado di fare.
0: Gabriele ha continuato con le sue spiegazioni. Da questo atteggiamento interiore impariamo a chiedere, ad esempio, un aiuto al nostro prossimo per quello che non siamo in grado di fare noi stessi sul lavoro o in famiglia. Non ci rimettiamo nulla se chiediamo al nostro prossimo che ci aiuti dove ne abbiamo bisogno. In questo modo diventiamo liberi. Diventiamo sempre più consapevoli che Dio è al nostro fianco. Ci troviamo sempre più in questa corrente d'amore che è la nostra eredità divina. Il risultato è che diventiamo felici. La felicità scaturisce da questa libertà che è in Dio. E la felicità non consiste solo nel sapere che Dio è amore, ma è costituita dalla corrente dell'amore che fluisce attraverso l'anima e l'essere umano. È la risposta di Dio, la risposta dell'amore. E noi siamo felici, perché viviamo nell'amore, perché con i nostri pensieri, con i nostri sentimenti, le nostre parole e azioni, abbiamo ritrovato la strada che ci riconduce a casa, verso il nostro vero essere, a casa, verso l'amore. L'amore fluisce poi nei nostri pensieri. L'amore compenetra le nostre parole. L'amore fluisce nelle nostre azioni. E noi siamo come una coppa che attinge all'amore, alla corrente. Imparare ad amare significa quindi iniziare da noi stessi. Le piccole cose, come il comportamento esteriore, ci aiutano a riconoscere il nostro egoismo, quello che abbiamo appreso e a cui ci siamo abituati, e che equivale alla lontananza da Dio.
1: Vediamo che c'è molto da imparare nella scuola della Terra. E Gabriele ci ha spiegato in modo bellissimo, in poche parole, quale beneficio possiamo ottenere. Ci dà infatti ulteriori aiuti per conoscere noi stessi. In genere ci aspettiamo che il nostro prossimo faccia questo o quello per noi. Ci aspettiamo sempre qualcosa. Quando vediamo un nostro simile, sopraggiungono dei pensieri. E in fondo ci aspettiamo qualcosa anche da chi incontriamo e conosciamo. Anche se nei nostri pensieri lo svalutiamo, ci aspettiamo qualcosa. Siamo costantemente in un atteggiamento di aspettativa. Tutto questo vuole dirci qualcosa. Quando ci avviciniamo al nostro prossimo, ci spiega ancora Gabriele, ci aspettiamo qualcosa. Quando prendiamo le distanze da una persona, ci aspettiamo qualcosa da un'altra. Tutto questo e molto di più ci dice che non siamo per Dio, ma per il nostro ego. E tutto questo ci aiuta a esaminarci. Se abbiamo imparato ad amare, non ci aspettiamo più nulla. Faremo in molti modi al nostro prossimo quello che lui si aspetta da noi, ma solo nella misura in cui possiamo dare, affinché anche lui si riconosca nella sua aspettativa, ma senza parole, solo tramite l'autoconoscenza, attraverso l'esperienza di sé. Ci aspettiamo che il nostro prossimo ci prepari questo e quello. In realtà sappiamo che avremmo il tempo per farlo noi stessi, sia al lavoro, sia a casa, in famiglia. Si tratta spesso di piccolezze. Il marito si aspetta, per esempio, che la moglie faccia determinate cose puntualmente. La moglie si aspetta che il marito torni a casa in orario e molto altro ancora. Questo atteggiamento di aspettativa ci indica che non siamo con il nostro prossimo. Infatti, se fossimo per e con il nostro prossimo, ci metteremmo d'accordo con lui e sapremmo quando il marito rientrerà a casa e se la moglie oggi riuscirà a fare determinate cose in tempo. Ci sono così tante, tante piccole cose per le quali è necessario mettersi d'accordo. Ma lo si fa solo se si ama davvero, altrimenti si tratta solo di aspettative.
0: Quindi non si tratta di mettersi contro il nostro prossimo, ma di guardare noi stessi. Gabriele ha spiegato: se svuotiamo il nostro recipiente dal negativo, se lo togliamo dall'anima e dall'essere umano, l'amore per Dio e per il prossimo potrà fluire più intensamente, aiutandoci e sostenendoci. Dovremmo quindi guardare prima di tutto noi stessi. Cosa c'è alla base in noi? Perché il nostro ego è agitato? Se sistemiamo il nostro ego e ci proponiamo fermamente di non ripetere le stesse cose, se annotiamo persino i nostri lati positivi, gli aspetti della legge, per quando si ripresenteranno cose simili, per poterci poi aggrappare subito agli aspetti della legge, all'amore di Dio, diventiamo più sensibili e così a poco questo processo di apprendimento smette. Abbiamo creato un sismografo che è attivo nel subconscio e nel conscio, ma anche nella nostra anima, che dice immediatamente: fermati, osserva te stesso. Il sismografo che è stato attivato, che è un aspetto del divino in noi, ci ammonisce immediatamente e dice: qui stai sbagliando. Sei contro il comandamento, contro l'amore. E se sistemiamo e non ripetiamo più gli stessi errori, il sismografo diventa sempre più grande e noi diventiamo più sensibili per gli impulsi divini. Questo corrisponde a liberarsi sempre più dall'ego, in modo che il grande, possente io sono, l'amore, il nostro vero essere, la parte più profonda in noi, possa fuoriuscire sempre più. Così diventiamo liberi, saldi in Dio e felici, perché chi è tornato a casa in se stesso, è felice, perché si sente protetto in Dio.
1: Stiamo parlando sempre di noi esseri umani, ma mi sono annotata qualcosa, dice Gabriele. Già il fatto di considerare un animale come un oggetto e di negargli il proprio amore e aiuto è contro Dio e contro se stessi. Quanto più grande sarà quindi l'effetto su di noi quando siamo contro altre persone? E come siamo nei confronti di tutta la natura che noi esseri umani tormentiamo e maltrattiamo? In questo caso siamo contro Dio e contro noi stessi. Oppure, quante volte neghiamo l'aiuto al nostro prossimo perché non viviamo nel presente, perché rimuginiamo costantemente sul nostro passato, rinforzandolo così ancora di più? Infatti, con tutti gli aspetti che abbiamo immesso e di cui ci occupiamo continuamente, che costituiscono il nostro passato, reagiamo nel presente. Ognuno di noi deve prima o poi imparare a vivere nel presente, non in quello che è avvenuto ieri. Ieri, il nostro passato, entra poco alla volta nel nostro presente affinché lo riconosciamo e con l'aiuto del Cristo Dio lo sciogliamo e non lo ripetiamo più. Solo quando avremo risolto il passato, gli aspetti del peccato entrano a far parte del passato e rimangono come ricordi. Ma possiamo attingere di nuovo da questi ricordi per donare aspetti del divino. Pensiamo quindi anche agli animali. Pensiamo alla Madre Terra. Come ci comportiamo verso il nostro secondo prossimo, verso gli animali, verso tutta la natura? E in definitiva, come ci comportiamo verso Dio e verso il nostro prossimo? Quando avremo elaborato il passato, non perderemo i ricordi, ma al contrario, vivremo più consapevolmente.
3: Alla fine del programma di oggi ascoltiamo ancora qualche estratto dalla registrazione originale dell'istruzione di Gabriele.
1: Negli aspetti in cui abbiamo riconosciuto la nostra parte completamente umana, i nostri peccati, e l'abbiamo sistemata, la nostra coscienza spirituale si amplia. E sulla base di questa esperienza che abbiamo fatto nel sistemare, potremo donare un aspetto dell'amore. La coscienza diviene quindi più ampia se sistemiamo i nostri aspetti del peccato e nella misura in cui sistemiamo potremo anche attingere e donare dall'amore. Questo non significa che dobbiamo diventare completamente puri per poter donare. No, possiamo attingere e donare dalla nostra esperienza. Ma quanti più aspetti del peccato sistemiamo, tanto più grande diventa l'amore per Dio e per il prossimo in noi. È un segno che indica che ci siamo avvicinati all'amore è il fatto di essere molto più felici quando gli altri stanno meglio di noi. Allora ci tornerà in mente continuamente la domanda: ho reso felice il mio prossimo dal mio cuore? E anche se è solo una scintilla di felicità, anche se non sento questa felicità in me per un qualsiasi motivo, dovrei sempre chiedermi: ho reso il mio prossimo di qualche scintilla più felice? Perché se il mio prossimo sta meglio di me, dovrei essere felice. Queste sono le scintille o i passi verso l'amore che non si aspetta nulla, che dà perché possiede tutto.
3: Cari amici, con queste parole incoraggianti giungiamo al termine di un'altra grande istruzione di Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio. Ognuno è libero di prendere a cuore le parole di Gabriele e anche di provare a metterle in pratica in tutta libertà per avvicinarsi a Dio, nostro Padre Eterno, in noi, e di sperimentare il suo amore e la sua protezione. Vi auguriamo ogni bene. Arrivederci e un saluto in Dio.

0: Menschen beten.
1: Gli uomini pregano.
0: Wer betet?
1: Chi prega?
0: Der glaubt.
1: Crede.
0: Oder will er durchs
1: Oppure,
0: Gebet Gott versuchen.
1: Con la preghiera, vuole mettere alla prova Dio e vedere se aiuta.
0: Gott lässt sich nicht versuchen. Er ist
1: Dio non si lascia mettere alla prova. Egli è sempre presente. È lo Spirito del nostro Eterno Padre.
0: Wer ist Gott?
1: Chi è Dio?
0: Gott ist Schöpfer.
1: Dio è
0: Gott
1: Creatore.
0: Ist Kraft.
1: Dio è Forza. Dio
0: Gott
1: è Luce.
0: Ist die unendliche
1: All-Intelligenz. È l'intelligenza universale
0: Gott
1: infinita.
0: Gott
1: Dio è la corrente.
0: Gott
1: Dio è la vita.
0: Der
1: Dio è la legge dell'amore.
0: Wir Menschen atmen,
1: noi uomini respiriamo perché Dio è la vita in noi.
0: Gott ist im Urgrund
1: Dio
0: unserer Seele.
1: È nel profondo della nostra anima. È quindi la forza e la legge dell'infinito.
0: Aus diesem sein Gesetz
1: da questa sua legge
0: schuf er die Form,
1: egli
0: seine
1: ha creato
0: Form.
1: La forma,
0: diese
1: la sua
0: Form
1: forma.
0: Nennen wir
1: questa forma la chiamiamo Eterno Padre.
0: Wir beten oder singen, beten
1: spesso
0: immer
1: preghiamo
0: unser.
1: O preghiamo cantando Padre nostro.
0: Wer das Vater unser betet,
1: chi prega il Padre nostro dovrebbe prendere coscienza che Dio, il nostro Eterno Padre, la legge dell'amore in noi, ci ama, che il grande amore è sempre presente. Che il grande amore
0: uns immer nahe ist.
1: Ci è sempre vicino.
0: Warum spüren wir so wenig?
1: Perché sentiamo così poco della vicinanza di Dio?
0: So manche wird sagen,
1: alcuni diranno,
0: Gott ist mir fern.
1: Dio è lontano da me. Oppure chi non prega dice, io non credo a nessun Dio. Tuttavia, in qualche modo, ognuno ha più o meno paura. Possiamo veramente dire di essere completamente liberi dalla paura?
0: Warum haben so viele Menschen
1: perché così tante persone hanno una paura indicibile? Da dove viene questa paura? Per esempio, gli animali non hanno paura, a meno che si tolga loro la vita. Perché noi uomini abbiamo paura? Qualcuno dirà, gli animali sono esseri inferiori, hanno solo un istinto, mentre invece noi uomini siamo esseri superiori, perché abbiamo una ragione.
0: Gerade die höheren Lebewesen sollten
1: proprio gli esseri superiori non dovrebbero aver paura perché pregano e pregano il Padre nostro. Dovrebbe essere piuttosto il contrario, che gli esseri inferiori dovrebbero aver paura. Allora, perché i cosiddetti esseri superiori hanno paura? Di che cosa abbiamo paura?

0: paura, la paura del domani, paura di disgrazie, paura di essere da soli, paura di malattie e difficoltà. Molte paure torturano molte persone. Da dove vengono queste paure? In fondo, vengono dalla mente che non è stata istruita in merito alla coscienza di Dio. Pensiamo contro il nostro prossimo. Siamo odiosi, invidiosi, aggressivi, litighiamo, discutiamo col nostro prossimo e ci aspettiamo da lui diverse cose. E con tutte queste cose si edifica la paura. La paura, in fondo, di noi stessi. Nessun uomo, nessun animale potrebbe farci del male se noi non fossimo contro gli animali e le persone. Se fossimo in Dio, allora, quando è giunto il nostro momento, ce ne andremmo in pace, poiché siamo in Dio. Tuttavia, a causa dei nostri peccati, a causa dei nostri atteggiamenti errati, ci siamo allontanati dalla luce interiore. Abbiamo paura. E questa paura dà l'impronta alla nostra esistenza. Con questa impronta agiamo contro il nostro prossimo. Con questa impronta ci aspettiamo dal nostro prossimo che faccia per noi una cosa o un'altra. Ci aspettiamo da loro che ci diano cose che in fondo non ci meritiamo. Perché? Preghiamo anche per il nostro prossimo che è in difficoltà o che soffre. Perché molte poche persone si esercitano nella misericordia. Preghiamo il Padre nostro. Chiediamoci: perché il Padre nostro non ci aiuta a percepire la vicinanza di Dio? Gesù, il Cristo, ci ha spiegato il Padre nostro. Proprio il Padre nostro potrebbe aiutarci a comprendere noi stessi, le nostre paure, le nostre difficoltà, le nostre preoccupazioni. Noi uomini immettiamo i nostri aspetti contrari alla legge nell'atmosfera, nell'anima e negli astri, e con questo siamo in comunicazione. Da questo proviene la paura. Se vogliamo liberarci dalle nostre preoccupazioni, dalle nostre difficoltà, dalle nostre paure, dovremmo renderci conto che Dio, la forza universale, l'intelligenza universale, è il nostro eterno Padre, che Lui conosce ogni cosa e che Lui ci chiama tramite il Cristo. Ora vogliamo rivolgerci insieme al Padre nostro. Vorrei leggere lentamente e quindi recitarlo lentamente e insieme possiamo fare un esame di coscienza, esercitarci nell'autoconoscenza. Se crediamo, se vogliamo affidarci a Dio, oppure quali sono le nostre debolezze a causa delle quali ci siamo allontanati da Dio. Due parole. Padre nostro. Prendiamo queste due parole e portiamole nel centro del Cristo che è vicino al nostro cuore. Lasciamo che il Padre nostro vibri dentro di noi per percepire che Dio è un Dio presente. Padre nostro.
1: Der du bist im Himmel.
0: Che sei nei cieli.
1: Geheiligt ist
0: è santificato il tuo nome. Posso chiarire, il cielo è in noi, il suo nome è in noi, Padre.
1: Unser Reich kommt.
0: Viene il nostro regno.
1: Es kommt durch wen?
0: Attraverso chi viene?
1: Kann es durch uns kommen?
0: Può venire attraverso di noi?
1: Dein Wille geschieht.
0: Sia fatta la tua volontà.
1: Geschieht sein Wille in unserem Dasein.
0: Viene fatta la sua volontà nella nostra vita.
1: Wie im Himmel,
0: come in cielo,
1: so auf Erden,
0: così in terra.
1: Warum?
0: Perché il cielo non è ancora sulla terra. Gesù ci ha insegnato la bontà e la misericordia. Come in cielo, così in terra.
1: Unser täglich Brot.
0: Ci dai oggi il nostro pane quotidiano. Dio è presente in noi. Egli dona oggi. Egli dona ogni giorno.
1: Und vergibst uns unsere Schuld.
0: E rimetti i nostri debiti. In questo c'è il suo grande amore, se noi veniamo a Lui. Come noi rimettiamo i nostri debitori. In questo c'è un grande autoriconoscimento.

Tu ci guidi nella tentazione e ci liberi dal male.

poiché nostro è il regno e la forza e la magnificenza di eternità in eternità. Rimaniamo nel silenzio per riflettere su noi stessi. Perché proprio il Padre nostro ci accompagna quali figli e figlie di Dio all'Eterno, l'Eterno Padre, il cui Spirito è in noi.

Il Padre nostro ci trasmette forza per avere fiducia, forza per affidarci a Dio nostro Padre. Nel Padre nostro l'Eterno richiama i suoi figli e le sue figlie. Il Padre nostro, pregato in modo profondo e di cuore, ci dona forza per adagiarci in questo grande spirito, per ottenere da Lui la protezione e la libertà. Il grande spirito nel Padre nostro ci toglie la paura, ci mostra la via verso la libertà, la via verso la felicità, la via verso la pace interiore. E nel silenzio, che sono l'origine della nostra vera vita.

0: Liebe Brüder, liebe Schwestern,
1: cari fratelli, care sorelle in Cristo, nostro Redentore. Quante volte ci succede di tornare nel nostro appartamento, nella nostra casa, dopo lo stress quotidiano e dire: adesso voglio sedermi e pregare. E iniziamo a pregare, ma non ci riusciamo. Perché? Perché in testa ci passano continuamente pensieri della giornata che ci distolgono dalla preghiera. Se poi continuiamo a pregare e ogni tanto passa qualche pensiero della vita quotidiana, ci accorgiamo di non pregare veramente. Ci sentiamo deboli. Ci accorgiamo che queste preghiere non hanno contenuto. Indipendentemente dall'oggetto per cui abbiamo pregato, sentiamo nel cuore che la preghiera non raggiunge il suo fine. Restiamo irrequieti, come lo eravamo quando ci siamo seduti. Perché? Perché gli avvenimenti della giornata ci tengono ancora prigionieri. Tutti noi, prima o poi, impariamo che se ci mettiamo a pregare con lo stress della giornata, abbiamo molta difficoltà a entrare in preghiera, perché la forza della preghiera, l'aiuto che proviene dalla preghiera, viene dall'interiore, viene dalla fonte primordiale della nostra anima, dall'essere, dove sono le dimore degli esseri puri divini, che noi siamo nello spirito dell'amore, nel regno di Dio. Se impariamo ad esprimere per noi stessi una meditazione, ossia rivolgiamo i nostri pensieri meditativi dentro di noi, fino a che i pensieri della giornata si allontanano e ci accorgiamo che diveniamo più tranquilli. Notiamo che diveniamo più tranquilli anche dal nostro respiro, che diventa più profondo, che ci trasmette la calma per pregare dall'interiore. E così ci accorgiamo molto presto che non preghiamo più con la testa, ma che in noi c'è una forza, la forza del Cristo Dio che ci aiuta a pregare dal profondo della nostra anima. Se volete, iniziamo insieme una cosiddetta meditazione per noi stessi. Formulo questa meditazione nella prima persona ed ognuno può rivolgere questi pensieri in se stesso e farli scorrere nel proprio corpo se lo desidera. Cercate di far scorrere i pensieri nel vostro corpo. Non tratteneteli nella testa, ma fateli fluire nel corpo. È possibile poi, se prendiamo coscienza di non essere solo esseri umani, ma che in noi c'è una possente forza che ricolma i nostri pensieri, anche i pensieri meditativi. Chi lo desidera può assumere la posizione meditativa. Ci sediamo in modo eretto. Entrambi i piedi appoggiano sul pavimento. Se volete, appoggiate il dorso delle vostre mani sulle cosce e chi vuole può chiudere gli occhi.
2: Ewiger Geist.
1: Eterno Spirito,
0: der du das Licht in mir bist.
1: Tu che sei la luce in me.
0: Ich komme zu dir.
1: Io vengo a te.
0: Als dein Sohn,
1: quale tuo figlio, tua figlia. Mi immergo con tutti i miei sentimenti e le mie sensazioni nella forza dell'amore in me.
0: Ich rufe dich an.
1: Io ti chiamo.
0: Dich, den Geist,
1: Spirito del mio eterno Padre.
0: Ich rufe zu dir.
1: Io ti chiamo.
0: Und bitte dich,
1: e ti prego,
0: gib mir Kraft,
1: dammi la forza,
0: mach mich stark,
1: rinforzami,
0: und fülle mich,
1: e ricolmami,
0: mit deiner Liebe,
1: del tuo amore.
0: Tu
1: sei la pace in me. Tu sei l'armonia che inonda la mia anima. Che dona calma al mio corpo. Tu, spirito della pace in me, sei l'alito nel mio respiro. Tu, spirito della sapienza universale e dell'amore, scorri attraverso il mio sistema nervoso. Tu rilassi i miei muscoli. Tu vitalizzi le cellule sane.

0: hüllst mich ein.
1: Du mi circondi.
0: Und lenkst dein
1: e con la tua sacra luce avvolgi tutto il mio corpo. La tua luce scorre in me. La tua luce mi inonda. La tua forza è la calma in me. La tua luce scorre nel mio respiro. Io respiro in modo tranquillo e profondo. Io respiro in modo tranquillo e profondo. Tutti i pensieri della giornata sono al di fuori dell'involucro di luce. Nessun pensiero di stress mi tocca. Io sento la tua pace. Io sento la tua pace. La tua pace è armonia. Io sono in armonia. La calma mi inonda completamente. È lo spirito dell'armonia. Io sento. Di essere vicino alla forza cosmica ed eterna. Tu, possente spirito del Padre mio, io sono luce che proviene dalla tua luce che mi circonda. Io prego tranquillo, riposando in me. Tu ricolmi i miei pensieri di preghiera. La luce è la mia protezione. Io prego per i miei fratelli e sorelle nei regni intermedi e nelle sfere di purificazione. Io prego per i miei fratelli e sorelle nei regni delle anime. Ognuno di noi lascia scorrere la preghiera. Preghiamo dal profondo della nostra anima. Vi prego, esercitatevi. Fate scorrere la vostra preghiera per le anime nei regni intermedi e nelle sfere di purificazione. Sono i nostri fratelli e sorelle che hanno lasciato il corpo. In ognuno di noi scorre la preghiera.

Un cordiale saluto in Dio, care ascoltatrici e cari ascoltatori, cari amici, benvenuti a questa puntata della serie La vera scuola è la vita. Anche la puntata di oggi si basa su una delle numerose istruzioni che ci sono state date negli ultimi 50 anni dalla Sapienza Divina tramite Gabriele, la messaggera del Regno Eterno. È veramente la Sapienza Divina che ci parla e ci indica la via dell'autoconoscenza, da mettere in pratica nella vita quotidiana, con tanti esempi concreti per tutti coloro che desiderano avvicinarsi a Dio. Non si tratta di accumulare sapere spirituale o intellettuale, ma di mettere in pratica, passo per passo,

0: È meravigliato ed entusiasta di come la sapienza divina riesca a farci sentire vicino il cielo, in cui è possibile trasmetterlo con parole umane. Riesce a trasmetterci gli insegnamenti più elevati, indicandoci allo stesso tempo come possiamo metterli in pratica concretamente nella nostra vita quotidiana.
1: Questo vale anche per l'istruzione di oggi sul tema della grazia. Il concetto di grazia non è molto usato nel linguaggio comune. A volte si parla forse di avere pietà di qualcuno o di concedere la grazia a qualcuno. Ma cosa significa veramente grazia? E cos'è la grazia di Dio? Lo sentiremo nell'istruzione di oggi, in cui leggiamo: il Cristo è la fonte di grazia più grande, poiché Dio, il nostro Padre eterno, ci ha inviato suo Figlio dall'amore e dalla misericordia. La grazia fluisce dall'amore e dalla misericordia, e la grazia è l'aiuto. La grazia è anche la redenzione dalle nostre colpe. Per questo è venuto il nostro Redentore. La sua forza redentrice si è ingenerata nella nostra anima. E la forza redentrice è allo stesso tempo l'aiuto affinché ci liberiamo dai nostri peccati per poter percepire completamente la forza redentrice che fluisce quale forza della risurrezione. Senza la grazia di Dio, il Redentore non sarebbe mai venuto da noi. Il Cristo è venuto tramite il grande amore, la misericordia, la bontà e la grazia di Dio. Proviamo a confrontare le parole grazia e avere pietà di qualcuno. Noi esseri umani ci comportiamo in modo clemente e questo significa che ci comportiamo dall'alto in basso, nel senso abbiamo pietà di te, poveretto. Ma la grazia è assoluta, si può contare su di essa, perché si può contare anche sull'amore di Dio. E la grazia confluisce anche nella giustizia di Dio. Potremmo dire che la grazia e la giustizia di Dio costituiscono la bilancia. Tutto quello che abbiamo causato viene soppesato e misurato, vale a dire posto sulla bilancia della grazia e della giustizia. Poiché, come sappiamo, Dio ama ogni persona, ogni figlio o figlia, allo stesso modo. Se abbiamo peccato nei confronti di nostro fratello o di nostra sorella e chiediamo perdono al nostro prossimo e preghiamo il Cristo, il Consolatore, l'Aiutante, il Redentore, colui che porta la grazia di assisterci, interverrà la grazia, la bilancia della giustizia. Abbiamo peccato nei confronti del nostro prossimo. È possibile che per questo il nostro prossimo abbia seguito una strada sbagliata e in questo caso ne siamo corresponsabili a causa del nostro comportamento.
2: Ognuno di noi ha sicuramente già fatto l'esperienza che in certe situazioni non è sempre facile perdonare o chiedere perdono. Gabriele ci incoraggia e continua spiegandoci come la legge di Dio e la sua grazia agiscono insieme. Se il nostro prossimo non ci perdona, nonostante chiediamo perdono di cuore e ci pentiamo dei nostri peccati, malgrado nella nostra anima e nel nostro conscio ci siamo riproposti di non ripetere più questo peccato, la grazia non può agire completamente. Se il nostro prossimo non ci perdona, La grazia agirà su di noi, donandoci aiuto e sostegno.

0: regno e la grazia di Dio agirà anche nel nostro prossimo, affinché ci perdoni. Tuttavia, finché non ci avrà perdonato, la nostra colpa non potrà essere sciolta. Questo significa che la grazia potrà essere un aiuto, ma non ci toglierà completamente la nostra colpa. Se la grazia ci togliesse completamente la colpa di cui ci siamo caricati nei confronti del nostro prossimo e che pesa su di noi, Dio sarebbe ingiusto e la bilancia della grazia e della giustizia non sarebbe in equilibrio. La persona verso la quale abbiamo peccato, che per esempio ha seguito una strada sbagliata per causa nostra, verrebbe lasciata da parte, mentre noi riceveremo la grazia completa che ci eleva nell'amore, nella giustizia e nella misericordia di Dio, nei cieli. Chiediamoci allora, cosa diremmo se il nostro prossimo ha peccato nei nostri confronti e a causa di questo peccato, di quello che ci ha trasmesso, abbiamo seguito strade sbagliate e tutto ad un tratto ci rendiamo conto. Noi stiamo espiando questi peccati, nonostante il nostro prossimo ne sia corresponsabile, mentre lui è nei cieli e ci guarda con pietà dall'alto in basso. Immedesimiamoci in questa situazione. Cosa diremmo? È un Dio ingiusto. Quindi la grazia di Dio agisce sempre, ma può toglierci il peccato, il nostro peccato, soltanto se il nostro prossimo ci ha perdonato. E se ora preghiamo, Signore, conosco i miei peccati e non li ripeterò più, e nella nostra anima e nel nostro conscio è scritto che li ripeteremo, ci toglierà la grazia di Dio questi peccati? Come sarebbe se la grazia di Dio ci togliesse questi peccati, nonostante nel nostro conscio e nella nostra anima sia scritto che continueremo a ripetere le stesse o simili cose?
1: Sentiamo ancora come la legge divina e la grazia di Dio agiscono anche nel corpo e nell'anima. Nella grazia si trova la forza anche per l'anima e per il corpo. Se la grazia toglie il peccato, l'anima riceve più luce e il corpo più forza. Quindi se Dio togliesse il peccato tramite la grazia e noi continuiamo però a ripeterlo, continuerebbe di conseguenza a dare sempre più forza al nostro corpo per continuare a peccare. La grazia agisce sempre. È l'aiuto, è il sostegno, è la guarigione, porta sollievo e ci assiste. E la grazia toglie il peccato se noi, sistemando i peccati, non siamo più legati al nostro prossimo o se non ripetiamo più questi nostri peccati. Allora la grazia agisce e toglie il peccato. E questo significa l'amore, la grazia, la bontà e la misericordia sono nel contempo la grande fiamma redentrice in noi. Essa trasforma i nostri peccati nella nostra anima e noi riceviamo più luce, più forza per l'anima e il corpo. Questa è l'evoluzione, passo per passo, verso l'amore. Soltanto noi esseri umani abbiamo bisogno della grazia. Nella patria eterna non abbiamo bisogno della grazia, perché siamo nella legge dell'amore. Ma finché ci troviamo nella legge di semina e raccolta, agisce la grazia. E la grazia e l'amore di Dio hanno inviato anche il Figlio, il nostro Redentore, il Cristo. Cari amici, dice Gabriele, com'è per noi? Se ci comportiamo solo con pietà verso gli altri, perdonando il nostro prossimo, non lo abbiamo veramente perdonato. Se invece ci pentiamo della nostra parte e non ripetiamo più gli stessi o simili aspetti, la grazia agisce anche in noi e riusciremo a perdonare sinceramente il nostro prossimo. Allora agisce l'equilibrio nella giustizia e nella grazia. Entrambi i piatti hanno la stessa misura. Tutto è scontato in entrambi i piatti della bilancia.
2: Cari amici, a volte non è semplice riconoscere i propri errori. Ma se qualcuno ha già fatto l'esperienza di riuscire a farlo, sa che è anche il primo passo per riconciliarci. Continuiamo a leggere. Dobbiamo tenere presente: la grazia vale per ognuno, per me e anche per il mio prossimo. E Dio non abbandona il mio prossimo se ho peccato nei suoi confronti. Sono io che devo rimediare con lui. L'amore, la grazia e la misericordia agiranno in modo più intenso, ma è determinante quando mi perdonerà il mio prossimo. Infatti, noi abbiamo la libertà di peccare, di farlo o di non farlo. Dio non ci costringe a fare nulla, ma secondo la legge, quello che l'uomo semina lo raccoglierà. Saremo legati al nostro peccato finché non ci riconcilieremo con il nostro prossimo per compiere i passi verso il cielo. Tramite la grazia faremo sempre dei passi avanti sulla nostra via evolutiva, ma siamo sempre legati al nostro prossimo con la parte con cui abbiamo peccato nei suoi confronti. E solo quando ci perdonerà, non con pietà, ma da una vera convinzione interiore, saremo liberi. Potremmo anche dire: in fondo, viviamo solo per mezzo della grazia di Dio, perché senza la grazia non potremmo mai ritornare a casa nell'eterno essere. Non ce la faremmo mai. La grazia è l'aiuto nella redenzione, ma la grazia agisce solo se siamo disposti a sistemare anche le nostre rispondenze con il Cristo e inoltre, e questo è importante, a non ripetere più questi peccati.
0: Cari amici, in questa istruzione apprendiamo anche come possiamo imparare dalle situazioni della giornata e sperimentare che Dio ci è vicino. Ora abbiamo la possibilità di ascoltare insieme una parte della registrazione originale dell'istruzione.
2: Noi esseri umani ci aspettiamo sempre che gli altri siano comprensivi, che si possano immedesimare in noi. Cosa significa in fondo? Che siano accondiscendenti, sii clemente con le mie rispondenze. E se l'altro non è abbastanza comprensivo, lo riteniamo spietato. Dio è forse comprensivo? Egli sa, è l'amore, non deve immedesimarsi, perché questo significherebbe essere pietoso. Sa come siamo, ci conosce, ci ama. È sempre questa perfezione, questo essere, ma facciamo una distinzione tra l'essere clementi e la grazia di Dio. Possiamo contare su di Lui. Possiamo contare sulla clemenza del nostro prossimo. Oggi è comprensivo, domani è spietato. Diciamo di aver sentito la sua vicinanza e la sua presenza. Se in queste situazioni ci tiriamo subito indietro e ci rivolgiamo a Dio nell'interiore e siamo completamente silenziosi, senza avere alcun pensiero, nemmeno di preghiera verso di Lui, ma restiamo semplicemente in silenzio e gli chiediamo semplicemente: cosa vuoi dirmi adesso? In queste situazioni possiamo ricevere alcuni impulsi per noi personalmente, perché Egli ci ha toccati, dato che ci è vicino e vuole comunicarci altri aspetti.
0: Cari amici, care ascoltatrici e cari ascoltatori, quello che abbiamo ascoltato è un'offerta che ci viene fatta dal Regno Eterno, la mano che la Sapienza Divina ci porge, con la quale chiunque lo desidera può orientare in modo nuovo la propria vita. Per oggi ci congediamo nella consapevolezza che Dio, lo Spirito Libero Universale, la Sua presenza, il Suo amore e la Sua grazia ci accompagnano ogni giorno della nostra vita. Dio in noi e noi in Dio. Arrivederci ed un saluto in Dio.

0: Lass nicht los.
1: Non desistere. Persevera.
0: Viele Menschen sind wie traumatisiert.
1: Tante persone sono quasi traumatizzate quando sentono la parola Dio.
0: Diese Botschaft,
1: questo messaggio, non desistere, persevera, non ha nulla in comune con il Dio delle istituzioni ecclesiastiche. Non ha niente a che fare con il Dio della Chiesa, che si dice abbia preso dimora in oggetti ornati artisticamente, che abbia bisogno di intermediari, i quali, dopo essere stati nominati santi dalle istituzioni ecclesiastiche, dovrebbero intercedere per presentare a Dio le preghiere degli uomini. Credere a tutto ciò significa seguire guide cieche che guidano i ciechi, poiché l'insegnamento di Gesù di Nazareth afferma ben altro, ossia che tutto ciò che Gesù ha insegnato ha un senso. Egli ci ha insegnato il Padre nostro e ci ha insegnato che l'uomo dovrebbe tenere un dialogo in preghiera con Dio, suo e nostro Padre. Nel Padre nostro, Gesù di Nazareth ci ha fatto conoscere Dio, nostro Padre dei cieli, al quale possiamo rivolgerci direttamente in preghiera e al quale dovremmo anche rivolgerci in modo diretto, senza intermediari ecclesiastici. E proprio il Padre nostro dà molte indicazioni a chi è in grado di pensare in modo chiaro, se si crede a un'intelligenza più elevata e non si fa del Padre nostro una litania, recitandolo a memoria senza alcun sentimento e senza dignità davanti all'unico universale. Dio, il Padre di tutti noi, non ha condotto gli uomini in templi di pietra, poiché già tramite il suo profeta Isaia egli disse: «Il cielo è il mio trono e la terra è lo sgabello per i miei piedi. Che casa mi potreste mai edificare?» Lo spirito libero, lo spirito della verità, non vive quindi in chiese di pietra. Gesù, il Cristo, ci ha condotti a noi stessi, dicendo a senso che l'uomo è il tempio di Dio e che Dio dimora nell'uomo. La sua indicazione in merito alla stanzetta silenziosa per pregare in silenzio Dio, nostro Padre dei cieli, che dimora in noi, ci dà forza quando siamo afflitti, quando abbiamo preoccupazioni e pene, poiché nella preghiera in silenzio c'è la forza e l'aiuto. Gesù disse: «Tu, quando preghi, vai nella tua stanzetta e chiusa la porta, prega il Padre tuo, e tuo Padre, che vede anche ciò che è nascosto, te ne ricompenserà». Chi si orienta sull'insegnamento di Gesù di Nazareth comprende il tema «non desistere, persevera», che significa, fra l'altro, orientarsi sugli insegnamenti di Gesù di Nazareth.
0: Lass nicht los.
1: Non desistere, persevera, sono tre parole che vengono rivolte al nostro cuore e che hanno un significato molto profondo per le persone che credono in una forza superiore che dimora in noi, che è in grado di donare forza, aiuto e di assisterci con la sua pienezza. Non desistere, persevera, significa tenetevi ben forti a colui che dimora in voi, in tutti noi, lo spirito libero dell'amore. Non desistere, prega rivolgendoti a lui nella stanzetta silenziosa. Prega rivolgendoti a lui quando ci sono momenti difficili, soprattutto quando si fa largo la disperazione. Non desistere, persevera, contribuisce a trovare l'equilibrio interiore, a raggiungere calma e armonia, grazie alle quali possiamo sperimentare che Dio è onnipresente. Non desistere, persevera, prega Dio per riuscire ad affrontare i sentimenti e i pensieri impuri. Rivolgiti in preghiera a Dio nella disperazione, nella malattia e nelle pene. Prega Dio per raggiungere pace e libertà e un senso per la vita. Non desistere, persevera. Non desistere, persevera, prega Dio in te per ottenere un nuovo orientamento in sentimenti e pensieri, in tutto il comportamento. Prega Dio per vedere te stesso, per avere una visione globale, per raggiungere libertà e felicità. Non desistere. Dio è la luce. La sua luce ti vuole rischiarare. Non desistere. Tieniti forte alla forza eterna in te, poiché tu sei il tempio di Dio e Dio in te è la fonte eterna della vita eterna. Non desistere. Tieniti stretto a Dio, anche quando sei tormentato dai dubbi su di Lui. Nonostante tutto, tieniti stretto a Lui, poiché Lui dona forza e ti è accanto. Non desistere, perché da qualche parte arriva una piccola luce. Non desistere, anche se sembra che tutti ti abbandonino. Abbi la certezza che c'è uno che è con te, uno che ti conosce, uno che ama il tuo vero essere. C'è uno che ti dona forza e ti fa coraggio. È lo spirito di tuo, nostro eterno Padre Celeste in te, in tutti noi. Per questo, non desistere. Non desistere, persevera. Nel profondo di ogni anima c'è un tesoro possente che dona e dona instancabilmente. Non desistere, persevera. Prega, anche quando le tue preghiere non sono così profonde. Prega, non smettere di farlo, non desistere. Prega per ottenere bontà e comprensione nei confronti del tuo prossimo. Prega per trovare il positivo nel negativo, poiché ogni cosa ha due parti. Non desistere, persevera, prega nel silenzio, ritirandoti, poiché Gesù di Nazaret ci ha insegnato ciò che dovremmo sempre richiamare alla nostra coscienza, ossia, tu, quando preghi, entra nella tua stanzetta e chiusa la porta, prega il Padre tuo che è nel profondo e il Padre tuo che vede anche nel segreto te ne ricompenserà. Non desistere, non smettere di sviluppare sempre più bontà e pace. Ciò non significa tuttavia che non dovremmo richiamare ciò che è palesemente pericoloso, impuro o addirittura dannoso. Tuttavia, lo dovremmo fare con comprensione, benevolenza e tolleranza, perché chi ha raggiunto una visione profonda delle cose, la comprensione, sa che in tutto il negativo c'è anche il positivo. Per questo motivo, non desistere. Mantieni la calma e riconosci. Prima di parlare, è essenziale soppesare e misurare, per poi dire o fare ciò che è importante e ciò che l'altro, il prossimo, al momento è anche in grado di accogliere. Non desistere, persevera, significa sviluppare sensibilità, soprattutto nei colloqui con gli altri, affinché anche nelle difficoltà, nei problemi, nelle preoccupazioni, si riesca a trovare insieme una soluzione. Da una parte, per ciò che ci riguarda personalmente, e dall'altra, per aiutare. Sarebbe un vantaggio per tutti se riuscissimo a stare accanto al nostro prossimo affinché anche egli, nella misura in cui lo desidera, possa trovare delle soluzioni personali. Ogni giorno dovremmo essere un apprendista per imparare quello che la giornata ci vuole dire e comprendere che si tratta di messaggi della giornata che hanno tutti dei contenuti. Infatti, tutto, veramente tutto, si basa sul trasmettere e ricevere. Ciò che la giornata ci porta è quindi un messaggio, qualcosa che ci viene trasmesso, poiché è la nostra giornata, la giornata di ogni singola persona. Se vogliamo ascoltare consapevolmente e sperimentare ciò che riguarda noi stessi, allora dovremmo aprire la posta che riceviamo in questo giorno, ossia esaminarci per capire quali sono i contenuti del messaggio. In ogni messaggio che la giornata ci porta c'è la risposta, ma vi è contenuta anche la soluzione. anche se ci viene detto qualcosa da seconde o terze persone, oppure quando sentiamo ciò che viene detto sugli altri. Ciò che ci tocca e ci mette eventualmente in agitazione è un messaggio rivolto a noi, vuole dire qualcosa a noi. Ripetiamo. I contenuti dei sentimenti, dei pensieri e delle parole di ogni singolo uomo sono messaggi, sono potenziali di trasmissione. E ci si chiede, chi riceve i nostri potenziali di trasmissione e quelli dell'altro? Ogni uomo riceve ciò che trasmette e ciò costituisce la sua frequenza, la sua lunghezza d'onda. Ogni giorno dovremmo quindi chiederci che cosa trasmetto io? Quali sono i contenuti dei miei sentimenti, delle mie sensazioni, pensieri e parole? Verso chi trasmetto con queste cose? Che cosa potrei rafforzare negli altri con i sentimenti e con i pensieri che ho inviato? E che cos'è che questi ritrasmettono verso di me e che quindi ricevo di nuovo io? Infatti, ciò potrebbe rafforzare le stesse cose in me, nei miei sentimenti e nei miei pensieri, perché le lunghezze d'onda dello stesso tipo si collegano con le frequenze analoghe. Quindi ci si chiede verso chi posso trasmettere e chi riceve il messaggio. Ogni uomo riceve ciò che trasmette lui e che si trova sulla stessa lunghezza d'onda. Perciò si dice attenzione. Ogni giorno è la tua giornata. Che cosa trasmetti tu e che cosa ricevi tu? Chi non ha mai fatto l'esperienza che all'improvviso in noi affiorano dei pensieri e ci chiediamo, ma che cos'è questa cosa? Invece di esaminarli per trovarvi una risposta e una soluzione, continuiamo a pensare, pensare e pensare, spesso sempre nella stessa direzione o in una direzione simile. E dipende totalmente da noi, da ognuno di noi, come sono i processi dei nostri sentimenti e dei nostri pensieri. Se le caratteristiche che ci segnano, i nostri programmi, sono negativi, allora riceveremo anche negatività in modo corrispondente. Se il nostro potenziale di trasmissione è positivo, allora riceveremo anche cose positive. Dipende quindi totalmente da noi e non da ciò che pensa il nostro prossimo, da ciò che trasmette lui. Perciò torniamo continuamente al nostro tema. Non desistere, persevera. Non desistere, persevera, ci vuole stimolare a orientarci sull'emittente universale, Dio, sulla massima intelligenza, la forza possente in noi. L'emittente universale, Dio conosce ogni cosa. Sintonizziamoci su di essa, orientandoci a poco sugli aspetti della legge della vita in tutto ciò che facciamo, pensiamo e diciamo. Per esempio, potremmo prenderci come metro di misura i comandamenti di Dio, donati tramite Mosè, e gli insegnamenti di Gesù, in particolare il suo discorso della montagna. In questo modo invieremo aspetti positivi e riceveremo aspetti positivi, nei quali è contenuto aiuto e ci sono soluzioni, poiché colui che dimora in noi, il Cristo Dio, è sempre presente per essere al nostro servizio, per aiutarci. Per questo, persevera, non desistere. Non lasciarti andare nelle difficoltà, nelle preoccupazioni, nei problemi. Non desistere, persevera. Anche se oggi sei completamente disperato e oppresso e credi che tutti, ma proprio tutti, ti abbiano abbandonato. Puoi avere fiducia che c'è uno che non ti abbandona mai, l'Eterno, Dio in te, che è l'amore. Per questo, non desistere, persevera, poiché in tutto è contenuta la forza positiva, che è la forza di Dio. In ogni situazione, la possente emittente universale dell'amore, Dio, aiuta. Per questo, non desistere, persevera. Dovremmo abituarci a riflettere più spesso sull'energia, poiché tutto, veramente tutto, si basa su energia. Di conseguenza, ci troviamo di fronte alla domanda: quanta energia contiene il mio potenziale di trasmissione? Poiché, in modo corrispondente, è anche il suo raggio di azione. Un'altra domanda che potremmo porci è: che cosa trasmetto? E che cosa riceveranno da me altre persone che io riesco a raggiungere con il mio volume di trasmissione? E che cosa trasmetteranno a loro volta di ritorno? Che cosa riceverò di nuovo? Teniamo presente ciò che ognuno di noi trasmette giorno per giorno come messaggi è pericoloso. Prima o poi queste energie torneranno di nuovo a noi. Anche in questo modo può costruirsi una catena di causalità, addirittura una concatenazione di causa ed effetto, di semina e raccolta. Per esempio, se il nostro messaggio negativo viene accolto da una o più persone che trasmettono e ricevono sulla stessa lunghezza d'onda, e in questo modo rafforziamo questi aspetti negativi in una persona, tanto che essa continua a pensare in questa direzione e a muovere in sé questi aspetti, e a causa di tutto ciò avvengono eventualmente anche delle cose negative, Allora saremo legati a tale persona con la parte del messaggio che abbiamo trasmesso e che ha indotto questa persona a compiere determinate cose. Per questo facciamo attenzione. Il negativo attira il negativo e si rinforza. Il positivo attira il positivo e si rinforza nello stesso modo. Come abbiamo detto, tutto, veramente tutto, torna di nuovo a noi, sia ciò che è negativo, sia ciò che è positivo. Ogni singola persona decide ciò che fa della sua vita. O ci rivolgiamo all'emittente universale, a Dio in noi, e nelle situazioni della giornata troviamo così una soluzione positiva e sistemiamo le nostre negatività. E di conseguenza riceviamo anche sempre più forza positiva. Oppure lasciamo che si compia uno sviluppo negativo. Chi rimane su questa lunghezza d'onda dei sentimenti, dei pensieri e delle parole negativi, deve anche accettare che riceverà negatività. Potremmo dire a ragione che ogni persona costruisce la propria felicità. Non per niente Dio ci ha dato i comandamenti per mezzo di Mosè. Non per niente il Figlio di Dio, in Gesù di Nazaret, è stato tra noi uomini per portarci il messaggio positivo della vita, che è contenuto nel discorso della montagna come concetto di vita. Tramite i comandamenti di Dio e gli insegnamenti di Gesù di Nazaret, siamo tenuti a orientarci sull'emittente universale, sullo spirito libero eterno, poiché soltanto dallo spirito libero, dal vero Dio, possiamo ricevere aiuto, in modo che possiamo riuscire a riconoscere ciò che noi, ognuno di noi, dovremmo imparare per raggiungere valori più elevati che hanno un significato più profondo. Essi ci danno indicazioni, per esempio, su come dovremmo comportarci con il nostro prossimo o su come possiamo trovare delle soluzioni positive nei diversi eventi della giornata che portano in sé un ulteriore sviluppo. La possente emittente universale, Dio, include la vita del mondo degli animali e delle piante. Tutta la terra è ricolma del suo messaggio. Non desistere, persevera, significa quindi anche mantenere la calma in tutto ciò che si presenta a noi uomini, per orientarci sull'emittente universale, Dio, che è l'unico aiuto, e lo è in ogni situazione. Dio, lo Spirito del nostro Padre nei cieli, che conosce ogni cosa, ci vuole aiutare, ci vuole stare vicino. Tuttavia, spesso non come vorremmo noi. Egli, lo Spirito possente, sa che cosa è bene prima di tutto per l'anima e poi tiene conto dell'uomo. Chi desidera imparare per raggiungere valori più elevati, per programmare in modo diverso il proprio potenziale di trasmissione su ciò che è positivo, su ciò che corrisponde alla volontà di Dio, può, tra le altre cose, orientarsi anche sul proprio sistema nervoso centrale. Infatti, chi si agita non appena riceve, per così dire, una ferita nella propria tranquillità, può essere certo che nel suo corpo fisico è arrivato un messaggio. Ciò significa che dovremmo analizzare i nostri sentimenti e i nostri pensieri per scoprire eventualmente quali sono i contenuti del messaggio che è rivolto a noi. Se desideriamo orientare in modo nuovo la nostra vita, dovremmo cominciare a riprogrammare i nostri schemi di pensiero. Ogni volta che vogliamo orientarci in modo nuovo, che comporta inevitabilmente una riprogrammazione, dovremmo tener conto

casa, ti sono vicino. Riconosci il tuo potenziale di trasmissione e sistema ciò che non è buono. Dal profondo dell'essere, la parola dice: orientati su un volume energetico di trasmissione più elevato per ricevere dalla ricchezza di trasmissione che sono io, l'emittente universale, lo spirito onnipresente, Dio, in te.

Ogni uomo, se lo desidera e se utilizza le proprie giornate per imparare nelle situazioni della giornata e per darsi un nuovo orientamento, con il tempo sperimenterà che in lui si fa vivo il desiderio di essere guidato dall'eterna fonte che dona bontà, rispetto e aiuto. Questo significa però anche che durante la giornata dovremmo esercitare disciplina, usare bene le nostre forze per ricevere così forze positive più elevate che contengono di conseguenza anche messaggi positivi. Ripetiamo. Ogni persona definisce se il proprio comportamento è positivo o negativo e determina tutto, veramente ogni cosa, con il proprio modo di sentire, pensare, parlare e agire. Per questo l'appello a orientarsi ogni giorno continuamente in modo nuovo. Non desistere, persevera, poiché l'intelligenza universale positiva, Dio, dimora in te. Noi uomini pensiamo o diciamo in fretta che la colpa per uno o l'altro problema non risolto o per una o l'altra situazione negativa sarebbe dell'altro. Raramente l'uomo cerca la propria parte nel negativo. Tuttavia, se ci tiriamo indietro e riflettiamo prima di parlare, ci accorgeremo ben presto che anche noi abbiamo una parte che dovremmo superare. Le parole «non desistere, persevera» potrebbero condurci a divenire più sensibili con il tempo per trovare noi stessi nella coscienza attiva che dice «io non desisto», perché l'emittente universale, Dio, l'amore, la bontà,

0: bontà e l'aiuto trasmette in me e io ho la possibilità di ricevere la grazia universale. Cosa possiamo fare per collegarci con le forze positive? Sì, per riceverle. L'unica misura effettiva è quella di riprogrammare il nostro volume di trasmissione. La nuova programmazione sarebbe quella di esaminare in modo profondo i contenuti dei 10 comandamenti di Dio e del discorso della montagna nella nostra azione. Per orientarci in modo nuovo nella nostra vita, non dovremmo soltanto leggere i comandamenti di Dio e il discorso della montagna di Gesù, così come spesso durante la giornata si legge o si sfoglia semplicemente un libro. Per ottenere un nuovo orientamento è necessario comprendere in profondità i comandamenti di Dio e il discorso della montagna di Gesù e allo stesso tempo confrontare il nostro modo di pensare, parlare e agire con il contenuto dei comandamenti, poiché soltanto in questo modo facciamo l'esperienza di ciò che pensiamo ogni momento e di come possiamo migliorare il nostro potenziale di trasmissione. La maggior parte degli uomini non riflette quasi per nulla chiedendosi che cosa trasmette ogni giorno e quindi di conseguenza riceve. Il mondo di oggi è come una polveriera e questa polvere da sparo è costituita dal potenziale di aggressività di tante persone. E se il potenziale di trasmissione è l'aggressività, che cosa può tornare indietro all'umanità se non di nuovo aggressività? Dove ci porta se continuiamo a trasmettere sempre le stesse o simili cose? Nelle situazioni, per esempio, in questo modo si può sviluppare una lite nella quale ci sono persone che arrivano a picchiarsi oppure che ne derivino furti, guerra, uccisioni, assassini. Quindi è pericoloso trasmettere il potenziale negativo che vive nei nostri pensieri. Nel frattempo è risaputo che anche i pensieri sono energie che noi emettiamo e che in ultima analisi ritornano poi anche a noi. Vi prego di non dire subito: i miei pensieri sono ampiamente in ordine. Non illudiamoci. Ogni tanto l'apparenza ci inganna e questo lo possiamo comprendere soltanto se guardiamo nei pensieri, se vediamo cosa c'è dietro ai pensieri e al di sotto dei pensieri. Tante volte si prendono queste cose alla leggera, dicendo che è soltanto un sentimento o addirittura un'emotività, che è comunque un'energia e che ha un effetto. Con il tempo, l'uomo diviene ciò che trasmette. È il suo carattere che in determinate situazioni non si può nascondere. Per questo ogni giorno ognuno si trova davanti alla domanda: desisto, mi rassegno o non desisto e persevero? L'unica sicurezza è in ogni caso l'emittente universale, l'intelligenza universale, che in Occidente chiamiamo Dio. Come abbiamo già detto, ognuno di noi determina da sé la propria vita terrena, poiché ognuno è responsabile per il proprio modo di pensare, parlare e agire. Per questo di nuovo l'appello: orientatevi sull'emittente universale, Dio, e programmate di conseguenza i vostri programmi di vita in base a ciò che Dio ci ha dato per mezzo di Mosè e Gesù ci ha dato nei suoi insegnamenti, soprattutto nel discorso della montagna. Qualcuno ha già constatato che non esiste quasi alcun aiuto che provenga dall'esteriore. Prima o poi, in fondo, ognuno dovrà riconoscere che il vero aiuto che porta sostegno e consolazione proviene soltanto da Dio, l'emittente universale dell'amore per Dio e per il prossimo, che trasmette in noi, nel profondo della nostra anima e quindi di ogni uomo. Riflettete in modo saggio anche sulle religioni che propagano Dio, l'Eterno, come un Dio che punisce e castiga. In verità, tuttavia, esse puniscono se stesse. Voi stessi vi punite con ciò che trasmettete di negativo, con ciò che ricevete di negativo, che può eventualmente indurre a compiere cose sbagliate, contrarie a ciò che vuole Dio. Teniamo sempre presente nella nostra coscienza che la vera emittente eterna è bontà, amore, misericordia, aiuto in ogni situazione. È lo spirito libero, eterno, che trasmette nel profondo di ogni anima. Può ricevere dalla fonte dell'eterno essere, dallo spirito libero, soltanto chi si orienta su Dio e orienta in modo corrispondente anche la propria fonte. Qualcuno si chiede dove si trova la stazione di trasmissione e ricezione nell'uomo. La stazione di trasmissione e ricezione in ogni uomo è il cervello. I contenuti dei nostri sentimenti, delle nostre sensazioni, dei nostri pensieri, parole e azioni li mettiamo nel nostro cervello. Con i contenuti dei nostri sentimenti, delle nostre sensazioni, dei nostri pensieri, parole e azioni, memorizziamo quindi la nostra trasmittente, la nostra emittente, il cervello. Gli aspetti che memorizziamo nel cervello sono come dei programmi televisivi o radiofonici, poiché noi memorizziamo soprattutto in immagini. Tutto ciò costituisce poi la nostra lunghezza d'onda. Il nostro cervello dà la sua programmazione al suo e quindi al nostro corpo fisico e in seguito all'anima. Da tutto ciò si sviluppa poi, come abbiamo detto, il nostro carattere, si sviluppano le nostre caratteristiche che danno poi l'impronta al corpo fisico. Questa è poi l'immagine, l'aspetto con cui si presenta l'uomo. Supponiamo che oggi questa persona decida. In tal caso, l'anima che ha lasciato il corpo sarebbe la stessa anche oggi. Dopo il decesso dell'uomo, l'anima è ciò che era come uomo. Anche se oggi siete eventualmente una persona semplice, oppure una persona adornata di titoli e che possiede dei beni, dopo la vostra morte, voi, l'uomo, sarete semplicemente l'anima, senza titoli, senza mezzi, esclusivamente anima e nient'altro. Per questo ogni giorno nella nostra esistenza terrena è importante, poiché così come l'albero cade, così rimane al suolo e ogni attimo è decisivo, poiché ogni persona trasmette e riceve ogni attimo. Riflettiamo ancora una volta per ricordarci bene che cosa è importante per ognuno di noi. Più spesso trasmettiamo programmi simili o dello stesso tipo e più energie simili si potenziano nel nostro cervello e nel nostro corpo.
1: In unserem Körper. Gleiches.
0: Le stesse cose vengono accolte anche dalla nostra anima, che è il corpo di sostanza più sottile. Ripetiamo. Così come sono i nostri programmi questa mattina, così rimangono. Se il nostro corpo dovesse morire all'improvviso, per esempio nel pomeriggio, l'anima è la stessa, così come era l'uomo. Anche l'albero che è stato abbattuto oggi rimane della stessa specie. Quindi non pensiamo che prima o poi, quando saremo morti, saremo diversi. Nessun'anima può portare con sé qualcosa di questo mondo. Il suo unico bagaglio da viaggio sono i programmi di cui si è caricata una volta come essere umano. Dovremmo porci sempre più spesso la domanda: chi sono oggi? Chi sarò domani? Molte persone credono che non esista un domani e che continueranno a vivere nei geni dei loro figli e dei loro nipoti. Bisognerebbe chiedersi se i geni, che sono materiali, sono veramente così decisivi. Infatti, sarebbe in fondo ingiusto se i programmi di cui ci siamo caricati oggi come uomini venissero poi trasmessi ai nostri figli e ai nostri nipoti, che devono poi subirli ed eventualmente elaborarli. Dopo il nostro decesso siamo un'anima e, come abbiamo detto, così come l'albero cade, rimane anche al suolo. Per questo dovremmo sfruttare le giornate nella coscienza: chi sono io? E chi diventerò domani? Poiché nessuno sa quando l'albero cadrà. Non desistere, persevera, significa orientarsi ogni giorno di più sull'emittente universale, Dio, che ci ha dato i comandamenti tramite Mosè e il discorso della montagna tramite Gesù. Non rassegnatevi mai, nemmeno nelle situazioni più difficili. Entrate in preghiera e chiedete aiuto. Abbiate fede nella forza possente che desidera starvi vicino. Anche se oggi forse non percepite alcun aiuto ed eventualmente nemmeno domani, prima o poi arriverà una piccola scintilla di speranza, una piccola luce che si avvicinerà a voi e che si accenderà in voi. È lo Spirito che vi chiama, è l'amore di Dio che vi tocca e in questa piccola luce vibrano speranza e fiducia. Non spegnete questa piccola fiammella. Non desistete. Pregate e chiedete. Non smettete di farlo. In voi c'è la vita eterna. E la vita eterna è amore, bontà, aiuto. Vi sta vicino. È sempre presente. È Dio, l'unico universale. Non restate nella zona dei pericoli umani. Decidetevi di persistere, di tenere duro con una coscienza tranquilla che vi dice che da qualche parte arriverà una piccola luce che dona speranza, fiducia, aiuto e che vi sta vicino. Mantenete vivo in voi il motto «Non desistere, persevera». Non desistete per quanto possa essere oscura la giornata e per quanto possano essere tristi le ore che spesso sembrano senza speranza. Risvegliate in preghiera la fiducia. Risvegliate la piccola luce in voi. Abbiate fede nella forza possente. Rivolgetevi ad essa in preghiera. Se lo volete, prendete in mano i 10 comandamenti di Dio e il discorso della montagna di Gesù e guardate che cosa vi dicono. Lasciate vibrare in voi i comandamenti o il discorso della montagna e all'improvviso coglierete una parola che vi dice qualcosa. Tenetevi forti a questa parola. Non mettete da parte questa affermazione. È la piccola luce, una piccola fiammella che porta aiuto e sostegno. Se voi esaminate i vostri atteggiamenti errati e sistemate la vostra parte di ciò che è oscuro e triste e lo fate con la forza del Cristo Dio, riconoscerete così ben presto che queste parole semplici «non desistere, persevera» sono un tesoro che proviene dai cieli.

0: Christus in uns.
1: Christo in noi.
0: Wir sind der Tempel.
1: Noi siamo il tempio del possente Dio dell'amore.
0: Im Tempel.
1: Nel tempio.
0: Wohnt Gott.
1: Dimora Dio, l'amore.
0: Christus.
1: Cristo.
0: Wir haben
1: abbiamo pregato chiedendo di sviluppare fede e fiducia. Con le nostre preghiere siamo diventati silenziosi.
0: Wir sind dir.
1: Ci siamo avvicinati a te nel nostro interiore.
0: Unser Atem geht ruhig.
1: Il nostro respiro è tranquillo e profondo.
0: Der Glaube und das Vertrauen an dich.
1: La fede e la fiducia in te ci hanno donato forza.
0: Und diese Stärke dürfen
1: e questa forza la possiamo percepire nel nostro stesso Tempio, poiché la tua sacra corrente di guarigione è presente.
0: Du gibst.
1: Tu doni.
0: Und so gibst du jedem von uns,
1: e tu doni a ognuno di noi che si dona con fiducia a te.
0: Wir sind eingetreten.
1: Siamo entrati nel Tempio dell'amore. Diciamo sì alla grande luce possente in noi.
0: Das Licht des Christus Gottes.
1: La luce del Cristo Dio desidera portare la guarigione globale. Desidera donarci la luce nell'anima e la guarigione del nostro corpo. L'amore è la grande legge cosmica che abbraccia ogni cosa. L'amore fluisce attraverso l'infinito.
0: Liebe strömt in
1: l'amore affluisce nella nostra coscienza e bussa alla porta della nostra coscienza. Ascolta, così dice il Cristo in noi. Io sono l'amore. L'amore è possente. L'amore perdona, l'amore non porta rancore, l'amore rende liberi, l'amore rende felici, l'amore unisce l'uomo con tutti gli uomini e gli esseri e con la madre terra. L'amore dona forza, l'amore rende sani, poiché l'amore è la fonte della salute. E così pensiamo ora a noi stessi. Siamo in unità con il nostro prossimo? Se non è così, pensiamo al grande amore.
0: Vergeben wir unserem Nächsten.
1: Perdoniamo il nostro prossimo. Chiediamo perdono. Liberiamoci dalla schiavitù del peccato. E l'amore guarisce.
0: Jetzt.
1: Ora, in questi attimi,
0: wollen wir
1: vogliamo fare un esame di coscienza.
0: Wo ist mangelnde Liebe?
1: Dove manca l'amore?
0: Wem kann
1: A chi posso chiedere perdono di cuore?
0: Und wem
1: e chi posso perdonare? Lo facciamo ora, in pensieri. Gedanken.

0: Nun legen wir beide Handrücken.
1: Ora appoggiamo entrambi i dorsi delle mani sulle nostre cosce. Oggi vogliamo accompagnare la corrente dell'amore che desidera compenetrarci totalmente. Preghiamo il Cristo affinché la sua luce ci pervada.
0: Wir bejahen die große Liebe.
1: Affermiamo il grande amore che porta sollievo e guarisce.
0: Wir fühlen in unseren Körper hinein.
1: Percepiamo nel nostro corpo. La corrente comincia a fluire.
0: Christus strömt.
1: Cristo fluisce tramite l'anima nel nostro corpo. La luce del Cristo Dio. Ci pervade.
0: Wir lernen,
1: impariamo a percepire la presenza di Dio. Percepiamo nel profondo del nostro corpo. Fluisce lo Spirito Santo.
0: Er strömt durch die Seele.
1: Fluisce tramite l'anima e pervade i nostri organi dei sensi.
0: Wir fühlen.
1: Percepiamo nel profondo del nostro corpo e impariamo a sentire la presenza di Dio. Dio guarisce nei nostri organi dei sensi. Percepiamo la forza della guarigione.
0: Wir bejahen,
1: affermiamo
0: Heilung des Christus
1: la guarigione del Cristo Dio nei nostri organi dei sensi.
0: In Gefühlen begleiten wir den heilenden Strom.
1: Con i nostri sentimenti accompagniamo la sacra corrente che fluisce nel corpo. Pervade il nostro sistema nervoso. Ci rende miti.
0: Durchflutet
1: inonda tutti gli organi, i polmoni, il cuore,
0: den Verdauungstrakt,
1: l'organo digestivo.
0: Durchflutet den Bauchraum,
1: inonda il ventre.
0: Strömt in Arme und Beine.
1: Fluisce nelle braccia e nelle gambe. Impariamo, percependo lo spirito dell'amore.
0: Gott strömt.
1: Dio fluisce attraverso l'anima e il corpo.
0: Die heilende Kraft,
1: la forza di guarigione,
0: führt kranke und schwache Zellen zur Ausscheidung.
1: Elimina le cellule malate e deboli. Affermiamo che le cellule malate e deboli vengono eliminate.
0: Ganz sanft vibriert unser Körper.
1: Il nostro corpo vibra dolcemente. Il Cristo agisce.
0: Christus baut in unserem Körper.
1: Cristo edifica nel nostro corpo cellule sane e piene di forza.
0: In jedem Organ.
1: In ogni organo.
0: In jeder Zelle ist Gott.
1: In ogni cellula c'è Dio.
0: In jedem Blut.
1: In ogni vaso sanguigno c'è Dio. Negli ormoni e nelle ghiandole c'è Dio.
0: In Muskeln, Sehnen und Bänder ist Gott.
1: Nei muscoli, nei tendini e nei legamenti c'è Dio. Guarisce.
0: Wir lernen und fühlen den heilenden.
1: Impariamo e percepiamo la sacra corrente che guarisce, fluisce dalla testa fino ai piedi.
0: Lernen wir, fühlen wir.
1: Impariamo. Percepiamo come la corrente di guarigione inonda il nostro corpo. E ritorna indietro dai piedi fino alla testa.
0: Seele und Körper.
1: L'anima e il corpo sono in unità.
0: Denn es strömt
1: poiché la corrente fluisce tramite l'anima in tutto il corpo.
0: Christus.
1: Cristo guarisce.
0: Die Schwäche wird zur Stärke.
1: La debolezza si trasforma in forza. I disturbi in salute.
0: Gesundheit. Das Bild der Krankheit weicht.
1: L'immagine della malattia scompare. L'amore è sano. La corrente di guarigione ci inonda sempre più. Impariamo a percepire. Il tempio è pervaso dalla corrente.
0: In ihm lodet
1: in esso
0: das Feuer
1: arde il fuoco
0: des Heils
1: della salvezza
0: und der
1: e della guarigione.
0: Das Bild von Krankheit weicht.
1: L'immagine di malattia scompare.
0: Wir bejahen
1: affermiamo
0: gesund.
1: La salute.
0: Und Gesundheit durchströmt
1: e la salute ci pervade dalla testa fino ai piedi e ritorna indietro.
0: Christus ist gegenwärtig.
1: Cristo è presente
0: in uns.
1: In noi.
0: Das Bild der Liebe ist Gesundheit.
1: L'immagine dell'amore è salute.
0: Gesundheit.
1: La salute ci inonda.
0: Wir bejahen die Gesundheit.
1: Affermiamo la salute.
0: Ich bin gesund.
1: Io sono sano.
0: Ich bin gesund.
1: Io sono sano. Con i vostri pensieri immettete la salute nel tempio. Io sono sano.

0: Wesen.
1: Il mio essere è amore. O immettetelo nel vostro corpo con i vostri pensieri. Il mio essere è amore.
0: Liebe heilt.
1: L'amore guarisce, perché l'amore è salute. Io sono sano.
0: Der Glaube wird zur Wahrheit.
1: La fede diventa verità.
0: Wir durften ihn, den großen
1: Abbiamo potuto
0: Geist fühlen.
1: Percepire Lui, il grande Spirito,
0: Wir dürfen ihn weiter
1: e possiamo continuare a percepirlo se facciamo i passi verso l'amore eterno, verso il nostro vero sé.

0: Unser wahres Wesen ist Liebe.
1: Il nostro vero essere è amore.
0: Liebe ist das
1: L'amore
0: Bild der
1: è l'immagine della salute.
0: Liebe ist die Kraft, die uns begleitet.
1: L'amore è la forza che ci accompagna. L'amore rimane nell'anima. L'amore ci guida. L'amore è presso di noi e con noi. L'amore è la personificazione del vero essere. Cristo, tu ci sei così vicino. Sì, tu respiri in ogni cellula del nostro corpo. Tu pervadi il nostro corpo con il tuo palpito. O Signore, immersi nel tempio dell'amore, ti ringraziamo. Ti ringraziamo perché abbiamo potuto percepirti. Ringraziamo perché tu sei presente. Ringraziamo perché tu resti presso di noi.
0: Danken, dass du bei uns bleibst.

0: Liebe Zuschauer, liebe Zuschauerinnen.
1: Cari amici all'ascolto, in tutte le culture di questa terra ci sono persone che pregano, che si rivolgono con le proprie preoccupazioni e sofferenze, ma anche con le proprie gioie e per esprimere la propria gratitudine a una forza superiore, indipendentemente da come viene chiamata, Dio, Jehovah o Allah. Ciononostante, nel nostro mondo l'inquietudine e la sofferenza continuano ad aumentare e qualcuno si chiede: come posso pregare in modo giusto? Dove posso imparare a pregare? La trasmissione di oggi ha come titolo Impara a pregare. Nella vera preghiera sperimenti Dio. La vera preghiera rende felici. Non preoccupatevi, parlando di come pregare in modo giusto, in questa trasmissione non si intendono le preghiere già formulate da imparare a memoria, né la celebrazione di determinati riti o cerimonie che viene praticata in molte religioni. La vera preghiera, che ci rende felici dall'interiore, è un dialogo con Dio e non necessita di una chiesa, né di culti e tantomeno di intermediari, in qualsiasi modo e se si definiscano. Per riuscire a pregare in modo giusto è necessario imparare a farlo e anche noi qui in questa cerchia siamo persone che stanno imparando. Forse ora vi chiederete chi ci può insegnare a pregare in modo giusto. Soltanto una persona che ha dischiuso in sé la coscienza divina e che percepisce Dio nel proprio interiore. Questa persona è Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio nella nostra epoca. Da lei abbiamo ricevuto il testo di un manoscritto pubblicato anche come libro dal titolo Impara a pregare. Nella vera preghiera sperimenti Dio. La vera preghiera rende felici. Oggi leggeremo insieme alcuni brani da questo libro.
2: Gabriele ha iniziato il libretto Impara a pregare con le seguenti parole. Gli uomini pregano, gli uomini chiedono. Gli uomini sperano. Gli uomini si pongono domande su Dio. Dov'è Dio? Dio mi sente? Dio mi comprende? Mi ama? Sì, ma esiste un Dio? E se Dio esiste, perché non si fa sentire? Perché non mi dà una risposta? Domande su domande. Prendiamo coscienza che il Cristo Dio e quindi anche lo Spirito del nostro Eterno Padre ci sono più vicini delle nostre gambe.

0: In genere chiediamo perché ai nostri simili o a un teologo. Ma come possono darci una risposta ai nostri simili o ai teologi, se loro stessi non sono in grado di percepire Dio nel loro interiore?
1: Cari amici, che cosa rispondereste voi a questa domanda? Ascoltiamo le spiegazioni che ci ha dato Gabriele. La domanda perché che rivolgiamo al nostro prossimo ci presenta continuamente nuovi enigmi, poiché alcune persone ci risponderanno alzando le spalle: non so perché non percepiamo Dio. E il teologo ci risponderà a senso: non dovremmo essere presuntuosi. Il perché non percepiamo Dio è una questione che fa parte del campo della teologia. Questi sono i misteri di Dio. Perché? La risposta al nostro perché è molto semplice. Invece di rivolgerci a Dio, scappiamo via da Lui. Gesù ci ha insegnato: chiedete e vi verrà dato. Cercate e troverete. Bussate e vi verrà aperto. Dove dovremmo rivolgere le nostre richieste? Dove dovremmo cercare e dove bussare? Mai da un essere umano, nemmeno da un teologo, poiché anche lui è soltanto un essere umano. Solo se il singolo si rende conto di essere lui stesso il Tempio di Dio e che Dio dimora in lui, saprà a chi si può rivolgere.
2: Quindi Dio non dimora in edifici di pietra e non siede nemmeno su un trono lontano nei cieli, ma come abbiamo appena sentito, dimora nel nostro interiore. Per questo Gabriele scrive ancora: dobbiamo imparare a rivolgerci verso il nostro interiore, a trovare Dio in noi. Nella preghiera che esprimiamo nel nostro stesso interiore, sperimentiamo Dio. Tuttavia, si deve imparare come pregare in modo giusto, poiché la vera preghiera espressa dentro di noi è un dialogo con Dio. Molte persone recitano superficialmente le proprie preghiere, mentre i loro pensieri sono altrove e quindi non accompagnano le loro preghiere. Queste sono quindi rivolte verso l'esteriore. Gesù disse: chiedete e vi verrà dato. Tuttavia, molte persone supplicano Dio come dei mendicanti, affinché Egli dia loro una o l'altra cosa. E in genere si tratta di cose personali. Vorremmo che Dio esaudisse i nostri desideri umani, che spesso sono contrari al bene della nostra anima.
0: Gabriele ci ha spiegato: solo quando l'uomo imparerà a pregare in modo giusto e attivo, ciò si ripercuoterà sulla sua vita terrena. Le preghiere di azione sono preghiere pervase da una fede profonda che ci rendono felici. Come giungiamo alla preghiera di azione? Impariamo la vera preghiera di azione solamente se ci chiediamo cosa si trova dietro alle nostre preghiere, con le quali chiediamo e ringraziamo, se ci esaminiamo chiedendoci se noi stessi siamo come ciò che esprimiamo in preghiera. Solo quando la nostra preghiera sarà una preghiera profonda, quando avremo imparato a pregare nel centro della forza del Cristo Dio, accompagnando le nostre preghiere con le nostre sensazioni, percepiremo di essere improvvisamente sostenuti da una forza che è sempre presente.
1: Dove ci porta la preghiera attiva? Nel libretto Impara a pregare, Gabriele scrive: se mettiamo in pratica le nostre preghiere nella nostra vita quotidiana, ricolmandola con esse e compiendo quindi la volontà di Dio, ci avvicineremo al centro dell'amore che si trova dentro di noi. Ci rivolgiamo a Dio.

0: Se procediamo passo per passo verso lo spirito eterno dell'amore in noi, percepiremo ben presto che Dio, nostro Padre nel Cristo, nostro Redentore, ci viene incontro di diversi passi. Le preghiere d'azione che adempiamo nella vita quotidiana divengono poco a poco preghiere di esperienza. Viviamo, percepiamo e sperimentiamo come prendiamo coscienza sempre più della vicinanza di Dio. Nella nostra vita facciamo esperienze che ci mostrano che l'amore di Dio ci è vicino, ci assiste. Sperimentiamo la sua presenza nei sentimenti, diveniamo più pacifici, sviluppiamo sicurezza e fiducia in Dio. Andremo sempre più con Dio al nostro lavoro, lavoreremo sempre più con la sua forza e lo sperimenteremo nella nostra vita quotidiana. Improvvisamente riusciremo a capire i nostri colleghi di lavoro e ad aiutarli senza metterci in mostra. In molte situazioni ci accorgeremo e riconosceremo che Dio esiste.
1: Dal tesoro delle sue esperienze, Gabriele ci spiega che Dio ci dà risposta in molti modi, anche se al momento ancora non sappiamo come, e ci indica il primo passo da fare per imparare. Impariamo, quindi, prima di tutto, a liberarci da noi stessi, dagli schemi dei nostri pensieri che si aggrappano a passioni, odio, invidia, desideri, aspirazioni e molte altre cose. Tutto questo groviglio si intesse nei nostri sentimenti e nei nostri pensieri. Le nostre parole sono quindi segnate da ciò che pensiamo, percepiamo e vogliamo. Da ciò deriva l'irrequietudine del nostro sistema nervoso che si ripercuote su tutto l'essere umano. L'uomo continua quindi a girare intorno a ciò che si svolge nella sua testa. Così facendo, egli si allontana da Dio, come abbiamo già precedentemente descritto. Da questo nostro modo di essere chiediamo poi: dov'è Dio? Perché non mi sente? Mi comprende oppure no? Potrebbe essere che non mi ami? O forse invece mi ama? Chi rimane impigliato nel groviglio che è dentro di lui è in rotta verso l'infelicità che egli stesso si è creato. Un proverbio dice: ognuno è il fabbro del proprio destino. Possiamo ampliare questa affermazione dicendo: ognuno è anche il fabbro della propria infelicità ed è in fondo la causa di tutto ciò che gli capita. La maggior parte delle persone che affermano continuamente di pregare così tanto si occupano di se stesse, circolano quindi intorno ai propri aspetti personali e non si accorgono nemmeno di come si sente il loro prossimo.
2: Gabriele ci spiega che è bene iniziare da noi stessi, chiedendoci: sono in grado di realizzare in me, nel mio interiore, ciò che chiedo in preghiera? E inoltre, sono una persona che compie nella propria vita quotidiana ciò per cui prega? Rendiamoci conto che se non siamo in grado di percepire, di immedesimarci in ciò che chiediamo in preghiera, non raggiungiamo Dio. Per poterci avvicinare a Dio in preghiera, dobbiamo entrare passo per passo nel silenzio. E riusciamo a fare silenzio in noi solamente se sconfiggiamo noi stessi con la forza del Cristo Dio, eliminando ciò che si trova tra Dio e noi. Se siamo disposti a elaborare i nostri aspetti umani con lo spirito del Cristo, diverremo più tranquilli. La nostra preghiera sarà all'inizio una preghiera con la quale esaminiamo noi stessi. Ciò significa che esaminiamo le richieste che esprimiamo in preghiera chiedendoci: Nella mia vita quotidiana mi comporto in modo conforme alle mie preghiere?
0: Per esempio, se preghiamo per altre persone, per gli animali, anche per la Madre Terra, ci possiamo chiedere che rapporto abbiamo con i nostri simili, come ci sentiamo con i nostri fratelli animali e come percepiamo la Madre Terra dentro di noi. Dobbiamo imparare a sentire profondamente ciò che esprimiamo in preghiera, a sviluppare la capacità di immedesimarci negli altri, per percepire come si sente, ad esempio, la persona per la quale preghiamo, come si sentono gli animali o la Madre Terra. Gabriele ci ha dato il seguente aiuto per imparare a pregare. Dovremmo prima di tutto far vibrare dentro di noi tutte le richieste che rivolgiamo a Dio, immedesimarci nel profondo delle situazioni con la consapevolezza che dice: ciò che io non voglio che venga fatto a me non dovrebbe essere fatto nemmeno agli altri, né da me né dai miei simili. Quindi posso immedesimarmi nelle situazioni e dire a me stesso: non vorrei sperimentare queste cose. Di conseguenza potremo pregare con una certa comprensione per il nostro prossimo. In tal modo giungiamo passo per passo alla vera preghiera.
1: Nella vera preghiera, in questa profonda comprensione che prende vita in noi, ci accorgeremo ben presto di essere elevati da una forza che ci era finora sconosciuta. Sentiamo che è una risposta di Dio, è lo Spirito che ci tocca. Cari amici all'ascolto, se volete, provate a farlo anche voi. Anche noi ci stiamo esercitando e impariamo per fare esperienza. Nel testo di Gabriele leggiamo ancora: le nostre preghiere di richiesta e di ringraziamento diverranno così preghiere di esperienza. Non dovremo più combattere per trovare le parole giuste. Percepiamo come a poco le preghiere scaturiscono dal nostro interiore. È la nostra anima che ci aiuta e che comincia a pregare con noi. Se lasciamo che la preghiera scaturisca dall'interiore, le nostre preghiere saranno autentiche richieste, sempre più altruistiche, oppure profonde richieste per il nostro prossimo, per la Madre Terra. Le preghiere che circolano solamente intorno alle nostre richieste umane e personali, per ottenere vantaggi o per renderci le cose più facili, riflettono una mancanza di fiducia in Dio che conosce ogni cosa. Le preghiere di cuore, le preghiere che divengono una cosa vissuta, un'esperienza, con le quali ci immedesimiamo negli altri, non si muovono nella ristrettezza degli aspetti umani ed egoistici. Esse si riferiscono in genere al grande tutto. Sono preghiere per persone, per anime nelle sfere di purificazione, per persone in punto di morte, per persone che stanno nascendo, per la natura. Sono tanti aspetti per il grande tutto, nella consapevolezza che la forza universale e onnipotente di Dio, la sua potente irradiazione, compie sempre ciò che è bene.
2: Diventiamo consapevoli che ogni preghiera che vuole ottenere qualcosa scaturisce dalla bassa natura degli aspetti umani e non viene ascoltata da Dio. Le numerose domande in merito a Dio che vengono espresse da persone che pregano e che non ricevono una risposta sono preghiere lontane. Ciò significa che per queste persone Dio è lontano. Tali preghiere non trovano alcuna risonanza nel cuore, perché vengono espresse verso l'esteriore, mentre i pensieri si trovano in genere in un altro mondo, ossia nel mondo dell'ego dell'uomo. Gabriele ci consiglia: se impariamo a rispettare noi stessi come esseri cosmici, elevandoci rispetto al nostro basso ego, riusciremo a trovare un certo distacco da noi stessi, dal nostro comportamento egoistico. Le nostre preghiere diverranno quindi più profonde, più interiori. Se lo preghiamo di cuore di aiutarci a sconfiggere i nostri aspetti umani, sentiremo il suo aiuto. La forza dello spirito ci aiuta a superare noi stessi. Diveniamo più tranquilli e ci rivolgiamo in modo sempre più profondo nel nostro interiore, fino a che ci soffermiamo nel centro del Cristo Dio che risplende nelle vicinanze del nostro cuore fisico. Le nostre preghiere saranno così sostenute dallo spirito dell'amore, e ci renderemo conto sempre di più che è la nostra anima che prega, l'essere interiore che noi siamo in Dio.
0: Cari amici all'ascolto, sentendo queste parole, non percepite anche voi una profonda nostalgia? Continuiamo a leggere dal libretto scritto da Gabriele, Impara a pregare. Molte persone fanno rimproveri davanti a Dio. In fondo si tratta di un'accusa verso se stessi che proviene da una insoddisfazione di se stessi. Il fatto di accusare se stessi è sempre il segno di mancanza di fiducia verso Dio e dà come conseguenza che la risposta di Dio si fa attendere. Molte persone pregano, chiedendo che Dio assista i nostri simili nella loro sofferenza, nelle loro afflizioni. Chi prega si chiede raramente quanto sia in grado di immedesimarsi nelle persone per cui prega. Solo quando l'uomo avrà imparato ad immedesimarsi nelle sofferenze del suo prossimo, quando avrà imparato a percepirle nel centro del Cristo Dio dentro di sé, allora pregherà veramente. Nella misura in cui riusciamo a percepire come si sente il nostro prossimo per il quale preghiamo, ossia quali pesi esso debba portare, quindi se i dolori e le sofferenze dell'altro risuonano in noi, potremmo dire che preghiamo. Una preghiera senza partecipazione a ciò che il prossimo prova non è una preghiera, ma sono soltanto parole di preghiera balbettate. Pregare per gli altri significa quindi immedesimarsi nelle loro sofferenze, nelle loro afflizioni, nella loro malattia. Le condizioni del nostro prossimo devono farci in un certo senso male nel nostro cuore. Solo allora ci verrà dato di poter inviare impulsi di forza. Questi veri e profondi impulsi di forza che scaturiscono dalla nostra preghiera e che sono energie di pensiero positive ed altruistiche possono aiutare il nostro prossimo a comprendere la propria sofferenza o a sopportarla, oppure lo aiutano a trovare nella preghiera il Cristo, che è il guaritore e colui che aiuta e consiglia.
1: Chi impara ad affidare se stesso e il suo prossimo a Dio e quindi a pregare di cuore con i propri sentimenti e con partecipazione per il prossimo, sente anche nel proprio cuore che le sue sofferenze o quelle del prossimo vengono toccate dalla forza del Cristo, dal medico e guaritore interiore. Il conforto nel nostro cuore e in quello del nostro prossimo ci rende felici. Queste sono vere e profonde preghiere vissute. Non appena ci sentiremo avvolti dall'amore e dalla sapienza di Dio, non chiederemo più nulla per noi in preghiera, poiché la preghiera dell'anima è un'adorazione di Dio, dalla quale scaturiscono impulsi di forza per i nostri simili. Gabriele spiega per tutti noi: l'amore per Dio e per il prossimo è la preghiera più elevata. Ama il tuo prossimo significa comprenderlo, immedesimarsi in lui per percepire come si sente. Da questa preghiera altruistica si sviluppa un dialogo con Dio. La vera preghiera fa anche maturare spiritualmente. Infatti, solo se sperimentiamo il silenzio dell'interiore e la felicità sublime della nostra anima, sapremo che si tratta della risposta di Dio. Per poter giungere a questa preghiera altruistica, dobbiamo continuamente imparare. Dobbiamo percepire nella preghiera anche la grande unità che si sviluppa a sua volta dall'amore per Dio.
2: Per questo Gabriele ci ha dato alcuni esercizi. Andiamo nella natura, apriamo i nostri occhi e lasciamo penetrare la natura nel nostro interiore. Percepiamo che ogni filo d'erba, ogni cespuglio, ogni albero possente, ogni animaletto ed ogni minerale vive. Anche questa percezione della vita è la risposta di Dio. Se impariamo a vivere in questa grande unità, percepiremo di essere collegati con tutte le creature, ossia staccati dal tempo e dallo spazio, quasi al di fuori di essi, come esseri eterni che sbocciano sempre di più sotto il sole dell'amore. Questa è vita presente, ciò rende felici e liberi. Questa è la vera preghiera. Quindi, se impariamo a pregare, impariamo a vivere e ci sentiamo parte del grande tutto.
3: Im großen Ganzen. Dadurch erleben wir Gottes Gegenwart.
2: In tal modo sperimentiamo la presenza di Dio e la sua risposta in molti modi diversi. Fino a che siamo in subbuglio nel nostro cuore, fino a che le nostre preghiere sono solo parole vuote, preghiamo rivolti verso l'esteriore e percepiamo in fondo il vuoto della nostra esistenza che ci circonda, perché Dio non arriva fino a noi. Sì, Egli non ci può toccare, perché in realtà non ci rivolgiamo a Lui. Non abbiamo creato e sviluppato il collegamento con Lui. Dio si avvicina a noi solo nel nostro interiore, nella nostra vera e profonda preghiera.
4: Machen wir uns also bewusst.
0: Prendiamo coscienza, quindi, che è inutile cercare Dio nell'esteriore. In qualsiasi modo lo facciamo. Anche le preghiere espresse solo con le labbra non trovano una risposta nel cuore. Solo se incontriamo Dio nella preghiera dentro di noi, percepiremo la grande unità cosmica dell'essere e sperimenteremo Dio ovunque, tuttavia non nell'esteriore, bensì in tutto ciò che ci capita. Spesso gli uomini hanno paura di tutto ciò che potrebbe capitare loro. Questo li rende inquieti e li porta verso l'esteriorità. Rendiamoci conto: non ci può capitare nulla che noi stessi non abbiamo inviato e con cui non abbiamo fatto male ad altri in precedenza. Noi stessi ci creiamo il cielo o l'inferno. Entrambi sono condizioni di presa di coscienza interiori, di cui dovremmo divenire consapevoli in tempo, proprio per evitare questo cosiddetto inferno. Dipende da noi ciò che facciamo della nostra vita. Il nostro motto quotidiano potrebbe essere: sii tranquillo, combatti la tua inquietudine con la forza del Cristo Dio, sistemando ciò che avviene dentro di te. Infatti, tutto ciò che mette in agitazione i nostri pensieri e i nostri sentimenti ci rende inquieti, ci impedisce di essere liberi, di entrare nel silenzio e di pregare consapevolmente con i nostri sentimenti. Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, ripeto per tutti noi questa frase che ci accompagna e che ci è stata data da Gabriele. Sii tranquillo. Combatti la tua inquietudine con la forza del Cristo Dio, sistemando ciò che avviene dentro di te. Infatti, tutto ciò che mette in agitazione i nostri pensieri e i nostri sentimenti ci rende inquieti, ci impedisce di essere liberi, di entrare nel silenzio e di pregare consapevolmente con i nostri sentimenti. La nostra anima può riposare in Dio solamente se non la mettiamo in agitazione con i nostri aspetti umani. Se lo Spirito di Dio è in grado di nutrire la nostra anima, perché siamo divenuti silenziosi, percepiremo il nutrimento dell'interiore. È la calma nell'uomo, il silenzio, il senso di unità con l'infinito. Questo è il nostro vero essere. Riusciremo a farlo solo se ogni giorno impariamo, se impariamo a pregare.
1: Cari amici all'ascolto, queste parole ci hanno veramente motivati a provare a farlo e stiamo imparando per scoprire il nostro vero essere. Leggiamo ora altri brani tratti dal libro di Gabriele dal titolo Impara a pregare. Molti cristiani che seguono la Chiesa hanno disimparato a pregare. È così anche per noi? Se ci guardiamo intorno in questo mondo, dobbiamo ammettere che anche se in Occidente gli uomini si definiscono cristiani, si sono allontanati di molto dal vero cristianesimo. I cosiddetti cristiani sono in genere divenuti persone che ripetono le preghiere che vengono recitate, ripetono per esempio ciò che viene detto loro da incaricati ecclesiastici. Hanno disimparato a vivere le loro preghiere. Nell'epoca odierna sperimentiamo gli eccessi dovuti a un cristianesimo apparente che porta all'odio verso gli stranieri al posto dell'amore fraterno. Il cristianesimo apparente pretende che si segua una confessione religiosa, anziché riconoscere se stessi per camminare poi seguendo le orme di Gesù, il Cristo. Con la preghiera di esperienza, che consiste nell'immedesimarsi nel prossimo e nel percepire con empatia, diveniamo più sensibili. Quando qualcuno lo desidera, gli porgeremo una mano per aiutarlo in base alla nostra esperienza spirituale e per servirlo. Se non riusciamo a farlo, forse perché abbiamo ancora qualcosa contro il nostro prossimo, non dovremmo dare buoni consigli né a lui né ad altre persone. Chi non è in grado di portare consolazione dalla propria base spirituale di vita interiore, non è nemmeno in grado di guidare altre persone affinché esse trovino la via che conduce al silenzio interiore, dove le aspetta la guida interiore, l'aiutante e guaritore che le consiglia.
0: Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer. Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, concludiamo questa trasmissione con alcuni consigli di Gabriele. Riflettiamo. Chiediamoci che cosa significa la seguente affermazione. La preghiera e la vita dovrebbero essere una unità. Molti si basano su altre persone e vengono continuamente delusi. Chi non si basa sugli altri, sugli uomini, ma chiede invece aiuto, consiglio e sostegno all'Eterno, non può nemmeno venire abbandonato dagli altri, dato che non si basa su persone, bensì sul Cristo, sullo Spirito Eterno che è presente in ogni cosa. Proprio nell'epoca odierna dovremmo prendere coscienza che in tutto c'è Dio, che in ogni cosa batte il cuore di Dio e che dovremmo mettere radici e vivere nella fonte originaria che è l'Eterno. Se aspiriamo a farlo con la preghiera, diverremo felici dall'interiore e ci sentiremo tutt'uno con il grande Spirito. Chi si rivolge verso l'interiore con la preghiera e percepisce nel proprio cuore il prossimo, anzi tutto l'infinito, ha la forza di aprire la porta interiore verso il regno dello Spirito di Dio. Se, esercitandoci e coltivando la vera preghiera, abbiamo trovato Dio nel nostro cuore, lo percepiremo ovunque come l'Onnipresente, colui che è buono, lo spirito dell'amore che ci è amico e che è colmo di amore. Faremo così l'esperienza che Dio ci guarda da ogni persona, da ogni fiore, da ogni cespuglio e da ogni albero, da ogni minerale.
4: Aus jedem Laut eines Tieres,
0: dal verso di un animale, dal vento, dai raggi del sole, da ogni goccia d'acqua e da ogni granello di sabbia, sperimenteremo la possente irradiazione, l'Onnipotente, e non saremo soli. Saremo in unità con Lui e circondati dalla forza dell'amore. Impariamo quindi a pregare nell'interiore, nella vera preghiera di esperienza, immedesimandoci e imparando a percepire gli altri nel profondo, con la nostra partecipazione interiore a tutto ciò che ci circonda, che vediamo e non vediamo, immedesimandoci in tutti gli uomini, gli esseri e in tutte le forme di vita. Percorreremo così la via che conduce alla vita, poiché Dio è la vita universale. Le nostre giornate saranno quindi luminose, irradiate dal sole interiore. Sperimenteremo Dio al risveglio. Egli è presso di noi. In ogni attimo percepiamo che Dio è presso di noi. Alla sera, quando andiamo a dormire, percepiamo che il grande silenzio, Dio, è presso di noi.
4: Die große Stille ist bei uns.
0: Impariamo a vivere come essere immortali. Solo allora vivremo veramente.
4: Dann erst leben wir.
1: Con queste parole che infondono fiducia e ci motivano, siamo giunti al termine della nostra trasmissione dal titolo Impara a pregare. Nella vera preghiera sperimenti Dio. La vera preghiera rende felici. Questo libro, dal quale è stata tratta questa trasmissione, non è forse un vero e proprio manuale per imparare a pregare in modo giusto? Se lo desiderate, potete richiederlo in internet o in libreria. Se desiderate imparare ancora a pregare insieme a noi, vi invitiamo a seguire anche la seconda parte di questa breve serie di trasmissioni, nella quale spiegheremo degli esercizi pratici per imparare a pregare in modo giusto e che cosa possiamo fare se ci sono pensieri che ci disturbano e ci distraggono quando desideriamo pregare. Per oggi ci congediamo da tutti voi di cuore con i migliori auguri per voi e per tutti noi. Arrivederci e un saluto in Dio.
5: Und Gott zum Gruß.

0: Unsere heutige Welt hat viele Lockungen.
1: Il nostro mondo di oggi ci offre tanti allettamenti che ci portano nell'esteriore. Per questo anche tante persone sono rivolte verso l'esteriore. Rispondiamo sinceramente alla domanda: dove siamo durante il giorno con i nostri pensieri? E di che cosa parliamo quando ne abbiamo l'occasione? La risposta potrebbe essere: sono presso il mio lavoro, oppure presso i lavori di casa, o di sera, presso lo sport che sto praticando, oppure presso un buon programma televisivo che mi interessa. È veramente così? Oppure, mentre svolgiamo la nostra attività, o teniamo il nostro colloquio, o mentre pratichiamo sport, o facciamo un gioco, o seguiamo un buon programma televisivo, abbiamo invece altri pensieri. Pensieri che non corrispondono a ciò che stiamo facendo e che vanno in una direzione completamente diversa. Se è così, in fondo è come se fossimo sdoppiati, e ciò significa che siamo una persona, ma allo stesso tempo siamo come un carro trainato da due cavalli che non sanno bene che strada seguire. La strada che mostriamo verso l'esterno, oppure quella recondita, cioè ciò che avviene in secondo piano, dietro a ciò che stiamo attualmente facendo. Sono quindi quei pensieri che non corrispondono alla situazione momentanea della giornata. Queste due correnti, questo sdoppiamento, sono un peso per il sistema nervoso, per tutto il corpo, poiché con la nostra coscienza ci troviamo su livelli diversi. Di conseguenza, il nostro respiro diventa superficiale, oppure lo è già, e ciò non fa veramente bene agli organi del nostro corpo.

0: Tagesablauf.
1: Durante la nostra giornata ci sono sempre alcuni minuti che possiamo utilizzare per soffermarci in noi. Forse durante la giornata avete la possibilità di ritirarvi per alcuni minuti per respirare in modo consapevole e profondo, per rimanere presso di sé, dentro di voi, chiedendovi: che cos'è che mi assilla o addirittura mi consuma? È semplice. Se volete, rimanete alcuni minuti dentro di voi. Inspirate ed espirate profondamente alcune volte, se è possibile, in modo tranquillo e profondo, seguendo la respirazione profonda che sentite adatta a voi.

0: nach einigen tiefen Atemzügen
1: Dopo aver respirato profondamente alcune volte, vi renderete conto che in voi c'è qualcosa che vuole essere messo in ordine, ossia questo sdoppiamento. Da un lato prendete coscienza di ciò che c'è da fare nell'esteriore, ossia del lavoro quotidiano che vi aspetta. E dall'altro percepite dove vi trovate con i vostri pensieri. Dipende ora da voi decidere quale delle due vie volete scegliere per riuscire così a respirare in modo più profondo.
0: Zwei unterschiedliche Strömungen.
1: Due correnti diverse sono come due barche su un lago. La vostra gamba destra si trova in una barca e quella sinistra nell'altra.
0: Irgendwann wird die Strömung stärker.
1: Prima o poi la corrente diventerà più forte. Le due barche si allontaneranno sempre più una dall'altra e voi cadrete in acqua. Questo paragone può essere riferito anche al nostro sdoppiamento. Prima o poi il nostro respiro diviene sempre più superficiale, fino a che il corpo si fa sentire o con un disturbo fisico oppure con una debolezza cardiaca. Può succedere che provochiamo addirittura un incidente fino ad arrivare a un incidente stradale, perché non eravamo in noi, presso ciò che stavamo facendo e svolgendo in quel momento, ma con i nostri pensieri eravamo altrove. Se il disturbo che ne deriva non è grave, tendiamo a minimizzare questa indisposizione della nostra salute considerandola come un malessere fisico. Le conseguenze di un incidente stradale sono invece ben diverse. In questo caso si dice non era concentrato su ciò che stava facendo.

ossia non era presso di sé. Sarebbe quindi bene interiorizzarsi più volte durante la giornata per soffermarsi dentro di sé e chiedersi: chi o che cosa mi spinge a sdoppiarmi, per cui vengo distratto da ciò che sto facendo?

0: Nicht umsonst heißt eine Tageslosung.
1: Non per nulla esiste un sostegno per la giornata che dice: ciò che fai, fallo in modo totale. Per mettere in pratica questo sostegno per la giornata, dovremmo utilizzare i minuti del giorno che ci vengono portati. Potremmo quindi iniziare con la respirazione profonda per esaminare lo sdoppiamento. Infatti, quando respiriamo in modo cosciente e profondo, riusciamo a distinguere ciò che stiamo facendo in primo piano e ciò che si trova in secondo piano. Spesso, quando ci esaminiamo, riusciamo a cogliere soltanto alcuni frammenti di pensieri che provengono però da una situazione spiacevole oppure da un lungo colloquio che dovremmo ancora chiarire o sistemare. Oppure con la gamba destra, in un certo senso, nella barca destra, pianifichiamo la nostra serata libera, o il fine settimana, o addirittura la prossima vacanza. Mentre con la gamba sinistra, nella barca sinistra, facciamo ciò che la giornata ci richiede nel nostro ruolo di impiegato, operaio, responsabile o casalinga, a seconda, appunto, di ciò che dobbiamo fare. Per quanto tempo potrà andare bene se restiamo con le gambe in due barche diverse? Se questa descrizione dello sdoppiamento e il paragone con le due barche dovessero ricordarci una difficoltà che non abbiamo digerito bene e che non abbiamo risolto, allora dovremmo fare attenzione. Non rimandiamo a lungo ciò che abbiamo riconosciuto dentro di noi, ma mettiamoci al lavoro. Iniziamo a mettere in ordine e analizzare ciò che non è positivo dentro di noi, e questo, se possibile, diverse volte al giorno. Questo significa quindi: rimani in te, utilizza la giornata. Ricordiamoci sempre più spesso di questo piccolo compito quotidiano: rimani in te, utilizza la giornata. E così, nel nostro lavoro quotidiano e nei nostri compiti giornalieri, ci sforzeremo di stare sempre con tutte e due le gambe in una barca. E chi ce lo ricorda? È il nostro respiro. Se è superficiale e quindi veloce, esso ci indica tramite il nostro sistema nervoso che stiamo entrando in una condizione di stress, che stiamo per sdoppiarci o che stiamo addirittura salendo con una gamba nell'altra barca. E quindi che ci troviamo di nuovo in due barche. E in questo caso il motto è di nuovo: rimani in te, utilizza la giornata. Cari amici, vi auguro una giornata equilibrata, e vi auguro tante, tante buone cose.
0: Gabriele.
1: Gabriele.

0: Liebe Zuschauer, liebe Zuschauerinnen,
1: cari amici che ci state seguendo, vi salutiamo di cuore per questa quinta puntata della nostra serie di trasmissioni sul tema L'unità universale che parla, la parola dello spirito creatore universale, basata sul libro dallo stesso titolo, che è un'opera cosmica di insegnamento e di apprendimento dalla scuola della sapienza divina e dal quale oggi leggeremo altri brani. Questo libro è stato scritto sulla base di registrazioni fatte in occasione di colloqui con Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca, e ci trasmette, per esprimerlo in poche parole, una visione divina e profetica riportata con le parole semplici del mondo tridimensionale. Nelle precedenti trasmissioni abbiamo ascoltato spiegazioni sulla struttura e sull'operazione del grandioso evento della creazione che abbraccia ogni cosa, partendo dall'essere di luce per arrivare fino alla struttura del nucleo centrale di tutti gli esseri che fanno parte della creazione e della dimensione perfetta dell'essere di Dio. Come abbiamo sentito, l'etere di luce è l'energia più elevata e inesauribile nella quale sono inseriti il regno di Dio, tutte le forme di vita pure e tutti gli esseri divini, anche le sfere, ossia i cosmi di sostanza più sottile e il cosmo materiale sono avvolti dall'etere di luce. L'etere di luce infinito e inesauribile è l'energia spirituale dell'Eterno per creare e dare forma alla creazione. Abbiamo inoltre ricevuto spiegazioni in merito alla struttura del nucleo centrale nella culla del creato e che dà forma alla creazione dell'Eterno e riguardo alla nascita nella figliolanza spirituale. Abbiamo parlato anche della forza primordiale che è al di sopra di ogni cosa e delle quattro forze delle essenze, che sono le forze primordiali dell'infinito. E come ci è stato spiegato da uno scienziato, abbiamo appreso come possiamo riconoscere queste quattro forze primordiali anche nella materia. Nell'ultima puntata abbiamo parlato delle cinque componenti dell'uomo, che sono i sentimenti, le sensazioni, i pensieri, le parole e le azioni, che possono spesso diventare armi rivolte contro i nostri simili, contro la natura e gli animali, e che in ultima analisi si rivolgono sempre contro chi le ha inviate, ossia contro l'uomo che ha creato e trasmesso queste energie negative. Oggi potremo imparare di nuovo e parleremo di noi stessi, del nostro vero ed eterno essere e della comunicazione universale. Continuiamo a leggere dal capitolo L'uomo, il nucleo centrale e l'essere spirituale.
2: Per comprendere in che modo l'uomo, il nucleo centrale e l'essere spirituale interagiscono tra loro, cominciamo a prendere in esame l'uomo. Noi crediamo di conoscere la persona che ci sta vicino. Il suo nome e il suo aspetto non ci sono estranei. Diciamo per esempio, questo è Martin. Tuttavia, conosciamo veramente Martin come persona? In realtà lo conosciamo solo per nome. La sua identità è costituita da ciò che è memorizzato nel suo cervello. Cari amici, come possiamo intendere tutto ciò? Continuiamo a leggere. In ognuno di noi il cervello memorizza come sequenze di immagini tutti i contenuti dei nostri sentimenti, delle nostre sensazioni, dei nostri pensieri e delle nostre parole, ma anche delle nostre azioni. Con il passare del tempo il nostro cervello trasmette queste informazioni alle cellule del corpo e a tutto il corpo stesso. Il nostro corpo fisico è in costante comunicazione con il cervello e il cervello comunica con tutte le cellule del corpo e con tutte le sue funzioni, con ogni parte del nostro corpo fisico. Ciò significa che ciò che è memorizzato nel cervello è in comunicazione con tutte le parti che costituiscono il corpo. Il nostro cervello, pertanto, distribuisce solo ciò che noi stessi abbiamo immesso nelle cellule cerebrali.
3: E che cosa avviene con il nucleo centrale? Espresso con le nostre parole segnate dalla dimensione tridimensionale, potremmo dire: il nucleo divino è l'essere compresso, è la fonte di trasmissione e ricezione dell'essere divino. Il nucleo centrale è etere di luce compresso, e così anche il corpo spirituale. Tramite il nucleo centrale, la struttura di particole dell'essere spirituale viene pervasa dall'etere di luce, dalla legge dell'infinito. La struttura di particole dell'anima e la struttura di cellule del corpo fisico vengono compenetrate dall'etere di luce nella misura in cui le particole dell'anima e la struttura cellulare del corpo non sono gravate di colpe. Dio è onnipresente, anche se la struttura del corpo fisico è completamente diversa. L'uomo ha organi, ossa, legamenti, tendini, muscoli, nervi, vasi sanguigni e vasi linfatici e tante altre cose, appunto tutti gli elementi che costituiscono il corpo fisico. Il corpo dell'essere divino, invece, è costituito da una struttura di particole. Facendo un'analogia piuttosto grossolana, potremmo immaginare il corpo divino come le squame di un pesce. Tuttavia le particole non sono poste una vicina all'altra, bensì una sopra l'altra e sono intersecate l'una nell'altra. Tutto il corpo dell'essere spirituale è costituito soltanto da questa struttura di particole sovrapposte e che si intersecano. In questa finissima conformazione, che ricorda quella delle squame, sono inseriti con ordine tutti gli atomi spirituali dell'eternità che ricevono l'energia cosmica dell'unità universale dal nucleo centrale, dal cuore primordiale.
1: Un'immagine molto bella ci può essere trasmessa anche da una rosa. Quando una rosa si dischiude, vediamo che ci sono dei petali ripiegati l'uno nell'altro che si aprono, portando alla luce il centro della rosa. Questi petali sono disposti come dei ventagli, in modo analogo alla conformazione di particole simili a squame che si muovono su se stesse. Pertanto il corpo spirituale non ha una struttura costituita da cellula, non ha organi, ossa, tendini, legamenti, muscoli e tante altre cose. È sostanza spirituale ed eterica assoluta, ossia di sostanza sottile, è privo di peso e totalmente flessibile. In fondo non possiamo descrivere veramente nemmeno la parola privo di peso. Infatti, quando parliamo di qualcosa che è privo di peso, diciamo per esempio che è più leggero. Ma ciò che noi definiamo come leggero o addirittura senza peso si riferisce sempre a un peso. Il corpo spirituale non ha alcuna pesantezza, non ha peso.
2: E lo stesso avviene quando cerchiamo di comprendere la vera realtà della parola eternità. L'eternità è l'universo, l'etere di luce che si espande e si muove incessantemente e in tutto e in tutti c'è l'Eterno, lo Spirito onnipresente, Dio. Possiamo descrivere l'eternità con il concetto del tempo? Non è possibile. Nell'eternità non esistono né tempo né spazio. Non possiamo nemmeno descrivere un eone o un ciclo eonico basandoci sui nostri concetti di tempo e spazio. Non dimentichiamo che tutto ciò che ascoltiamo o leggiamo in merito al regno di Dio non è nemmeno un soffio dell'eternità. L'energia trasformata a un livello inferiore, l'etere di luce, si è conformata in una struttura di tempo e spazio man mano che si era addensata. Per questo motivo l'uomo si muove nella dimensione dello spazio e del tempo ed è sotto il loro influsso. Il suo corpo ha un peso, una pesantezza, e ciò nonostante riceve dalla forza primordiale energia spirituale tramite il nucleo centrale, che nell'uomo si trova nei pressi dell'ipofisi.
1: Continuiamo a leggere come l'energia spirituale arriva nel corpo fisico. Partendo dalla forza primordiale, le energie spirituali fluiscono attraverso l'anima nei centri spirituali che si trovano nel corpo fisico e infine verso tutte le parti del corpo. Nel corpo dell'uomo ci sono 7 centri spirituali tramite i quali lo spirito fluisce nell'uomo. Questi 7 centri di coscienza corrispondono alle essenze e alle caratteristiche di Dio. Sono i centri di distribuzione per le forze eteriche che vi affluiscono. Ogni organo del corpo fisico è collegato con uno di questi centri di forza e riceve in tal modo l'energia necessaria per vivere.
3: L'essere spirituale, invece, nella sua struttura costituita da particole, è ciò che è il nucleo centrale stesso, la vita universale, l'unità universale. A confronto l'uomo è invece ciò che egli stesso ha immesso, ossia memorizzato, nelle sue cellule cerebrali. Il cervello dell'uomo è il trasformatore verso tutte le cellule e le parti del corpo e verso ciò che crede di percepire, di sentire, di pensare, dire e fare. Ciò che il cervello umano trasmette è l'uomo. È ciò che lo segna. Anche le sue componenti rispecchiano gli stessi o simili aspetti.
4: Le particole del corpo divino, ossia l'essere spirituale, sono tutt'uno con il cuore primordiale, con il nucleo centrale, Dio, l'Eterno, nel nucleo centrale. Dio, l'Eterno, parla nel nucleo centrale e l'essere spirituale è la sua parola, è il corpo divino, in unità con Dio Padre, che è anche Madre. In base al proprio livello di coscienza, anche tutte le forme di vita ricevono la sua parola universale. Anche l'uomo, che è in grado di percepire la sua parola universale, la riceve tramite il nucleo centrale.
2: Forse per molti dei nostri ascoltatori può essere di aiuto l'esempio del telefono cellulare per risolvere questo enigma. Un paragone, per quanto non all'altezza, potrebbe aiutarci a comprendere meglio la parola universale. Perché noi uomini abbiamo, per esempio, un telefono cellulare? Trasformandolo a livello più basso, potremmo paragonare il nucleo centrale a un telefono cellulare. Il numero della persona che desideriamo raggiungere non è altro che una frequenza che viene selezionata in una rete che racchiude in sé tutte le potenziali frequenze. Chi telefona, facendo il numero sul suo cellulare, chiama la frequenza della persona che desidera raggiungere ed entra così in comunicazione con un utente specifico nella rete di tutti gli utenti con un cellulare. Per ritornare alla nostra immagine, se chi chiama non ha il numero, ossia la frequenza da selezionare dell'utente che desidera raggiungere, non lo potrà nemmeno raggiungere. Anche se l'altro utente si trova nella stessa rete di comunicazione, non riesce a comunicare con lui perché non è in grado di instaurare un collegamento con lui, non ha accesso a lui. Per poter utilizzare il cellulare, se desidero chiamare qualcuno, devo avere il suo numero. L'essere spirituale non ha bisogno dei numeri di telefono di una o dell'altra forma di vita, di uno o dell'altro essere spirituale, poiché ha tutto in sé e comunica con ogni cosa. In senso lato e riferito all'unità universale che parla, si potrebbe per esempio dire che l'uomo è un numero. Se il suo numero non si trova nella rete umana di comunicazione, sembra che non esista. La percezione dell'uomo è più che limitata. Un animale, per esempio, è in grado di inviarci sequenze di immagini, soltanto che noi non le comprendiamo, perché noi uomini non comunichiamo tramite il nucleo centrale, ma soltanto per mezzo dei sensi esteriori con i nostri simili, e quando dobbiamo superare delle distanze lo facciamo, se possibile, con il cellulare, tramite internet, email o cose del genere, e soltanto se abbiamo il numero o rispettivamente l'indirizzo corrispondente. Pertanto l'uomo come numero deve poter essere in qualche modo cliccato o selezionato. Nonostante anche noi uomini pensiamo e parliamo in sequenze di immagini, ci comprendiamo raramente e non comprendiamo quasi per nulla nemmeno gli animali. Anche i collegamenti di comunicazione delle piante e dei minerali sono estranei alla maggior parte degli uomini, e ancor di più la comunicazione che collega ogni cosa. Il paragone che abbiamo fatto, e che non è del tutto all'altezza, dimostra che si potrebbe definire la comunicazione umana come un limite e come povertà spirituale. Gli animali invece non sono dei numeri, ma sono la vita nella rete eterica di comunicazione dell'amore per Dio e per il prossimo.
3: La controparte, l'avversario di Dio, conosce la fonte creatrice che abbraccia ogni cosa, la comunicazione universale dell'essere universale. Per questo cerca di trasformare questa conoscenza a un livello inferiore, nella dimensione temporale. Ciò avviene per esempio con le onde della radio, delle radiotrasmittenti, della televisione e molte altre cose. Come abbiamo già detto, la comunicazione universale dell'essere universale è stata trasformata a un livello inferiore, riferito alla materia. Ciò nonostante, questa sapienza universale, che è stata trasformata a un livello inferiore e che per molti uomini è qualcosa di affascinante, potrebbe aiutarci a capire almeno in parte ciò che avviene veramente nell'universo. Infatti la comunicazione universale è la fonte di comunicazione verso tutta la dimensione dell'essere puro. Il nostro cellulare materiale è una fonte di comunicazione primitiva riferita soltanto alla dimensione umana. L'uomo non ha alcun rapporto con il pianeta Terra e tantomeno con il cosmo universale dal quale proviene la vita.
1: Tutti gli esseri spirituali sono invece collegati con ogni singolo pianeta, con ogni sole, con l'essere eterno, perché sono legge compressa della legge universale ed eredi dell'infinito. I figli del regno di Dio, nel corso del loro sviluppo spirituale, nelle sfere di evoluzione e attraverso la dualità, hanno accolto e appreso completamente questo principio di comunicazione universale. Tutti gli esseri divini sono quindi eredi dell'infinito e tutti nello stesso modo. Tutto è collegato reciprocamente tramite la comunicazione universale, malgrado le piante e gli animali abbiano diversi gradi di maturazione. Come abbiamo già detto, le diverse specie di piante e di animali hanno livelli di coscienza differenti a seconda del loro sviluppo spirituale. Il collegamento come figlio spirituale con il Dio Padre e Madre è ancora latente in loro. Le piante, come germe, sono ancora parte di un collettivo spirituale, ma anche il germe, ossia la vita della pianta che sta germogliando e che sta prendendo forma, a seconda del suo livello di coscienza, ha già delle particole spirituali divine corrispondenti. Malgrado i diversi gradi di maturazione, tutto è collegato reciprocamente tramite la comunicazione e con l'unico universale, lo Spirito Creatore, che è nelle sue creature come luce e forza.
2: Cari amici, a causa delle nostre colpe noi uomini riusciamo spesso a comprendere solo difficilmente la comunicazione universale, mentre per gli animali è molto diverso. Continuiamo a leggere. Se potessimo chiedere a un animale qualsiasi grado di maturazione esso abbia raggiunto, tu hai una colpa? L'animale, se fossimo in grado di sentirlo, ci risponderebbe: che cosa intendi per colpa? E noi continuiamo a chiedere: sei in costante comunicazione con il tuo creatore? Allora l'animale, se potessimo comprenderlo, risponderebbe: che cosa vuol dire con le tue parole in comunicazione? Io sono nella sua legge. L'animale non saprà che cosa intendiamo se chiediamo: che cos'è la comunicazione? Egli constata semplicemente: io sono. E se chiediamo alla pianta: che cosa intendi per comunicazione? Essa ci direbbe: non so che cosa volete dire. E se insistessimo chiedendo: sì, tu ce l'hai con il tuo creatore? Allora la pianta replicherebbe: ma io sono in lui. Questa sarebbe quindi la risposta degli animali, delle piante, perfino dei minerali e delle pietre. Non so che cosa intendi. Io sono nella corrente della vita. Io vivo da Dio e in Dio, l'Eterno. Io sono nel suo spirito.
3: In scritti antichi ci è stata tramandata la seguente parabola per la nostra esistenza. Alcuni, pieni di dubbi, vennero da Gesù e dissero: tu ci hai detto che la nostra vita e il nostro essere provengono da Dio, ma noi non abbiamo mai visto Dio e tantomeno conosciamo un Dio. Ci puoi mostrare tu colui che tu chiami Padre ed unico Dio? Non sappiamo se esiste un Dio. Gesù rispose loro e disse: ascoltate questa parabola dei pesci. I pesci di un fiume parlavano tra loro e dicevano: ci raccontano che la nostra vita e il nostro essere provengono dall'acqua, ma noi non abbiamo mai visto l'acqua. Non sappiamo cos'è. E molti di loro, che erano i più saggi, tra gli altri, dissero: abbiamo sentito che nel mare vive un pesce più saggio e più dotto, che conosce ogni cosa. Andiamo da lui e chiediamogli di mostrarci l'acqua. Alcuni di essi si misero alla ricerca del grande e saggio pesce e giunsero finalmente nel mare dove questi viveva e lo interrogarono. Dopo averli ascoltati, questi disse loro: «Oh, voi pesci stolti che non pensate, ma saggi siete voi pochi che cercate». Voi vivete e vi muovete nell'acqua, dove avete la vostra esistenza. Dall'acqua provenite e all'acqua ritornerete. Vivete nell'acqua, ma non lo sapete. Allo stesso modo, voi vivete in Dio Eppure chiedete a me di mostrarvi Dio. Dio è in tutto, e tutto è in Dio.
4: Tutti gli esseri e le creature puri che provengono da Dio fanno parte dell'oceano universale, dell'etere di luce, e sono quindi nell'essere universale. La maggior parte degli uomini non ha quasi più alcun collegamento con l'oceano universale, perché la massa degli uomini si è in un certo senso arenata da sé. E così ora tanti vanno in cerca di conchiglie per ascoltare da una conchiglia chi o che cosa sono. Ci troviamo di nuovo davanti alla domanda: che cosa ha causato l'uomo con il suo ego, con il suo egoismo, ossia egocentrismo? La maggior parte degli uomini si è allontanata dalla grande unità onnipotente, dall'unità universale che parla. Il mondo dei programmi dell'uomo è contro la legge dell'unità, contro l'amore per Dio e per il prossimo. Molte persone sono segnate da questi comportamenti negativi, costituiti da un atteggiamento egocentrico di base e che si basano sul principio egoistico «io sono il prossimo di me stesso».
5: Immer wieder hören wir als Entschuldigung.
3: Per giustificarsi si dice spesso che noi uomini ci siamo appunto allontanati dall'amore per Dio e per il prossimo. E a questo punto si presenta la domanda: che cos'è in effetti l'amore? L'amore è la legge dell'infinito. È l'etere di luce che fluisce in modo universale. L'amore è l'amore per Dio e per il prossimo. È il Dio Padre e Madre. È l'Eterno Unico Universale. È la forza, la luce e la legge in tutte le sue creature. E in ultima analisi, anche nel profondo di ogni uomo. Se non percepiamo l'unico universale, ne possiamo dedurre che ci siamo programmati con il criterio «Io sono il prossimo di me stesso». Che in un senso più ampio significa anche «Io stesso sono Dio, o perlomeno simile a Dio». Molte persone si comportano come dei al di sopra di ogni cosa, in particolare nei campi della scienza, della teologia e in altri campi. Con il nostro materiale esplosivo, che dice «io sono il prossimo di me stesso», con l'egoismo o l'egocentrismo, noi uomini ci poniamo al di sopra della verità che è Dio. Che cosa significa mettersi al di sopra di Dio? Si tratta in fondo della caduta. E il pensiero della caduta dice: io non credo in Dio, oppure io gli ho voltato le spalle perché voglio essere più grande di Dio. E quali sono le conseguenze di questo allontanamento, di questo distacco da Dio che è la vera vita? Malattie, pene, infermità, solitudine e tante altre cose negative, e non per ultima cosa la morte. È una terribile agonia fino ad arrivare al decesso del nostro corpo fisico. In realtà, comunque, muore soltanto la forma di esistenza materiale, il corpo fisico, e nemmeno esso muore del tutto, dato che appartiene alla terra, che lo porta alla trasformazione. Terra alla terra. Non muore comunque la nostra anima, il nostro vero essere, il nucleo centrale.
0: Liebe Mitmenschen,
1: cari amici, con le parti che abbiamo letto oggi dal libro L'unità universale che parla, la parola dello spirito creatore universale, un'opera cosmica di insegnamento e di apprendimento dalla scuola della sapienza divina, ci sono stati trasmessi veramente tanti aspetti sui quali, se lo desideriamo, possiamo riflettere, chiedendoci cosa comportano per noi e per la nostra vita. E a questo proposito sentiremo altri aspetti anche nella prossima puntata che vi invitiamo cordialmente a seguire. Mettetevi di nuovo in ascolto. Parleremo del capitolo successivo che ha come titolo Il soffio di Dio, la legge universale, l'etere di luce. A tutti voi un saluto in Dio e arrivederci.

0: Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen.
1: Un cordiale saluto, care ascoltatrici, cari ascoltatori. L'inviata del Cristo Dio, la profetessa tedesca della nostra epoca, la parola di Dio non falsificata nella Biblioteca Sofia, l'arca dell'alleanza dello Spirito Libero oggi. Questo è il tema della trasmissione che vi proponiamo. A questo proposito vogliamo premettere che tutto ciò non ha niente a che fare con la parola del Dio della Bibbia né con la parola del Dio della Chiesa. È la parola dello Spirito Libero universale, dell'eterna intelligenza universale. È la parola di Dio autentica, quindi semplicemente la verità. Chi ha falsificato e falsifica tutt'oggi la parola di Dio? Che cosa hanno provato e cosa provano ancora oggi i traduttori del regno di Dio, i profeti e le profetesse di Dio? E dove si può trovare la parola di Dio non falsificata nella nostra epoca? Sono i temi di cui vogliamo occuparci in questa trasmissione.
2: Osserviamo la vita di Gesù di Nazaret, il figlio di Dio e il più grande profeta di Dio di tutti i tempi. Come tutti i profeti dell'Antico Testamento, egli era al di fuori delle istituzioni di quel tempo. Gesù era falegname di professione e venne per insegnare agli uomini la legge di Dio e viverla come esempio per loro. Egli annunciò il suo insegnamento principale, il discorso della montagna, non nel Tempio dei Sacerdoti, ma come svela già la definizione, della montagna, all'aperto, nella natura, sotto il firmamento. Nessuno dei suoi discepoli era sacerdote o fu nominato sacerdote. I farisei e gli scribi, ovvero i teologi di quel tempo, riconobbero il pericolo che si profilava per loro, dato che Gesù, il Cristo, aprì ad ogni uomo la via verso la libertà interiore, nel regno di Dio insito in voi, come disse Gesù, ossia fuori dalle strutture di potere e verso l'indipendenza da sacerdoti, da cerimonie e da riti.
1: In tutti i tempi, la casta sacerdotale ha sempre orientato gli uomini su di sé, legandoli al proprio ceto professionale e alle proprie pratiche di culto rituali che Gesù, il Cristo, non ha mai voluto. I profeti di Dio, invece, hanno sempre condotto e conducono le persone verso Dio, verso lo Spirito Libero, lo Spirito di Dio nel profondo dell'anima di ogni uomo. Per questo, in tutti i tempi, i sacerdoti furono i nemici dei grandi profeti e in questa trasmissione vogliamo parlare anche di questo contrasto.
2: Ci si potrebbe chiedere da dove proviene il sacerdozio se non è stato istituito da Dio. È un'invenzione delle religioni esteriorizzate con i loro culti e le loro cerimonie. Proviene dal culto dell'idolatria pagana, come l'antico culto di Baal nelle sue diverse forme. I sacerdoti e i preti delle istituzioni ecclesiastiche potrebbero quindi essere definiti anche come gli eredi del culto di Baal e sono a tutt'oggi al servizio dei suoi principi. Non hanno niente a che fare con il Dio Creatore e con Gesù, il Cristo. Dio è lo Spirito Libero, non si lascia monopolizzare da nessuna religione o istituzione e non si lascia legare nelle loro case di pietra, in sacramenti e riti.
3: Questo Spirito Libero ha sempre operato per mezzo di tutti i veri profeti, da Abramo a Mosè, a Elia fino a Isaia. Per questo, essi rimasero sempre al di fuori della casta sacerdotale e operarono al di fuori di qualsiasi istituzione. Un vero profeta di Dio viene chiamato da Dio e si impegna a praticare egli stesso ciò che insegna agli altri dallo Spirito di Dio.
1: Quando il profeta Isaia fu toccato da Dio nel suo cuore, esclamò: «Oimè, io sono perduto, perché un uomo dalle labbra impure io sono, e in mezzo a un popolo dalle labbra impure io abito. Eppure i miei occhi hanno visto il Re, il Signore degli eserciti». Allora uno dei serafini, un arcangelo femminile, volò verso di me. Teneva in mano un carbone ardente che aveva preso con le molle dall'altare. Egli mi toccò la bocca e disse, «Ecco, questo ha toccato le tue labbra, perciò è scomparsa la tua iniquità e il tuo peccato è espiato». Poi udii la voce del Signore che diceva, «Chi dovrò mandare? Chi sarà il nostro messaggero?» E io risposi, «Eccomi, sono qui, manda me». Isaia adempì in modo assoluto e senza riguardi per la sua persona ciò di cui Dio lo incaricò. E ciò comprende anche le parole chiare nei confronti dei politici e dei sacerdoti della sua epoca. Isaia annunciò il giudizio divino per i sacerdoti ebri di vino e smascherò loro discorsi come chiacchiere confuse. E com'è la situazione oggi?
2: In ogni epoca, i veri profeti di Dio hanno sempre elevato la loro voce possente con parole simili o analoghe contro i sacerdoti, che, a torto, affermavano di guidare gli uomini a Dio. Per questo motivo, i profeti di Dio dovettero continuamente subire sofferenze terribili. Tanto per fare due esempi, Geremia fu gettato in una fossa piena di fango in cui avrebbe dovuto morire di fame e Amos fu scacciato dal paese dopo che il sommo sacerdote Amasia lo diffamò davanti al re.
1: Sì, e sono sempre stati i sacerdoti coloro che hanno continuamente falsificato le parole dei profeti. Per esempio le parole del grande profeta di Dio, Mosè, tramite il quale si dice sia stato introdotto tutto il culto sacerdotale con i terribili macelli di animali, nonostante esso sia stato in realtà ripreso dal culto di Baal in Egitto. Oppure si afferma che Dio tramite Mosè abbia comandato il genocidio delle popolazioni confinanti. In realtà Dio non si pronunciò mai contro il suo stesso comandamento che dice «non uccidere». Ed è significativo il fatto che una delle fonti scritte della Bibbia che contiene tali falsificazioni si intitola «scritto sacerdotale».
2: Anche nel Nuovo Testamento i teologi hanno raccolto o cambiato molte parole di Gesù, il Cristo, secondo la loro coscienza. Gesù non scrisse nulla di sua mano e alcuni racconti della sua vita e il suo messaggio sono stati redatti in forma scritta solo molti decenni dopo. Tuttavia, ciò che Gesù espresse in merito ai sacerdoti e ai teologi della sua epoca è decisamente inequivocabile. Così egli disse, per esempio, «Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, oggi si potrebbe anche dire voi teologi». E più avanti leggiamo, «Tutte le loro opere le fanno per essere osservati dagli uomini. Amano i primi posti nei convitti e i saluti nelle piazze ed essere chiamati dalla gente maestro. Ma voi non fatevi chiamare maestro, perché uno solo è il vostro maestro, e voi siete tutti fratelli. E non chiamate alcuno sulla terra vostro padre, perché uno solo è il padre vostro, quello che è nei cieli». Care ascoltatrici, cari ascoltatori, se Gesù disse così chiaramente che tutti gli uomini sono fratelli e sorelle e che nessuno deve farsi chiamare maestro, e quindi nemmeno chierico, sacerdote, monsignore, altezza o simile, perché nell'istituzione ecclesiastica avviene proprio il contrario? E se Gesù, per il quale solo Dio in cielo è santo, insegnò così chiaramente che a nessuna persona sulla terra deve venire assegnato il titolo di padre, perché la Chiesa introduce il Santo Padre, ossia il Papa? Questo non dimostra forse che le parole di Gesù sono state distorte nel loro contrario?
1: Gesù non ha istituito né sacerdoti né papi. Nel Nuovo Testamento si parla invece sempre di profeti per mezzo dei quali Dio parlerà all'umanità, anche dopo la venuta sulla terra di Gesù di Nazareth. Tuttavia le autorità ecclesiastiche affermano che il compito della profezia sia stato trasmesso ai sacerdoti. Così, ad esempio, nel Concilio Vaticano II dell'anno 1964, la Chiesa cattolica dichiarò, e ora cito, da Neuner Ross, enunciato numero 80, Dopo la venuta di Gesù non ci si aspetta più alcuna rivelazione in forma pubblica. Nella Chiesa vengono considerate al massimo come eccezione le profezie date all'interno della Chiesa, che devono comunque venire convalidate come verosimilmente autentiche da papi e vescovi, in quanto, secondo il Concilio Vaticano II, il compito di insegnare, appartenente ai discepoli di Gesù, è stato trasmesso ai vescovi della Chiesa Cattolica. E più avanti, nell'Enunciato numero 149, si legge letteralmente: «Tuttavia il compito di interpretare in modo autentico la parola scritta o trasmessa è affidato unicamente al magistero vivente della Chiesa». Fine della citazione. E nella Rivista Ufficiale del Vaticano Congregazione per il clero dell'anno 94 si afferma: «È ancora una volta lo Spirito Santo che trasmette il compito profetico ai sacerdoti con la consacrazione agli ordini sacri». E questo insegnamento falso e senza alcuna prova, inventato dai rappresentanti delle chiese, costituì la condanna a morte o la causa per la persecuzione di molti veri profeti e profetesse di Dio negli ultimi 2000 anni.
2: Con questo insegnamento i teologi smascherano anche la loro posizione in netta contraddizione con Gesù, il Cristo. Infatti lo Spirito del Cristo Dio non ha mai istituito neanche un solo prete o vescovo, ma al contrario, ha inviato in tutti i tempi dei profeti attraverso i quali lo Spirito libero, chiamato in Occidente Dio, ha continuamente parlato e parla agli uomini. Nel corso degli ultimi 2000 anni, ogni volta che gli strumenti di Dio, profetesse o profeti, hanno operato al di fuori della Chiesa o non si sono sottomessi a questa istituzione, essi sono stati mandati al rogo come presunti eretici e le trascrizioni dei loro messaggi furono distrutte.
3: Nel suo amore inesauribile, Dio inviò i suoi profeti, messaggeri del regno di Dio, anche ai suoi figli all'interno dell'istituzione ecclesiastica. Tuttavia i suoi strumenti ebbero una vita molto dura anche all'interno della Chiesa, basata sul potere, dal momento che il compito dell'insegnamento era esclusivamente nelle mani dei vescovi. Per questo, per incarico dei sacerdoti, i messaggeri di Dio all'interno della Chiesa furono osteggiati, asserviti, rinchiusi in convento e infine messi a tacere in diversi modi, con la condanna a morte o con la tortura, oppure ci si è appropriati della parola di Dio trasmessa tramite di loro e la si è falsificata. Nello stesso modo in cui ci si è comportati e ci si comporta con Gesù di Nazaret e con i profeti di Dio dell'Antico Testamento, si agì anche nei confronti dei messaggeri e delle messaggere di Dio che operano all'interno della Chiesa. Il loro insegnamento fu distorto e travisato. Soprattutto le messaggere di Dio del Medioevo operarono all'interno della Chiesa. Perché? Perché furono rinchiuse dietro alle mura spesse dei conventi. In queste donne ardeva il fuoco dello spirito profetico. Sottomesse e umiliate dalla gerarchia ecclesiastica maschile, cercarono di portare la verità nella Chiesa e alle guide della Chiesa. Quindi, le autorità ecclesiastiche non possono dire di non essere venute a conoscenza della verità. La vita delle messaggere di Dio nella Chiesa fu sempre pericolosamente in bilico tra il messaggio dello Spirito libero che percepivano in sé e il rischio di essere denunciate come eretiche ed essere quindi imprigionate, torturate e giustiziate.
1: Se riuscirono a scampare a tale destino, ci si impadronì di ciò che esse rivelarono all'interno della Chiesa e ciò venne falsificato secondo i precetti della Chiesa. Dopo la loro morte, alcune di queste donne furono addirittura beatificate o fatte sante. Due di loro, Teresa d'Avila e Caterina da Siena, nel XX secolo furono elevate al titolo di dottori della Chiesa. Esse erano profetesse di Dio, ma la Chiesa le degradò a dottori della Chiesa. Nonostante il bavaglio imposto loro dalla Chiesa, queste portavoci di Dio e oggi dottori della Chiesa parlarono in modo chiaro nei confronti della casta sacerdotale, come avevano fatto in passato i veri messaggeri di Dio dell'Antico Testamento e Gesù, il Cristo. La cosiddetta nominata dottore della Chiesa, Teresa d'Avila, disse ad esempio: È proprio vero che al momento temo ancora di più del diavolo coloro che temono loro stessi moltissimo il diavolo. Infatti esso non mi può affatto nuocere, mentre codesti mi procurano invece molta inquietudine, soprattutto quando sono in veste di confessori. Di fronte alle migliaia di crimini sessuali commessi da sacerdoti nei confronti dei bambini, questa ammonizione in merito ai confessori gode ancora oggi di un'attualità particolarmente triste.
2: La messaggera di Dio e cosiddetta dottore della Chiesa Caterina da Siena asserì già allora: la Chiesa va risanata a partire dalle sue fondamenta. A questo punto si presenta la domanda: la Chiesa non dovrebbe forse fare ciò che annunciarono le sue maestre? Tuttavia, nonostante Caterina sia stata definita ufficialmente dottore della Chiesa, la purificazione della Chiesa fino alle sue fondamenta non è ancora avvenuta tutt'oggi. A che cosa serve allora il titolo dottore della Chiesa? Caterina da Siena rimproverò senza mezze parole il clero di tradimento e smascherò determinati malcostumi, cosa che le procurò molta ostilità. Un monaco una volta la trascinò fuori dalla chiesa per i capelli e la insultò dicendo che le sue visioni erano un inganno.
1: Così come Teresa e Caterina si espressero con parole chiare, anche Hildegarda da Bingen, che verrà nominata anch'essa dottore della Chiesa, non si trattenne dal dire le cose in modo chiaro, nonostante rischiasse di perdere la vita per questo. Hildegarda disse ai sacerdoti di Colonia: «Tutti i profeti hanno preferito rinunciare alla loro vita piuttosto di trascurare il loro mandato superiore. E voi, stolti, vi caricate per il futuro di tormenti incommensurabili per assicurarvi ora la vostra calma indisturbata. Avidità, ricchezza, divertimento, questo è ciò che caratterizza la vostra vita». Ma chiediamoci ora com'è la situazione oggi. Tutti i profeti preferirono rinunciare alla loro vita piuttosto che trascurare il loro mandato superiore. Questo è ciò che caratterizza un vero profeta di Dio. Proviamo ad immaginare la sofferenza interiore dalla quale Hildegarda espresse queste parole. Conosceva i molti profeti di Dio, primo fra tutti Gesù di Nazaret, i quali furono spesso uccisi in maniera atroce, poiché rimasero fedeli a Dio e alla verità e non trascurarono mai il loro mandato.
3: Hildegarda da Bingen si rivolse a Papa Anastasio, in carica a quel tempo, addirittura con le seguenti parole: «Tu, o uomo che siedi sul trono papale, disprezzi Dio». Da queste parole si può riconoscere che Hildegarda certamente non vedeva nel Papa un rappresentante di Dio. Cari ascoltatori, care ascoltatrici, tutte queste cose sono soltanto alcune briciole di verità che si possono trovare ancora oggi negli scritti e negli appunti di Hildegarda. Hildegarda, per esempio, contemplò anche i grandi collegamenti nel microcosmo e nel macrocosmo e insegnò: «L'uomo, e ora la cito, racchiude in sé il cielo e la terra e tutte le altre creature. Quando volgi il tuo sguardo verso il tuo creatore, in te si infiamma il fuoco dell'amore dal quale nasce tutta la vita e dal quale proviene tutto il bene». Questo lo insegnò anche Gesù, il Cristo, quando disse: «Il regno di Dio è insito in voi». L'uomo porta quindi in sé tutto ciò che è divino. Di conseguenza non ha bisogno né di sacerdoti né di ostie, né del battesimo con l'acqua, né di edifici di pietra della Chiesa e altre cose del genere.
2: Hildegarda da Bingen ci indicò anche l'unità di tutta la vita, quando spiegò, ad esempio, che l'uomo porta in sé tutte le creature, quindi anche le anime parziali degli animali, concetto che porta a un rapporto completamente diverso con gli animali e con la natura. Ma queste conclusioni provenienti dall'insegnamento di Hildegarda di Bingen vengono taciute nella Chiesa. Se ora, dal 2012, anche Hildegard di Bingen verrà nominata dottore della Chiesa, anche se in realtà bisognerebbe dire che viene degradata a dottore della Chiesa, perché allora la Chiesa non segue gli insegnamenti che sono stati rivelati per mezzo di lei? È stata sminuita a insegnante della Chiesa perché i sacerdoti l'hanno voluta convogliare nell'insegnamento della Chiesa, ricoprendo i suoi insegnamenti con quelli della Chiesa. Ma che cosa è avvenuto della verità portata da Hildegard?
3: Perché invece si continua a riferirsi a uomini come Agostino e Tommaso d'Aquino, per i quali, ad esempio, gli animali e la natura erano esseri privi di ragione, che non hanno un'anima immortale e che sono unicamente destinati ad essere sfruttati dall'uomo? Si tratta di creature che, secondo l'insegnamento della Chiesa, non è necessario amare. O come insegnò il santo Tommaso d'Aquino, non è importante se gli animali vengono trattati bene o male. Perché si continua a seguire uomini come Agostino e Tommaso d'Aquino e non Teresa d'Avila o Hildegarda da Bingen? Anche Agostino e Tommaso sono considerati dottori della Chiesa. Quindi, o si nega loro tale titolo, oppure si restituisce alle donne lo stato di profetesse di Dio, invece di degradarle a dottori della Chiesa. Le donne hanno sempre parlato in modo diverso rispetto agli uomini. Perché le profetesse di Dio nella Chiesa debbono essere definite dottori della Chiesa? Perché il messaggio di Dio è diverso da quello che vogliono i sacerdoti. Di conseguenza i sacerdoti hanno falsificato il messaggio di Dio e inserito tali falsità nei loro statuti, facendo così delle profetesse di Dio dei dottori della Chiesa, in modo che tornino nuovamente i loro conti.
1: Per quanto riguarda le donne, gli uomini di Chiesa si sono rifatti per secoli ad un'affermazione attribuita a Paolo, che dice che la donna taccia nella comunità, che fino ad oggi ha provocato una disuguaglianza delle donne enorme nella Chiesa. Così, ad esempio, il cosiddetto santo Tommaso d'Aquino scrisse che la donna è stata creata soltanto come un aiuto per la riproduzione, in quanto, e ora cito le sue parole, per ogni altro scopo l'uomo potrebbe trovare miglior sostegno in un uomo che in una donna. E già Agostino insegnò che la donna non serve ad altro se non a partorire bambini. A questo punto bisogna chiedersi come sia possibile che delle donne siano riconosciute dottori della Chiesa. Non è questa una contraddizione? Pensiamo ora a ciò che è stato insegnato per secoli. Tra l'altro, anche la parola della Bibbia, nella, ad esempio, lettera ai Corinzi, che dice che la donna deve tacere nella comunità. Di conseguenza bisognerebbe togliere il titolo di santo a Paolo, ad Agostino e anche a Tommaso d'Aquino, o disconoscere il loro stato di dottori della Chiesa. Ma perché non lo si fa? Perché?
2: La diplomazia del potere ecclesiastico accetta anche, senza batter ciglio, che i padri della Chiesa si contraddicano tra di loro. L'importante è che ci si possa impadronire di ciò che hanno insegnato, se necessario anche falsificando. Quando oggi si leggono dei libri ecclesiastici su Hildegard di Bingen, Teresa d'Avila e Caterina da Siena, pubblicati con l'approvazione del Vescovo, non si può essere sicuri che il contenuto corrisponda veramente alla realtà e non sia stato falsificato. La cosa che salta più all'occhio è che sembra che tutte le profetesse che hanno agito nell'ambito della Chiesa non abbiano toccato la Chiesa come istituzione, ma sembrano addirittura aver affermato che, nonostante tutto, si debba prestare obbedienza al Papa. Ma può essere veramente così?
1: Se guardiamo indietro in tutti i secoli passati, sia prima di Gesù di Nazareth sia dopo di lui, possiamo notare che ogni volta che la casta sacerdotale si impossessò degli insegnamenti rivelati da Dio, essa utilizzò sempre la stessa tattica. Si impadronì della parola rivelata da Dio, ma non la seguì, anzi ne cambiò il significato, falsificandola e abusando di essa. Cari amici all'ascolto, la parola dell'Eterno ci è stata data in ogni epoca e viene data anche nell'epoca odierna. Il ciclo dei grandi profeti di Dio comprende un arco di tempo di circa 5.000 anni. Di Abramo, Mosè, Elia, Isaia e altri profeti di Dio, e anche di Gesù, il corregnante dei cieli, il più grande profeta di Dio di tutti i tempi, ci sono stati trasmessi solo pochi aspetti della loro vita, del loro operato e di ciò che l'Eterno ha trasmesso all'umanità per mezzo di loro. Purtroppo la maggior parte di tutto questo è andato perso e molte cose, come abbiamo già detto, sono state tramandate in modo contraffatto. Eppure, nonostante la situazione precaria del mondo, nonostante le cose terribili che avvengono a livello globale e nonostante la decadenza dell'etica e della morale su tutti i continenti e in tutti i paesi di questa terra, nei nostri tempi è iniziata una grande nuova epoca. È l'epoca dello spirito libero. Da più di 37 anni, lo spirito libero possente, lo spirito del Cristo Dio, si rivela per mezzo della sua profetessa Gabriele. Già da 37 anni, quindi, l'umanità ha un profeta di Dio, una profetessa, tramite la quale lo spirito libero del Cristo Dio trasmette la sua parola sacra e incorruttibile all'umanità in innumerevoli rivelazioni divine. Come tutti i grandi profeti di Dio di tutte le epoche, anche Gabriele, una donna del popolo, è stata chiamata da Dio a divenire il suo strumento, la sua tromba per la nostra epoca e per i tempi futuri. Gabriele all'inizio quasi non era in grado di comprendere questo compito ed è stata preparata con cautela dallo Spirito di Dio al suo grande mandato. Nella vincente bibliografia su di lei, dal titolo L'inviata del Cristo Dio, la sua profetessa dell'epoca odierna, Gabriele, vengono descritti, in parte da lei stessa, gli avvenimenti di quei tempi. Il lettore si rende conto come da allora lei sia stata e sia tutt'oggi fedele a Dio e al Cristo e come abbia dato e dia la sua parola per gli uomini.
2: Per mezzo di Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio, nei nostri giorni si adempie ciò che ci annunciò Gesù di Nazareth, come sta scritto nel Vangelo di Giovanni, nella Bibbia. Ma quando sarà venuto il Consolatore che io vi manderò da parte del Padre, lo Spirito della verità che procede dal Padre, egli testimonierà di me. Molte cose ho ancora da dirvi, ma non sono per ora alla vostra portata. Ma quando verrà Lui, lo Spirito della verità, Egli vi guiderà nella verità tutta intera, perché non parlerà di Suo, ma dirà tutto quello che avrà udito e vi annuncerà le cose a venire. Egli mi glorificherà. Tutto questo avviene nella nostra epoca. È giunto il Consolatore, lo Spirito della verità, e noi ascoltiamo la sua sacra parola in più di 1.000 rivelazioni, e la sua parola, tramite la sua profetessa, è possente.
3: Un grandioso messaggio dall'universo è l'opera rivelata, questa è la mia parola, Alfa ed Omega, il Vangelo di Gesù, la rivelazione del Cristo conosciuta oggi da tutti i veri cristiani in tutto il mondo. In quest'opera, il Cristo chiarisce, rettifica e approfondisce tramite la parola profetica ciò che è stato tramandato su di Lui e spiega che cosa corrisponde alla verità e che cosa è stato falsificato. Il Cristo parla anche del contrasto tra i sacerdoti e i profeti e dice: i farisei, gli scribi e i sostenitori del diritto furono nemici dei retti profeti in tutti i tempi. I loro preconcetti e le loro ambizioni, la pretesa di saperne di più dei loro simili, li spinsero continuamente a combattere contro i messaggeri di Dio. Furono sempre e sono tuttora i farisei, gli scribi e i sostenitori del diritto che avevano ed hanno timore di perdere la loro posizione e la loro stima. Le tenebre sanno qual è il piano di Dio e sentono la forza che viene portata dai veri profeti e illuminati. Agli occhi e per i sensi di coloro che si sono appropriati di una parte del grande potenziale terra, i grandi profeti ed illuminati sono quindi nemici che vogliono